Salisbury East, McGill, Campbelltown, Ross Trevor, Atherstone, Lockleys, Royal Park, Kilkenny, Port Adelaide e Fairview Park, troverete i seguenti specials da mercoledì 22 luglio a martedì 4 agosto. Pasta di Vella, 500 grammi, $1.95. Olio Penfield, 3 litri, $14.95. Mortadella San Marino, $14.95 al chilo. Provolone dolce Soresina, $23.95 al chilo. Pomodori pelati o a pezzi Siena, 400 grammi, $1.

0: Allora, ringraziamo Elena che come al solito mi ascolta sempre e ascolta anche il vostro programma.
1: La signora Elena Spinelli.
0: Esatto, parliamo della sua regione e della mia regione, ecco perché poi ci troviamo tanto bene, perché siamo vicini.
2: Buongiorno signora Elena Spinelli, benvenuta.
1: Ha telefonato per salutarvi.
2: Cosa ha chiesto la signora? Cosa voleva?
0: Di non dimenticare le lasagne verdi. Ma io l'ho detto anche l'altra volta. Non so se vi ricordate.
1: Ho detto
0: che noi in Emilia Romagna le lasagne non sono bianche, ma sono categoricamente verdi. Cioè sono fatte con gli spinaci. La pasta è fatta con gli spinaci.
1: Sì, abbiamo parlato. Sì.
0: E poi naturalmente il ragù, la besciamella, il parmigiano, ma se tu vai nei ristoranti a Bologna, la lasagna è verde, non puoi dire no, voglio la lasagna bianca perché non esiste. Adesso la faranno.
1: Un'esperienza che non ho mai avuto.
0: Però se vuoi la cucina classica,
2: la vera tradizionale, è questa,
0: la lasagna è verde.
2: Allora Paola, adesso volevo menzionare o parlare un po', perché stiamo facendo le tradizioni, no? Dell'Emilia Romagna in tutto, delle feste popolari, rivocazioni, ok? Rievocazioni, sono andata a cercare la parola per vedere, Elena, che cosa significa questa. Significa l'azione e il risultato del richiamare al mente o alla vita episodi o persone o momenti del passato.
0: Esatto.
2: No? Un'antica tradizione che risale al XV secolo, celebra ogni anno il giorno dell'Ascensione, durante la quale il vescovo lancia un anello nelle acque dell'Adriatico per propiziare la benevolenza del mare. Paola, ci puoi elaborare su
0: questo? Sì, l'Ascensione, per chi non lo sapesse, è il 15 d'agosto, che noi chiamiamo il famoso Ferragosto. La riviera adriatica, cioè la riviera nella Romagna comunque, fa una serata particolare dove tutto è rosa. Tu ti devi vestire di rosa, fanno fuochi d'artificio rosa, capellini rosa, quindi la serata rosa. È una serata particolare prima dell'Ascensione, prima del Ferragosto, ed è praticamente, si sparge in tutta la costa dell'Emilia Romagna, cominciando da...
2: Scusa Paola, veramente la parola è l'Ascensione il 15 d'agosto, la vera parola del giorno. No?
0: Perché è l'Assunzione di Maria Vergine, però noi chiamiamo Ferragosto.
2: Tutta l'Italia oramai la chiama.
0: La chiama Ferragosto, è una festa importantissima, tutto è chiuso, tutti sono in vacanza, chi anche a casa va in piscina, va
2: Le
0: al mare.
2: Vacanze,
0: E quindi c'è la serata rosa per festeggiare appunto l'Assunzione. È una ricorrenza storica, tutti gli anni avviene, quindi è una cosa che si manifesta sempre. E penso che molte persone che vanno in vacanza sulla Riviera Romagnola ci vanno anche per questo, cioè scelgono il mese di agosto perché è il mese forse più bello, insomma, dove ci sono più avvenimenti. Però l'Emilia Romagna ha sempre avuto feste celebrative per esempio Bologna, il 1° di maggio noi abbiamo la Madonnina Nera che è nel santuario di San Luca sulla collina. Allora il 1° di maggio viene la processione dal santuario di San Luca fino giù alla basilica. Portano giù questa Madonnina in spalla. Sapete, è tutto un porticato di scalini che da Porta Saragossa va su, arriva a San Luca, ed è tutto in salita, quello lo fanno in discesa. Portano giù la Madonnina.
1: Bravi ragazzi che la portano.
0: La Madonnina nera, bellissima, rimane in questo santuario, in questa chiesa, per tutto il mese di maggio. Perché sapete, il mese di maggio
2: è messo dalla Madonna.
0: E lì ci sono festeggiamenti. C'è feste. La strada, praticamente, che è una strada abbastanza importante nel centro storico di Bologna, è un'arteria abbastanza importante, non dico che si chiuda, ma tutte le trasversali sono piene di bancarelle, di gente che
2: come una fiera.
0: E poi naturalmente ci sono oggetti sacri, chi compra i rosari, chi compra il santino della Madonna, e la Madonnina rimane perché è la nostra Madonna. Sai che ogni paese c'ha la Madonna, io pensavo che Madonna ce n'era una sola, ne ho incontrate mille quando sono venuti in Australia. E allora niente, quella è la nostra Madonnina, che scende, e questa è una...
2: È la Madonna Nera.
0: È nera, sì.
2: Vedi, in effetti io c'ho una foto con la Madonna Nera.
0: Se ci guardi, sì, è la Madonnina, sì, sì, che sì, rimane su a San Luca, nel, sì, santuario di San Luca.
2: È interessante.
0: Ci sono i frati, sì, in quel santuario. Molto... È molto bello, sì. Anzi, vi consiglio, se andate a Bologna, fate quella gita. Penso che ci sono autobus che vanno dal centro storico, portano sul santuario, perché il santuario è molto bello, a parte che ci sono i frati dentro, però vedete tutta Bologna, tutti i tetti rossi,
3: sì,
0: è
3: sì,
0: molto bello la vista,
3: ed è molto alto, si deve salire un bel po'.
0: Beh, no, a piedi non ve lo consiglio, c'è gente che lo fa, ma io vi consiglio di andare con l'autobus, perché è molto più semplice, sì, ed è arrivate molto prima, avete tempo per girare lì, poi lì ci sono
3: più ristoranti,
0: baci, tutto.
2: La bellezza, il punto di questo, Paola, è che è rimasto ancora attivo e si celebra, è il mio punto, dal XV secolo.
0: Sì, esatto.
2: E ancora attira, diciamo, la cultura dalla regione, incluso i giovani, no? Che seguono.
3: Sì, sì, deve includere i giovani, altrimenti non va avanti.
0: Sì, sì, sì, no, è senz'altro.
2: Bello, bello, bello. Paola, allora io, siccome ho voluto un po' la mia curiosità a sapere le vere tradizioni che sono ancora vive tutto oggi, perché alcuni sono spariti come accade dappertutto.
0: Ah, ma
2: no?
0: Senz'altro, sì, senz'altro, sì, come dico, allora, io manco da un po', quindi non so,
2: sì,
0: esattamente. Però...
2: Allora, c'è l'antico rito dello sposalizio del mare che accade a Cervia, chiamata la città del sole e mare. Le festività tradizioni della Cerva rimaste Cerve, scusate.
0: Cervia.
2: Vedete
0: Cervia,
2: che significa avere una persona dalla regione, corregge dove si deve correggere. Cioè, rimasti tuttora dai tempi antichi, Paola,
0: sì,
2: dai,
0: sì,
2: tempi antichi. Il si chiama il matrimonio del mare.
0: Del mare, sì.
2: No?
0: Sì.
2: Bello, la serata di San Lorenzo,
0: sì,
2: il concerto di Ferragosto e il Festival del Sale.
0: Beh, questo, il Festival del Sale, non lo so se è una cosa nuova. La serata di San Lorenzo è la serata che tutti vanno, che sono al mare, vanno fuori perché ci sono le famose stelle cadenti. E voi sapete che le stelle cadenti, tu devi esprimere un desiderio e dicono che
2: ti avvera. Ti avvera,
0: allora,
2: sì.
0: Questa è una tradizione.
3: Ma è una data specifica?
0: Sì, è il 12 di agosto.
3: Ah, oh, ok, il 12 di agosto.
0: Non so esattamente se...
2: Non l'ho guardato.
0: Beh, deve essere quella data lì. Comunque, noi chiamiamo la notte di San Lorenzo. E tutti, insomma, gli emiliano romagnoli che sono in vacanza o che sono in giro guardano il cielo, perché vedono le stelle cadenti. E ci sono veramente, cioè io i primi tempi da bambina dicevo, ma sai com'è?
2: Ma io sono curiosa, le stelle cadenti, io lo vedo una volta ogni tanto.
0: Sì, ma qui non si vedono, invece la notte di San Lorenzo, se tu sei a Cervia, in Emilia Romagna.
2: No, bisogna fare le valigie e andare, no, ad agosto.
3: E come hanno un appuntamento, quella data devono cadere queste stelle.
0: Penso che la stella cadente sia che cosa? Una parte di un pianeta,
3: sì,
0: che muore,
3: è una cosa così, sì.
0: E quindi cade e non so perché San Lorenzo,
3: e come fa un effetto che si brucia,
0: sì,
3: e si vede come
0: una striscia luminosa nel
2: ma
0: cielo,
2: ma bellissimo, è bellissimo.
0: E quindi te lo vedi e dicono che appunto se tu esprimi un desiderio quella notte lì sia vera, quindi non so chi vuole sposarsi.
2: Paolo, ci sei andata tu a esprimere un desiderio a questo?
0: Sì, ma io non ero un anno mi trovavo lì al mare, ma spesso, perché quando andavo in Italia andavo, c'era mia sorella, la sua famiglia, quindi d'estate andavo principalmente d'estate, e quindi prendevamo una casa in affitto a Riccione, che poi nella riviera romagnola, che praticamente è il centro, e da lì poi si girava. Ma le vedi dappertutto, non c'è bisogno di andare a Cervia, tu puoi stare a Bologna e se è la notte sei fuori la puoi vedere,
2: sì,
0: hai capito?
2: Sì,
0: perché
2: sì.
0: È una cosa
2: enorme,
0: cioè la vedi nel cielo, poi la vediamo noi,
3: that's
0: la vedono
3: lovely.
0: A 20 chilometri di distanza. Non
2: questo
0: è che...
2: mi incuriosisce tanto a vederlo.
0: È la notte di San Lorenzo, e quindi è una serata particolare dove io mi ricordo che un anno ero in Italia ed ero proprio, non ero a Cervia, ero a Rimini, e c'era la banda di Casadei, che è famosissima.
2: Ah, l'ho sentito nominare.
0: La banda
2: forte,
0: di Casadei che suonava nel centro di Rimini, insomma, quindi eravamo tutti in piazza a vederlo,
2: sì,
0: no?
2: Sì,
0: e infatti a un certo punto lui disse: guardate il cielo che stanno cadendo le stelle. E sai perché mi ricordo? Perché Casadei venne in Australia, venne qui in Adelaide con la sua banda anni fa. E quindi fece un concerto qui in Adelaide, poi ritornò. Quindi noi abbiamo conosciuto questi ragazzi quando vennero, perché io, Elena Spinelli e altre persone, non è che eravamo in tanti. Emiliano Romagnoli, quindi li abbiamo conosciuti, quindi noi eravamo in Italia, li andai a salutare e lui mi salutò, disse: abbiamo anche gente dall'Australia che ci ascolta, perché eravamo lì veramente in piazza,
2: bello.
0: Era proprio la notte di San Lorenzo,
2: bello.
0: Quando veramente...
2: è bello essere nominati qualche volta, essere conosciuti, anche se siamo in Australia, diciamo, no?
0: Ma infatti loro poi non dissero il perché ci conoscevamo, cioè noi li conoscevamo perché era della nostra zona.
3: Ma no, è stato gentile conoscervi così.
2: Molto.
0: Sì, sì, no, è stato molto carino. Ci ha detto, appunto, abbiamo anche gente dall'Australia qui che ci ascolta, quindi il famoso liscio, no?
2: È liscio.
0: La Romagna vive in San Giovese.
2: Devo dire una cosa, poi siamo arrivati a un altro stacco. Gli Umbri, tutti gli anni per andare al mare, Paola, andavano a Rimini.
0: Ah, immagino.
2: A Rimini. Dunque si conosceva bene Rimini.
0: No, appunto, Rimini.
2: Perché
0: Riccione
2: si andava all'inizio, quando si andava, poi automaticamente si fermava quella casa per l'anno prossimo.
0: Esatto,
2: via,
0: esatto,
2: e così
0: esatto.
2: Si faceva.
0: Io facevo così per tutti gli anni che sono andati in Italia, quando mia sorella era e la mamma.
2: Bellissimo il mare, sì.
0: Prenotavamo la stessa casa e andavamo lì in vacanza un 10-15 giorni, insomma, perché poi sai, d'estate.
2: Va bene, nostalgia, cari ascoltatori. Ascoltatori, esatto, ricordi bellissimi, siamo arrivati in un altro stacco e noi staremo qui, vi aspettiamo, a tra poco.
4: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
5: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
6: Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da chi se ne intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagione, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pica 6 e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pica 6!
7: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni, iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
8: Unisciti a noi per il National Pyjama Day, mercoledì 12 agosto, dalle 10 a mezzogiorno.
9: Qui a Radio Italiana 531 Hindmarsh.
8: Con soli $20 goditi un delizioso morning tea. E se vuoi, vieni in pigiama.
9: In pigiama? Ma cosa dice Sara? No, io vengo in jeans.
8: Va bene, Angela, ti facciamo entrare lo stesso. Insieme sosterremo The Pyjama Foundation, che aiuta i bambini in foster care a raggiungere il loro pieno potenziale.
9: Ogni dollaro raccolto fa davvero la differenza.
8: Vieni a trascorrere una mattinata in compagnia, divertimento e solidarietà. Prenota ora, chiamando l'ufficio radio 83402806. Mercoledì 12 agosto, National Pyjama Day.
9: Insieme possiamo regalare ai bambini in foster care un futuro pieno di sogni.

0: Allora Elena, raccontaci un po' cosa avevi pensato di parlare, di introdurre di nuovo.
1: Ma lo sai Paola che siamo quasi quasi arrivati, ma il tempo vola,
0: vola, vola
1: specialmente sì, con la sua preziosa presenza.
0: Figurati, adesso
1: No, le cose bisogna dirle come sono, è proprio così. E io veramente ti ringrazio tanto.
0: Figurati,
1: e poi devo ringraziare anche le telefonate di oggi, Rita, che sono state... E continuate a chiamarci, a telefonarci, anche sì, per
0: dateci
1: dire
0: le ricette,
1: ma sì anche a dire buongiorno, tutto sì. Qua allora abbiamo tempo per un altro punto di tradizioni che è ancora, Paola, rimasto, e ti do la parola per
0: no, beh, le tradizioni sono più o meno tradizioni che abbiamo in tutta Italia, cioè,
1: quello sì, ma quelli che sono ancora rimasti e che sono attivi.
0: Ascolta,
1: tuttora.
0: Io esattamente manco dall'Italia da un po' di tempo,
1: sì.
0: Quindi non ti posso garantire che erano. Io mi ricordo quando ero più giovane, quando andavo più spesso. Che in Italia, come tu sai, ci sono le chiese che hanno gli addobbi,
1: certo.
0: Cioè sono feste religiose, sì. Del quartiere dove la chiesa o la parrocchia sussiste, e lì appunto in quelle feste religiose ci sono praticamente bancarelle o posti dove tu puoi comprare le famose crescentine che
1: sì.
0: sono tipiche della zona
1: sì,
0: di
1: sì.
0: Bologna e Modena, ed è una pasta fatta con acqua, come dici tu, acqua
1: e
0: sale e farina,
1: sì, sì.
0: E vanno impastate, fatte come delle piccole rotelle tonde,
1: sì,
0: e
1: sì.
0: fritte. Quindi...
1: Paola, mi sono ricordata in Umbria lo stessi elementi, no? Che si formano la pasta tra la tagliatella e lo spaghetto, e si chiamano le cirioli.
0: Le cirioli, che vanno condite
1: con sia il tartufo.
0: Perché in Umbria c'è il tartufo, in Emilia Romagna,
1: al tartufo, o se no semplicemente pomodoro e peperoncino.
0: Ah, lo so, ma
1: col formaggio,
0: noi non
1: ovviamente.
0: Abbiamo problemi per il cibo. Io penso che tutta l'Italia
1: tutta.
0: Ha delle cose fantastiche, ma le tradizioni sono appunto festeggiare la parrocchia con queste crescentine, con dolci, la torta di riso, il nostro dolce particolare. Che poi, ti dico la verità, è venuta una grande pasticcera qui in Australia tempo fa, che era di una zona, adesso non mi ricordo dove, però lei aveva una pasticceria
1: sì.
0: proprio nel paese, ed era praticamente molto una pasticceria molto nota. Era una signora che era parente di qualcuno che è venuta a fare il programma con noi. Quindi gli ho chiesto se lei conosceva la torta di riso. Ho detto no signora, io non l'ho mai fatta. C'è una pasticceria che non ha fatto la torta di riso. Perché è una specialità tipica di Bologna o dell'Emilia Romagna, dell'Emilia, che appunto si fa per la festa della chiesa, gli addobbi. Infatti la chiamano la torta degli addobbi o torta di riso, che non è la tipica torta di riso come fanno nel sud che ho sentito dire. Questa
1: capito.
0: È tutta particolare.
1: Sì.
0: Ma vi raccomando, se c'è una cosa che dovete provare, se andate a Bologna...
1: Ma quante cose, i tortellini, torta di riso.
0: Tutti i fornai, sai dove vendi il pane?
1: Sì.
0: Sono sempre questi quadratini di torta di riso,
1: buona.
0: Che poi la vendono ovviamente... Ma vi consiglio di provarla, perché è una cosa eccezionale. E vanno solo mangiate come delle mandorle, le tagliano a mandorle, sono piccoline,
1: a bocconcini.
0: Una cosa fantastica. E questa è una tradizione delle feste degli
1: addobbi.
0: Bisogna provarli.
1: Siamo... Paola, carissima, siamo arrivati alla fine.
0: No, già, dovevamo parlare del...
1: Sì, ma vedi come facciamo?
2: Ok, due minuti.
1: Due minuti? Sì. Dai.
0: No, non dovevi parlare del... L'avevi detto prima.
1: Sì, parliamo di quello.
0: Parla.
1: Qual era?
2: Superstizioni.
0: Le superstizioni.
1: Allora, sì, va bene, ci stanno anche superstizioni, perché nell'antichità era una cosa che
0: normale,
1: comune.
0: Sì,
1: no? È normale. Allora, c'era come la stamparuggine sulle tele della luteria, no? La luteria è l'arte e la tecnica di proteggere, costruire e restaurare strumenti musicali a corda, va bene? Superstizioni e scaramanzie, Paola.
0: Sì.
1: Le scaramanzie è un insieme di credenze e pratiche popolari, gesti, formule o amuleti.
0: lo sai, questo è un po' tutta l'Italia. Lo so cosa sono le scaramanzie, soprattutto, soprattutto in campagna.
1: Sì, allora, considerati,
3: considerati
1: in grado di allontanare le sfortune e propiziare la buona sorte,
0: che ne abbiamo tutti bisogno.
1: Ma lo sai che gli amuleti è anche una cosa che si usa molto in Turchia?
0: Ah, ma si usa dappertutto, io penso. Beh, ascolta, io penso che in Brasile, dappertutto, in America
1: anche
0: Latina.
1: Anche in Brasile, non sapevo.
0: Come no?
3: Io penso che dove c'è religione ci saranno queste superstizioni.
0: Sì, beh, le superstizioni esistono dappertutto, io penso.
1: Le superstizioni sì, ma l'amuleti per sé,
0: Ma come no? In Africa? Tutti tutte quelle collane con il dente, non so, io non lo so, ma penso che sia una cosa comune, insomma, un po'.
1: Comunque dobbiamo chiudere e salutare
0: con grosso dispiacere
1: rispettare questa grande bella regione, l'Emilia Romagna, che guardate, non abbiamo parlato di tutto perché, come ho già detto parecchie volte, non voglio essere ripetitiva, non si può dire tutto, però abbiamo fatto un piccolo assaggino, no? che ci lascia sempre l'appetito aperto per sapere di più, e io devo dare
3: un
1: ringraziamento grande alla nostra Paola,
0: ma figurati,
1: con il suo sostegno, con l'aiuto, con la sua presenza, che è venuta specialmente per stare insieme a noi. E io devo dire anche grazie per l'amicizia e la collaborazione a Assunta, che è venuta a trovarci, Elena Spinelli, che è venuta, che ci ha telefonato e ci ha arricchito dalla sua storia, e tutte le telefonate che abbiamo ricevuto durante questo viaggio. Noi spero che non ho dimenticato nessuno, Rita.
3: No, credo di no, però
1: Rita,
3: che...
1: grazie a te per il console,
0: saluto tutti i radioascoltatori, saluto la mia amica Elena che mi ascolta sempre.
1: Bene, bene. Allora io dico questo, io direi arrivederci all'Emilia Romagna, non chiuderemo del tutto, ogni tanto faremo un saltino, e poi, cari ascoltatori, la settimana prossima iniziamo con una regione nuova in cui sarà una sorpresa.
0: Ve lo dirà la prossima settimana.
1: Allora, Rita, dobbiamo fare le valigie e dobbiamo
3: spostarci di nuovo.
1: Spostarci di nuovo, cari ascoltatori.
0: Prendete il treno.
1: Io vi auguro una grande bella settimana con tante belle cose, la salute soltanto. Vi ringrazio per il mio ascolto e le vostre telefonate, e vi lasciamo come al solito con la bellissima canzone dell'Emilia.
3: La Romagna.
0: Evviva il San Giovese.
1: Evviva la Romagna. Ciao, ciao, a presto.

0: Io le parole non le conosco tutto, ma dai, vai, vai, vai.
1: E viva il San Giovese.
0: Sì, quello sì.
1: Il vino tipico della Romagna è il San Giovese.
0: Bella, yam, yam, yam.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sono le 10 e 2 minuti. Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
0: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
1: Buongiorno e benvenuti al notiziario di Radio Italiana 531. Oggi è lunedì 27 luglio 2026. Apriamo con il costo della vita. Per molti automobilisti australiani arriva una nuova stangata. Con la fine delle misure temporanee sull'accisa dei carburanti, il prezzo della benzina è tornato a salire in diverse città del paese, compreso il Sud Australia. Gli esperti prevedono un impatto sul bilancio di molte famiglie e sui costi dei trasporti nelle prossime settimane. Restiamo in Sud Australia. Proseguono le indagini dopo il ritrovamento di diversi canguri uccisi o gravemente feriti nelle Adelaide Hills. La polizia sta cercando i responsabili e invita chiunque abbia informazioni oppure immagini di telecamere di sicurezza o dashcam a mettersi in contatto con gli investigatori. L'episodio ha suscitato forte indignazione nella comunità. Ci spostiamo ora a Coober Pedy. La polizia del Sud Australia sta investigando su una serie di episodi criminali che comprendono furti di veicoli e furti con scasso. Gli agenti hanno intensificato le indagini e rinnovato l'appello ai residenti affinché segnalino qualsiasi informazione utile per individuare i responsabili. Dal nord del Queensland arriva invece una notizia di cronaca. Sabato 25 luglio a Mount Sheridan, vicino a Cairns, la polizia è intervenuta dopo la segnalazione di un uomo armato di coltelli, accusato di aver tentato alcune rapine e intrusioni in abitazioni. Durante l'intervento, gli agenti hanno aperto il fuoco. L'uomo è rimasto ferito e, accidentalmente, è stata colpita a una gamba anche una donna che si trovava davanti alla propria casa. L'accaduto è ora oggetto di un'indagine indipendente. Chiudiamo con una notizia che guarda al futuro del Sud Australia. Il governo statale ha annunciato che il nuovo quartiere residenziale, che sorgerà nell'area dell'ex raffineria di Port Stanwyck, si chiamerà South Beach. Il progetto prevede migliaia di nuove abitazioni, spazi pubblici e servizi, con l'obiettivo di trasformare una vasta area costiera in un nuovo sobborgo per la comunità. Ed ecco il meteo di oggi per il Sud Australia. Adelaide è prevista una giornata con nuvole e schiarite, possibilità di qualche rovescio isolato e venti moderati. La temperatura massima sarà intorno ai 15 gradi, condizioni simili anche in altre zone dello stato, con clima freddo e ventoso lungo la costa. È tutto per oggi, rimanete in compagnia di Radio Italiana 531. Grazie e buona giornata. Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
0: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito? Prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'82380100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
2: Il Sicilia Club cerca uno chef part-time, esperto, affidabile e ben organizzato. Il lavoro si svolge durante eventi e funzioni, soprattutto nei fini settimana, con orari flessibili. La persona selezionata preparerà i menu per gli eventi, lavorando insieme al team del club. Un'opportunità ideale per chi ama cucinare, lavorare in autonomia e far parte di un ambiente accogliente, legato alla comunità. Per maggiori informazioni contatta Pietrina al numero 0480 427 575. Sicilia Club entra a far parte della nostra squadra.
3: Ricordi e sogni degli immigranti è sponsorizzato da
4: Gallipo Foods. Da 40 anni leader nella distribuzione di prodotti e servizi per l'industria della ristorazione in Sud Australia.

0: Gentili ascoltatori, buongiorno, benvenuti al programma Australia Donna. Australia Donna è uno spazio aperto per le donne di origine italiana in Australia. Sul sito
1: www.australiadonna.org.au, so it's www.australiadonna.org.au. Questo programma radiofonico oggi è trasmesso da Rita Di Chiera e Vincenzo Ferraro. Oggi avremo due ospiti che si collegheranno telefonicamente. Scusate. Per prima diamo il benvenuto alla professoressa Marinella Marmo della Flinders University e poi alle 10.30 alla dottoressa Daniela Costa, presidente dell'Associazione Australia Donna. Sarà un programma impegnatissimo,
2: sì,
1: però
2: sì,
1: con molta
2: dobbiamo
1: informazione e ci vogliamo anche divertire. Grazie, grazie Rita. Allora, buongiorno Marinella Marmo, come stai oggi?
3: Buongiorno Vincenza, buongiorno Rita, buongiorno a tutti della radio e ai radioascoltatori. Sto bene, sono in ufficio alla Flinders University e la mia aria condizionata sta sparando aria fredda.
2: No!
3: Quindi,
1: c'è un cappotto.
3: Ho le mani fredde, sì. Tutto bene, a parte questo tutto bene.
1: Brava, brava. Ti ringrazio che è venuta sul nostro programma oggi, anche se sei al tuo lavoro. È sempre bello averti qui, almeno una volta al mese ti dedichi a questa parte di Australia Donna, che parliamo quasi sempre delle donne e anche di eliminare la violenza contro le donne. Però oggi hai una importante informazione da dare a tutti. È quella di OSS Alert, il nuovo sistema di allerta d'emergenza del governo australiano.
3: Esatto, sì, perché oggi all'una e mezza qui nel Sud Australia, come dice la canzone, ci piangerà il telefono. Il telefono farà un rumore no? Molto metallico, ed è appunto è un test, è una prova. Che viene mandata proprio da OSS Alert, che è allerta australiana, ed è a livello nazionale, cioè in ogni stato a quest'ora, poi con le loro variazioni, per esempio a Melbourne e Sydney sarà alle 2 perché sono 30 minuti più avanti,
1: sì.
3: Ci sarà questo segnale ricevuto da tutti i telefonini smart, quindi della nuova tecnologia, i tablet, e se si ha lo smartwatch anche sugli orologi.
1: Sì.
3: Sì, ed è un test, come ha detto, una prova. Non voglio che nessuno si allarmi.
1: No.
3: E si tratta di un modo rapido ed efficace per informare tutti noi, cittadini e non, dell'Australia in caso di emergenze, sia
1: sì,
3: locali che nazionali. Per esempio, noi sappiamo che ci sono qui nel Sud Australia, ci sono incendi durante l'estate,
1: sì,
3: poi ci sono state inondazioni, ci sono state emergenze sanitarie, pubbliche come il Covid, poi ci sono temporali o eventi meteorologici estremi, e poi in altre parti dell'Australia sappiamo che ci sono cicloni, insomma,
1: tsunami,
3: e poi
1: alluvioni, sì.
3: Alluvioni. E poi purtroppo sappiamo anche che ci sono minacce alla sicurezza pubblica. Purtroppo, per esempio, abbiamo visto cosa è successo giusto durante il fine settimana a Berlino, che insomma, c'è stato un altro attentato durante la questa esibizione,
1: sì,
3: della comunità LGBT+. E insomma, praticamente il governo in Australia doveva cercare un modo per raggiungere la maggior parte di persone possibili nella maniera più efficace. Abbiamo anche visto che con il terremoto del Venezuela, 30
1: sì,
3: secondi prima del terremoto, è arrivato questo messaggio a tutti, Poi certo, vai a scendere, vai a, se sei in un palazzo al decimo piano, vatti a buttare fuori prima che crolla il palazzo. È ovvio che 30 secondi per molte persone non è sufficiente, però chissà, per bisogna trovare un sistema per farti avere il messaggio il più velocemente possibile. E il messaggio non chiede mai informazioni personali o finanziarie, non ha le nostre informazioni, non ha i nostri numeri di telefono, non ha la traccia di dove noi siamo e non ci chiede di registrare niente. Quindi se ricevete un messaggio di host alert in cui vi chiedono dati o di fare qualcosa, è una truffa, quindi non fate niente.
1: Sì, è soltanto che loro fanno questo messaggio che è come un suono che si sente questa allarma per solo 10 secondi.
3: È simile a una sirena di 10 secondi.

0: lo dico in italiano.
1: Sì.
0: Questo è un test di Haute Alert, il nuovo sistema di allarme per le emergenze in Australia. Non devi fare nulla, quindi no action is required. E in caso di emergenza reale, segui le istruzioni del messaggio per la tua sicurezza e quella degli altri. Poi visita il sito e questo messaggio è stato autorizzato dal governo australiano, tutto in inglese ovviamente. Quindi se voi avete adesso per esempio dei familiari che sono un po' più anziani, però hanno uno smartphone, no? Per esempio, che forse non hanno sentito tutta la pubblicità in preparazione, fatelo sapere ai vostri familiari, ai vostri amici, di non allarmarsi, che è soltanto una prova.
1: È vero, questo è importante. Mi sembra che anche dicono che questo è lo scopo di verificare il funzionamento del sistema. Prima della sua entrata però in servizio sarà prevista per ottobre 2026.
0: Esatto, quindi veramente nel giro di poco, per cui questo hanno fatto tantissimi test diciamo a porte chiuse, questo invece è a porte aperte, siamo tutti quanti noi soggetti a questo test nazionale e poi ci arriveranno dei survey, alcune persone, dei gruppi di persone, oppure se noi vogliamo dare feedback possiamo contattare Haute Alert oppure semplicemente mandare un messaggio a ABC e loro lo passeranno a Haute Alert. Io immagino che anche la Radio Italiana 531, se riceve del feedback dalle proprie persone, gli utenti e ascoltatori, potrebbe mandare questo feedback a Haute Alert.
1: Sì,
0: io
1: sì.
0: Però volevo parlare di un'altra cosa, e tu lo sai, vero Vincenza?
1: Sì.
0: Io volevo dire che per coloro che hanno un telefono nascosto,
1: sì.
0: Per esempio le persone vulnerabili, un secondo telefono, che stanno usando questo telefono per ricevere supporto dalla famiglia, dagli amici, dalla polizia, da un avvocato, perché sono soggetti a violenze domestiche. Come abbiamo appena detto, la modalità silenziosa non spegnerà questa sirena,
1: no,
0: che comunque
1: no.
0: Si attiverà. Quindi questo telefonino potrebbe essere scoperto.
1: Sì.
0: Ora.
1: Allora ora, c'è un rischio là, è vero, per le donne. Chiunque ce l'ha.
0: Messaggio. Sì, chiunque ha un telefonino nascosto per la propria sicurezza, che sia violenza a livello di famiglia, di partner o siano altre situazioni di vulnerabilità, il consiglio è di spegnere il telefonino almeno un'ora prima dell'1:30, quindi entro le 12:30, e di tenerlo spento per 24 ore. Quindi bisogna pensarci un attimo, quindi se avete persone voi sapete, siete in contatto con queste persone che hanno questo telefonino per parlare con voi o con supporti specializzati, consigliate di spegnere questo telefonino per la propria sicurezza.
1: Si può ripetere, bisogna spegnere questo telefonino un'ora prima o anche metterlo sul airplane mode e poi lasciarlo spegnato per un altro 24 ore dopo. È detto così?
0: Sì, un'ora prima spento o in airplane mode, quindi in modalità aeroplano, e poi lasciarlo spento per 24 ore. Perché
2: consigli 24 ore?
0: Io non lo consiglio io.
2: Questo no, perché è consigliato, scusa.
0: Sì, perché è consigliato perché secondo questo avviso che stanno dando a tutte queste comunità, perché potre- se non

0: se viene acceso entro un'ora, 2 ore, 3 ore, potrebbe arrivare in ritardo l'allerta, potrebbe ancora essere in entrata, diciamo, no? Dentro al telefonino. Io penso di aver capito questo, però questo è quello che consigliano. Io sinceramente non sono un'esperta, però so che hanno fatto tantissime prove in modalità a porte chiuse, insomma, senza coinvolgere tutta la popolazione, ed è questo l'avviso che stanno dando.
1: Va bene, grazie.
2: Sì, questo è importante di ripetere in caso qualcuno non ha preso tutte le informazioni che hai dato, perché è molto serio, molto importante per la sicurezza della persona che alza. Può darsi che anche un uomo, non soltanto una donna, sì.
0: O un bambino, insomma, una persona più per bambino intendo dire una persona che ha un telefonino, che però non sia ancora maggiorenne, quindi stiamo parlando di una persona che ha 13 anni, 14 anni, 15 anni e così via. Quindi il test nazionale sarà all'1:30 oggi. La raccomandazione è che se avete un telefono di emergenza nascosto per proteggere la vostra sicurezza, di spegnerlo oppure di metterlo in modalità aerea un'ora prima del test nazionale, mantenendolo poi spento o in modalità aereo per le 24 ore successive. Ora, il problema è che quando ad ottobre questo sistema diventerà standard, quindi non avremo più un anticipo di informazione a che ore, a che giorno e a che ora, perché giustamente le emergenze emergenze, quindi quando da ottobre il nuovo sistema nazionale di allerta di emergenza entrerà ufficialmente in funzione, le persone che utilizzano un telefono nascosto come parte del piano di sicurezza dovranno poi valutare personalmente i rischi di tenerlo sempre acceso oppure se sia più sicuro mantenerlo spento quando non viene utilizzato.
2: Questo è molto importante, grazie, grazie Marinella, no, non ci avevo neanche pensato che sì, da ottobre in poi possono arrivare queste OS alert. Se abbiamo il secondo telefono, il telefono segreto, allora verrà scoperto. Sì. E perdiamo quello modo di sicurezza che abbiamo con questo secondo telefono. Forse lo spieghi meglio tu, però.
0: Sì, no, infatti, no, l'hai detto di nuovo tu molto bene, quindi c'è tempo per pensarci un attimo se tenere il secondo telefono sempre spento tranne quando deve essere utilizzato e insomma ogni sistema per la sicurezza o l'emergenza di tutti quanti noi c'è poi anche un pensiero in più da fare per coloro che sono in situazioni vulnerabili. Per cui noi facciamo il nostro lavoro oggi condividendo questa informazione innanzitutto per tutte le persone che non lo sapevano, 1:30 questo messaggio è un test, non vi mettete paura, fate sapere questo alle persone intorno a voi nel caso in cui non lo sappiano e numero due, se avete persone intorno a voi o voi stessi siete in una situazione di vulnerabilità, considerate le vostre modalità di difesa, incluso spegnere il cellulare di emergenza o metterlo in modalità aeroplano.
2: Grazie. Ci sarà anche dopo la sirena o prima, non so, il messaggio from OS Alert?
0: Se il messaggio è
2: in inglese,
0: è contemporaneo e ve l'ho tradotto prima in italiano,
2: sì.
0: È scritto appunto, dice non è un test message e no action is required, quindi nessuna azione è necessaria, non devi fare nulla. E un'altra cosa volevo dire, per coloro che hanno una certa età, oppure sono come me che già incomincio a non sentirci bene da un orecchio, però avete un sistema Bluetooth che connette il vostro apparecchio per sentire meglio direttamente al cellulare, attenzione perché poi vi spara la sirena nell'orecchio. Rido ovviamente, però un po' troppo, ecco.
2: Sì, beh, non l'ho avvisato mio marito su Bluetooth, che allora quando vado a casa
3: sì, meglio
2: sistemare tutto.
3: E credo è anche importante, se uno sta guidando in macchina, di non toccare il telefono.
2: Sì,
3: quando viene questo avviso.
0: Non toccare il telefono, state calmi, continuate a guidare, soprattutto se è un motorino, una moto, che è ancora peggio. Però sì, assolutamente il consiglio è sempre quello, non toccare cellulari e così via, quando si è alla guida, rimanere concentrati.
2: Sì, grazie. Mi sembra che abbiamo coperto tutto. Ci vuoi aggiungere altro?
0: No, e poi sono le 10:30, quindi viene adesso la nostra carissima presidente di Astrella Donna, Daniela Costa, e non vedo l'ora di sentire cosa ha da dire.
2: Ok, grazie Marinella per il tuo tempo. Vediamo come va a finire questo Osteless
3: sì.
2: Oggi. Sì, rimani in ascolto con noi se hai tempo, sì.
0: Sì, fateci sapere come va a voi il test di Osteless, Va bene?
2: Sì,
0: allora,
2: esatto.
0: Un grande abbraccio a tutti,
2: sì,
0: ciao.
2: Un abbraccio.
3: Ciao.
2: Sì, e adesso rimanete in ascolto perché la dottoressa Daniela Costa sarà con noi e lei parlerà della salute delle donne di 60 anni in più, come mantenerci in buona salute.
3: Come noi. Ok, tra poco.
4: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
5: Blackwell Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di fare parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
6: Nei Romeo Foodland di Croydon, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Rostreva, Etherston, Lockleys, Royal Park, Kilkenny, Port Adelaide e Fairview Park troverete i seguenti specials da mercoledì 22 luglio a martedì 4 agosto. Pasta di Vella, 500 grammi, $1.95. Olio Penfield, 3 litri, $14.95. Mortadella San Marino, $14.95 al chilo. Provolone dolce Soresina, $23.95 al chilo. Pomodori pelati o a pezzi Siena, 400 grammi, $1.
7: Hai voglia di un pasto delizioso, proprio come lo preparava la nonna? Nonna's Cucina consegna i pasti caldi o congelati direttamente a casa tua, in tutta Adelaide, preparati da chef qualificati e consegnati con cura da fantastici volontari. Puoi scegliere tra un tradizionale menù in stile italiano oppure il nuovo menù stile della nonna. Nonna's Cucina supporta con orgoglio clienti privati e partecipanti ai programmi My Age Care e Support at Home, aiutando gli anziani a mantenere la propria indipendenza a casa. Nonna's Cucina, made with love, shared with joy.
8: Ricordi e sogni degli immigranti è sponsorizzato da
9: Gallipo Foods, da 40 anni leader nella distribuzione di prodotti e servizi per l'industria della ristorazione in Sud Australia.

0: Allora, gentili ascoltatori, siamo arrivati alla seconda parte di questo programma Australia Donna e adesso abbiamo tanto piacere di presentarvi la dottoressa Daniela Costa, presidente dell'Associazione Australia Donna. Ci parla a noi, in particolare le donne, ma anche gli uomini, prendersi cura di sé a 60 anni e più. Buongiorno Daniela.
1: Buongiorno, buongiorno Vincenza, bello essere qua.
0: Hai fatto già la tua camminata che fai ogni mattina?
1: No, io non ancora, io aspetto sempre quando la temperatura è più calda, qui non so da voi ma insomma io vado sempre nell'ora come mezzogiorno che è più caldo e poi sì. mi riscaldo prima i muscoli, tutto quanto
0: è importante. È già una lezione che ci dai sul soggetto che vogliamo parlare oggi, che vuoi presentare oggi, sì, della salute e prendersi cura di se stesso. L'attività fisica è una grande parte, vero?
1: Certo, assolutamente, poi come proprio per poter invecchiare bene, sono diciamo quelle che sono le piccole regole, piccole grandi regole per invecchiare bene, anche cerchiamo tutti di vivere più a lungo, immagino, quindi questo, sì. Questo sono dei piccoli consigli da seguire, ma che sono cose che sappiamo tutti quanti, però ricordarcene non fa mai male.
0: Sì, stimolare un po' la nostra memoria anche, e forse qualche volta ti hai dimenticato di fare certe cose, allora ascoltare il programma come stiamo per presentare a cura di te, che si può riattivare qualche cosa che forse hai smesso di fare o non hai avuto il tempo di fare da tanto tempo.
1: Certo, poi anche delle pratiche che noi sappiamo che sono importanti poi da seguire, ma poi la vita ogni giorno ci porta a fare altre cose. Ma comunque i consigli o comunque i suggerimenti sono dei suggerimenti che sono noti a tutti noi, e però ricordarceli è sempre utile. Io sappiamo ad esempio che l'alimentazione, un'alimentazione sana e equilibrata è proprio un principio fondamentale. Ora io sempre quando parlo a persone che ci ascoltano, italiane, so che l'alimentazione è una parte importante della vita quotidiana e che in generale persone della nostra comunità veramente seguono con molta attenzione questo aspetto qua, l'alimentazione giornaliera, e per quanto io mi ricordo parlando soprattutto con molte donne, so che hanno sempre seguito veramente delle regole, delle pratiche molto buone, anche perché queste derivavano dalla loro esperienza di famiglia, di gioventù, e qualche cosa che è stato imparato, ecco quello che volevo dire, che l'alimentazione è entrato, avere un'alimentazione sana, equilibrata è parte del nostro crescere, della nostra comunità, ecco. E quindi mangiare, ad esempio, seguire degli orari regolari, questo so che è una cosa che molte persone seguono, che è molto importante, a differenza forse di altre persone di età diversa, che la regolarità dei pasti forse è un pochino più flessibile, sì. Ma mangiare orari giusti e regolari, so che questo è molto comune, ecco, sì. Per chi ci ascolta.
0: Sì, perché per quelli che adesso sono in ascolto è una cosa veramente regolare. Poi abbiamo questa Mediterranean diet che già siamo cresciuti con questo, abbiamo una buona idea di cosa dobbiamo mangiare, ma a volte facciamo qualcosa di differente. Ci può mettere su un'altra strada se non ci stiamo attenti.
1: Sì, è facile sviare, sì. Ma comunque è un un punto importante è quello di mantenersi attivi e mantenere una buona forza sia fisica che mentale e ad esempio fare ogni giorno almeno mezz'ora di attività fisica a intensità variabile, anche moderata, ma anche piccole quantità di movimenti possono fare una grande differenza per mantenere in forma il nostro corpo. Io ho sempre detto, e sappiamo tutti quanto sia importante per chi lo può fare, ecco, camminare, perché il camminare mette in azione non solo i nostri muscoli, le nostre articolazioni, ma anche il sistema cardiaco, il sistema respiratorio e poi è molto importante proprio per il nostro spirito, come ci sentiamo, anche per aiutarci a dormire meglio anche di notte. Quindi se abbiamo questi esercizi fisici molto regolari, giornalieri, anche questo è molto importante. E comunque mantenere una buona attività muscolare dell'articolazione sappiamo che è importante per ridurre anche il rischio di cadere, che ahimè è qualcosa che dobbiamo tenere presente, e anche diminuire il rischio di avere l'osteoporosi, cioè di avere le ossa che sono fragili e quindi essendo fragili sono più prone a rompersi, avere delle fratture, ecco.
0: Sì, poi c'è la questione del bilancio. Quando si arriva a una certa età mi sembra che ogni giorno senti qualcuno è cascato perché perso il bilancio, non si è potuto fermare.
1: L'equilibrio, sì. Esatto, fare proprio degli esercizi di vario tipo, insomma sono anche proprio quelli semplicissimi di mettersi accanto a una sedia e muovere le gambe, alzarle, eccetera, oppure alzarsi e sedersi da una sedia, tutti questi esercizi qua che noi, insomma, che è importante che magari ne parliamo con il dottore o comunque nei centri comunitari dove si fanno tanti di questi esercizi che sono importanti per mantenersi in forma. Ma come dicevo, anche solo camminare regolarmente, e se uno lo fa anche in compagnia, questo è ancora più bello, ecco, sì. Perché allena la mente e coltiva la socialità. Io ad esempio, che abito vicino al mare, io vedo le persone che camminano al mattino, cominciano a camminare presto e quindi è proprio una cosa stimolante vedere quanta attività ci può essere al mattino.
0: È una fortuna veramente abitare vicino al mare, penso, perché sì, certo, anche se sì. C'è la volontà, qualche volta non vuoi camminare sulla strada, ma se stai vicino al mare allora ti dai il coraggio e vai fuori a camminare e poi respiri quell'aria. L'aria del mare che fa tanto bene anche.
1: Certo, sicuro, assolutamente. Ma come dicevo appunto, ci sono anche fare attività, so che attraverso nei centri comunitari o comunque chiedere al proprio medico dove si possono fare questi esercizi in gruppo, ad esempio esercizi di tai chi, esercizi di ginnastica. Tutto questo è molto importante, ecco, di cercare di farlo.
0: Secondo te Tai Chi sarebbe molto bene per l'equilibrio? Perché ti devi concentrare tanto quanto fai.
1: Certo, assolutamente. E allora ci sono anche, è possibile farlo, immagino, in tanti centri comunitari, quindi si può anche chiedere al proprio medico dando il genere sono molto ben pubblicizzati nelle sale di aspetto dei medici.
0: Parlando anche dell'attività fisica, camminare, adesso ci sono tanti parks dove puoi trovare tutto gli attrezzi per fare l'attività fisica anche, che prima non erano soltanto per i bambini, ma adesso ci sono anche per gli adulti. Quindi se non sei vicino al mare, se non sei vicino a un centro comunitario, ci sono i parks, mi sfugge la parola,
1: farli nei parchi.
0: Sì, dove...
1: Vincenzo, noi parliamo anche però, di, adesso io mi sto riferendo a persone magari più di una certa età, e quindi è importante fare degli esercizi che sono controllati, nel senso che sappiamo che sono sicuri e quindi sono quelli adatti, e nei centri comunitari è possibile accedere a tutti questi tipi di esercizi, vero?
0: Vero. Daniela, a questo punto ci fermiamo un po' per la pubblicità e poi ritorniamo con te. Grazie. Sì.
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia. Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
3: Con My Choice Care puoi vivere la dolce vita. Il nostro programma di supporto sociale ti offre due tipi di attività: incontri indoor ogni due settimane e gite mensile in bus. Durante gli incontri al centro, goditi morning tea, giochi, musica e quiz. Mentre nelle gite potrai esplorare nuovi luoghi, fare amicizia e gustare un pranzo. Chiama oggi 8365-0151 per partecipare alla prossima sessione. La Dolce Vita è un programma offerto tramite il Support at Home Program. My Choice Care. Be well, age well, live well.
4: Ciao, brava gente! Unisciti a me, Rosanna Senesi, con David DeVito, Emilio Papa e un cast tutto di Adelaide, diretto da Joy James, per Immigrati, la nostra storia, lo spettacolo musicale che celebra il viaggio degli immigrati italiani. Attraverso canzoni indimenticabili e racconti preziosi, rendiamo omaggio al coraggio, ai sacrifici e alla resilienza di coloro che hanno lasciato tutto per costruire una nuova vita in Australia. Dopo il grande successo nelle passate edizioni, Immigrati la nostra storia torna al Futures Theatre di Paradise, sabato 21 novembre. Celebra il viaggio, condividi i ricordi, continua la storia. Prenota su Eventbrite, cerca Immigrati la nostra storia. Ci vediamo là!
0: Siamo di nuovo con voi, il programma Australia Donna, e la nostra ospite oggi è la dottoressa Daniela Costa. Daniela, passa a te la voce.
1: Sì, quello di cui vorrei parlare è di ricordare di fare un esame annuale presso il proprio medico. Questo è un esame che viene sovvenzionato dal Medicare per le persone che hanno compiuto 75 anni, da 75 anni in poi. Quindi fare questa visita annuale col proprio medico è importante. Cioè, durante questa visita, che è già strutturata, nel senso che viene misurata la pressione, c'è l'esame del cuore, sentire il cuore e il ritmo cardiaco, l'esame del colesterolo, fare lo screening per il diabete, fare l'esame delle urine e anche controlli per la vista e per l'udito. Quindi questo esame per chi annuale, voglio proprio ricordarlo, che è importante che insomma si faccia, perché, come ho detto, è previsto dal Medicare ed è un esame molto esteso, molto più di quanto uno forse dal medico, perché ha un problema particolare, ma questo è proprio dai 75 anni in poi, prendere l'appuntamento col proprio medico per fare questo esame annuale.
0: Scusa, ma ogni volta, una volta che hai fatto questo appuntamento, poi ti avvisano i dottori ogni anno di ritornare, o devi fare l'appuntamento di nuovo?
1: Beh, questo dipende molto da come sono, diciamo, come sono organizzati gli studi, ma è importante che ce lo ricordiamo noi, sì, che ogni anno sappiamo quando l'abbiamo fatto l'ultima volta, quindi tenere proprio un record, sì, di quello che abbiamo fatto e quindi ricordare, prendere l'appuntamento proprio presso lo studio di fare questo esame.
0: Sì, molto importante.
1: Molto importante perché, come ho detto, è Medicare funded e durante questo esame viene misura della pressione, sente il cuore, fanno l'esame del colesterolo, lo screening per il diabete, l'esame dell'urina e anche il controllo della vista e dell'udito.
0: Sì.
1: Poi un'altra cosa è che anche durante questa visita può essere fatta in parte dal dottore, in parte dall'infermiere, dipende come sono organizzate gli studi medici, ma comunque è importante che durante questa visita di fatto il medico deve fare anche un esame del cavo orale, cioè deve guardare com'è lo stato dei denti. Quindi dice alla persona, voglio... È compreso come parte,
0: sì,
1: di questo controllo.
0: Questo non sapevo.
1: Questo è molto importante perché i denti vengono, non so come mai, che pure sono la porta d'ingresso, sì, in un certo senso per tutta la nostra salute, così forse non viene data abbastanza attenzione e quindi anche fare una visita dal dentista ogni anno è importante, anche persone che hanno compiuto, che hanno la healthcare card possono accedere a questa visita dentistica ogni anno, quindi è importante parlarne con il proprio dottore o comunque con le infermiere delle sì, cliniche che si frequentano.
0: Sì, tante volte i dentisti trovano qualche male prima che noi ce ne accorgiamo, è prima che andiamo dal dottore.
1: Sì,
0: oggi sono molto bravi i dentisti, hanno tutti questi queste tecnologie di scoprire tanto sulla nostra salute quando entriamo nella clinica loro.
1: È bello, sì, questo è un grande importante cambiamento, ma comunque noi dobbiamo ricordarci di farlo ogni anno. A sì, proposito di denti, una cosa importante che forse non se ne parla molto, ma è importante fare il controllo, andare a vedere il dentista ogni anno, fare una visita, parlo soprattutto dopo una certa età, anche perché c'è tutta la salute delle gengive, sappiamo sì, che le gengive cambiano molto e si ritraggono e quindi mettono più allo scoperto i denti, questo può dare le radici dei denti e questo può dare dei problemi che possono essere abbastanza seri, quindi è proprio importante che anche si dica al dottore in questa... Ricordarci che tutti dopo 75 anni abbiamo il diritto di fare una visita completa sotto il Medicare e durante questa visita anche dire al dottore ma guardi cosa ne pensa, mi guardi un po' la bocca, i denti, perché vedere come sono le gengive, come la lingua e come lo stato proprio della dentizione, perché è molto molto importante. E volevo ricordare a questo proposito che quanto sia importante usare un buon spazzolino dei denti, che deve essere morbido,
0: sì,
1: perché sì, deve aiutare a massaggiare le gengive.
0: Questa tensione da Medicare per l'esame del dottore una volta l'anno c'è anche per... un sistema per visitare il dentista da Medicare o no?
1: Ma mi sembra di sì, questo credo proprio di sì che si possa fare una visita ogni anno, annuale, e quindi sono sovvenzionate dal Dental Board. E quindi soprattutto diciamo per chi ha il Medicare, per chi ha la pensione, e quindi sono delle visite contemplate appunto per questa fascia di età. Ma vale la pena parlarne anche con il proprio medico per avere un esame, un controllo, una visita dei denti, anche prendere l'appuntamento presso il dental board, far l'appuntamento per telefono al dental board, anche questo. Okay. Cercare, adesso non ho il numero di fronte a me, ma insomma chiedere al dottore come si può fare.
0: Chiedere al proprio dentista anche che ti può fissare su questo.
1: Certo.
0: Poi c'è quello dental hygiene che fanno ogni sei mesi, che il dentista raccomanda di andare a fare questo dental hygiene, pulisci i denti, guarda le gengive, guarda la situazione nella bocca com'è, è là che scoprono tante cose che possono aiutare.
1: Sì, importantissimo, certo, assolutamente. Sì. Ma vorrei appunto ritornare su questo coso dello spazzolino morbido, sì, che si cambia regolarmente, e anche, sono più cari, ci sono certi spazzolini che sono molto morbidi e che vengono, o comunque chiedere al dentista qual è lo spazzolino che consiglia, ma deve essere morbido perché deve massaggiare le gengive, che questo è un aspetto molto, molto importante. Comunque, dopo aver parlato di questa, l'importanza di poter avere queste visite con il proprio medico estese quando si è compiuto 75 anni in poi, durante queste visite il medico dovrà non solo misurare la pressione e controllare il cuore, il ritmo del cuore, ma anche fare dei check-up, un esame per il colesterolo, per il diabete, proprio escludere queste condizioni, sì, che sono più comuni dai 75 anni in poi, e poi anche poter valutare i fattori di rischio per l'osteoporosi, e quindi come fare delle esame periodico, il bone density, la densitometria, che è quello, l'esame che permette di valutare come è lo stato, la condizione delle nostre ossa.
0: Oh yes, sì.
1: Bone density, certo. E poi anche durante sempre questa visita annuale considerare anche fare l'esame al seno. Sappiamo che le mammografie sono gratuite fino all'età di 75 anni, poi dopo non sono praticamente sovvenzionate dallo Stato, ma è anche importante fare un esame comunque, sì, al seno ogni anno e vedere se insomma occorre fare altri esami particolari e degli esami di controllo. E un altri controlli importanti sono quello per il cancro al colon, che è un test di routine che viene fatto ogni due anni, e anche questo è importante poter
0: quello che mandano a ogni casa, parli di questo?
1: Questo è quello appunto del servizio diciamo nazionale, sì, però al di là del servizio nazionale si possono fare naturalmente, certo, degli esami che sono appunto esami di routine per lo screening del cancro al colon, anche posso parlarne con il dottore al di là del servizio nazionale.
0: Wow, c'è tanto da pensare. E a riguardo della salute mentale anche dobbiamo fare qualcosa o soltanto mantenerci in forma e imparare cose nuove? Fare le crosswords.
1: Queste sono le cose di base, è vero, sì, appunto cercare di mantenere la mente attiva e fare delle cose in gruppo, cercare di avere delle attività che facciamo con altri quando è possibile, che sia esercizio oppure anche solo telefonare. Per chi magari ha dei problemi di mobilità, eccetera, ma anche proprio comunicare anche per telefono, ma se non è possibile farlo personalmente, ma mantenere quindi questa capacità di comunicare, perché è importante non solo per la nostra mente, ma anche per la nostra salute mentale, come ci sentiamo dentro di noi. Ecco.
0: Il telefono è una grande cosa, perché puoi mantenere a lontano l'isolazione, perché tanti si sentono isolati nelle loro case. Certo. Però io ho visto con mia mamma, quando lei era ancora viva, che lei tutti i giorni si chiamava con i parenti con le amiche, però quando piano piano cominciavano a lasciarci le sue amiche, io un giorno ho detto: ma mamma, non stai tanto sul telefono più? Dice: e non ho più tanti da chiamare. E così diventava anche lei più triste, più isolata. Dobbiamo cercare pure cose nuove da fare se i nostri amici vengono a mancare.
1: Sì, certo, e mantenere anche delle attività, intanto proprio anche sentire la radio, perché stimola, no? Stimola sentire persone diverse che parlano, che danno informazioni, quindi la radio è importantissima per poter mantenere questa socialità, e anche per mantenere il cervello anche in forma. E poi naturalmente, se uno ha la possibilità di fare le parole crociate o cose così, anche quello, anche di livello diverso, ma anche quello serve molto a mantenere così la mente, la mente agile. Questo è sicuramente una cosa così importante. Parlando però, ritornando un attimo alla prevenzione.
0: Daniela, devo dirti che siamo arrivati proprio all'orario, però se puoi rimanere in onda, facciamo the news, le cose che sono importanti, e poi ti possiamo tenere qui con noi un altro 5 minuti per finire la tua informazione.
1: No, anche 5 minuti va bene, grazie.
0: Grazie, okay. Grazie.
2: Radio Italiana 531.
5: Sono le 11:03.
6: Ricordi e sogni degli immigranti è sponsorizzato da
7: Gallipo Foods. Da 40 anni leader nella distribuzione di prodotti e servizi per l'industria della ristorazione in Sud Australia.
8: Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
9: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
10: Buongiorno e benvenuti al notiziario di Radio Italiana 531. Oggi è lunedì 27 luglio 2026. Apriamo con il costo della vita. Per molti automobilisti australiani arriva una nuova stangata. Con la fine delle misure temporanee sull'accisa dei carburanti, il prezzo della benzina è tornato a salire in diverse città del paese, compreso il Sud Australia. Gli esperti prevedono un impatto sul bilancio di molte famiglie e sui costi dei trasporti nelle prossime settimane. Restiamo in Sud Australia. Proseguono le indagini dopo il ritrovamento di diversi canguri uccisi o gravemente feriti nelle Adelaide Hills. La polizia sta cercando i responsabili e invita chiunque abbia informazioni oppure immagini di telecamere di sicurezza o dashcam a mettersi in contatto con gli investigatori. L'episodio ha suscitato forte indignazione nella comunità. Ci spostiamo ora a Coober Pedy. La polizia del Sud Australia sta investigando su una serie di episodi criminali che comprendono furti di veicoli e
11: furti con scasso. Gli agenti hanno intensificato le indagini e rinnovato l'appello ai residenti affinché segnalino qualsiasi informazione utile per individuare i responsabili. Dal nord del Queensland arriva invece una notizia di cronaca. Sabato 25 luglio, a Mount Sheridan, vicino a Cairns, la polizia è intervenuta dopo la segnalazione di un uomo armato di coltelli, accusato di aver tentato alcune rapine e intrusioni in abitazioni. Durante l'intervento, gli agenti hanno aperto il fuoco. L'uomo è rimasto ferito e, accidentalmente, è stata colpita a una gamba anche una donna che si trovava davanti alla propria casa. L'accaduto è ora oggetto di un'indagine indipendente. Chiudiamo con una notizia che guarda al futuro del Sud Australia. Il governo statale ha annunciato che il nuovo quartiere residenziale, che sorgerà nell'area dell'ex raffineria di Port Stanwyck, si chiamerà South Beach. Il progetto prevede migliaia di nuove abitazioni, spazi pubblici e servizi, con l'obiettivo di trasformare una vasta area costiera in un nuovo sobborgo per la comunità. Ed ecco il meteo di oggi per il Sud Australia. Adelaide è prevista una giornata con nuvole e schiarite, possibilità di qualche rovescio isolato e venti moderati. La temperatura massima sarà intorno ai 15 gradi. Condizioni simili anche in altre zone dello stato, con clima freddo e ventoso lungo la costa. È tutto per oggi. Rimanete in compagnia di Radio Italiana 531. Grazie e buona giornata.
12: Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
13: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito, prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'823801100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
14: I SAI Awards tornano sabato 31 ottobre per celebrare le persone e le organizzazioni che con il loro impegno contribuiscono a valorizzare la comunità italo-australiana in Sud Australia. Le nomination sono ora aperte. Se conosci una persona o un'organizzazione che merita di essere riconosciuta per il suo contributo alla comunità, alla cultura, all'innovazione, al mondo del lavoro o ai giovani, questo è il momento di candidarla. Per conoscere le categorie e inviare una nomination, visita il sito saia.com.au. SAI Awards 2026. Celebriamo insieme chi fa la differenza.
15: La tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531.
16: Aiutami a sparire come c'è.
15: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.
0: Siamo di nuovo con voi, Radio Italiana 531, il programma Australia Donna. Abbiamo al telefono la dottoressa Daniela Costa, che ci ha dato un elenco preciso e molto, molto, che contiene tanta informazione. Che,
17: molto utile.
0: Sì, però abbiamo pochissimo tempo, la ringraziamo che sta qui a attendere a noi e concludere il suo programma informativo. Lo dobbiamo fare più spesso, Daniela. Allora passo la voce a te.
1: Grazie Vincenza, grazie. Voglio solo finire una cosa circa i vaccini, ricordarci con il nostro medico di fare le vaccinazioni per il pneumococco, l'herpes zoster e anche il virus respiratorio sincinziale. Quindi chiedere al dottore di dire ma io devo... com'è la situazione mia riguardo questo vaccino, ecco quello.
0: Sì, questo è molto importante. Quando arriva una certa età, i dottori, se c'è un dottore che ti visita spesso, loro ti fanno ricordare questo, però lasciano la scelta a noi, e tanti di noi fuori qui non sappiamo come decidere di fare queste vaccine o no, perché dopo di Covid tanti sono diventati che non vogliono fare più vaccine. È una cosa pericolosa, penso io.
1: No, beh, questi vaccini, ma insomma non penso proprio che ci sia pericolo. Ecco, beh, certo, le vaccinazioni tutte hanno diciamo dei pericoli potenziali, però diciamo che il vantaggio che uno ne trae a fare questi vaccini, sì. Perché se si contraggono queste malattie, la polmonite oppure l'herpes zoster, oppure anche la polmonite da virus sinciziale, può essere mettere in pericolo la nostra vita, quindi insomma sì, uno deve vagliare queste cose.
0: Forse un altro programma possiamo parlare dell'importanza di queste vaccinazioni, perché come ho detto io trovo sempre gente che non vogliono fare più vaccinazioni dato che hanno sofferto durante il Covid, c'è rimasta un'impressione nella mente che hanno questa scelta di non farle, però è molto importante parlare con il medico.
1: Certo, parlare col medico è la prima cosa, proprio di darsi tempo, magari proprio organizzare proprio una visita particolare in cui si chiedono tutte queste cose. E poi voglio ricordare ancora questo fatto che per le persone che hanno 75 anni in poi è contemplata dal Medicare questa visita con il dottore molto estesa, in cui c'è l'opportunità per tutti noi di parlare di tutte questi aspetti della nostra salute, ma anche di prevenzione. Ecco, questo volevo ricordare.
0: Sì. Allora, grazie, è stato molto informativa questa sezione del programma. Ti ringrazio per il tuo tempo, ci sentiremo di nuovo sicuro. Ti lascio salutare gli ascoltatori.
1: Sì, ebbene, voglio ricordare ancora la nostra associazione Australia Donna, perché come Vincenza, come avremmo spiegato molte volte, ci siamo attivate tanti anni fa, e questo è per promuovere diciamo la realtà delle donne nella nostra comunità, e quindi parlare delle loro storie, delle loro esperienze, di loro, delle donne e delle famiglie anche, che comprende naturalmente i compagni, i mariti e le figlie e le famiglie stesse. Sono storie di tutti.
0: Sì, grazie. Questo è molto importante per noi di Australia Donna, e anche per tutte le donne che esistono qui in Australia e per tutto il mondo, perché le storie vanno per tutto il mondo. Grazie.
1: Attraverso l'internet è un grande modo di comunicare, di allacciarsi al mondo.
0: Sì. Allora, buona giornata, buona passeggiata.
1: Grazie tanto.
0: Grazie tanto. Ciao.
1: A presto, ciao.
0: Ciao. Allora, rimanete in ascolto, non vi dimenticate che oggi in Sud Australia l'allarme verrà inviato all'1:30. E questa allarma era un test nazionale del sistema OSALERT. Quindi tutti i dispositivi compatibili emetteranno una sirena circa 10 secondi, anche se impostati in modalità silenziosa, vengono questi messaggi ugualmente. Allora rimanete sempre in attesa di questo allerto. Grazie a tutti, rimanete sempre con la radio, come abbiamo sentito, è la nostra compagna durante il giorno, durante la vita. Grazie a te Rita, grazie a te anche Gio, che ci ha dato un po' di tempo in più. Ci sentiamo la prossima settimana, grazie, ciao.
17: Ok, ciao, grazie Vincenza.
15: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
18: If you're looking for quality fruit and veg from someone you can trust, go to those who know, your local fruit and veg store. They're at the markets before dawn, selecting the freshest produce from SA growers. They know what's in season, the best varieties for cooking, and have an eye for quality. Shop in stores displaying the red Pick a Local, Pick SA sign, and follow us on Facebook for inspiration, recipes, and more ways to enjoy South Australian grown.
19: L'Enfield Memorial Park non è solo un luogo di riposo, ma un ambiente dove i tuoi cari possono vivere un'esperienza completa. Offriamo servizi esclusivi come il live streaming del funerale per chi non può essere presente, catering di alta qualità per ogni funzione e un nuovo caffè e fioraio all'ingresso di Gordon Avenue. Concedi ai tuoi cari il comfort che meritano. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'81 39 7400. E organizza un tour personale.
6: Brazier Mobility è alla ricerca di meccanici e carrozzieri specializzati nella riparazione di veicoli. Disponibilità di sponsorizzazione per persone con visti temporanei e working holiday. Per saperne di più, contatta Peter al 825519 47.
20: Unisciti a noi per il National Pyjama Day, mercoledì 12 agosto, dalle 10 a mezzogiorno.
21: Qui a Radio Italiana 531 Hindmarsh.
20: Con soli $20 goditi un delizioso morning tea. E se vuoi, vieni in pigiama!
21: In pigiama? Ma cosa dice Sara? No, io vengo in jeans.
20: Va bene, Angela, ti facciamo entrare lo stesso. Insieme sosterremo The Pyjama Foundation, che aiuta i bambini in foster care a raggiungere il loro pieno potenziale.
21: Ogni dollaro raccolto fa davvero la differenza.
20: Vieni a trascorrere una mattinata in compagnia, divertimento e solidarietà. Prenota ora, chiamando l'ufficio radio 83402806. Mercoledì 12 agosto, National Pyjama Day.
21: Insieme possiamo regalare ai bambini in foster care un futuro pieno di sogni.

0: Bentornati, siete in ascolto di Radio Italiana 531 e adesso è arrivato con un pochettino di ritardo, ma non fa niente.
1: Sì, un po' di ritardo
0: stamattina. Ma non fa niente, ecco, ci sei.
1: Rita,
0: buongiorno.
1: Rita, buongiorno, buongiorno a tutti. E insomma, sono qui, cioè, ci sono tante cose da dire.
0: Tante cose da discutere.
1: E magari tante domande da fare.
0: Speriamo, sì.
1: Se avete delle domande, allora...
0: Il numero è?
1: Partecipare, il numero è 834077 00.
0: Sì, bravo.
1: E, insomma, questo è il periodo che bisogna sapere come fare per cominciare a coltivare, perché la primavera ancora no, ma
0: questa è l'ultima, sì, questa è l'ultima settimana di luglio.
1: L'ultima settimana di luglio, infatti,
0: finalmente sta per finire,
1: un altro mese d'inverno, ma direi che l'inverno, un altro mese d'inverno, cioè agosto, se guardiamo in giro vediamo che la natura si sveglia.
0: Sì.
1: Ci sono tanti alberi, tante piante che cominciano a, insomma,
0: la temperatura
1: a germogliare.
0: Sì, fa più.
1: Sì, perché vedi, la temperatura
0: ragionevole
1: comincia ad aumentare perché ci avviciniamo più al sole. Normalmente d'inverno siamo lontani dal sole, ma d'ora in poi, infatti dal 21 giugno, dal 21 giugno in qua, i giorni sono più lunghi.
0: Sembrano di no, però è così.
1: Il 21 giugno, adesso siamo alla fine di luglio, più di un mese che... cominciamo ad avvicinarsi al sole,
0: alla primavera.
1: E allora, avvicinandosi al sole, vuol dire che la temperatura è più calda.
0: Sì,
1: ed ecco,
0: si riscalda
1: anche,
0: un po'.
1: Anche se magari di notte è ancora freddo, la mattina è ancora freddo, di sera è ancora freddo, però generalmente parlando la temperatura è più, diciamo, un pochettino più calda.
0: Sì.
1: Quindi, ecco, cosa vuol dire? Vuol dire che la natura si sveglia e allora dobbiamo pensare di preparare o prepararci per la nuova raccolta.
0: Sì, e cosa piantare? A proposito di questo, volevo domandarti riguardo la coltivazione delle fragole, perché piacciono a tutti, penso, a me piacciono molto.

0: magari non tutti le coltivano. Li compriamo, le compriamo. Allora, quando si devono piantare in questa zona, cioè qui in South Australia? Adesso o magari più in là, a settembre?
1: Ma le fragole si potevano piantare anche un mese fa, anche due mesi fa, ma non vuol dire che è troppo tardi. E infatti si va dal Garden Center, vediamo che ci sono tante fragole già preparate nei vasetti. Sono vasetti insomma di 4-5 centimetri di diametro.
0: Piccoli.
1: Piccoli. E allora queste fragole, invece di fare la divisione, perché vedi, se coltivi delle fragole, alla fine del, cioè durante la stagione, cioè durante l'autunno, l'autunno sarebbe un mese, cioè un periodo ottimale per fare la divisione delle fragole.
0: La divisione? Cosa?
1: La divisione, perché vede, le fragole mandano questi rametti, possiamo dire.
0: Perché c'è qualcuno che magari l'ha coltivato l'anno passato e ancora sono lì. Nel vaso, nel terreno, non so.
1: Sì, sono lì, però se si coltivano da un anno, come dici tu, ci sono delle piantine vicino che producono delle piantine, delle piante vicine.
0: Ah, e tu dici devi separarli.
1: Allora, queste piante che sono vicini hanno soltanto pochissime radici. Pochissime radici. Allora, ecco cosa vuol dire la divisione, fare la divisione, tagliare la corda, possiamo dire la corda, che mandano una specie di corda dalla madre, dalla pianta madre, e questa corda manda anche, produce anche delle piantine. Sono piccoline però, sono piccoli, con 3-4 foglie, insomma, così. Ci sono anche, cominciano anche le radici, perché vedi, quando si espandono sul terreno, queste piantine cominciano a radicare, cominciano a produrre radici e mandare radici dentro il terreno.
0: Sì, sotto.
1: Allora, se si vuole preparare, insomma, e continuare questa coltivazione, bisogna tagliare queste piantine e piantarle di nuovo. Cioè, o piantarle di nuovo e mettere nei vasi, come fanno, come dicevamo prima, questi che vendono, li mettono nei vasi, piccoli vasi, e poi li vendono. Ma nei vasi già le radici sono abbastanza sviluppati. Quindi, ecco, vedi, come dicevi tu, si può preparare e fare una piantagione di queste fragole, o nei vasi grandi, però devono essere i vasi da 40-50 centimetri di diametro. Oppure preparare il terreno ben bene e piantarli dentro, insomma, dentro il terreno, nel giardino, insomma.
0: E per quanti anni si possono ripiantare?
1: Beh, guarda, io direi 2-3 anni, 2-3 anni l'origine, la pianta originale, ma dopo 2-3 anni sarebbe bene levare la pianta originale, tirare la pianta originale e preparare di nuovo il terreno per la nuova piantagione, con piante nuove, insomma, piante giovani.
0: Ricominciare,
1: sì. Perché non durano tanto, durano un periodo, come dicevo, 2-3 anni massimo, e poi se si invecchiano queste piante, si cominciano a invecchiare e non vale la pena continuare a coltivarli.
0: E poi magari perché se uno pianta le fragole in un vaso, anche uno grande, e usa sempre quel vaso, deve anche rinnovare un po' il terreno.
1: Certo,
0: il
1: deve terriccio. Rinnovare il terriccio.
0: Sì.
1: Deve rinnovare il terriccio perché il terriccio dopo un periodo di tempo tutti i nutrienti vengono assorbiti.
0: Esatto,
1: quindi bisogna o levarlo completamente e poi aggiungere nuovo terriccio con un fertilizzante organico possibilmente, oppure preparare, mettere di nuovo terriccio preparato.
0: Ok. Secondo te è meglio nel terreno o nei vasi per le fragole?
1: Io personalmente direi nei vasi. Poi dipende il terreno che c'è. Ci sono terreni che magari per le fragole non è ideale. E allora usare i vasi, i vasi e va benissimo con i vasi.
0: Okay.
1: Sempre però devono essere al sole. Un'altra cosa.
0: Sì, perché non amano l'umidità, vero? Non amano troppo l'umidità.
1: No, l'umidità non è un problema,
0: ma è
1: il sole che insomma sviluppa la pianta e fa produrre anche le fragole. Il frutto, insomma.
0: Sì. tu sai quante varietà ci sono? Ci sono tante varietà.
1: Sì, ci sono tante varietà.
0: Perché uno guarda, cioè vede una fragola e dice questa è una fragola e basta.
1: Beh, tu, non so, tu sei nata qui in Australia?
0: No.
1: Vieni dall'Italia.
0: Sì.
1: Allora, se vieni dall'Italia, se ti ricordi, queste fragole erano allo stato selvatico,
0: sì,
1: nei boschi.
0: Sì.
1: Però non erano fragole, erano fragolini, le chiamavamo.
0: Fragolini.
1: Erano fragolini, erano quei piccoli, però un sapore proprio
0: intenso,
1: buonissimo. E queste fragolini erano allo stato selvatico, crescevano, insomma, non si coltivavano, erano nei boschi praticamente.
0: Sì.
1: E queste fragoline erano molto molto pregiati, si vendevano se avevi la voglia di andare a cercarli, si vendevano e li pagavano a buon prezzo pure.
0: Ah sì?
1: Però da queste fragoline, vedi, hanno sviluppato i fragoloni, queste fragole che sono
0: sì,
1: grandi. Adesso possiamo dire che sono fragole giganti.
0: Cioè, ma ci sono alcuni che sono giganti, quando li vedi nel pacchetto.
1: Sì.
0: Ci sono alcuni che sono giganti. Ah, tu dici così, hanno sviluppato queste fragole che adesso conosciamo.
1: Attraverso incrociando queste, attraverso gli anni pure. Perché vedi, hybrid, li chiamiamo hybrid. Hybrid viene in natura. The hybrid si verifica con la natura stessa, non bisogna farlo meccanicamente, ma ci vuole tanto tempo, ci vogliono anni, ci vogliono tantissimi anni prima che questi prodotti vengano incrociati e vengono, diciamo, la qualità migliore, ecco, possiamo dire. Ma adesso c'è la tecnologia di farlo più veloce.
0: Velocemente, sì.
1: Velocemente. Ed ecco perché, vedi, attraverso gli anni hanno sviluppato queste fragole. Ma anche, no, parlando di fragole, anche altre cose come pomodori, peperoni,
0: sì,
1: tutta questa roba qua.
0: E
1: c'è stata questa...
0: Sì. Ci dobbiamo fermare per un pochettino, però a proposito di pomodori, tu mi hai chiesto qual era la varietà di pomodori che quelli che conosco stavano crescendo adesso in inverno. Credo che si chiama Siberian Cherry.
1: Ah.
0: Lo conosci? Questo?
1: Siberian cherry.
0: Questo pomodoro.
1: Cherry, li chiamiamo cherry tomatoes.
0: No, ma questi sono...
1: Più grossi? Più grossi?
0: Beh, mi sembra che questo è il nome che ho visto lì accanto.
1: Ah, beh, ci sono tantissimi nomi, se guardi in giro, ci sono tantissimi nomi di questi pomodori.
0: Okay.
1: E delle volte sai cosa fanno? Questo è perché li vendono più facili, cambiano dei nomi, ogni anno cambiano dei nomi. Magari è la stessa qualità, però cambiano i nomi.
0: Oh,
1: questo
0: ma...
1: è un gimmick,
0: sì.
1: Possiamo dire.
0: Intelligente. Ok, tra poco. Se volete telefonare, il numero è 8340-7700.
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Speed camera locations per lunedì 27 luglio. Trimmer Parade, Seaton, West Beach Road, West Beach, Commercial Road, Port Adelaide, Elizabeth Road, Morford Vale and Airport Road, Brooklyn Park.
4: Gaganis, la più alta qualità di cibo.
5: Da oltre 50 anni,
4: Gaganis, azienda a gestione familiare fondata nel 1971, offre i migliori prodotti alimentari.
5: Puoi trovare i prodotti Gaganis in tutti i supermercati.
4: Romeo,
5: 3X,
4: Foodland,
5: Coles,
4: IGA,
5: al Central Market, nelle salumerie e nei negozi di frutta e verdura. E se stai preparando la salsa di pomodoro,
4: il vino o altre conserve e salsicce tradizionali, vieni a trovarci nel nostro grande supermercato al 913 Bacon Street, Hindmarsh.
5: Lì troverai tutta l'attrezzatura giusta, come pentole grandi, barattoli e tutto ciò che serve per questa tradizione di famiglia.
4: In più, articoli per la casa, barbecue a carbone di tutte le dimensioni,
5: griglie, la famosissima farina tipo 00 prodotta con grano sudaustraliano e l'amatissima spezia Nostimini.
4: Gaganis, sapori da tutto il mondo.
6: Vivi in prima persona la cultura italiana di Griffith con
7: A Taste of Italy Griffith, dal 24 al 30 agosto.
6: Una settimana di celebrazioni che rendono omaggio al forte patrimonio italiano di Griffith nel New South Wales.
7: Ti invitiamo a assaggiare vino e cibo locale e immergerti nella cultura e a ballare tutto il fine settimana.
6: Un ricco programma di eventi in cantina, lunghi pranzi e festival culinari e musicali.
7: Per maggiori informazioni visita atasteofitalygriffith.com.au.
6: E indovina, ci saremo anche noi di Radio Italiana 531. Ci vai,
7: sì?
6: Tu, ci vai tu.
7: Ci vado io.
6: Peter,
7: io
6: ragazzi,
7: e Pia, Clara.
6: A Taste of Italy Griffith.
7: Experience Italy in the heart of Griffith.

0: Ok, ci siamo di nuovo. Allora, Joe, tu la settimana scorsa parlavi di potatura e avevamo accennato che è anche tempo di potare le viti.
1: Sì, potare le viti, potare insomma tutte le piante, alberi da frutta, insomma, in generale, possiamo dire.
0: Sì, ma
1: la vite, in particolare? Sì, è anche parte di frutta in generale, come dicevo, produce frutta e ci sono tanti tipi di queste viti.
0: Sì.
1: Viti d'uva. E bisogna anche sapere come potarli, perché vedi, ci sono viti, per esempio, uva di tavola, possiamo dire,
0: sì.
1: Uva di tavola. L'uva di tavola ha un metodo di potatura, e poi l'uva da vino c'ha un altro metodo.
0: L'uva per il vino mi sembra che maggiormente adesso si fa con meccanica.
1: Si fa con meccanica, però devono anche andare fisicamente a potare, perché con questi macchinari potano tutto.
0: Sì, sì,
1: insomma,
0: fanno come
1: tutto. E poi
0: una linea
1: non è diretta. Ecco, esatto. E poi non è, vedi che c'è una potatura, che puliscono tutti i rametti, magari tutti i rametti secchi, i rametti deboli. Questi no, meccanicamente no.
0: No.
1: E allora ecco perché devono andare di nuovo con la forbici e tagliare questi, insomma, fare una pulitura.
0: In più?
1: Altrimenti è tutto... Insomma, tutto
0: io credo che succede a volte che la lasciano così
1: la qualità non è più come dovrebbe. Insomma, allora, dunque, la potatura, vedi, la potatura della vite, ci sono due possiamo dire due metodi di potatura. La potatura dell'uva, cioè del per il vino, si lasciano due occhi, due gemme.
0: Sì.
1: Soltanto due gemme all'inizio e il resto si taglia. Invece, la potatura per l'uva da tavola, quell'uva che mangiamo,
0: sì.
1: È differente, se ne devono lasciare come minimo 12 gemme. Da 10 a 12 gemme.
0: Ma una grande differenza.
1: È una grande differenza. Perché vedi, certi tipi di uva, se non lasci da 10 a 12 gemme, non produci. Non puoi tagliare a due occhi, due gemme. Perché non produrrà, sicuro non produrrà. Ci sono certe qualità che producono anche in due gemme, ci sono certe qualità, però deve sapere la qualità. Il tipo di uva che è.
0: E ci sono anche alcune varietà che fanno così o soltanto uno o due?
1: Ci sono alcune varietà. Come per esempio, non so se tu conosci qualche nome.
0: Beh.
1: Crimson. Hai sentito?
0: No, ma questa sarebbe uva nere.
1: Uva da tavola.
0: Sì, ma sono nere, non bianche.
1: No, sono rossastre.
0: Rossastre, ok.
1: Poi la sultana. No, hai sentito della
0: questa
1: sultana?
0: Questa sì, la conosco.
1: E la sultana è un'uva che... normalmente viene seccata e poi si vende, insomma, già preparata. Quest'uva deve essere potata lunga, da 10 a 12 gemme. Okay. E, E non solo, bisogna le tralci, non solo un tralcio, andare dall'inizio della pianta e lasciare come minimo 7-8 tralci, da 7 a 8 tralci,
0: sì,
1: sempre lunghi, e poi rotolarli.
0: Ah sì, bisogna rotolarli, sì, al ferro, ecco.
1: Insomma,
0: sì.
1: C'è un sistema come fare, e si rotolano al ferro tutti insieme, e il prossimo anno si fa lo stesso, si tirano fuori questi vecchi, cioè non vecchi, ma un anno, e si lasciano quei nuovi.
0: E si deve fare quel lavoro
1: e
0: di
1: deve
0: nuovo,
1: fare sempre
0: rotolare
1: quel lavoro là.
0: Sì.
1: Ma prima di potarli, si devono tirare dal ferro, insomma, come li chiamano? Fili, insomma, fili di ferro.
0: Sì,
1: che
0: fili
1: usano,
0: di ferro, trellis,
1: usano,
0: come
1: si... tirarli fuori, perché vedi, è facile potarli, lasciandoli lì è un po' difficile potarli. Invece vedi, il sistema di tirarli dal ferro, di staccarli praticamente dal ferro, è più facile potarli. È più facile, e anche si vede, si potano meglio, perché lì vedi dove tagliare, vedi dove insomma lasciare questi rametti, questi insomma tralci, e poi rotolarli di nuovo.
0: E questo particolarmente vale per la sultana.
1: Sultana, ma anche altri tipi,
0: varietà che...
1: come dicevo io, Crimson,
0: sì.
1: Poi ci sono, quasi adesso non mi ricordo tutti i nomi, ma sono quasi altro, no, non mi ricordo tutti i nomi, comunque ci sono tante di queste uve che sono di uva da tavola, e si potono lunghi, insomma, si potono, come dicevo prima, 10 a 12 gemme.
0: Bisogna sapere la differenza, allora.
1: Sì, deve sapere
0: tra
1: la differenza,
0: una varietà,
1: perché
0: un'altra.
1: Se non sa la differenza non sa neanche come potarli.
0: Infatti. Ok. Ci fermiamo ancora e ricordiamo il nostro numero 8340-7700. Saremo qui per ancora un po' di tempo. A tra poco.
2: Radio Italiana 531. Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
3: La vita è frenetica e ci saranno sempre distrazioni. Ma a Sanremo conosciamo un piccolo segreto. Un semplice piatto di pasta unisce le famiglie a tavola. Sì, la pasta Sanremo, una deliziosa bolognese, una pasta al sugo tradizionale, gli strati di lasagne hanno il potere di unire le persone. Sanremo unisce le famiglie. Sanremo, we are family.
4: Dinner night al Molinara Club, venerdì 31 luglio dalle 6:30 di sera. Cena di 4 portate con antipasto, cicatelli, veal parmigiana, salsicce, dolce e caffè. $40 a persona. Prenota con John Baldino al numero 0414815806. Venerdì 31 luglio, Dinner Night al Molinara Club, 57 Lions Road, Windsor Gardens.
1: Manda magari se vuoi.
0: Bentornati. Oggi sono tutti occupati. No, speriamo che ci ascoltano però. E stavi dicendo in riguardo alla potatura delle vite.
1: Sì, la potatura, come dicevo, bisogna, perché vedi, tante mi domandano perché no, non produce uva. hanno questa qualità che parlavamo prima.
0: Diciamo a casa.
1: A casa, sì. E allora io domandole che tipo di uva è,
0: sì.
1: Insomma, so come rispondere, insomma, è così. Deve sapere, praticamente deve sapere, altrimenti c'è una crescita, diciamo, vigorosa, ma non produzione d'uva, di frutto, okay. Non produzione di frutto.
0: È bella per... cioè, poi, guarda bella, però non...
1: Sì, poi sappiamo che l'uva c'ha dei problemi, delle malattie, purtroppo.
0: Oh, sì, sì.
1: Allora, d'ora in poi, quando si finisce di potare, bisogna spruzzare con un copa? Rame, insomma.
0: Sì.
1: Una composizione di rami, e spruzzare la vite che è ancora nuda, praticamente senza foglie ancora, e spruzzare tutta la vite, coprire bene con una spruzzatura di questo prodotto, e poi usare anche un olio, lo chiamiamo winter oil.
0: Ok.
1: Winter oil. Questi prodotti aiutano le malattie, controllano le malattie durante la primavera, particolarmente durante la primavera. Non è curativo, ma è preventivo. E questo è un preventivo.
0: Se lo fai da adesso è preventivo, ma quando è il periodo più pericoloso per la muffa?
1: Pericoloso della muffa dipende dai tempi, come vanno. Se c'è tanta umidità, allora bisogna spruzzare più soventi. Come per esempio quando la vite comincia a germogliare, che sono 20-30 centimetri di lunghezza, questo è un periodo molto, molto critico.
0: Okay.
1: E allora bisogna usare questo prodotto che sto dicendo, rame e zolfo.
0: Okay.
1: Fare una miscela tutte e due e poi spruzzare. E se l'umidità continua per un periodo di tempo, magari una settimana, bisogna farlo più spesso, tanto più spesso.
0: E il zolfo non è naturale?
1: Sì, è naturale.
0: È naturale, sì, ok. Sì. Allora non c'è problema.
1: Sei organico. Sì,
0: ok.
1: Sì. Poi ci sono altri prodotti che magari tanti che coltivano, diciamo, che sono privati, non li possono ottenere.
0: Coltivazione commerciale, cioè
1: o
0: quando...
1: magari li possono ottenere, ma devono pagare magari $500 per una lattina di questi, insomma, ecco.
0: Sì, per uso domestico non vale la pena.
1: No, uso domestico non va. Invece, rame e zolfo va benissimo.
0: E queste cose si possono comprare in quantità?
1: Si possono comprare facilmente, non ci sono problemi per comprarlo.
0: Okay.
1: Quindi ecco, bisogna cominciare d'ora in poi con una spruzzatura di rami, ma anche possiamo usare anche zolfo.
0: Adesso quando
1: tutti e due,
0: sono...
1: Sì, anche adesso.
0: Come spruzzare, si dice, nude.
1: E spruzzare tutta la vite, fare una copertura buonissima sopra la vite, insomma, tutta la parte della pianta. E poi...
0: Anche fino in fondo?
1: Sì, non fa male neanche fino in fondo, sì, perché vedi, queste malattie, queste muffe, si accovacciano, si accovacciano dove ci sono questi... insomma, dove la vite sa che produce questi
0: come c'è
1: fessure,
0: un tronco,
1: possiamo dire.
0: Ah.
1: E si accovacciano dentro là e poi si risvegliano di nuovo durante la primavera. Quindi ecco, sarebbe bene coprire bene, fare come possiamo dire una lavata, insomma, una doccia.
0: Sì, sì, ecco. Completamente.
1: Completamente.
0: Ok, ho capito adesso. Pensavo prima soltanto dove ci sono le gemme. Cioè ci
1: no,
0: sono...
1: fare tutto, perché non fa male. Okay. Insomma, non fa male. E poi cominciare di nuovo, quando cominciano a germogliare, cominciare di nuovo attentamente, guardare attentamente le temperature, come vanno. Se ci sono delle temperature che sono umide per un periodo di tempo, allora questo è il periodo della muffa.
0: Ovviamente questa è la ragione perché non si coltivano le uva in una temperatura tropicale.
1: Esatto, esatto.
0: Caldissima. Cioè, e più, magari più freddo fa, più meglio è?
1: Più freddo fa, meglio è, perché vede, col freddo è anche una temperatura asciutta, asciutta, e col freddo, con tanto freddo, ammazza anche le malattie, ammazza anche la muffa e insetti, insomma. Magari qui non abbiamo la temperatura troppo bassa.
0: No, ma in Tasmania adesso è molto più popolare il vino dalla Tasmania e dalla Nuova Zelanda. Dove fa più freddo,
1: più
0: ovviamente.
1: Freddo, sì. Sì. Sì, infatti. Hanno meno problemi. Basta che no, non c'è umidità. Perché l'umidità, vedete, quella che ammazza diciamo, queste piante. L'umidità continua, continua una o due settimane. Delle volte sappiamo che durante la primavera viene questa umidità che continua sempre fino a... insomma a lungo tempo
0: poi peggio l'estate
1: e poi certo questo è un gran problema per la vite. Un gran problema e poi particolarmente se non c'è un po' di ventilazione, perché se c'è un po' di ventilazione vede asciuga la zona dove sono le foglie e insomma aiuta. Ma se non c'è una ventilazione, questa umidità continua sempre, ecco dove ci sono. E infatti ci sono dei problemi. Certi anni, in Riva Land, per esempio, hanno dei grandi problemi con questa umidità.
0: E praticamente si perde tutta la coltivazione.
1: Sì.
0: Okay.
1: Allora possiamo dire che siamo alla fine.
0: Siamo alla fine.
1: Insomma, io vi posso dire che d'ora in poi bisogna preparare per la coltivazione di qualsiasi pianta, insomma, che si vuole coltivare. Per l'orto, ecco, l'orto.
0: Sì.
1: L'orto deve essere preparato. Deve essere preparato anticipatamente.
0: Come hai detto prima, preparare il terreno...
1: Il terreno è la strada maestra di questa coltivazione, quindi affrettiamoci e prepariamo il terreno, c'è ancora tempo, abbastanza tempo, perché abbiamo ancora, se diciamo coltiviamo pomodori, peperoni, melanzane, questa roba qua, non si piantano fino, diciamo, non si cominciano a piantare fino a ottobre, più o meno. Poi dipende anche le temperature e quindi c'è abbastanza tempo di fare la preparazione e poi piantare, lasciare lì così a riposarsi per un breve periodo e poi
0: stagionare tutto e poi okay.
1: Ci saranno buoni risultati se si prepara bene, ci saranno ottimi risultati.
0: Aspettiamo e vediamo.
1: Ok.
0: Grazie
1: Rita, grazie a te, grazie a tutti i nostri ascoltatori. Ci telefoneranno la prossima settimana.
0: Sicuramente.
1: Io vi saluto, vi ringrazio e buon giardinaggio.
0: Grazie, ciao.
1: A tutti.
5: Listening to Radio Italiana 531.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 12 e 3 minuti. Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
2: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
1: Buongiorno e benvenuti al notiziario di Radio Italiana 531. Oggi è lunedì 27 luglio 2026. Apriamo con il costo della vita. Per molti automobilisti australiani arriva una nuova stangata. Con la fine delle misure temporanee sull'accisa dei carburanti, il prezzo della benzina è tornato a salire in diverse città del paese, compreso il Sud Australia. Gli esperti prevedono un impatto sul bilancio di molte famiglie e sui costi dei trasporti nelle prossime settimane. Restiamo in Sud Australia. Proseguono le indagini dopo il ritrovamento di diversi canguri uccisi o gravemente feriti nelle Adelaide Hills. La polizia sta cercando i responsabili e invita chiunque abbia informazioni oppure immagini di telecamere di sicurezza o dashcam a mettersi in contatto con gli investigatori. L'episodio ha suscitato forte indignazione nella comunità. Ci spostiamo ora a Coober Pedy. La polizia del Sud Australia sta investigando su una serie di episodi criminali che comprendono furti di veicoli e furti con scasso. Gli agenti hanno intensificato le indagini e rinnovato l'appello ai residenti affinché segnalino qualsiasi informazione utile per individuare i responsabili. Dal nord del Queensland arriva invece una notizia di cronaca. Sabato 25 luglio a Mount Sheridan, vicino a Cairns, la polizia è intervenuta dopo la segnalazione di un uomo armato di coltelli, accusato di aver tentato alcune rapine e intrusioni in abitazioni. Durante l'intervento, gli agenti hanno aperto il fuoco. L'uomo è rimasto ferito e, accidentalmente, è stata colpita a una gamba anche una donna che si trovava davanti alla propria casa. L'accaduto è ora oggetto di un'indagine indipendente. Chiudiamo con una notizia che guarda al futuro del Sud Australia. Il governo statale ha annunciato che il nuovo quartiere residenziale, che sorgerà nell'area dell'ex raffineria di Port Stanwyck, si chiamerà South Beach. Il progetto prevede migliaia di nuove abitazioni, spazi pubblici e servizi, con l'obiettivo di trasformare una vasta area costiera in un nuovo sobborgo per la comunità. Ed ecco il meteo di oggi per il Sud Australia. Adelaide è prevista una giornata con nuvole e schiarite, possibilità di qualche rovescio isolato e venti moderati. La temperatura massima sarà intorno ai 15 gradi. Condizioni simili anche in altre zone dello stato, con clima freddo e ventoso lungo la costa. È tutto per oggi. Rimanete in compagnia di Radio Italiana 531. Grazie e buona giornata. Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
2: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito, prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'82380100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
3: L'Adelaide Italian Festival torna dall'1 al 22 novembre. Le Expression of Interest sono ora aperte per chi desidera partecipare come Event Organizer per inserire il tuo evento nel programma o come vendor in uno dei signature events del festival, come lo Street Party, la Grande Gita da Serafino Wines o la Journey Mess. Le registrazioni sono aperte fino a fine agosto. Visita adelaideitalianfestival.com.au. Adelaide Italian Festival! Entra anche tu a far parte della festa!
4: La vostra radio, la Radio Italiana 531.

0: Ok. Buon pomeriggio a tutti, un saluto, un abbraccio a tutti voi da dove siete, in giro per il mondo. Noi siamo sempre qui in Adelaide, in Sud Australia, con la 531, nello studio Sanremo, a 215 Port Road, Hindmarsh. Restate con noi le prossime due ore. La prima ora non abbiamo ospite, per motivi di famiglia ho dovuto cancellare, però la seconda parte ci abbiamo qui l'ospite nello studio. So, ora se volete 8340770 potete partecipare con noi. Con noi, quando dico noi, la parola noi non è grande di qualità, ma sono di quantità. Ma noi siamo di qualità perché c'è Tilduccia, Tilda, all'altro lato, e io, due metri lontano, ci abbiamo
1: meno male.
0: Abbiamo la console al centro, tutte le luci accese, tutto pronto. Ci abbiamo i nostri sponsor, la nostra musica, e Tilduccia è pronta perché la vedo con le sue canzone preferite,
1: sì.
0: Pronta.
1: Buongiorno John e buongiorno. Aspetta, a tutti gli altri.
0: E fammi arrivare. Okay. Le canzoni ce l'hai pronte?
1: Tutto
0: perché
1: pronto.
0: I nostri ascoltatori vogliono che tu ci scegli numero uno a musica.
1: Ah sì?
0: Che tu fai sempre,
1: sì,
0: nel tuo mestiere. Ok, allora, buongiorno Tilduccia, Tilda, buongiorno.
1: Buongiorno John e buongiorno a voi tutti dall'altra parte. Spendete un'ora con noi a sentire le nostre belle canzoni.
0: Benissimo.
1: E anche le novità che John vi racconta.
0: No, novità che sono localmente, che sono,
1: certo,
0: importanti,
1: sì,
0: per tutti i nostri ascoltatori. So, quando iniziamo è importante che ascoltate, perché sono tante cose che possono anche servire a voi, ma questa mattina devo dire che la
1: anche
0: nostra Tilduccia ha fatto molto facile. Io penso che nero e bianco, la bellissima brusetta che c'hai.
1: Beh, vorrei dire che c'ha tanti colori, c'è nero, c'è blu, c'è un crema.
0: Dove trovi il blu?
1: Eccolo.
0: Ah, vabbè, tu ce l'hai il blu, vuol dire mezze maniche sono blu.
1: È una camicetta
0: ma dove io posso guardare, sì, a livello degli occhiali, tu ce l'hai arravogliato.
1: Tutta nera, okay.
0: Vicino all'orologio, io come faccio a vederla?
1: Babbo, è solo come i colori che tu conosci, dai.
0: Ah, il blu, di nuovo, alza il braccio così possiamo vedere.
1: Guarda, c'è il crema.
0: Ah, c'è un poco di blu là dietro.
1: Ecco, sì.
0: Benissimo, però ti devo dire che è suzio.
1: Eh sì, io cerco sempre di trovare i vestiti che mi piacciono.
0: Benissimo, va bene. Allora, carissimi ascoltatori, oggi ha fatto così facile. Allora, c'hai tre colori.
1: Beh,
0: nero, bianco e blu.
1: C'è anche il marrò.
0: Oh, ma quanto ne vai trovando? Tu vai trovando quei piccoli colori che io mi devo cambiare gli occhiali?
1: No.
0: No. Allora, andiamo avanti.
1: Sì, vogliamo ricordare di quel test che c'è oggi a Luna, vero?
0: E cosa c'è a Luna, Tilda?
1: Che tu sai benissimo.
0: No, no. Io
1: che
0: non
1: fanno
0: so.
1: un controllo.
0: Allora,
1: di...
0: ci sono state un paio di volte che quando la gente ha telefonato tre volte dopo la zero, tanta parte non hanno risposto.
1: Sì, vabbè, ma quello è stato un problema del Telstra.
0: Ok, ora vogliono
1: controllare, vedere che tutto funziona.
0: Allora,
1: sì,
0: quello che succede, anche se voi avete il telefonino spento, anche se avete quello senza caricare di elettrica, come l'avete, dovrebbe suonare. Questo lo fanno per vedere se c'è un'emergenza è importante di allora stare attento, farsi sicuro. Dicono che verso all'una e mezza del pomeriggio
1: di non allarmarsi perché non è niente di grave.
0: Specialmente se voi usate il telefono, perché tante persone usano il telefono come compagnia.
1: Certo.
0: Ci sono tante persone da sole. Allora dici, chi mi ha telefonato? Andate a ascoltate e seguite,
1: ma non far niente.
0: Non far niente. Andiamo ai nostri sponsor, restate con noi.
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni due settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In questo periodo MCCSA sta cercando volontari sia maschi sia femmine nelle zone di Paradise, Ingolfard, Fullerton, Goodwood e Rosewater. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
4: Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynde. Gelato Bello, fatto col cuore.
5: Ciao, brava gente! Join me, Rose Sinesi, David DeVito, Emilio Papa and an all South Australian cast with musical direction by Joe James for Immigrati la nostra storia, the acclaimed musical celebration of the Italian migrant journey. Through unforgettable songs, powerful storytelling and cherished memories, we honour the courage, sacrifice and resilience of those who left everything behind to build a new life in Australia. Returning after sold-out seasons, Immigrati la nostra storia comes to Futures Theatre Paradise on Saturday, November 21. Celebrate the journey. Honour the legacy. Share the story. Book now on Eventbrite. Search Immigrati la nostra storia. Ci vediamo là!

0: Abbiamo ascoltato Mike Rona perché a me mi ricordava tanto di quando crescevano i miei bambini, le mie bambine.
1: Ma tu invece di crescere i bambini ti mettevi a ascoltare la radio?
0: Ma sì, loro saltavano come niente con questa canzone.
1: Le canzoni ascoltate?
0: Sì, come no.
1: Ma tu sai che le canzoni, cioè la musica, tutta la musica, è molto molto importante, ti fa passare la vita tutta più allegra, più contenta.
0: Lo so.
1: Continuate sempre a ascoltare la 531. Absolutely. Perché ci sono canzoni di tutti i tipi.
0: Yes.
1: Sono sicuro se qualcuna non ti piace, arriva l'altra che ti piace.
0: Certo. Okay. C'è una missione.
1: Allora, Teoda, te che sei una persona che ti piace di girare il mondo, questo è anche buono, ascoltare le canzoni, girate, perché poi quando fate anziani
0: non si può girare più.
1: Non si può girare più, ti devono accompagnare, non posso camminare. Quando tu arrivi nei vari aeroporti c'è tanta, fra un aereo all'altro aereo c'è tanto cammino che devi fare.
0: Certo.
1: Fatelo quando potete. Allora, quello che è successo ultimamente, la Singapore Airlines in Singapore, per andare in Europa, tanta gente prima andava attraverso Middle East, ora vanno per Singapore. Allora, Singapore Airlines metterà ancora al 25 ottobre, da 10 aerei alla settimana, 12 viaggi. Aumenta 1300 posti.
0: Wow.
1: Vedi, alle volte per la Singapore, per esempio, io anche 2 anni fa

0: ho detto no, io voglio andare per Singapore, non voglio andare, perché andando per Dubai sparagni 3-4 ore, you know?
1: Ecco, infatti.
0: Ho detto no, io vado per Singapore, faccio Adelaide-Singapore-Singapore-Roma.
1: Noi abbiamo fatto Adelaide-Singapore, però siamo restati 4 sere in Singapore.
0: Ah,
1: e allora per riposarti...
0: C'è stato honeymoon.
1: Sì.
0: Riposi
1: e dopo sei più fresca per fare le altre 7-8 ore.
0: Invece noi siamo stati una serata a Roma nell'aeroporto.
1: Ah,
0: arrivato a Roma tutto stanco,
1: prima che andavi a fare altre
0: prima
1: cose.
0: Che ti metti pronto per andare dove
1: a Napoli
0: andare.
1: Queste, ah.
0: Allora siamo andati a Hilton, arrivato lì verso noi siamo mangiati, dormiti
1: belli freschi,
0: dopo
1: il giorno
0: la
1: dopo
0: sera siamo ricinato, poi alla mattina dopo doccia tutto, preso la macchina, messo le valigie nella macchina e andato giù.
1: Perché tu affitti sempre la,
0: sempre
1: macchina,
0: la
1: macchina, ecco.
0: 2 ore e mezza da Roma a Benevento.
1: Oh,
0: a Benevento è arrivato un'ora prima che la cucina chiudeva.
1: Guarda un po'.
0: Parcheggiato la macchina, prese le valigie, messa nella stanza, andiamo a pranzare.
1: Spoiled.
0: Poi abbiamo fatto un piccolo sonnino e poi ci siamo fatto di nuovo la doccia e ci siamo svegliati a salutare i parenti,
1: affrontare i bei parenti.
0: No, già avevamo fatto dei vari inviti e vedete che noi tale sera stiamo a tale volete venire a cena con noi? Tutta quella gente.
1: Nessuno rifiuta.
0: No, dice, no, ma loro dicono ora quando parliamo. Quando viene la tavola? Non ti dimenticare, io voglio venire. Va bene, tu fammi sapere perché io quella sera.
1: Mi tengo libera.
0: Mi tengo libero e vieni, so. Però loro sono bravi con noi.
1: Certo.
0: Perché se tu fai quel modo, allora tu le inviti, poi loro ti dici no, vedi che io giovedì o venerdì c'ho i bambini, c'ho cose, tutti questi problemi, tu ti prepari nel diario come organizzi tutto. A tante persone ci vedi, noi veniamo all'1 preciso o veniamo alle 7, so, ha già balance, già sai dove qua la cucina, perché già vedi le persone come cucinano, come fanno. Sono tante volte che vado, allora tante
1: ormai sai chi è che fa il ben pranzo.
0: L'amicizia, poi tante di loro sono venute anche qui in Australia. Io con queste signore ho confidenza, dico vedi, senti, io voglio al ragù però voglio tale non voglio pasta di casa perché è pesante, io voglio i martagliati, quei lunghi li devi rompere.
1: Ma perché la pasta di casa è più leggera di quella che compri?
0: No. Allora,
1: veramente.
0: Tu devi pensare che i napoletani studiano, perché i napoletani noi siamo persone che pensiamo sempre, non vogliamo lavorare e non vogliamo fare. Loro hanno fatto la pasta asciutta, devi asciugare, fanno la pasta, asciuga. Poi la puoi tenere per un paio di anni, pasta
1: in casa,
0: di casa.
1: Ma mettono preservativi per tenerla.
0: No, Sanremo che fa la pasta.
1: Non mette barilla, qualcosa, non pa, mette qualcosa.
0: Ma che metti nella pasta?
1: Sì, per far mantenere.
0: Ma si mantiene, no? Allora tu puoi mangiare quella pasta a così momento.
1: Sì, infatti.
0: Quando tu vuoi, è vero?
1: Sì.
0: Ok, come? Per me quella è più leggera.
1: Ah sì?
0: Per me. La pasta che non è asciugata, sta attento, ma quando le donne, come penso io, non sono esperte.
1: Ah, non è che sai che questa è la cosa giusta, è solo i tuoi pensieri.
0: I miei pensieri, se tu fai quella pasta di corsa, la fai l'SLS e c'hai la...
1: La metti subito all'acqua bollente e la cucini.
0: E la cucini?
1: È buona, molto meglio.
0: No, bene.
1: No? Ok.
0: Invece, se fai quella lì, se tu fai i fusilli cicatello o le fettuccine,
1: asciugarle.
0: Le devi asciugarle. Mm-hmm. Allora falla asciugare una mezza giornata, tre quarti,
1: certo,
0: di giornata.
1: Quando si asciugano.
0: Poi le cucini. Allora, ma poi devi fare un bel ragù. Perché
1: il ragù, certo, il ragù è che conta.
0: Ecco, maiale, tacchino, piccione. Ci devi
1: piccione,
0: mettere.
1: Dove vai a trovare i piccioni?
0: Ma... No, ma tu allora sei una brava cuoca, hai detto che mantenevi i bambini contenta.
1: Ma certo.
0: E allora tu...
1: Io metto maiale, pollo, beef, metto tutte 3-4 qualità di carne.
0: Sì, ecco, allora, ben ragù. Fatta e deve cucinare dalle 8 alla mattina fino all'1.
1: 2 ore basta.
0: No. La devi mettere piano,
1: sì.
0: Che fa po. E poi ogni tanto vai col pane.
1: Ok, John, un giorno fai tu il ragù e ci fai un pranzo.
0: No, io, tu sai che ho fatto questa come sciocchezza.
1: Sì, lo so.
0: Tutti stanno aspettando.
1: Che fai questo ragù?
0: Si pensano che io non so cucinare. Andiamo ai nostri sponsor, restate con noi.
2: Radio Italiana 531.
3: Rita, dove possiamo andare a pranzo questo giovedì?
4: All'Alta Villa Club, naturalmente. C'è il Friends of Alta Villa Lunch.
3: Ah, sì. E cosa fanno?
4: Un pranzo di 4 portate con caffè. Poi musica dal vivo con la band del club. Si mangia, si chiacchiera e si balla pure.
3: Ma che bello! Tutti i giovedì?
4: No, solo l'ultimo giovedì di ogni mese, da mezzogiorno in poi.
3: Ok, prenotiamo allora.
5: Friends of Alta Villa Lunch. Prenota all'83310631.
6: Adamis Stand & Metal è un'azienda familiare che fornisce materiali per costruzioni di edifici e per il giardinaggio. Vasta scelta di prodotti come sabbie, breccia, attrezzature e tanto altro a prezzi competitivi. Servizio di consegna a domicilio in tutte le zone urbane e suburbane. Aperto da lunedì al venerdì, dalle 7 alle 17, sabato dalle 7 alle 14 e domenica dalle 9 alle 14. Per maggiori informazioni chiama 82 68 14 22. Adamis Sand & Metal, 132 William Street, Beverly.
7: Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni chiama l'83401055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.
8: Sapevi che da Campbelltown Shopping Center c'è tutto quello che ti serve? Trovi 16 negozi, tra cui Romeo Foodland, Local Sellers e gustosi locali come Sakura Sushi, Hirose Chicken Bar e Ofurno Pane di Casa. Fai la spesa, visita la farmacia, il centro medico, la banca o trova il regalo perfetto da Spend a Penny e Smoke Mart. Parcheggio gratuito, con oltre 180 posti auto. Aperti tutti i giorni, dalle 7 fino a tardi. 610 Lower Northeast Road, Campbelltown. Campbelltown Village Shopping Center. Lo shopping nel cuore di Campbelltown.

0: Ok, bellissima canzone, tutta.
1: Marinariello, come si dice?
0: Marinariello.
1: Ok.
0: Tutta per Maria?
1: E ecco, saluti. Ciao Maria, un abbraccio.
0: Ok, allora, Tilda, guarda questo signore, ok? Lui stava a tagliare l'erba del lawn. Sa quella che taglia di edge?
1: The whippersnapper.
0: Whippersnapper. Ha preso una cosa e ha dato sulla testa di...
1: Ah, un pezzo di pietra, qualcosa.
0: No, pietra, un pezzo di corda, ferro.
1: Ah, di ferro.
0: Ha andato su un anziano e si è fatto male. Allora lui dice, slash tragedy apology, business owner, ha fatto questo e questo nonno è morto.
1: Ah! No, con quella ferita.
0: Ma io vedi anni fa, come un cretino, quando tagliava l'erba, quel motore attaccato andava a pulire le lame.
1: Ah, lasciava il motore
0: che camminava andava. Per non chiuderlo e per non iniziare di nuovo.
1: Lasciavi là e tu andavi a fare qualcos'altro.
0: No,
1: sì, vicino
0: lo alzavo un poco. E andava a pulire l'erba che si attaccava sotto.
1: Guarda un po'.
0: Hai capito? Quando uno non prende proportion, non prende attenzione, è come quando se tu, qualsiasi cosa, se tu stai a fare qualcosa di elettricità...
1: Devi vai... spegnere.
0: No, a parte non spegni. Perché se arriva uno lì e non vede la luce... Va nella meter box, si attacca la luce e tu stai aggiustando una plug, tu ti fulmini. Allora quello che devi fare è tirare il fuse.
1: Ehi.
0: Prendere quelle vecchie prima, ora sono c'hanno safety switch.
1: Yes.
0: Che tu la metti sopra, allora sta alzata, ma è molto molto pericolosa. Se no devi proprio togliere. Quando fai, ma tanta gente dice, ma io lo saccio fare, mo devo chiamare a un elettricista per pochi minuti.
1: Ma hai sentito di quel caso che uno stava sopra il roof?
0: Sì, ma ci sono tanti casi. Qualsiasi cosa che tu fai, perché un piccolo filo
1: devi farle in ordine, devi farle ben organizzato, specie dell'elettricità.
0: Ma vedi, devi fare, questo si dice precaution.
1: Yeah.
0: Se tu per esempio hai da fare con l'acqua, tanta plama o tante persone dicono io te l'aggiusto senza chiudere la mitra. Ah, hang on. Allora tu, sicuramente se stai dentro alla casa, stai a aggiustare la cucina o Londra o qualcosa, l'acqua ti va dappertutto.
1: Certo.
0: Dopo ti costa, per non fare 10 passi, andare avanti alla casa, trovare, perché tanta gente neanche sa dove è la mitra.
1: Sì.
0: So, do you understand?
1: Sì.
0: E tanta gente che abita solo neanche sa dove deve chiudere l'elettricità. Ok?
1: Io sono una di quelle.
0: Pure te. E no, ma
1: no,
0: tu sei ancora giovane.
1: No, veramente sì, adesso che ci penso, sì, lo so, c'è on and off switch on the main box, dove è fuori.
0: Ok, poi sì. Ci sono tante parti, noi ci mettiamo sat box. Allora, se facciamo stanze sopra, c'è una parte sopra che controlla, c'è un filo grande, dalla meter box lo porta lì, e da lì puoi controllare tutto quello di sopra.
1: Ah.
0: Un'altra little box. Poi io c'ho il garage di dietro, c'ho un'altra box. Ma mia moglie si è imbarata per l'elettricità. Allora, se se ne va la luce, essa deve essere pronto con le... con queste le lampadine, tutto, c'è tutto ben pronto. Quando se ne va alla città vi faccio vedere che non c'è,
1: non si ricorda.
0: Se chiudo pure la televisione, io zitto, perché se no mi comincia a dire va a vedere la luce, va a fare la luce. Però essa è molto
1: attentiva, sì.
0: Attentiva,
1: sì.
0: Che sa dove è la la mitra del gas, perché noi ci abbiamo il cancello.
1: Sì.
0: Allora, quando vengono quello della luce, quello del gas, non può rientrare. Poi ci mandano la lettera, noi ti chiudiamo il gas e l'elettrica perché non hai pagato, non siamo potuti. A vedere mia moglie come corre ad aprire, perché dice, se mi manca l'elettrica, questo mio signore a sera esce sempre, se ne togliono l'elettrica quando io non ci sono, io non voglio. Allora sta preparata la lampadina, sa quelle che si accendono, che porti in mano in giro, no? Quella accende.
1: Sì, sì,
0: Allora io dico, è meglio la lampadina, oppure ci dico, guarda, tu c'hai il telefono, carica questo bottone, ti esce questa lucetta, per fare sicuro che così non mi deve chiamare a me, capito?
1: Non vuoi essere disturbato.
0: No, perché se io mi alzo poi perdo il peso, allora cammino un poco, hai capito?
1: Ti rovini tutto il peso.
0: Ok, so, hai capito?
1: Sì, bisogna essere molto attentivi sul safety of the house, you know?
0: No, ma su tutto.
1: Sì.
0: Perché tante volte... anche quando tu, per esempio, fermi la macchina, ok?
1: La macchina. Ho imparato a check the oil alla macchina.
0: L'hai imparato?
1: Sì.
0: L'acqua di olio, tutto.
1: Sì, posso fare il servizio alla macchina.
0: Oh, però devi stare attenta, perché tante volte tu fermi la macchina, il freno a mano non è troppo buono, o a fare qualche lavoro nel boot a prendere la roba.
1: La macchina cammina?
0: Un altro minuto, per esempio, a tante case dove c'è
1: un po' sloppy,
0: sembra che tutto bene, però non è bene. E allora anche quello lì, io ci dico a mia moglie, non mai passare dietro alla macchina o avanti alla macchina. Se io guardo che vado fuori dal garage, no? Tu aspetta, perché se tu ti trovi di dietro, io guardo.
1: Tu non lo vedi da un blind spot. Che
0: quanta
1: passa.
0: Gente ha successo, sì. E poi se c'hai i piccolini,
1: quello è un altro
0: allora
1: problema,
0: stai
1: sì.
0: Attento, fai sicuro, vai a chiudere, perché è molto molto pericoloso. Ecco qui c'è sul giornale che questo signore è andato a tagliare l'erba e l'ha successo che questo anziano
1: è passato.
0: Allora io ti vedo con le mani che tu ci vuoi portare un piccolo break.
1: Sì, andiamo.
0: Andiamo?
1: Sì.
0: Restate con noi.
2: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
3: La vita è fatta di connessioni, indipendenza e momenti da vivere pienamente. Anfe Community Care sostiene persone che vivono con una disabilità, aiutandole a costruire fiducia, indipendenza e relazioni significative. Dalle attività sociali e il benessere, al trasporto, sviluppo di nuove abilità e supporto per raggiungere i propri obiettivi, il team di Anfe è al vostro fianco ogni giorno. Anfe sa che il supporto non è solo un servizio, è anche sentirsi parte di una comunità. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.au. Anfe Community Care, where culture and care meet.
4: Bottega La Vera, azienda artigianale produttrice di formaggi dal 1984. Ogni giorno propone un vasto assortimento di latticini e formaggi prodotti con il latte migliore. Il controllo accurato rende i prodotti della Bottega La Vera unici, dal sapore originale ed inconfondibile che si distinguono per la loro bontà. Porta sulla tua tavola latticini e formaggi prodotti artigianalmente che trovi soltanto da Bottega La Vera, Shop 3, 1214, Hamilton Terrace, Newton o nei migliori supermercati. Per i tuoi ordini chiama l'83378222. Bottega La Vera, The Genuine Art of Cheese Making.

0: Ok, siamo in ritorno, carissimi ascoltatori, la nostra membra de Torrens ci ha lasciato, la salutiamo, grazie, ci ha dato tante informazioni e anche noi ora vi diamo...
1: Dobbiamo lasciare.
0: Arrivederci, non vi dimenticate che giovedì sera sarà con noi il gruppo che vi presenta questo... questa fantastic
1: concerto, sì.
0: Concerto vi presenta questo concerto e dobbiamo essere tutti presenti degli emigranti Rosanna Sanesi Papa e James so giovedì sera vogliamo che tutti ascoltate perché vengono tutti nello studio qui a parlare e invitarvi a voi tutti.
1: Ci dà più chiaramente cosa si tratta, vero, sì. Del programma, sì. È molto bello.
0: Ma vi dovete prenotare e partecipare, certo, a questa, sì, grande serata. Da parte mia voglio ringraziare alla nostra bravissima Tilda, grazie, arrivederci e buona fortuna.
1: Grazie,
0: ciao, ciao.
1: A te John e buona giornata a tutti, ciao ciao.
2: Radio Italiana 531.

0: Radio Italiana 531.
1: Sono le 14 e 2 minuti.
2: Speed camera locations per lunedì 27 luglio. Trimmer Parade, Seaton, West Beach Road, West Beach, Commercial Road, Port Adelaide, Elizabeth Road, Morford Vale and Airport Road, Brooklyn Park.
3: È tempo di salame da Banquet Food!
4: I macellai di Banquet Foods, Angelo, Domenico e John,
5: sono il team esperto che ti serve per la preparazione di salami di tutti i tipi.
4: Veneto,
5: abruzzese,
4: calabrese,
5: dolce o piccante.
4: Da Banquet Foods puoi ordinare tagli di carne già pronti, maiali interi
5: e tutto il necessario come il budello,
4: sale,
5: pepe,
4: finocchio,
5: spago per le gare
4: e vari tipi di peperoncino.
5: Chiama oggi il team di esperti al 8268-1652.
3: È tempo di salame da Banquet Food!
6: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette. Dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, tra le montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acqua filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
7: Dinner Show Night al Sicilia Club, sabato 8 agosto dalle 6 di sera. Cena di tre portate, musica dal vivo tutta la sera con Hot August Night con Dave Freeman. Costo $75 per persona per i membri, $80 per i non membri. Prenota con Rita allo 0422 957 786. Sabato 8 agosto, tutti in pista al Sicilia Club. Non mancare!
8: Radio Italiana

0: lunedì 27 luglio, San Paganini People.
1: Che cos'è? Ci vuole quello che ci vuole, quello che ci vuole. È un piacere ripartire, ripartire. Quando è bello l'allegria.
0: Oh yeah, for sure. Buon lunedì e rieccoci qui, People. 16 gradi di temperatura al momento, bellissima giornata, soleggiatissima.

6 minuti passate l'ora 14, prendiamo anche l'occasione per salutare il team che ci ha preceduto: Politician, Giondi, Fede con Tilde e naturalmente anche chi c'è al potere.

0: Oye, defendemos l'allegria con Francesco in compagnia. Buon lunedì e rieccoci qui dopo aver preso un bel periodo di vacanze. Che bello, che bello, che bello, Marcondiro, un dirondello. Però prima di andare a fatti e misfatti, cosa a destra e a sinistra, abbiamo anche un ospite qui in studio e che ho un grande piacere perché mi ha dato il benvenuto, mi ha dato hug, i kiss naturalmente, sai come. No, e diamo subito il buon pomeriggio a Marco Petta. Buon pomeriggio, Marco.
1: Buon tornato. Bentornato Francesco, buon pomeriggio.
0: Grazie,
1: buon
0: pomeriggio. Grazie, Marco, grazie. Ci siamo rincontrati di nuovo,
1: ma ti dà fastidio se ti faccio compagnia?
0: No, no, anzi, per me è un piacere. E per me è un piacere anche perché siamo ritornati indietro nel tempo, eh?
1: Sai che tra un mesetto io e te festeggiamo 7 anni, so cos'è? 8 anni
0: di matrimonio.
1: Quando facevamo il programma il giovedì mattina. Parlate caffè.
0: Che bello, che bel ricordo. Che bel ricordo.
1: Guarda come sei abbronzato.
0: Però ne hai fatta di carriera, Marco?
1: Ma
0: no, sì, no.
1: Sono diventato più deficiente.
0: No, sai che io quello che dico e quello che faccio.
1: Non dico, dico.
0: Quello che dico.
1: Qui lo dico, qui lo nego.
0: Mi congratulations.
1: Grazie.
0: Mi congratulations.
1: Grazie.
0: Sei una ragazza in gamba, sei
1: grazie,
0: giovane, bello,
1: grazie.
0: Oddio, bello sai com'è, diciamo.
1: Sei più bello tu che sei abbronzato. Ma per sì, i nostri ascoltatori a casa che non potete vedere Francesco, è abbronzatissimo.
0: Che bello.
1: Francesco è abbronzatissima?
0: Sì, più di me.
1: Quindi domani torna anche lei con onde nuove?
0: No, mi sembra che ha mandato, sai che Francesca è puntuale, che ha mandato anche le conferme, e mi sembra che sono presenti con Eliana. Iannaccio fanno un programma, naturalmente mi sembra onde nuove.
1: Bellissimo, sì, alle 5 del martedì, onde nuove.
0: Ascoltatele e così come vi no, mettete a dormire.
1: No, guarda no, che poi dopo vai a casa no, e le
0: questo,
1: prendi.
0: Ricordiamo che questo è un programma, defendemos l'allegria, perciò tutto quello che sentite, ascoltate, non è fatto così no, per ridere, per scherzare.
1: Come no, come no.
0: Però be careful, ci sono anche cose serie.
1: Sempre. Purtroppo ci sono anche cose serie.
0: Allora Marcolino, com'è la
1: tu
0: situazione?
1: Tu devi raccontare, sei tu che sei stato dall'altra parte
0: mi
1: del
0: vuoi
1: mondo.
0: Intervistare, ma non ero in lista.
1: Che giro hai fatto?
0: Ho fatto un bel giro, un giro, sono stato in Grecia, bellissimo. Sono stato proprio alla capitale, Atene, sono stato ad Atene.
1: Hai visto tutto, sì, quello che c'era da vedere?
0: Non tutto.
1: L'Acropoli l'hai vista?
0: L'Acropoli sì, l'ho vista dalla stanza dell'albergo.
1: Vabbè, ero proprio perché lì, si vede lontano.
0: Sì, perché sai, una sfacchinata l'avevo già rivista moltissimi anni fa.
1: Per quella è una sfacchinata che fai una volta, cioè fai due,
0: sì,
1: volte,
0: esatto, pala, a meno camminata, che non vai con lo sceccarello, sai, perché puoi anche andare col
1: sì, un secco.
0: Bello, tutto bello. Poi sono stato anche all'isola di Creta.
1: Ah, yes. Hai mangiato bene?
0: Sì, ti dirò, ho mangiato bene in un bellissimo posto a Rodi, anche l'isola di Rodi, ci sono dei ristoranti. È come Capri qua, ma no, non è come Capri.
1: Gli abitanti di Capri ti stanno maledicendo adesso.
0: No, no.
1: Però è bella Rodi, dai,
0: sì,
1: molto
0: è bellissima,
1: bella.
0: È bellissima.
1: Era la prima volta che andavi dopo
0: a
1: tanti
0: Rodi,
1: anni?
0: Sì, okay. A Rodi sì, ad Atene ero già stato, a Creta non ero stato, però dove sono stato, mi è piaciuto e mi sono divertito.
1: E hai mangiato bene?
0: Ho mangiato bene perché sai, paghi, carta casa, ora mi sembra.
1: Ma poi con l'euro adesso è un disastro, costa tanto di più. Tu quando vai in Europa farà come paghi, cash o c'hai la carta?
0: No, no, io uso tutto, cash,
1: usi
0: carte,
1: tutto,
0: contanti, tutte cose.
1: Ma hai una carta speciale per l'Europa?
0: Sì, c'ho la banca.
1: No, però visto che viaggiate molto con Francesca, usate una banca, usate la stessa carta che usate qua?
0: Noi usiamo tutte cose, noi usiamo okay, tutte in parallelo, sai, le cose, le convenienze, usiamo anche i dollari, usiamo, che dipende dalle circostanze.
1: Mamma mia.
0: Bisogna organizzarsi, ma, e ti dirò, anzi forse è meglio che non te lo dico perché non voglio farti ingelosire.
1: No, dimmi.
0: Ho viaggiato in business class.
1: Wow!
0: Porca con Francesca.
1: Wow! Ma
0: andate e ritorno.
1: Ma com'è?
0: Come?
1: Con chi? Con che compagnia?
0: La Qatar.
1: Ah, che poi c'hanno gli aerei tutti nuovi.
0: Mamma mia, che bestie.
1: Come re.
0: È come noi italiani che ci piace stare. Mamma mia,
1: ti hanno trattato bene?
0: Oh, senti Marco, sai, io volevo mandare solo una canzoncina così per spezzare.
1: Questa è casa tua.
0: No, questa è casa di tutti, non è
1: questa
0: mia.
1: Ma in questo momento è casa tua.
0: Ah sì, grazie,
1: tu
0: che
1: c'hai
0: bello.
1: Tutto, tutto allora, in controllo.
0: Bello, bello, bello, mi piace tantissimo. Allora salutiamo naturalmente tutti quelli che ci stanno ascoltando, ricordiamo anche i contatti, volevo dire tu, lo dico io.
1: Allora, sms 0416-531-531, studio 8340-7700, Francesco, quando torniamo voglio sentire la tua storia della business class.
0: For sure.
1: Facci ingelosire.
0: E vai, bellissime canzoni, eh.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Brazier Mobility è alla ricerca di meccanici e carrozzieri specializzati nella riparazione di veicoli. Disponibilità di sponsorizzazione per persone con visti temporanei e working holiday. Per saperne di più, contatta Peter al 8255-1947.
2: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
3: Vivi in prima persona la cultura italiana di Griffith con
4: A Taste of Italy Griffith, dal 24 al 30 agosto.
3: Una settimana di celebrazioni che rendono omaggio al forte patrimonio italiano di Griffith nel New South Wales.
4: Ti invitiamo a assaggiare vino e cibo locale e immergerti nella cultura e a ballare tutto il fine settimana.
3: Un ricco programma di eventi in cantina, lunghi pranzi e festival culinari e musicali.
4: Per maggiori informazioni visita atasteofitalygriffith.com.au.
3: E indovina, ci saremo anche noi di Radio Italiana 531.
4: Ci vai, sì?
3: Tu, ci vai tu.
4: Ci vado io.
3: Peter,
4: io
3: ragazzi,
4: e Peter, Clara.
3: A Taste of Italy Griffith.
4: Experience Italy in the heart of Griffith.

0: Signora Clementino, buongiorno. Io sono Alessandro Siani. Stavo dicendo che mi piace molto artisti.
1: Radio Italiana 531, Fight Everyone Italia, Radio Station, la situation è la situation.
2: No, sei carico, sei carico.
1: Oh, sono super carico, mi sono portato anche il carretto. Poi oggi c'ho anche te, che mi dai questo carisma, che o no mi trasmetti questa energia, empatia, Marco.
2: Salutiamo Luigi che ci ha telefonato, grande Luigi Enza ci ha telefonato, buon pomeriggio, grazie dell'ascolto, e tutti che vogliono darti il bentornato, il bentornato.
1: Io contraccambio, anzi di più di quello che loro danno a me, io doppio, io raddoppio. Ciao a tutti.
2: Lascio la doppia.
1: Ciao a tutti. Allora Marco, ritorniamo a noi con loro, no?
2: Allora, caro Francesco, tu hai fatto, come si dice in gergo Emilio Romagnolo, hai fatto lo sborone.
1: Ho fatto lo
2: perché,
1: sborone, yes.
2: Perché, caro mio, hai fatto il viaggio in business.
1: Yes, thank you a Francesca, thank you anche my daughter Laura, no, what I mean. Bellissimo.
2: Ha pagato lei?
1: No, abbiamo pagato tutti, sai, perché noi la famiglia, sai la
2: quanti
1: famiglia.
2: Siete partiti? Solo voi due?
1: No, sì, prima noi, poi è partita anche, tutti siamo partiti. Mia figlia con i nipoti, che bello.
2: Facci
1: Marco
2: ingelosire.
1: Io
2: com'è sta business class? Ne vale la pena?
1: Sì, ne vale la pena, e dipende però, sai, le esigenze anche delle persone, che è logico che ne vale la pena di viaggiare sul lettino, Marco, o no, di 14 ore sul lettino, scusa se è poco, che non avere gente accanto, chi tossisce, chi sbadiglia, chi ti dà le gomitate, o no, vorrei mico, no? Sei per i fatti tuoi, sei lì tranquillo, suoni il campanello e ti portano quello che desideri, ma non strisce, no, cose strane, tutte cose.
2: Che strisce ti devono portare?
1: Ma tu ridi. Ma non è che c'è tanto da ridere, perché questa è la situazione attuale oggi come oggi. Il mondo gira così. Però a me non mi serve la striscia, a me mi serve la notizia. Voglio trasmettere le cose, Marco, che sento nel mondo.
2: Ma a cosa hai mangiato in business class?
1: Ti dico, si mangia benissimo, Marco.
2: E come no? Con tutto quello che costa. E che cazzo, mancherebbe.
1: Si mangia proprio bene, anzi, ti dirò di più, anche le persone che lavorano. Io non dico la compagnia, Marco, perché sai.
2: L'abbiamo già detta, è la Qatar.
1: L'abbiamo detta? Allora, guarda, anzi, poi tra l'altro è anche il sponsor della World Cup, è stata.
2: Quindi,
1: un grande sponsor. Perciò lo possiamo dire, anche se l'Italia, sai, io sono italiano, perciò non sono che di parte, lo posso dire. La Qatar, sai, perché sai, italiano, sono stati fuori dalla World Cup.
2: Io uso sempre Qatar. Salutiamo gli amici della Qatar.
1: Ciao, il servizio, Marco.
2: Sono 50 euro.
1: Servizio, e poi invece tu di ringraziare loro, ti ringraziano loro a te.
2: Come no? Perché tu hai scelto loro.
1: Good point.
2: Certo che ti ringraziano.
1: Good point. Yeah, però mi ringraziano personalmente. Il personale mi ringrazia personalmente. Ma
2: a me
1: bello,
2: quello che piace è che ti chiamano per nome.
1: Sì, mi chiamano per nome e mi dicono anche mister, anche mi chiamano.
2: Mister Ventrice.
1: Sì, poi quando prendo confidenza mi chiamano anche Francesco. Perché
2: come no?
1: Poi ti dico un'altra che forse ti fa ridere. Quando noi, sai, viaggiamo insieme sempre con Francesca, loro guardano i passaporti, i documenti, Francesco e Francesca, ci guardano, sorridono e dicono, e vai, che bella, che bel intruglio,
2: Che situazione, che situazione.
1: Fantastica. Allora,
2: che hai mangiato su sto aereo?
1: Ho mangiato l'embe, che agnello e di tutto, il formaggio,
2: ma
1: frutta,
2: quello che toglie
1: verdura,
2: quello che toglie i peccati del mondo, l'agnello di Dio.
1: Altro che, guarda, ti dico, ho pregato, ho detto thank you, posso fare nobi perché ho

0: come oggi non possiamo dire i nomi dei...
1: Vabbè, ormai l'hai detto.
0: Ok, thank you lassù, sai che mi hai dato tutte queste grazie di lassù, no? Ora mi... Però poi tra l'altro, questa la dico subito, è così, io sono anche fortunato, perché ricordati che ricchi si nasce, non si diventa.
1: Esatto. Esatto.
0: Sei d'accordo con me?
1: Ricordati, questo ti dico questa massima, poi puoi mettere una delle tue canzoni, che questa è una massima di un film di tanti anni fa, comico, visto che tu vuoi comici,
0: yes.
1: Un film con Antonio Albanese che diceva: un povero ricco è un povero, ok? No, aspetta, non me la ricordo più.
0: Sì, che non è facile interpretarla, ma calma.
1: No,
0: calma.
1: No, no. Calma, uno perché... stupido ricco è un ricco, uno stupido povero è uno stupido.
0: Zecri, perché capito? Tante volte sempre, sai, non confondiamo la ricchezza, perché tante volte noi...
1: Guarda che chissà dove, Marco, ti porto con questa cosa.
0: No, no, Marco, perché io ero già dentro lì, Io ero già
1: come
0: dentro
1: no?
0: lì.
1: Come
0: pensa
1: no?
0: Che la ricchezza, tanti sai, noi diciamo, il ricco, la ricco... La ricchezza noi ce l'abbiamo dentro,
1: e
0: Marco.
1: Come no? Come
0: ah,
1: no?
0: Lo sai.
1: E come no?
0: Allora tu sei uno come noi.
1: E come no?
0: Ah, tu sei uno che ne è nato ricco. Bravo, bravo.
1: Sono nato ricco di vita.
0: Però dobbiamo spiegarlo anche agli altri.
1: Certo. Dovete apprezzare quello che avete.
0: No, e dovete anche tirarlo fuori. Perché se lo tenete dentro, la ricchezza, quando voi siete nati... Noi siamo fortunati perché siamo nati. Marco.
1: Questa è la più grande verità della vita.
0: Oh, che bello sentirtelo dire.
1: Oppure allora siamo umani sulle mani.
0: Siamo umani perché abbiamo anche le mani.
1: Questo è importante. No. Questa è una grande importa. Massima. Questa qua dovrei scrivere sulla lapide.
0: Comunque, tutte le cose importanti. E infatti l'abbiamo messa anche un mattone sulle
1: sì,
0: mani.
1: Sì, esatto, esatto, esatto, esatto.
0: Allora, io vorrei salutare tutti quelli che naturalmente sono
1: attaccati
0: alla radio italiana,
1: certo.
0: 500.
1: Ti è mancata la radio?
0: No, è veramente io ce l'ho sempre la radio con me. E io penso che io sono cresciuto con la radio, Marco. Tu
1: ti
0: non
1: è
0: ci
1: mancato
0: credi.
1: Fare la radio.
0: Marco, io avevo la radio sotto il cuscino da bambino.
1: Ah.
0: Io sì, ma non sto scherzando. Ah. Io sono cresciuto con la radio sotto il cuscino. La radiolina poi la smontavo. Sai, ti ricordi le famose radioline?
1: Sì, come no.
0: Poi le smontavo, le rimontavo. Guarda, mi è entrata in testa, mi è entrata la radio.
1: Allora, dopo ci dai anche un po' la situazione meteorologica. Prima, yes. Che cosa ci fai ascoltare?
0: Bam bam!
1: Ah, lei mi ha fatto innamorare.
0: Bam bam! Buon ascolto!

0: Bam bam, bambina.
1: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia. Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
2: A Centennial Park capiamo quanto sia difficile dire addio e quanto questo momento sia delicato per le famiglie. Ascoltiamo attentamente e ci impegniamo a rendere ogni esperienza speciale e unica. Offriamo diverse soluzioni, dal nostro premium Martinique Grove alla sepoltura tradizionale, luoghi perfetti per le famiglie. Visita centennialpark.org. Centennial Park. Connect. Reflect. Commemorate.
3: Rita, dove possiamo andare a pranzo questo giovedì?
4: All'Altavilla Club, naturalmente. C'è il Friends of Altavilla Lunch.
3: Ah, sì. E cosa fanno?
4: Un pranzo di 4 portate con caffè. Poi musica dal vivo con la band del club. Si mangia, si chiacchiera e si balla pure.
3: Ma che bello! Tutti i giovedì?
4: No, solo l'ultimo giovedì di ogni mese, da mezzogiorno in poi.
3: Ok, prenotiamo allora.
5: Friends of Altavilla Lunch. Prenota all'83310631.
6: Ciao, brava gente! Unisciti a me, Rosanna Senesi, con David DeVito, Emilio Papa e un cast tutto di Adelaide diretto da Joy James per Immigrati, la nostra storia, lo spettacolo musicale che celebra il viaggio degli immigrati italiani. Attraverso canzoni indimenticabili e racconti preziosi, rendiamo omaggio al coraggio, ai sacrifici e alla resilienza di coloro che hanno lasciato tutto per costruire una nuova vita in Australia. Dopo il grande successo nelle passate edizioni, Immigrati la nostra storia torna al Futures Theatre di Paradise, sabato 21 novembre. Celebra il viaggio, condividi i ricordi, continua la storia. Prenota su Eventbrite, cerca Immigrati la nostra storia. Ci vediamo là!

0: E sotto le note dei Bruno Razzi, il vecchiaccio. Il vecchiaccio vi ha dato anche la situation meteorologica di oggi: 16 gradi di temperatura soleggiatissima. Buon lunedì e rieccoci qui, people.
1: Oggi è San Pantaleone, tra l'altro.
0: Ah, io pensavo San Paganini.
1: Perché oggi ti pagano?
0: Ti ricordi in Italia?
1: Sì, quando il giorno che ti pagano. Da noi San Paganini è il venerdì.
0: Qui alla radio. Noi era a fine mese, il 27 di tutti i mesi, però...
1: Che
0: adesso...
1: vita, col pagamento a fine mese, tredicesima, quattordicesima, cosa che noi non abbiamo. Anche quindicesima, sedicesima.
0: Quante cose. E poi, tra l'altro, non parliamo di pensioni,
1: No.
0: Non parliamo di pensioni perché, guarda, sono arrabbiatissimo, ma è meglio che non ne parliamo perché io mi voglio divertire.
1: Dov'è Vincenzo?
0: Vincenzo mi sembra che è busy con qualche situation sua personale.
1: Sempre busy.
0: Anyway, ritorniamo a noi con voi, carissimi tutti. Oggi è lunedì 27 di giugno, luglio, agosto
1: è luglio.
0: Agosto è vicinissimo.
1: Luglio, col bene che ti voglio, è già finito.
0: Quello che vogliamo noi, naturalmente, a tutti quelli che ci ascoltano.
1: Sì.
0: E mi raccomando, passate parola a Fighter One Italia Radio Station, people.
1: Che radio hai ascoltato in Italia?
0: Veramente non avevo tempo di ascoltare radio.
1: Io ascoltavo musiche. Tantissima radio in Italia.
0: Io ascoltavo musiche in generale, bimbo, sai, queste musiche che ti prendono, sai com'è.
1: Poi adesso è estate, quindi la musica è molto bella.
0: Ero tanto preso col sociale, e tanta gente, piscina, mare, sole, cielo, terra, questa vita è troppo bella e me la sono goduta tutta.
1: Bravo. Ascolta un attimo, allora, oggi è lunedì, quindi è il primo giorno della settimana, di solito è il giorno dove i nostri ascoltatori sono un po' fiacchi, no? Un po' come noi.
0: Invece no, il lunedì è the best.
1: Noi li tiriamo su.
0: E Zecri, bravo, così perché lunedì siamo fresh, siamo freschissimi, perciò quelli che dicono il lunedì è venuto il muro storto, non funziona la lampadina perché è stata fatta di lunedì, non hanno neanche fatto business bene perché dicono di lunedì o no, però new worries.
1: Ma tu...
0: Ogni giorno è un altro giorno.
1: Tu fai la doccia la sera o la mattina?
0: No, veramente, io sai cosa fa? Ah, vuoi che te lo dico?
1: E com'è?
0: Allora, la prima cosa faccio ginnastica la mattina. Bravo, hai capito bene. Ginnastica, la circolazione del sangue va alla trenia tutta la testa, poi vi faccio la doccia la mattina.
1: Perfetto.
0: Poi vado in business, faccio la mia giornata lavorativa.
1: Ok.
0: E poi lunedì rieccomi qui, no?
1: Perfetto.
0: Tutto a posto.
1: Vabbè, tutti i giorni così, non è che ti lavi solo lunedì.
0: No, due volte al giorno faccio la doccia, la mattina.
1: Sì, perché tu fai un lavoro manuale, quindi
0: non solo manuale, ricordiamoci, perché non sottovalutiamo i mestieri, i ciocchi della vita, perché io sono un dottore, io aggiusto le macchine, io sono un professionista, io sono un chirurgo, io ho fatto anche i Katanschacht, sai che significa?
1: Cosa fai?
0: I Katanschacht.
1: Cos'è il Katanschacht?
0: Taglio la macchina a due e poi rimetto, le operazioni faccio.
1: Mamma mia.
0: Non ci credi?
1: Mamma mia.
0: E non è facile, faccio cose incredibili, macchine che sono tutte rotte, io l'aggiusto, perciò io sono un dottore.
1: No?
0: Delle macchine. E poi tra l'altro, Marco, con l'intelligenza artificiale, io mi avvicino sempre di più, no? Alla situation di dottore artificiale, no? Una mia macchina, cose, tutte cose, no?
1: Ma scusa, tu devi far andare le mani, mica l'intelligenza artificiale.
0: Ho visto un film.
1: Che film
0: hai visto? Ho visto un film in prima classe, no? Non un film in prima
1: classe.
0: In business class, un film che... ho visto quel film, non mi ricordo il titolo, di quel ciocco che facevano il processo col computer. Sai, in America... L'hai visto?
1: No.
0: Non guardarlo,
1: no, cerchiamo di capire che film è.
0: Guarda, non guardarlo perché ti dico, è una storia incredibile che non vorrei mai che accadesse.
1: Pensavi dicessi una storia incredibile.
0: Guarda, ti dico, però nell'insieme è riuscito a convincere...
1: Ma chi?
0: Questo attore, che naturalmente lui è riuscito a convincere l'intelligenza artificiale. Sì, pensa che l'essere umano, no? È riuscito a convincere poi il computer, che addirittura che ha detto... Congratulations, abbiamo formato un team. È stato un
1: dico,
0: è un film eccezionale veramente.
1: Senti, eccezionale veramente. Ma tu sull'aereo con Francesca 24 ore vi parlate o lei? Io tipo quando salgo sull'aereo io mi estraneo. Io metto le cuffie e non voglio parlare con nessuno.
0: Eccola.
1: Tu sei uno che parla o sei uno
0: adesso
1: che sta zitto?
0: Adesso ti spiego. La business class, ognuno abbiamo il nostro scompartimento.
1: Certo,
0: perciò
1: quello è vero.
0: Lei è di là
1: e tu sei
0: e
1: di là.
0: Io sono di qua.
1: E tu puoi stendere le gambe.
0: Tutte cose.
1: Tutto. C'è la coperta, il cuscino fatto bene, le cuffie fatte bene, lo schermo bello grande.
0: Bravo.
1: Ti portano lo champagne appena arrivi.
0: riverito,
1: puoi fare anche delle scoregge, non le sente nessuno.
0: Tutte cose posso fare, tutto meno che quella cosa, sai.
1: C'è il letto, c'è il letto, sì, non, c'è proprio il letto, sì, ti puoi sdraiare.
0: E lo comando io il letto. Come se io dico letto, apriti.
1: E lui, il tappeto volante.
0: Letto, chiuditi. No, è vero, Marco.
1: Che
0: ti
1: top.
0: Dirò, ma ritornando là, io sono fortunato, Marco. Io sono fortunato
1: perché
0: spero
1: sei
0: che...
1: nato.
0: Bravo, prima di tutto. Prima di tutto, no, sono io, tutti quelli che sono nati sono fortunati, perciò naturalmente non piangiamoci addosso, ragazzi, non piangiamoci addosso. So che nel percorso della vita succedono tante cose, però il problema non è il problema è risolvere il problema. E quando abbiamo risolto il problema è risolto.
1: No, vabbè, non ho capito niente di quello che hai detto.
0: Hai capito, tu capisci, non vuoi. All good, allora hai notizie da darci, cose belle, Marco?
1: Siamo appena stati a Cairns.
0: Che bello, vi siete divertiti, tutte cose, bello,
1: beh,
0: gli italiani,
1: sì,
0: si divertono.
1: Sì, dai, un bel evento.
0: Bravi, sai che ci sono tanti italiani, gli italiani sono dappertutto.
1: Ovunque.
0: E ti dirò e di più, se non ci sono, li cercano.
1: Chi li cerca?
0: La gente li cerca.
1: Dove sono gli italiani?
0: Sì, e infatti guardavano gente e dicevano, oh, ma tu sei italiano? No.
1: Non ti parlo,
0: me l'ha detto anche all'aeroporto
1: in
0: Italia, veramente. Me l'ha detto, ma tu sei italiano? Che io ho detto, Francesca ha messo il passaporto strano. Che loro mi hanno guardato e hanno detto, ma tu sei italiano? Vieni qua, tu di là, tu di qua. No,
1: quando hanno fatto alla frontiera.
0: Vuole, guarda, noi italiani, però italiani bravi.
1: Ma dove sei nato in Italia?
0: In Italia sono stato a Genova.
1: Ah.
0: Sono stato, guarda Roma, sono stato a Roma. Ma che bello. Guarda, Roma è sempre Roma, Marco. Nel centro. Guarda, io non voglio fare. Non, sai, non mi voglio portare, sai, qualcosa addosso. Sai come
1: però...
0: lo chiamiamo. Però, sai come, io mi auguro che la gente faccia quello che faccio io, anche se naturalmente. Non siamo nati ricchi, però non ci troviamo tanti, non si trovano ricchi, no? Ora meno sono ricchi, però.
1: Ma perché devi
0: fuori.
1: Dire di che non vuoi fare scongiuri?
0: Sai, tante volte, sai, la superstizione, sai,
1: ma
0: mettiamoci dentro anche quella, sai. Sai com'è? Oh, ci sono anche le male lingue, Marco, tu lo sai.
1: Ma aveva voglia.
0: Ecco, sai, le male lingue, mamma mia, che casino. Però, quando ci sono le male lingue, se tu ci sai fare, le fai diventare anche buone.
1: Come no? Ma devi ignorare. Se tu ignori, diventano bene lingue.
0: Non solo ignorare, anche le devi convincere.
1: Devi saper rispondere.
0: Bravo,
1: come devi convincere l'intelligenza artificiale.
0: Bravo,
1: che hai visto?
0: Le devi dire che la faccia brutta.
1: È tutta una ruota che gira.
0: Non funziona, anche perché questa la sappiamo, il sorriso rende più bello il viso, bla bla bla. Le facce, sai, quelli che sono... Invecchiano.
1: Come no? Come no? Come no?
0: Ridiamo sempre, no? Marcolino.
1: Come no? Comunque 83 40 77 00, se volete dare il bentornato a Francesco, qua in onda, fino alle 4, con... Defendemos l'allegria. E Francesco l'allegria la difende bene.
0: Speriamo, io mi piacerebbe anche trasmettere anche alle persone che ascoltano. Anzi,
1: come
0: se volete
1: no?
0: Anche telefonare, dare qualcosa di entusiasmo, qualche impact. Volete anche partecipare, si può o non si può partecipare,
1: sì, chiamate.
0: Di raccontarci anche
1: come
0: qualcosa
1: no?
0: Allegra. E possiamo anche mandarla in onda, no Marco?
1: Come no?
0: Naturalmente,
1: certo che sì.
0: E condividiamo, questa è la piazza radiofonica italiana,
1: come
0: mai?
1: No? Piazza Grande.
0: Piazza Grande. Allora, tutto bello ciò che è bello. Marco,
1: io chiamo tua moglie adesso.
0: Dilla che mi piace. Quando
1: Pirla.
0: No, Pirlo, è perché Pirlo se n'è andato.
1: No.
0: Ma come si fa a
1: non
0: scegliere...
1: Non è neanche cominciato.
0: Si fa a scegliere un allenatore di una grande squadra col nome che la dice tutta Pirlo?
1: Vabbè, ho capito.
0: Ma dai.
1: Poveretto.
0: Ah, forse perché opposite.
1: Poveretto.
0: Poveretto, questo c'ha un botto di soldi. Investiva soldi, my God.
1: Sì, è vero.
0: Investiva
1: tu
0: soldi.
1: Tu sai, vedi che tu fai finta di non sapere, ma sai tutto.
0: No, veramente io non dormo di notte per pensare quello che devo dire di giorno.
1: C'è troppa conoscenza,
0: No, che ne va, c'ho troppo entusiasmo e mi piace
1: condividerlo. No, non è mai troppo.
0: No, per me, sai, io sono piccolino, per me, sai, lo devo scaricare.
1: Marco. Devi scaricare, fare cut and shake.
0: Devo scaricare. Allora noi andiamo ai nostri sponsor.
1: Sponza, come li chiama John
0: di
1: Fede,
0: Sponza con tante cose. E poi naturalmente ritorniamo con voi. Radio Italiana 531.
2: Vuoi venire in Australia? O sei già qui e vuoi rinnovare il tuo visto? Australia Legal Migration Agents è qui per aiutarti. Australia Legal Migration Agents offre consulenze personalizzate per tutti i tipi di visto, studio, skill, sponsor, partner e cittadinanza. Un gruppo di professionisti registrati e di lunga esperienza ti assisteranno in tutte le fasi del tuo visto, dalla domanda iniziale alla parte conclusiva. Sarai guidato passo dopo passo anche e soprattutto in italiano. Visita australialegal.it o contatta subito Pina allo 0452 322 178. Australia Legal, Migration Agents.
3: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo in Molise Club, tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 82696567. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo in Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road Prospect.
4: Santina, you look amazing. Have you changed hairdresser?
5: Thank you, Claudia. You know, I feel amazing. I finally found a hairdresser who really understood what I wanted.
4: Lucky you. I can never find a hairdresser who actually listens.
5: I know, and that's exactly why I love Gabriella. She starts with a consultation, then she takes you on a personalized hair journey and keeps you up to date with the latest trends.
4: Sounds perfect. Does she only do women's hair?
5: No, not at all. She looks after my husband and the kids. She works by appointment only, but that's so everyone gets the time and the attention they deserve.
6: Visit Gabriella at the Chair of Hair. Call or text 0419 590 529 for bookings or a free consultation. The Chair of Hair by Gabriella, 10C Forest Avenue, Ross Trevor.
7: Edizione straordinaria! Extra straordinaria! Il mondo è ammalato! Oh, sveglia! Il mondo è ammalato! Ma per colpa di chi? Di chi?

0: per colpa di chi, cantata dal grande Zucchero Fornaciari.
1: Bella. Eccoci, Francesco Ventrice è tornato dalle vacanze, si sente che è cambiato qualcosa il nostro lunedì, che ci butta giù dal letto. Chi dorme a quest'ora?
0: Io non vorrei disturbare e nessuno veramente.
1: Vabbè, va bene disturbare quando si è in radio. Allora, siccome mi chiedi sempre tante notizie interessanti quando siamo in studio assieme, succede veramente raramente, notizia delle ultime settimane è che, caro mio, questo è incredibile, perché tu sei appena tornato, l'Associazione Italiana dell'Industria degli Animali da Compagnia, la SALCO, stima che la popolazione di animali domestici del paese sia di circa 53,6 milioni, comprendendo oltre 25 milioni di pesci, 11 milioni di gatti e 9,1 milioni di cani. Cosa vuol dire che in Italia ci sono più animali domestici che bambini?
0: E i topi non li disegnano, i topi?
1: No, non li segnano.
0: Il topolino è bello.
1: I bambini italiani sotto i 15 anni sono di appena 7,6 milioni. Quindi ci sono più gatti.
0: C'è carenza di bambini.
1: Che bambini.
0: C'è carenza di bambini. Fortunatamente sono arrivati i rinforzi da questi paesi, sai, paesi
1: che non hanno la televisione, dici.
0: No, di così, ma quelli fanno un buon lavoro,
1: A voi,
0: di quelli, sai, lavorano,
1: come ripopolano.
0: Già, naturalmente, sai, poi anche vengono anche ben retribuiti, ragazzi.
1: Ci sono quasi più animali domestici che italiani, perché 53,6 milioni, siamo 60 milioni in Italia, quindi fai tu.
0: Poi tra l'altro, sai, non si sa quali sono gli animali oggi come oggi.
1: Esatto. Comunque in Italia ci sono circa 393.000 nascite all'anno. Pensa che una stima dice che c'è un tasso di fertilità, Francesco, in Italia dell'1,18 figli per donna. Quindi ogni famiglia di solito ha 1,18 figli.
0: Tra cani, gatti e tutte
1: queste cose. No, figli,
0: qua.
1: Persone.
0: Ah no, perché adesso belli che si risposano anche. Adesso i cani lo battezzano.
1: Adesso i cani e i gatti si possono anche sposare.
0: Anyway, tutto si può fare, l'importante è che, sai, si rispetta.
1: Quanti figli hai tu?
0: Due. Io ne ho due figli. Cioè.
1: Due figli,
0: però io ho tanti figli.
1: E quanti
0: tanti
1: nipoti?
0: Figli. Per me i nipoti ne ho tre. Tre nipoti, però c'ho anche gli altri, sai,
1: chi?
0: Nipoti, dei figli, dei, cioè, fratelli, fratelli, sorelle. Per me sono tutti belli i bambini, sono tutti nipoti, sono.
1: Pensa.
0: Sì, io rispetto, io vedo un bambino, ciao bambino, lui mi guarda, ride. Infatti quando incrocio dei bambini anche sull'aereo, tutti mi... Sai, io...
1: Sei simpatico.
0: Forse empatico.
1: Noto empatia, ricco di empatia, Francesco Ventrice.
0: Che casino. Anyway, però chi più ne ha più ne metta, ragazzi. Diamoci, trasmettiamo tutte cose. Però sai, occhio al portafoglio.
1: Ma tu hai animali domestici o no?
0: Sì, ce n'ho.
1: Cosa c'hai?
0: Non te lo dico, guarda.
1: Dai, cosa c'hai a casa? C'ho... I pesci, cosa c'è? No, un cane?
0: Un pappagallino.
1: Pappagallino?
0: Un pappagallo.
1: Stefano vuole prendere un pappagallo, lo sai?
0: Sì? Oh, ma non è che... Ma lui quale vuole prendere? Perché c'è tanti tipi.
1: E tu quale cosa c'hai?
0: Io voglio quello che... Il cacatù, sai quello che...
1: Vuoi o ce l'hai?
0: No, mi piace quello, ce l'avevo anche un altro prima.
1: Il cacatù.
0: Parla... di quelli... come
1: quello
0: si chiama?
1: Bianco.
0: Ah no, mi sono confuso. E quello rosa e grigio.
1: Quello
0: come
1: è...
0: Si chiama? Il Calà?
1: Chi?
0: Calà, il Calà, di come si chiama quello?
1: Jerry Calà.
0: Comunque, tutti i pappagalli sono pappagalli.
1: No, non è che sono tutti uguali, scusami.
0: No, però il pappagallo è pappagallo.
1: Beh, dai, più o meno.
0: Anyway, il pappagallo che mi piace, perché quando non c'è nessuno a casa, io vado lì e parlo.
1: E ci parla.
0: No, veramente, è bello. Tante volte, sai, lui ti guarda e non ti risponde, tu lo mandi anche a quel paese.
1: Portalo in radio,
0: e lui con la testa fa così.
1: Portalo in radio, ti prego.
0: No, ma dai, mi devo portare con la gabbietta. Poi se incontro qualche animale, è capace che passo guai, ma
1: vabbè, niente, mica lo stai uccidendo.
0: No, ma cominciare a dire mangiare l'acqua, mi devo portare anche l'acqua.
1: E come no?
0: Dai, non è facile oggi.
1: Non è facile. Qualcuno si offende sempre.
0: No, offende, ti offende.
1: Senti,
0: sai,
1: ma...
0: perché si offendono loro a me, sai.
1: Senti,
0: dai,
1: ma chi hai sentito dell'Australia mentre eri via? Nessuno.
0: Dall'Australia in che senso?
1: Hai chiamato qualcuno? Ti ha chiamato qualcuno dall'Australia?
0: Guardalo, io ho switch off everything. Quando io e Francesca ce ne andiamo all'estero.
1: Basta.
0: No, noi andiamo proprio per evadere, no? Andiamo
1: perfetto.
0: Proprio per evadere, però
1: di
0: sai, sì, esatto, no, di galera, sai, evadere dalla situazione, e però abbiamo sempre pronto, sai, il telefono rosso,
1: come no?
0: Se qualcosa.
1: Telefono rosso di che?
0: Però speriamo sempre che non funzioni. No, che numero, sai, il numero di emergenza,
1: sì,
0: no?
1: Sì.
0: Per, sai, se qualcosa, però speriamo sempre che non si metta in azione come quei bottoni che hanno quelle, quei famosi lassù, no? Mamma mia, che papu, mamma mia, mamma, disgrazia
1: che sganciano le bombe,
0: mamma mia, delinquenti. Ma dai, come on, finitela, stringetevi la mano, bevetevi una bottiglia di un buon bicchiere di vino, anzi abbiamo anche uno sponsor qua che ci può mandare una box lì. Che mandi una box lì a questi due, anzi tre sono, tre.
1: Però ce n'è più di uno.
0: Sì, ma i tre sono i tre dell'Apocalisse, sì, sì, mamma mia che gentaglia. Ma anyway, ritorniamo con voi, bellissima giornata. Oggi 16 gradi di temperatura. Al
1: l'umidità?
0: Momento,
1: l'umidità?
0: L'umidità, diciamo, non ce n'è forse, non ce n'è perché no, io non me la sento addosso, sinceramente. Anzi, mi fa piacere che, sai, ci siamo incontrati, speravo proprio di incontrarti. No, perché pensavo che eri ancora fuori.
1: No, fuori, no. Di te, quello sempre.
0: No, pensavo eri ancora
1: quello
0: fuori,
1: sempre,
0: invece...
1: Quello sempre,
0: in servizio, siete quello di nuovo sempre. In servizio, che bello, che bello. E io mi auguro che tutte le persone che sono sintonizzate sulla radio se la passano bene, che al momento, perché tanti, sai, che telefonano e cominciano a dire c'ho male di qua, c'ho male di là. Ok, sì, io sono d'accordo, sai, però con l'allegria... Sai, non è che puoi...
1: Tutto va via.
0: Puoi curare... No, è fino a un certo punto. Non è che posso curare anche, sai... Le posso
1: ho
0: dare
1: capito.
0: Qualche tisana, Marco.
1: Ho capito.
0: Yeah, non è... Sai,
1: no, no, puoi cambiare la giornata delle persone.
0: Non è che sono Mago Zurlin, no? Che posso fare i miracoli, no? Anyway. Allora mi
1: senti,
0: sembra che siamo... Dimmi.
1: Senti, io vado in ufficio.
0: Ah, sì.
1: E voglio dedicarti questa lasci? Canzone che... Sì, devo andare a lavorare, scusami.
0: Ok, allora mi sembra che avevi una canzone in
1: sì,
0: programma,
1: sì.
0: Però tempo al tempo, perché sai, adesso ci organizziamo, io sai, vado... No, perché... Oh, tu
1: sei
0: ridi.
1: Un paraculo, ma l'avevi messa lì, scusami.
0: Lo so, ma lo sai perché? Ci sei cascato, ci sei cascato in piena, ti ho fregato, allora vado, la mando e vai. E
1: ciao,
0: come si chiama la canzone?
1: La costiera amalfitana.
0: Non è quella.
1: Come non è quella?
0: Ciao Marco,
1: ciao.
0: Grazie, buona giornata. E anche a tutti voi che ci ascoltate.

A Costiera Amalfitana. Ringraziamo anche Marco per averci dato questa bellissima canzone. La devo mettere anche in scaletta, cantata da Rovazzi e Company People. Allora, buon lunedì, rieccoci qui. Sono un minuto passate le ore 15, le 3 pomeridiane. Bellissima giornata, 16 gradi di temperatura al momento, nati in Bera di Dì. Se non ci dimentichiamo, siamo nell'inverno, e ancora Pipu, siamo nell'inverno, però siamo quasi alle porte della primavera. Ai ai ai. E in Italia si stanno avvicinando proprio l'estate, mamma mia. Però l'estate in Italia, all'estate io ci sono stato e diciamo è arrivata molto prima. Caliente situation, non solo per tante cose, sai, c'era anche Culivisio, mamma mia, sulle spiagge, oh carissimi voi, ce n'era di tutto e di più. È anche bello dirlo, è anche bello, sai, che naturalmente chi ha le cose belle le mette anche in exposition e le fa anche vedere. Però l'importante, sai, come sai, rispettare sempre le situazioni. Radio Italiana 531. Buon ascolto a tutti. Vai.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 15:06.
2: Speed camera locations per lunedì 27 luglio. Trimmer Parade, Seaton, West Beach Road, West Beach, Commercial Road, Port Adelaide, Elizabeth Road, Morford Vale and Airport Road, Brooklyn Park.
3: Il Sicilia Club cerca uno chef part-time, esperto, affidabile e ben organizzato. Il lavoro si svolge durante eventi e funzioni, soprattutto nei fini settimana, con orari flessibili. La persona selezionata preparerà i menu per gli eventi, lavorando insieme al team del club. Un'opportunità ideale per chi ama cucinare, lavorare in autonomia e far parte di un ambiente accogliente, legato alla comunità. Per maggiori informazioni contatta Pietrina al numero 0480 427 575. Sicilia Club entra a far parte della nostra squadra.
4: I SAI Awards tornano sabato 31 ottobre per celebrare le persone e le organizzazioni che con il loro impegno contribuiscono a valorizzare la comunità italo-australiana in Sud Australia. Le nomination sono ora aperte. Se conosci una persona o un'organizzazione che merita di essere riconosciuta per il suo contributo alla comunità, alla cultura, all'innovazione, al mondo del lavoro o ai giovani, questo è il momento di candidarla. Per conoscere le categorie e inviare una nomination, visita il sito saia.com.au. SAI Awards 2026. Celebriamo insieme chi fa la differenza.
5: Unisciti a noi per il National Pyjama Day. Mercoledì 12 agosto, dalle 10 a mezzogiorno.
6: Qui a Radio Italiana 531 Hindmarsh.
5: Con soli $20 goditi un delizioso morning tea. E se vuoi, vieni in pigiama.
6: In pigiama? Ma cosa dici, Sara? No, io vengo in jeans.
5: Va bene, Angela, ti facciamo entrare lo stesso. Insieme sosterremo The Pyjama Foundation, che aiuta i bambini in foster care a raggiungere il loro pieno potenziale.
6: Ogni dollaro raccolto fa davvero la differenza.
5: Vieni a trascorrere una mattinata in compagnia, divertimento e solidarietà. Prenota ora, chiamando l'ufficio radio 83402806. Mercoledì 12 agosto, National Pyjama Day.
6: Insieme possiamo regalare ai bambini in foster care un futuro pieno di sogni.
7: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.

Un amore disperato, ce l'ha appena fatta ascoltare Nada, bellissima canzone, però gli amori non dovrebbero mai essere disperati, carissimi voi, un cuore grande per amare, non si può avere un solo amore, non so se tu lo puoi capire. Radio Italia 500 31 83 40 7700, se volete anche collaborare e partecipare col programma Defendemos l'Allegria con Francesco in compagnia, e telefonate e anche dialogate, anche se avete qualcosa da dire, poi se non ve la sentite anche di dirla, io naturalmente dopo farò un riassunto di quello che dite e naturalmente poi lo trasmetterò senza dire come, quando e perché. Allora, carissimi tutti, buon lunedì e rieccoci qui, 12 minuti passate le ore 15, le 3 pomeridiane, oggi è il 27 di luglio, siamo quasi anche arrivati al termine di questo mese, siamo sempre nell'inverno, ci avviciniamo sempre di più all'autunno, sai che poi le foglie mi sembra che sono già cominciate a cadere, perché dicono che in autunno poi cadono e le foglie sono cadute, ma noi siamo qui in piedi Pippo. Adesso andiamo ad ascoltare un altro brano musicale, questo sai è intramontabile, bellissime queste canzoni, naturalmente che è sempre bello rispolverarle. Andiamo ad ascoltare Gloria, questa ce la canta Umberto Tozzi, Gloria nell'alto dei cieli, eh.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Blackwell Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, infatti, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di far parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, Honoring Lives.
2: Panini Brothers, la tradizione del buon pane. Da 20 anni Panini Brothers prepara il pane con la ricetta tradizionale italiana, tramandata di generazione in generazione. Ma non solo pane, anche pizze di ogni tipo, focacce, panini freschi assortiti, zeppole e dolci. Vieni a trovarci per colazione o pranzo veloce. Accomodati nel nostro caffè e assaggia i nostri prodotti. Siamo al 4 di Genus Street, Newton, aperti 7 giorni su 7. Per il nostro servizio di catering chiama 83 36 44 16. Panini Brothers, leggenda nel cuore di Newton.
3: Panini Brothers ha aperto anche a Ovest, a Fulham Gardens.
4: Dinner night al Molinara Club, venerdì 31 luglio dalle 6:30 di sera. Cena di 4 portate con antipasto, cicatelli, vil parmigiana, salsicce, dolce.

0: Lambada originale cantata da Ika Oma. Buon lunedì, eri eccoci qui. Vi ricordo che siete in ascolto con un programma in diretta radiofonica dallo studio Sanremo della Radio Italiana 531 in compagnia con Francesco, e che se io non scherzo e non mi diverto. E sono 23 minuti passate le ore 15, bellissima giornata, al momento 16 gradi di temperatura, soleggiatissimo. E poi domani, martedì, la temperatura scenderà a 14 gradi di temperatura, e ci sarà anche qualche diciamo pioggerellina sparsa, piovischio in giro, però non ci dimentichiamo, siamo ancora nell'inverno, l'autunno se n'è andato, la primavera, sai, si sta avvicinando piano piano, però in Italia i nostri connazionali sono nell'estate, people, tutti al mare, a mostrare le case al sole, così dicevano, però sai com'è, tante cose le vorremmo dire, ma purtroppo, ahimè, non le possiamo dire, perché sai, ci sono tanto pro, come, quando e perché, come quante, tante cose che sai, come parliamo anche di quelli di lassù, sai che loro diciamo dovrebbero stare lì per servire il noi, e che il popolo invece sono lì per farsi servire dal popolo. Non so se mi spiego, che poi tra l'altro sai sono lì perché dovrebbero fare le cose a quelli che non fanno bene le cose, invece quelli che fanno le cose fanno fare le cose a quelli che dovrebbero dire come fare le cose. Che casino, ma anyway, new worries, be happy. La vita è bella, e rieccoci qui con un'altra bellissima canzone. Andiamo ad ascoltare Angelina Mango e Marco Mengoni con vediamo un po' cosa ci propone. Amore, che bello, canto d'amore.
1: Senti il silenzio che c'è là fuori.

un canto d'amore. Che bellissime, bellissime, bellissime queste canzoni d'amore. Angolino Ridolino, siamo arrivati nell'Angolino Ridolino. Oh yeah, e vai, e vai.

0: Radio Italiana 531.
1: Hai già visitato il prestigioso mausoleo Enfield Memorial Park? Cripte singole e familiari, circondate da un paesaggio meraviglioso, dove ogni dettaglio è pensato per offrire tranquillità e raffinatezza. L'Enfield Memorial Park è il luogo ideale per gestire il tuo riposo in un ambiente sereno e curato. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'81397400 e organizza un tour personale.
2: Per la tua spesa, vieni a trovarci da Farmer Joe's Fresh Food Bar.
3: Da noi puoi acquistare frutta e verdura freschissima del Sud Australia. Trova i nostri special ogni settimana sulla pagina Facebook di Farmer Joe e vienici a trovare al 31 Quebec Street, Port Adelaide.
2: Adesso aperto dal mercoledì alla domenica.
4: Farmer Joe's Fresh Food Barn, Farmer Joe's Fresh Food Barn. Open every day, Farmer Joe's Fresh Food Barn.
5: L'Adelaide Italian Festival torna dall'1 al 22 novembre. Le Expression of Interest sono ora aperte per chi desidera partecipare come Event Organizer per inserire il tuo evento nel programma o come vendor in uno dei signature events del festival, come lo Street Party, la Grande Gita da Serafino Wines o la Journey Mess. Le registrazioni sono aperte fino a fine agosto. Visita adelaideitalianfestival.com.au. Adelaide Italian Festival! Entra anche tu a far parte della festa!
6: Il Comitato dei Trevisani nel Mondo ti invita alla festa di San Pio X, domenica 23 agosto, nella chiesa di Mater Christi. Alle 10.30, Santa Messa con il coro parrocchiale, celebrata da Padre Angelo Cagna, missionario scalabriniano. Alle ore 12, nella sala adiacente la chiesa, sarà servito un pranzo di tre portate con pasta alla bolognese, pollo al barbecue con verdure, dolce e caffè. Costo $35 a persona. Tutti sono benvenuti. Per prenotare, chiama Guido allo 04 38 87 3091. Domenica 23 agosto, festa di San Pio X. Ti aspettiamo!

Buon lunedì, e rieccoci qui, siete in compagnia con Francesco, e se io non scherzo non mi diverto, un programma in diretta radiofonica qui dallo studio Sanremo. Sono 37 minuti passate le ore 15 e siamo nell'angolino ridolino, pensate che due si rincontrano dopo moltissimi anni e naturalmente se cominciano a scambiarsi anche parole, oh ma come stai, o come, quando e perché, e dopo uno chiede all'altro, scusa ma tu che lavoro fai? Chiede incuriosito all'amico, poi e lui dice faccio il costruttore di trappole per dinosauri. Ma va, ma davvero, ma se di dinosauri non se ne vengono da millenni, dice il tipo all'amico, è perché so fare bene il mio mestiere. Oh che bello, oh che bello, Marco Dirondello. Pensate che un calciatore si avvicina a un vigile e le chiede un'informazione, scusi, ho perso la via del gol, saprebbe indicarmela? Cerchi l'incrocio, poi poco prima della traversa. Radio Italiana 531, buona giornata a tutti e naturalmente anche buon ascolto.

Oh Maria, ce l'hanno appena fatta ascoltare, John e dei Fede, bellissima canzone, bellissime, sono tutte belle le canzoni del mondo. Angolino, Angolino, Ridolino, due mostri si incontrano e uno dice all'altro, che si fa oggi? Ti va di vedere una mostra? Mamma mia, che casino! Che casino, Pipu, andamento, andamento lento, questo ce la canta Tullio De Piscopo.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni due settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In questo periodo MCCSA sta cercando volontari sia maschi sia femmine nelle zone di Paradise, Ingle Farm, Fullerton, Goodwood e Rosewater. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
2: Da 65 anni Anfe Community Care offre servizi di assistenza agli anziani progettati per aiutarti a vivere in modo indipendente, restare connesso con gli altri e vivere la vita a modo tuo. Dai programmi sociali e il trasporto all'assistenza a domicilio, giardinaggio e servizi per il benessere, il team di Anfe è al vostro fianco in ogni momento. Perché a volte vivere bene significa condividere storie davanti ad un pranzo con gli amici, restare attivi, partecipare ad un'uscita sociale o semplicemente sapere che c'è qualcuno pronto ad ascoltarvi e supportarvi. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.au. Anfe Community Care, where culture and care meet.
3: La Dante Alighieri del Sud Australia presenta la prima edizione della borsa di studio Marcello Costa, istituita in memoria del professor Marcello Costa e del suo impegno per la lingua e la cultura italiana. La scholarship, del valore massimo di $1,000, è rivolta a chi studia italiano presso un'università del Sud Australia oppure ha completato italiano Stage 2 SEIS e ha presentato domanda per proseguire gli studi universitari. Inoltre possono partecipare studenti di qualsiasi origine culturale, purché studino italiano. Le domande devono essere inviate entro il 31 agosto. Per conoscere tutti i requisiti e scaricare il modulo di registrazione, contatta la Dante Alighieri all'indirizzo dante-sei-president@gmail.com.

Oye, defendemos l'allegria con Francesco in compagnia, che adesso vi saluta e se ne va anche via. Sono 53 minuti passate le ore 15, le 3 pomeridiane, bellissima giornata a 16 gradi di temperatura al momento, però mi raccomando, rimanete in ascolto col programma successivo condotto da Marisa con musica e meno male che la musica. Che la musica c'è. Da parte mia non mi rimane altro che ringraziarvi per l'ascolto, salutarvi e augurarvi a tutti una buona serata. Ciao ciao a tutti!

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sono le 16:03.
2: Hi, this is James Liotta and you're listening to Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select, Croydon Park. Una garanzia per la tua auto.
4: Lunedì 27 luglio, Trimmer Parade, Seaton, West Beach Road, West Beach, Commercial Road, Port Adelaide, Elizabeth Road, Morford Vale and Airport Road, Brooklyn Park.
3: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select, 141 Regency Road, Croydon Park.
5: Ciao, brava gente! Unisciti a me, Rosanna Senesi, con David De Vito, Emilio Papa e un cast tutto di Adelaide diretto da Joe James per Immigrati, la nostra storia, lo spettacolo musicale che celebra il viaggio degli immigrati italiani. Attraverso canzoni indimenticabili e racconti preziosi, rendiamo omaggio al coraggio, ai sacrifici e alla resilienza di coloro che hanno lasciato tutto per costruire una nuova vita in Australia. Dopo il grande successo nelle passate edizioni, Immigrati la nostra storia torna al Futures Theatre di Paradise, sabato 21 novembre. Celebra il viaggio, condividi i ricordi, continua la storia. Prenota su Eventbrite, cerca Immigrati la nostra storia. Ci vediamo là!
6: Musica è sponsorizzata da...
7: Wow. Italia Ceramics festeggia più di 50 anni di piastrelle per tutti gli stili di vita. Porta il tuo lifestyle a livello superiore. Da Italia Ceramics puoi farlo per gli interni ed esterni della tua casa. Visita il nostro showroom al 55 Glyndebourn Road, Glyndebourne. Troverai piastrelle di altissima qualità, superfici in pietra per cucine, bagni, salotti e tanto altro ancora. Italia Ceramics, più di 50 anni di piastrelle per tutti gli stili di vita.
8: You're listening to Radio Italiana 531.
9: Radio Italiana 531, con voi 24 ore al giorno.

0: Io sono Rosalia.
1: Io sono Angela.
2: E io sono Lilian.
3: E insieme siamo le ragazze che vogliono solo divertirsi.
0: Un po' di informazione, un po' di musica.
1: E anche un po' di gossip.
0: Vi aspettiamo ogni mercoledì.
1: Dalle 2 alle 4.
0: Su Radio Italiana 531.
3: The best of the best.

0: Radio Italiana 531.
1: Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da chi se ne intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagione, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pick a Local, Pick a Sale e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pick a Local, Pick a Sale!
2: Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni chiama l'83401055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.
1: Vivi in prima persona la cultura italiana di Griffith con
3: A Taste of Italy Griffith, dal 24 al 30 agosto.
1: Una settimana di celebrazioni che rendono omaggio al forte patrimonio italiano di Griffith nel New South Wales.
3: Ti invitiamo a assaggiare vino e cibo locale e immergerti nella cultura e a ballare tutto il fine settimana.
1: Un ricco programma di eventi in cantina, lunghi pranzi e festival culinari e musicali.
3: Per maggiori informazioni visita atasteofitalygriffith.com.au.
1: E indovina, ci saremo anche noi di Radio Italiana 531. Ci vai,
3: sì?
1: Tu, ci vai tu.
3: Ci vado io.
1: Peter,
3: io
1: ragazzi,
3: e Peter, Clara.
1: A Taste of Italy Griffith.
3: Experience Italy in the heart of Griffith.
4: Dinner Show Night a Sicilia Club, sabato 8 agosto dalle 6 di sera. Cena di tre portate, musica dal vivo tutta la sera con Hot August Night con Dave Freeman. Costo $75 per persona per i membri, $80 per i non membri. Prenota con Rita allo 0422-957-786. Sabato 8 agosto, tutti in pista a Sicilia Club. Non mancare!

Nel programma All'angolo di Teresa si apre una nuova rubrica informativa con i patronati Inas CISL e Ital Will. Ogni secondo venerdì del mese alle 10 Teresa ospita Angela e Lucrezia per aggiornamenti, informazioni utili e rispondere a tutte le vostre domande.

0: febbre.
1: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
2: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
3: Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynd. Gelato Bello, fatto col cuore.
4: Dinner night al Molinara Club, venerdì 31 luglio dalle 6:30 di sera. Cena di quattro portate con antipasto, cicatelli, veal parmigiana, salsicce, dolce e caffè. $40 a persona. Prenota con John Baldino al numero 0414815806. Venerdì 31 luglio, Dinner Night al Molinara Club, 57 Lions Road, Windsor Gardens.
5: Musica è sponsorizzata da...
6: Whoa. Italia Ceramics festeggia più di 50 anni di piastrelle per tutti gli stili di vita. Porta il tuo lifestyle a livello superiore. Da Italia Ceramics puoi farlo per gli interni ed esterni della tua casa. Visita il nostro showroom al 55 Glenwood Road, Glynd. Troverai piastrelle di altissima qualità, superfici in pietra per cucine, bagni, salotti e tanto altro ancora. Italia Ceramics, più di 50 anni di piastrelle per tutti gli stili di vita.
1: La tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531.
7: Aiutami a sparire come c'è.
1: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.

0: domenica.
1: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
2: Sanremo produce pasta di qualità dal 1936 ed è al 100% di proprietà familiare australiana. Sanremo offre una vasta gamma di pasta di altissima qualità, anche gluten free, certificata da Celiac Australia. Tutti in famiglia possono gustare la pasta Sanremo, dalle penne alle lasagne, alla pasta gluten free a base di riso integrale, ceci e lenticchie. Sanremo, we are family.
3: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette. Dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, tra le montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acqua filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
4: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 82 69 65 67. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road, Prospect.

0: Lucrezia, buttiamoci.
1: Buttiamoci? E dove?
0: Dai, sì, tuffiamoci.
1: E dove ti vuoi tuffare?
0: Facciamo un tuffo nel passato. Insieme ascoltiamo tanta musica dei nostri tempi.
1: Ogni venerdì da mezzogiorno alle 2.
0: Solo su Radio Italiana 531.
2: Rubini Piccianini.
3: Tralalelo tralala.
4: Trippi troppo troppo trippa.
2: Li conoscete questi brain rot? Anche noi ascoltiamo Radio Italiana
3: 531.

0: La vostra radio? Radio Italiana 531.
1: Sono le 17 e 2 minuti.
2: Musica è sponsorizzata da...
3: Wow.
4: Italia Ceramics festeggia più di 50 anni di piastrelle per tutti gli stili di vita. Porta il tuo lifestyle a un livello superiore. Da Italia Ceramics puoi farlo per gli interni ed esterni della tua casa. Visita il nostro showroom al 55 Glyndebourne Road, Glynde. Troverai piastrelle di altissima qualità, superfici in pietra per cucine, bagni, salotti e tanto altro ancora. Italia Ceramics, più di 50 anni di piastrelle per tutti gli stili di vita.
5: Speed Camera Location sponsored by Bridgestone Select Croydon Park. Una garanzia per la tua auto.
6: Lunedì 27 luglio. Trimmer Parade, Seaton. West Beach Road, West Beach. Commercial Road, Port Adelaide. Elizabeth Road, Morford Vale. And Airport Road, Brooklyn Park.
5: Speed Camera Location sponsored by Bridgestone Select, 141 Regency Road, Croydon Park.
7: I SAI Awards tornano sabato 31 ottobre per celebrare le persone e le organizzazioni che con il loro impegno contribuiscono a valorizzare la comunità italo-australiana in Sud Australia. Le nomination sono ora aperte. Se conosci una persona o un'organizzazione che merita di essere riconosciuta per il suo contributo alla comunità, alla cultura, all'innovazione, al mondo del lavoro o ai giovani, questo è il momento di candidarla. Per conoscere le categorie e inviare una nomination, visita il sito saia.com.au. SAI Awards 2026. Celebriamo insieme chi fa la differenza. Mi hanno detto aspetta
8: che arrivi il mattino. Buongiorno! Il venerdì svegliati con Simone. Chi? Simone! Thank God is Melbourne ti sveglia con ospiti, notizie, curiosità e tanta bella musica. Ogni venerdì mattina. Allora, sintonizzati su Radio Italiana 531 e sveglia, dai! E vai, woohoo!

0: Italia Starter Pack.
1: Secondo e quarto martedì del mese, Franco e Tild presenteranno per voi il mondo delle piccole cose con poesie, canzone. A voi tutti buon ascolto.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Nei Romeo Foodland di Croydon, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Rostreva, Etherstone, Lockleys, Royal Park, Kilkenny, Port Adelaide e Fairview Park troverete i seguenti specials da mercoledì 22 luglio a martedì 4 agosto. Pasta di Vella, 500 grammi, $1.95. Olio Penfield, 3 litri, $14.95. Mortadella San Marino, $14.95 al chilo. Provolone dolce Soresina, $23.95 al chilo. Pomodori pelati o a pezzi Siena, 400 grammi, $1.
2: Are your loan repayments too high? Carrying credit card debt, car loans, or personal debt that's weighing you down? It doesn't have to be this way. I'm Peter from Guardian Finance Brokers. Every day I help people refinance, consolidate debt, or structure their loans smarter so their money does the hard work, not them. Imagine one simple repayment, a more competitive interest rate, and extra cash left over each month. That's what the right advice can achieve. If you're ready for a fresh start, give me a call today. One conversation could be the smartest move you make this year. GuardianFinanceBrokers.com.au. Station sponsor.
3: Con My Choice Care puoi vivere la dolce vita. Il nostro programma di supporto sociale ti offre due tipi di attività. Incontri indoor ogni due settimane e gite mensile in bus. Durante gli incontri al centro, goditi morning tea, giochi, musica e quiz. Mentre nelle gite potrai esplorare nuovi luoghi, fare amicizia e gustare un pranzo. Chiama oggi 8365-0151 per partecipare alla prossima sessione. La Dolce Vita è un programma offerto tramite il Support at Home Program. My Choice Care. Be well, age well, live well.
4: Unisciti a noi per il National Pyjama Day, mercoledì 12 agosto, dalle 10 a mezzogiorno.
5: Qui a Radio Italiana 531 Hindmarsh.
4: Con soli $20 goditi un delizioso morning tea. E se vuoi, vieni in pigiama.
5: In pigiama? Ma cosa dice Sara? No, no, no, io vengo in jeans.
4: Va bene, Angela, ti facciamo entrare lo stesso. Insieme sosterremo The Pyjama Foundation, che aiuta i bambini in foster care a raggiungere il loro pieno potenziale.
5: Ogni dollaro raccolto fa davvero la differenza.
4: Vieni a trascorrere una mattinata in compagnia, divertimento e solidarietà. Prenota ora chiamando l'ufficio radio 83402806. Mercoledì 12 agosto, National Pyjama Day.
5: Insieme possiamo regalare ai bambini in foster care un futuro pieno di sogni.
6: Andre, ma dov'è Vittoria?
7: Ah, boh, tu lo sai?
6: Ma qua dobbiamo fare il programma.
7: Vabbè, una in più, una in meno.
8: Ehi, buongiorno, sono qua, siamo pronti?
6: Vabbè, Vittoria, vieni quando vuoi, va. Marco, Vittoria e Andrea, quelli del martedì, tutti i martedì, dalle 7 alle 9,
9: su Radio Italiana 531.

0: Radio Italiana 531.
1: Barbara, hai sentito? Michele ha preso il visto permanente.
2: Davvero? Ma come ha fatto?
1: Si è affidato ad Australia Legal Migration Agents. Si occupano proprio di tutto. Visti per studenti, famiglie, lavoro. Poi parlano anche italiano. Michele è felicissimo.
2: Perfetto, perché anch'io sto cercando informazioni per rimanere qui.
1: Allora contatta subito Pina allo 04 523 22 178 o vai su australialegal.it. Ti seguono passo dopo passo.
2: Pronto? Pina? Sono Barbara, vorrei fissare un appuntamento.
3: Australia Legal Migration Agents.
4: Gagamis, the highest quality of foods. For over 50 years, Gagamis,
5: a proudly family-owned business established in 1971,
4: has been providing the finest quality foods.
5: You can find Gagamis products in all
4: Romeo's,
5: Drake's,
4: Foodland,
5: Coles,
4: IGA,
5: the Central Market,
4: Delicatessens,
5: and fruit and vegetable stores.
4: And if you're making tomato sauce, wine,
5: or other traditional preserves and sausages,
4: visit our massive wholesale warehouse at 9 to 13 Bacon Street, Hindmarsh,
5: where you'll find all the right equipment, such as large pots, jars, and everything else you need for this beloved family tradition.
4: Plus, homewares, charcoal barbecues in all sizes, grills, our famous special white flour,
5: and Tipo 00 flour made with South Australian wheat, and the famous spice Nostamini.
4: Gagamis, flavors from around the world.
6: Il Comitato dei Trevisani nel Mondo ti invita alla festa di San Pio X, domenica 23 agosto, nella chiesa di Mater Christi. Alle 10.30, Santa Messa con il coro parrocchiale, celebrata da Padre Angelo Cagna, missionario scalabriniano. Alle ore 12, nella sala adiacente la chiesa, sarà servito un pranzo di tre portate con pasta alla bolognese, pollo al barbecue con verdure, dolce e caffè. Costo $35 a persona. Tutti sono benvenuti. Per prenotare, chiama Guido allo 04 38 87 3091. Domenica 23 agosto, festa di San Pio X. Ti aspettiamo!
7: Stai ascoltando Radio Italiana 531. La tua radio dal 1975.

Se ben informati volete restare, impariamo insieme, dovete ascoltare ogni mercoledì dalle 9 alle 11 Mario Leuci.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 18 e un minuto.
2: Notiziario italiano sponsorizzato da...
3: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
4: Ancora una buona giornata, ben trovate ad ascolto dalla redazione. È stato ucciso dalla polizia durante uno scontro a fuoco Abdul Balut, il 21enne sospettato di aver compiuto l'attentato contro il Pride di Gaza.
2: Il notiziario italiano è stato sponsorizzato da...
3: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito, prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'82380100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
5: L'Adelaide Italian Festival torna dall'1 al 22 novembre. Le Expression of Interest sono ora aperte per chi desidera partecipare come Event Organizer per inserire il tuo evento nel programma o come vendor in uno dei signature events del festival, come lo Street Party, la Grande Gita da Serafino Wines o la Journey Mess. Le registrazioni sono aperte fino a fine agosto. Visita adelaideitalianfestival.com.au. Adelaide Italian Festival! Entra anche tu a far parte della festa!
6: Dinner Show Night a Sicilia Club, sabato 8 agosto dalle 6 di sera. Cena di tre portate, musica dal vivo tutta la sera con Hot August Night con Dave Freeman. Costo $75 per persona per i membri, $80 per i non membri. Prenota con Rita allo 0422-957-786. Sabato 8 agosto, tutti in pista a Sicilia Club. Non mancare!
7: La tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531.
8: Aiutami a sparire come c'è.
7: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.
8: Mi sento un nodo alla gola.
9: You're listening to Radio Italiana 531.

0: e buonasera a tutti gli ascoltatori della Radio Italiana 531. Qua siamo dalle 6 alle 8 per compagnia per le prossime due ore. Siamo io, Marco. Dovrebbe esserci anche Domenico con il nostro programma Non c'è due senza tre.
1: Buonasera a tutti, sono qua col mitico Cristiano Munini.
0: Per la prima volta devo dire in console a un programma diverso, perché giusto per marchettare un po', ho un altro programma anche il martedì sera, sempre dalle 18 alle 20, qua sulla Radio Italiana 531, che è il Friuli e la sua gente. Quindi vi invito ad ascoltarlo, è molto interessante.
1: E mi ricordo molto bene di questo programma, essendo che sì, ti ho sostituito io la settimana scorsa.
0: Sì, toccato di sostituire, perché sono andato a fare un po' il turista in Victoria. Sono andato a Melbourne per un 3 giornini, perché sono qua da ottobre, qua in Australia da ottobre, e non sono mai uscito al di fuori da Adelaide, anche se io sono un grandissimo amante della bevanda di orzo e lupolo, che magari non si può dire.
1: Ecco perché fai coppia con me, perché faccio birra di cognome, allora...
0: Investimento, non ci avevo mai pensato, ma a parte gli scherzi, per dire, qua sei da Adelaide, il posto più lontano che sono andato è Andorf, che è qua sulle colline.
1: Ah, cioè, bello.
0: Non sono mai andato ad Andorf. Mai andato.
1: Non sei mai andato?
0: Mai andato, però è molto...
1: Dobbiamo recuperare, caro
0: sì,
1: mio.
0: Sì, ma diventa pericolosa, penso.
1: Vabbè, prendiamo un pulmino, un Uber.
0: Sì, ho visto che ci sono i pulmini.
1: Sì, stai sereno.
0: Qua, ascoltatori, che magari qua siete qua in Sud Australia, ci state ascoltando, siete nel traffico, eravate abituati ad ascoltare tre persone che vi tenevano compagnia, per oggi, per adesso, siamo solo in due. Però torneremo sicuramente a pieni regimi.
1: Siamo solo in due, ma noi facciamo sempre questo annuncio in diretta live. Se il caro signor Domenico Mosca si facesse vedere qui oggi, noi saremmo molto felici di accoglierlo.
0: Anche perché non ho avuto neanche tempo di cambiare la sigla, perché se è Non c'è due senza tre, devo cercare Non c'è due senza due.
1: Ha ragione.
0: Non c'è due, no...
1: Bisogna che troviamo un piano B, ogni tanto. Bisogna che troviamo un piano B, trovare un'altra sigla per quando qualcuno manca, facciamo Non c'è due senza
0: due. Ho un'idea. Allora, avete mai visto quel film? Parlo anche voi con gli ascoltatori, che ricordo potete interagire con noi con il numero 83 40 77 00. Noi siamo pronti per ricevere le vostre telefonate, che magari possono essere un contributo sull'argomento di cui stiamo parlando, oppure se volete dire una parola a caso, che come può dire aprire, chiamare, spendere soldi di telefono per dire giubbotto, ma essere... no, a parte gli
1: e ci sarò io a rispondere, quindi cioè, guardate bene a che giubbotti parlate, che giubbotti dite, perché insomma sono io a rispondervi. A volte posso diventare irascibile. No, scherzo, vi amiamo tutti, anzi, come dice il nostro caro Cristiano, chiamateci per commentare con noi questa bellissima puntata, che oggi è, diciamo, un due un po' più giovane del solito,
0: ma
1: li stiamo un po' svecchiando,
0: aspetta un attimino, abbassa la diretta nella radio qua, ma
1: perché?
0: Siamo mica il programma più giovane adesso,
1: non lo so, forse a livello di media ci arriviamo, ma c'è anche il Club G, che è comunque uno dei programmi sicuramente più giovane. Tra l'altro salutiamo tantissimo la mia amica Clara, la Georgia Henderson, che sono mie carissime amiche e che conducono un bellissimo programma dedicato appunto a noi giovani.
0: Ma sì, è sempre bello in tutte le occasioni avere qualcosa che ci faccia stare in compagnia, che potrebbe essere appunto avere un programma radio e condividere ciò che è successo nella nostra vita, nella nostra settimana, e come ricordo sempre con voi ascoltatori, che volete condividere qualcosa che avete vissuto o dovete o state per vivere, e magari siete nel bruttissimo traffico di Adelaide imbottigliati, che vorreste solo prendere e sparare le gomme di quello che c'è davanti, l'unica cosa che posso dire che potrebbe magari aiutarvi è chiamare l'83 40 77 00, giusto per farci sentire una vostra opinione sugli argomenti che tratteremo, oppure se
1: E arriviamo noi a sparare le gomme
0: di quello che
1: avete avanti.
0: Esatto, che magari anche con le bombette di musica che mettiamo potrebbero esplodere.
1: Voglia.
0: Un attimino, andiamo in pubblicità, non cambiate canale, torniamo subito.
1: All right.
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Sapevi che da Campbelltown Shopping Center c'è tutto quello che ti serve? Trovi 16 negozi, tra cui Romeo Foodland, Local Sellers e gustosi locali come Sakura Sushi, Hirose Chicken Bar e Ofurno Pane di Casa. Fai la spesa, visita la farmacia, il centro medico, la banca o trova il regalo perfetto da Spendapenny e Smoke Mart. Parcheggio gratuito, con oltre 180 posti auto. Aperti tutti i giorni, dalle 7 fino a tardi. 610 Lower North East Road, Campbelltown. Campbelltown Village Shopping Center. Lo shopping nel cuore di Campbelltown.
2: Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
4: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 826965 67. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road, Prospect.
5: Quando si verifica un disastro, sapere cosa fare aiuta a mettersi al sicuro. Questo è il suono di House Alert, il nuovo sistema australiano per l'invio di messaggi d'allerta. House Alert invia messaggi quasi istantanei sui dispositivi mobili compatibili durante emergenze locali e nazionali. Nell'ambito del lancio nazionale del sistema, invieremo un messaggio di prova sul tuo dispositivo mobile verso l'1:30 PM di lunedì 27 luglio. House Alert ti aiuta ad avere informazioni aggiornate. Visita il sito housealert.gov.au, autorizzato dal governo australiano Canberra.

0: Allora, questo qua, ragazzi, era Marrakesh con Niente canzoni d'amore. Siamo tornati tre, mi sa.
1: Hai visto? Alla fine ce l'abbiamo fatta. Sì, allora sì, alla fine ce l'abbiamo fatta. Il nostro caro Domenico Mosca è qui con noi. Ladies and gentlemen, un applauso per favore.

0: caotica,
1: più fresco pure.
0: Sì, tanto molto più fresco. Cavoli, cioè io sono friulano, io sono abituato al freddo, ma a Melbourne sono stato completamente overwhelmed, diciamo, dal fatto del freddo.
2: Le temperature non sono simili a qua,
0: ma
2: cioè
0: c'era
2: io
0: un
2: stato notte,
1: molto, molto molto molto più freddo.
0: No, cambieranno 2-3 gradi come differenza, però c'è molto vento, molto è una, il vento è una cosa che possono esserci 18 gradi con un vento e li senti diversamente, ti sembra, sai, quando dicono nelle previsioni temperatura 20 gradi percepita 18, in questo caso, in quel caso era temperatura 8 gradi percepita 4, cioè, però
1: allora,
0: sì.
1: Allora che hai fatto in Melbourne? Si è mangiato le castagne?
2: Devi chiedere.
0: Io sono andato a vedere The Odyssey.
1: In
0: IMAX 70 mm.
1: Sei arrivato là a vederlo, perché non l'hai visto qua?
0: Perché là è una delle 42 sale al mondo dove si può vedere il film come è stato girato. Proprio
2: perché è stato girato in un formato particolare.
0: Sì, esatto.
1: Sì, sembra che sei lì.
0: No, no? È enorme. Una delle cose che ho detto appena sono entrato dentro la sala è stata: ora mi sono per sempre rovinato l'esperienza cinematografica normale.
1: Adesso non ci vai più qui.
0: No, allora, adesso sembra tutto che sembra tutto piccolo.
1: Allora sembra che vai sempre a Melbourne.
0: Magari. Se mi dai tu i soldi per l'aereo e per l'hotel, vado molto volentieri.
1: No, ma è una cosa che puoi andare anche a vivere lì.
0: Sì, però per come sono fatto io, per il fatto che sono abituato a un concetto di vita molto più tranquillo, come da campagna quasi, andare in una città grande come Melbourne, già per me è stato uno shock con Adelaide, che di per sé non è tanto grande. Se io voglio fare un esempio, fare un confronto, per me, vediamo se Marco potrebbe darmi ragione, se Adelaide è Verona, Melbourne è Milano.
1: Sì, uguale.
0: Come grandezza.
2: Sì.
0: Cioè, non
2: paragonato, sì.
0: Non come paragone, perché non paragonerei mai Melbourne a Milano. La mia questione è per la grandezza e per l'impatto, che se magari uno è abituato a un concetto di città molto più tranquillo, sì, sempre cosmopolita, sì, sempre melting pot, come che può essere Verona, perché Verona è quella un
1: dipende
0: po' più grande.
1: Dipende altri paesi, altre
0: certo,
1: città, diciamo.
0: E Milano in confronto è, infatti anche dall'aereo, venendo dall'aereo quando sono arrivato, non quando sono partito perché sono partito di notte, andando ho visto, sì, mancano 5 minuti prima di atterrare e sotto c'era già case, suburbs.
1: Sì, Milano, guarda, io ho vissuto là, non so come lì, Milano ho fatto 3 anni.
2: È vero, tu ci sei stato,
1: sì, a Milano. Siamo stati, ho fatto scuola là anche a Milano. Poi, per sapere, sì, Milano è, però, diciamo, Melbourne è molto più piccolo, diciamo, di Milano. In gente, voglio dire, non di grandezze,
0: okay.
1: Paese,
0: sì, sì,
1: no?
0: Sì, sì, sì, sì.
1: So di la gente là, in Milano c'è molto molto di più gente che...
2: Beh, guarda che credo che Milano faccia circa 1,5 milioni di abitanti, potrebbe essere.
0: No, non saprei.
2: Comunque
0: no,
2: Melbourne ne fa 5.
1: Allora,
2: eh?
1: Allora Milano è come Adelaide, sai dire. Perché qui c'è
2: guarda che Roma tipo fa 2 milioni di abitanti o qualcosa del genere, che è la città più grande d'Italia. Non è... In Italia non abbiamo città così grandi. Cioè...
1: Ah, va bene, allora il 6 milioni allora è grande.
2: Oh sì sì.
0: È grande. È
1: allora
0: tanto
1: anche
0: grande.
1: Sydney, perché Sydney ha 6 milioni.
2: Quasi 6 milioni.
1: Melbourne c'ha 6 milioni.
0: No, è un'altra cosa di cui sono veramente rimasto colpito è del public transport.
1: Sì, a Melbourne è incredibile.
2: È un'altra roba.
0: È incredibile, è incredibile. Sì, sì. E non
1: è facile, non ti perdi neanche.
0: No, ma non sapevo nemmeno che fosse la rete di tram più estesa al mondo.
1: Sì.
2: Ah, addirittura.
1: Sì, sì. Beh, dicono che è quadrata, che non ti puoi sbagliare.
0: È nel CBD?
1: Sì.
0: It's free. È
1: sì,
0: gratis.
1: Sì, sì, sì, è gratis che vai in giro, ti fanno andare in giro per vedere.
0: È gratis, non serve neanche mettere hop-in e tap-in come quella dell'Aido.
1: Cool.
0: Non devi entrare, non si deve pagare.
1: Qui ci abbiamo un po' di gratis, puoi lasciare l'entertainment center qui a Hindmarsh e vai in città. Quello
2: puoi fare un
1: gratis.
2: Paio di vie gratis,
1: 200-300
2: metri.
1: Fino alla città è gratis.
0: E difatti io lì all'entertainment center c'è il Cooper Stadium,
1: sì.
0: Che quando c'era l'Adelaide United andavo a vederlo. E io andavo con il bus perché non mi fidavo a guidare tornando a casa per motivi ovvi.
1: Sì, lo so, perché c'è gente che beve là.
0: Sì.
1: Devi stare molto attento.
0: Pensa che gentalcia quella che va a bere là, No, veramente.
1: Ecco, devi sapere quello
2: mi
1: che
2: sono
1: fai.
2: Informato mentre voi,
0: okay,
1: va bene,
2: mentre
1: dai,
2: voi chiacchieravate. 1,4 milioni Milano, parlo del comune di Milano, sì, non, sì, non fuori.

0: fuori. E per Melbourne invece nell'area metropolitana sono 5.4 milioni, quindi una bella differenza.
1: Addio. Sono 5 milani.
2: Esatto. Non pensavo che Milano c'era solo 1 milione di abitanti.
0: Ma Roma adesso, se non mi ricordo
2: Roma
0: male,
2: 2 milioni,
0: Roma dovrebbe essere una roba del genere, 2 milioni credo, adesso non...
1: No, però se dobbiamo fare forse proprio i pignoli per Milano, dobbiamo includere anche le Cernusco.
0: Sì, ma quelle non le ho tenute fuori, infatti ho detto il comune di Milano.
1: Interland milanese. Io ti direi più Interland milanese.
2: Così fai pure con Melbourne. Non
0: il comune di Roma, il comune di Roma sono quasi 3 milioni di abitanti, ecco. 2,75. Quindi
2: adesso ci siamo arrivati.
0: Si può dire che Roma è l'unica che si avvicina a Melbourne e a Sydney, ragazzi.
1: Sì, però non
2: sì,
1: siamo,
2: abitanti.
1: Però stiamo parlando di lenticchie e di...
0: di sicuro non paragoniamo gli ambienti, gli environment sono molto diversi.
1: È stato veramente molto bello.
2: Ma va bene, abbiamo chiesto a Cristiano. E tu, sì, il weekend com'è andato, Marco?
0: Io stavo con Cristiano.
1: Non a Melbourne, però ci siamo non a Melbourne.
2: Sei andato a Melbourne? Anche
0: A me piace il cinema, però insomma non prenderei mai un biglietto dell'aereo per andare. Ognuno fa le sue.
2: Ma poi guarda, ci sono, al momento mi sembra che sono voli mercati, diciamo.
1: No.
0: Quanto è pagato a proposito? Se lo vuoi dire,
1: Sì, assolutamente, mega fastidio. Diciamo vale andata e ritorno, è andata e ritorno, io ho pagato 2,30.
0: Beh, dai, pensavo peggio.
1: Però scusami, allora ho volato con Jetstar.
0: Sì,
2: devi essere attento con l'aereo.
1: Appunto, Jetstar
2: ti rimane a piedi.
1: Avete mai visto Fantozzi?
0: Capace che lo devi guidare tu un giorno.
1: Avete mai visto Fantozzi va in pensione?
2: L'ho sentita. Ma...
1: Fantozzi va in pensione, c'è una scena.
2: Sì, mi sembra che
1: c'è una scena che vanno con l'aereo degli alpini. E, mi ha abbonato una piccola parolaccia. Me l'ha abbonata, che voglio citare il film.
0: Sì, certo che te l'abboniamo.
1: Benissimo. Allora c'è la hostess che viene fuori, neanche fa uscire le scale, fa mettere le scale per arrampicarsi. Dite: vi dovete muovere, che siamo tardi, cazzo. Piano, porca puttana, che si rompe tutto. C'è la scena.
2: È quello Jetstar.
1: È quello Jetstar, però è quasi come il nostro Ryanair.
0: Certo. No, diciamo.
2: Ryanair. Guarda, io ho volato con Ryanair.
0: Yeah?
2: Solo in Catania sono rimasto fregato.
0: Sei ancora vivo?
2: Da Catania a Roma.
0: Fammi toccare. È ancora vivo.
1: Sì, non è una...
2: E quanto ne cadono?
1: Non è una proiezione. Quindi allora facciamo così, mentre che andiamo a cercare la scena del film, magari per farla vedere a Domenico,
2: farla
1: se non l'ha mai visto.
2: Anche.
1: Farla sentire, quindi mentre la cerchiamo, andiamo un momentino, 2 minuti in pubblicità, tornate subito con Non c'è due senza tre.
3: Break. Yeah. Radio Italiana 531.
4: Speed camera locations per lunedì 27 luglio: Trimmer Parade, Seaton, West Beach Road, West Beach, Commercial Road, Port Adelaide, Elizabeth Road, Morford Vale, and Airport Road, Brooklyn Park.
5: Rita, dove possiamo andare a pranzo questo giovedì?
6: All'Altavilla Club, naturalmente. C'è il Friends of Altavilla Lunch.
5: Ah, sì. E cosa fanno?
6: Un pranzo di 4 portate con caffè. Poi musica dal vivo con la band del club. Si mangia, si chiacchiera e si balla pure.
5: Ma che bello! Tutti i giovedì?
6: No, solo l'ultimo giovedì di ogni mese, da mezzogiorno in poi.
5: Ok, prenotiamo allora.
7: Friends of Altavilla Lunch. Prenota all'83310631.
8: La vita è frenetica e ci saranno sempre distrazioni. Ma a Sanremo conosciamo un piccolo segreto. Un semplice piatto di pasta unisce le famiglie a tavola. Sì, la pasta Sanremo, una deliziosa bolognese, una pasta al sugo tradizionale, gli strati di lasagne hanno il potere di unire le persone. Sanremo unisce le famiglie. Sanremo, we are family.
9: Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da Chi Se Ne Intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagione, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pica 6 e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pica 6!
10: Ciao, brava gente! Join me, Rose Sinesi, David DeVito, Emilio Papa and an all South Australian cast with musical direction by Joe James for Immigrati, la nostra storia, the acclaimed musical celebration of the Italian migrant journey. Through unforgettable songs, powerful storytelling and cherished memories, we honour the courage, sacrifice and resilience of those who left everything behind to build a new life in Australia. Returning after sold-out seasons, Immigrati La Nostra Storia comes to Futures Theatre Paradise on Saturday, November 21. Celebrate the journey. Honour the legacy. Share the story. Book now on Eventbrite. Search Immigrati La Nostra Storia. Ci vediamo là!

0: 24 insieme a Salmo. Overdose d'amore, basta avere amore, sei a posto nella vita, no?
1: Ma che voci che c'ha Zucchero, vero?
2: Sì. Tra l'altro,
1: incredibile. Mi fa ricordare di Joy Cocker.
2: Zucchero Fornaciari è delle mie zone. È di Coviolo.
1: A dove? Napoli?
2: No.
0: Coviolo.
2: No. Cristiano. Cristiano dimentica che io sono anche un po' napoletano. Io la mia famiglia viene da quelle zone là, però
0: comunque è bello avere più culture nella propria persona.
2: Sì, sì, dai, non mi lamento, certo, però devo riconoscere che, diciamo, la mia formazione, quello che sono, viene tutto dal nord Italia, da Reggio Emilia. E che stavo dicendo?
1: Siamo tutti italiani, no?
2: Italiani australiani. Italiano australiani ancora no, purtroppo.
1: Io sono australiano.
2: Se mi vuoi sposare e dare partner visa, io ci sto.
1: Io sono australiano italiano.
2: Tu sei australiano italiano. Va bene.
0: Allora, ragazzi, ho trovato la scena dell'aereo, no? Stiamo parlando di Fantozzi. Allora, Fantozzi, magari per i nostri ascoltatori, che ricordiamo ai nostri gentilissimi ascoltatori, se siete in traffico e volete un po' di compagnia, potete chiamarci al numero 83 40 77 00.
1: No, hai sbagliato. 83 40 77 00, è vero?
2: Lui ancora,
1: Marco,
2: si deve abituare. Sì,
1: ha sbagliato anche tu.
2: Hai sbagliato.
1: Io pure ho sbagliato.
2: Il numero è 83 40 77 00.
1: Ma guarda,
2: mi raccomando,
1: si confudono i cari.
2: Mi sono confuso di nuovo.
1: No, ma i cari ascoltatori si confusono. Il numero è 83 40 77 00, no?
0: Ma mi stai succhiando pampa cool.
2: Per forza, Dio buono, non si vede, okay. Te lo dico.
1: Anche i cari ascoltatori, eh?
0: Benissimo, allora potete chiamarmi per prendermi in giro comunque. No, dicevamo, perché chi si è collegato
2: e c'è
0: adesso.
2: Domenico, che vi risponde.
0: Sì.
2: Non ci dimentichiamo.
1: Allora non telefono.
2: Quindi io chiamerei.
0: L'abbiamo messo lì perché arrivato in ritardo per
2: punizione.
1: All'angolo mi dovete mettere.
0: Allora, prossima volta
2: ci valutiamo.
0: Allora, giusto per aggiornare i nostri ascoltatori, prima stavamo parlando di compagnie low cost e mi era venuta a me in mente una scena di un film comico italiano che è di Fantozzi, è un film tragicomico, vi invito comunque a vedere, che è parte della cultura, diciamo, cultura italiana cinematografica.
1: Allora,
0: e c'era una scena in cui devono andare a fare la vacanza con gli alpini e gli arriva un aereo scassatissimo.
1: Come Jetstar.
0: Come Jetstar. E allora la scena dice questo, no?
1: All right, eh.
3: Vi volete sbrigare che dobbiamo partire, cazzo? Andiamo, svelti! Piano, porca puttana, che si rompe tutto!
4: Come si rompe tutto?
5: Che ha detto?
4: La signora qui fa gentilmente notare che l'aereo ha una certa età e allora di usare una certa...
3: Forza, faccia di culo! Avanti,
0: ecco. Ecco, una cosa del genere, questa qua era...
2: Io lo amo,
1: Allora l'ha fatto uguale quando sei andato.
0: Sì, era l'hostess più gentile questa, a parte gli scherzi.
2: Ingegnere Ugo Fantozzi,
0: Ragioniere Ugo Fantozzi.
2: Ragioniere, no, l'ingegnere, scusa.
0: Matricola... 24 Barabbis, non mi ricordo il numero, però è Barabbis, che il primo film inizia che la moglie, dopo due settimane che non veniva a casa, si scopre che è stato murato vivo nell'agenzia, murato vivo nei bagni vecchi. Lui per due settimane non tornava a casa, non si sapeva dov'è.
1: Nessuno sapeva dov'era.
0: Però dopo due settimane...
1: Ma era grasso almeno.
0: Com'è?
1: Era una pagnotte come me.
0: Devi vedere. Allora, il primo film inizia con la moglie che chiama: guardi, sono passate due settimane, mi permetto di essere rispettabilmente in attesa, cioè, non so dove. Allora riconosce il marito, riconoscono l'uomo per una matricola, col numero di matricola, e trovano, gli dirono anche una bella martellata in testa. Però è una grandissima, il film sì è comico, però è stato un grande, perché stiamo parlando degli anni 70, metà anni 70 italiana, è una grande critica anticapitalista, Fantozzi.
2: Ma un po'
0: sì.
2: tutta la serie Fantozzi era...
0: Sì, certo,
2: prende
0: in giro le grandi aziende con i grandi leader che non si riferiscono nemmeno al tipo il CEO, vanno sua eminenza, gli baciano le mani quando passano, è un grande direttore, o se no fanno il sorteggio per andare con il conte al casinò di Monte Carlo insieme, prendono il numero Fantozzi viene scelto, cade, sviene, strappa tutte le tende.
2: No, sono incredibili i film di Fantozzi. Ma poi leggevo, cioè, se vi capita di vedere qualche intervista di Paolo Villaggio, è incredibile come, allora, come riesce a parlare. Tu magari vedi sti film che dici, ma sono scemi, sono stupidi.
1: No, ma fanno ridere però.
2: Fanno ridere.
1: Qual è la commedia che dobbiamo ridere?
2: Però no, perso, quando tu lo vedi in un'intervista seria, Paolo Villaggio è proprio una persona molto acculturata, sì, molto intelligente.
1: Non sembra
2: lui.
0: Però molto chiuso.
1: Fa ridere.
2: È molto chiuso.
0: Ha dei ragionamenti che io non condivido e quindi si ritrova con l'importanza di dividere l'arte dall'artista.
2: Sì, quello è vero, però sono sempre opinioni sue, dunque. E quello che mi stupiva molto anche di Paolo Villaggio è appunto questa sua capacità di cambiare, cioè da un film magari da apparire stupido, va in un'intervista e sembra completamente serio, una persona sofisticata, con una filosofia. E mi dicevano che sui set cinematografici che faceva lui era anche molto parecchio esigente, molto, sì, era anche molto, passatemi il termine, un po' stronzo, capito, un po' cattivo.
1: Sì, ma lui è il suo mestiere, diciamo, l'arte. Allora
2: era un genio, diciamo.
1: Sì, vuole che va tutto bene, fa ridere, lui sa che la commedia è una cosa importante e deve essere serio.
0: Perché tenete conto che comunque il film è adattato da libri che lui ha scritto. Cioè il film è direttamente lui ha, quindi...
1: Lui ha scritto anche i libri?
0: Sì. Ah. Il primo non lo sapevo. Fantozzi è il secondo tragico libro di Fantozzi.
1: Fantozzi,
0: esatto.
1: Devo cercare, perché quando arrivo a casa adesso voglio andare su Google e vedere.
2: Vuoi googlare?
1: No, voglio andare su YouTube.
0: Su
1: YouTube e voglio andare a vedere i film, perché li trovi su YouTube.
2: Ma li trovi anche su Google, alla fine sono film usciti 40 anni fa.
1: Allora, come si dice il suo nome?
0: Fantozzi.
1: Come fantasma?
0: Fantozzi.
2: Fantozzi.
1: Fantozzi.
0: Esatto.
1: Adesso li devo guardare. Quella scena che hai messo mi ha fatto ridere.
0: Però non è il primo film. Ti consiglio di vederli tutti in ordine.
1: Ma lo vedi così quando sei in aereo. Specialmente con Ryanair. Ryanair è uguale.
0: Sì.
1: Quando sali, però
2: sai quando sali, ma non sai se scendi.
0: No, ma di fatto io penso che nelle poggia braccia dell'aereo ci sono ancora le mie unghie attaccate.
1: Sì, ma c'hanno i sedili belli grandi, Ryanair.
2: Io non so.
1: I sedili sono comodi,
2: ma pure Jet.
1: Jetstar è un po', diciamo. Ma però Ryanair erano sedili grandi, c'avevi cioè spazio. Non è che pure se cadevi fuori dal cielo.
2: Ma tu dici?
1: Stavi comodo, no?
0: Allora, ragazzi, tanto per cambiare un discorso, una cosa molto divertente. Spotify and down.
2: And down
0: Spotify.
1: Ah, and down?
2: Ma ovunque, eh?
0: Ho appena cercato online.
1: Voleva sapere che stavi tu su console.
0: Per una volta, allora, visto che sono un uomo
1: allora che abbiamo che Spotify è down.
2: Allora bisogna che
1: ragazzi,
2: mettiamo YouTube.
1: Ragazzi, oggi è stata una
2: Spotify è in down. Okay.
0: Pensa,
2: che sfiga.
0: Pensa, okay. Pepe,
1: e voglia pagare.
0: Proprio quando c'è
2: l'ho rinnovato ieri, raga. L'ho rinnovato ieri e oggi è in down.
0: Sì, ma hanno visto siccome che loro hanno bisogno di soldi e non ti fanno ascoltare la pubblicità, noi dobbiamo per forza metterla, quindi fra due minuti e mezzo torniamo subito.
1: Due minuti e mezzo. Voglio dire una cosa.
0: Anche due.
1: E poi ritorniamo in due minuti e mezzo e parliamo di questa cosa. Avete spento il telefono oggi a 1:30?
0: No, mamma mia.
2: E poi ne parliamo,
0: assolutamente. Restate con noi.
5: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
6: Blackwell Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di fare parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
7: Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni chiama l'83401055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.
8: Vivi in prima persona la cultura italiana di Griffith con
9: A Taste of Italy Griffith dal 24 al 30 agosto.
8: Una settimana di celebrazioni che rendono omaggio al forte patrimonio italiano di Griffith nel New South Wales.
9: Ti invitiamo a assaggiare vino e cibo locale e immergerti nella cultura e a ballare tutto il fine settimana.
8: Un ricco programma di eventi in cantina, lunghi pranzi e festival culinari e musicali.
9: Per maggiori informazioni visita a tasteofitalygriffith.com.au.
8: E indovina, ci saremo anche noi di Radio Italiana 531. Ci vai,
9: sì?
8: Tu, ci vai tu.
9: Ci vado io.
8: Peter,
9: io
8: ragazzi,
9: e Peter, Clara.
8: A Taste of Italy Griffith.
9: Experience Italy in the heart of Griffith.

0: Allora, forse, cari ascoltatori qua della Radio Italiana 531, qua sul programma Non c'è due senza tre, vi siete accorti che è arrivata una persona diversa in regia? Sono io quello che mette queste canzoni qua, quindi di conseguenza non servirà nemmeno capire quando sono io in regia, basta solo ascoltare per la musica le bombette di cui parlavo prima.
1: Ed è proprio quello il bello di cambiare, no? Ogni tanto.
0: Assolutamente. Allora, eccoci, siamo tornati qua su Radio Italiana 531. Siamo Cristiano, Marco e Domenico per tenervi compagnia per la prossima ora qua sulla radio. Non so dove siete, non so cosa state facendo, se state guidando magari no, però ricordatevi il numero 83 40 77 00.
2: Ho sbagliato.
0: Dai, di nuovo.
3: Dillo, Marco. Siamo
0: mica che mi chiami qualcuno.
1: Allora, Cristian, quante volte te lo devo dire? 83 40 77 00.
3: No! Ah. 83 40 77 00.
0: Allora comodis, 83 40 77 00.
3: Stavolta l'hai detto giusto.
1: Ora ti è venuto bene.
0: Allora
1: ecco.
0: Mi è venuto bene. Benissimo.
1: Se non lo ripetiamo tre volte, non si capisce. No. Bisogna che ce lo memorizziamo in testa.
3: Allora, il telefonino l'avete spento oggi alle 1:30?
0: No, era acceso.
3: Ma ha suonato come hanno detto che ha suonato?
0: Sì, ha suonato.
3: Sì, ha suonato, sì. Perché hanno detto che tanta gente, sai,
1: ha suonato e ha rotto pure le balle.
0: Ma ho rotto le balle, erano letteralmente due secondi di beep, beep.
1: Io non riuscivo a farlo smettere, non so tu.
3: Dovevi spegnere, no?
0: No, bastava cliccare, ok.
3: Anche se spegnevi il telefono, mica lo faceva, vero?
0: Allora, lo dico in italiano perché col telefono italiano, io sto mostrando, cari ascoltatori, giusto per rendervi un po' partecipi di quello che sta succedendo allo studio Sanremo.
3: È registrato il suono?
0: No, non ho registrato il suono, però questo è quello che diceva, messaggio di prova, House Alert. Questo è un test di House Alert, il nuovo sistema di allarme di emergenza australiano. Non è necessaria nessuna azione. In caso di emergenza reale, seguire le istruzioni contenute nell'allerta per mantenere se stessi e gli altri sicuro. Per maggiori informazioni, visitare il sito web però bastava cliccare ok
3: e si fermava. Ah, va bene,
0: allora
3: lo usano, diciamo, se succede una guerra o qualcosa di male o maremoto o,
0: quando c'è stato il terremoto in Venezuela,
3: sì,
0: 30 secondi prima del terremoto è venuto fuori questo
3: messaggio. Ma 30 secondi che fa
0: 30 secondi? In 30 secondi se si deve scappare per la vita.
3: Sì, ma dove scappi? Un terremoto? Dove?
0: No,
3: dove...
0: Io penso che in 30 secondi da qui per andare giù sotto al parcheggio ce la facciamo.
3: Sì, qui 30 secondi, però diciamo che abiti in un palazzo.
0: Ma chi può? Si salvi chi può, si dice.
3: Come ho detto prima, ci vuole il paracadute, no?
1: Almeno si salvi chi può, raga, è brutto da dire. È così, se la vi, no?
3: Se la vi.
1: C'è chi
3: però...
1: può, c'è...
3: Però una cosa, è un'idea incredibile, però, Tanta gente dicevano che era che il governo vuole il numero del tuo telefono, così può guardare tutto che sta nel tuo telefono.
1: Ma ce l'ha già, non mi preoccupo.
3: Sì,
0: no,
3: lo so.
0: Non si guardano nel telefono, però sì, alla fine, se vogliono chiamarci...
3: Ma lo sanno già, la gente sono un po'...
1: Soprattutto qua in Australia.
0: Devo mettere la base cospirazioni? Metto la base così.
3: Sì,
1: soprattutto qua in Australia, secondo me c'è un concetto di privacy molto diverso dall'Europa.
0: Ma va. No, perché noi in Europa abbiamo tante più leggi per la privacy.
1: Cioè, molte più leggi sulla privacy in Europa a livello europeo rispetto
3: alla
1: Australia.
3: Ma ci vuole. E qui sta cambiando.
0: Sì,
3: ma no,
0: perché si va sempre a parlare del... Dopo chi controlla il controllore? Dopo chi è che ha la possibilità di controllare i tuoi dati, ti dice sì, tranquillo, io non te li controllo, però ce li ho. Cioè, nel senso, se l'Unione Europea non vuole che la gente sappia dei propri affari, dei telefoni, cose eccetera eccetera, ma i provider dei servizi che utilizziamo, come se possono essere i social, ma anche banalmente gli SMS, non parlo solo di social, ma ne torniamo all'analogico, se tu vieni a parlare sul mio campo di patate, sei sul mio campo di patate. Posso non capire cosa stai dicendo, ma volendo sei sul mio posto, stai usando il mio servizio. Quindi Facebook, Instagram,
3: sì,
0: tutte
3: guarda,
0: quelle cose lì, teoricamente...
3: È una grande rovina.
0: Ma non è tanto quello. Loro ti dicono, sì, tranquillo, noi non spiamo cosa stai dicendo, però stiamo parlando sulla loro piattaforma.
3: Sì. E diciamo, Però è controllo pure.
0: Sì, talmente tanto controllo che con il prossimo argomento che volevo collegarmi, che Marco mi ha invitato a riportare un argomento, allora l'ho portato.
3: Quando? Io non ho sentito. Quando hai portato?
0: Sai, quando sei arrivato in ritardo.
3: Ah, tu sei arrivato
1: in ritardo. Non eri attento.
3: Tu sei arrivato in ritardo?
0: Io?
3: Stasera?
0: Sempre.
3: Ma va.
0: No, a parte gli scherzi.
3: Allora io sono arrivato presto, allora.
1: Tu arrivi sempre prima degli altri, domenica, non c'è niente da fare.
3: Allora, sono arrivato presto, sono arrivato. Tornando... Tu vivi qua, perciò non posso dire che sei arrivato presto.
1: Io ormai c'ho la tenda.
3: C'ho la tenda
1: qua sotto, ragazzi. Io non c'è bisogno, io mi alzo la mattina.
3: Allora sei tu in quella tenda. E se sapevo venivo a fare un caffè.
1: Sicuramente più economico che abitare qua da tenendo in giro la tenda.
0: Tanta roba, è vero. Però il calcio ci piace a tutti. Allora, però... finiti i mondiali?
3: Sì, è finito.
0: Finiti i mondiali?
3: È finito.
0: È finito finalmente.
3: Completamente.
0: E sapete il prossimo...
3: Hai visto l'Italia che è arrivato? Numero...
0: Stavo proprio per dire di questo. Chi doveva venire come CT della nazionale italiana?
3: Chi?
0: Andrea Pirlo.
3: Pirlo?
1: Ah, è decisa?
0: Però aspetta, c'è un colpo di scena. Cosa è successo? Ci sono state delle
3: intercettazioni.
0: Ci sono, parlando sempre di controlli con social e cose, ci sono state delle intercettazioni con una società di russa di betting con Pirlo.
3: Sì, con Pirlo. E chi ha vinto?
0: No, e che cosa? lui era stato designato come CT della nazionale italiana. Mm-hmm. Ma in questo caso, visto che l'Unione Europea, tutto quello che succede in Europa, è ancora arrabbiato con la Russia per la questione della guerra, adesso è stata ritirata la candidatura e quasi tutti i nuovi dirigenti
3: sì,
0: si devono dimettere. Maldini si deve dimettere.
3: A ridere?
0: Neanche dieci giorni della nuova gestione, quella che doveva cambiare il calcio italiano... Ed è andato tutto...
3: L'hanno cacciato, l'hanno licenziato.
0: Che ricordi hai del calcio italiano, dell'Italia? Qual è la tua prima partita che ti ricordi della nazionale?
3: Solo mi ricordo quando finivo scuola, che finivo verso le l'una, quei ragazzi ci mettevamo nel prato.
1: Ma lui c'è ancora un bel ricordo della nazionale italiana.
3: Sì, giocavamo in calcio e poi me ne andavo a casa e andavo a fare i compiti. E potevo giocare, era un'altra vita in Italia quando andavo a scuola quei tempi. Invece qui no, alle 3 dovevi finire.
0: No, ma
3: dalle 9 alle 3. In Italia alle 9 all'1.
0: E di partite invece? E di partite nel senso.
3: Juve!
1: Ti favi Juve?
3: Sì, sempre Juve.
1: Non lo dire a lui che.
3: No, va bene.
0: No, non lo so. Cioè...
1: Un segreto.
3: No, Juve è stato sempre da quando.
1: Pure io da piccolino mi piaceva la Juve.
0: Ma anche a me piaceva il Milan quando ero piccolo. Anche a me quando era Milan che piaceva il piccolo, perché il mio migliore amico delle elementari era milanista sfegatato.
1: Sì, esatto.
0: Poi ho iniziato ad avere un cervello e ho capito che si tifa la squadra della propria regione.
3: Allora che squadra hai fatta?
0: Io? Guarda, non si potrebbe
1: non si nota,
3: non si vede, non si vede,
1: non si nota,
3: no, ascolta, non si nota.
0: No, ascoltatori, giusto per farvi rendere partecipi,
1: ma almeno la tua squadra ti dava onore, nel senso, perché l'Udinese è sempre stata una buona squadra, no? Mi ricordo, cioè, anche avuto una buona giovanile, non sempre, però insomma.
3: La faccia non convince.
1: Vabbè, pensala come vuoi.
0: Allora io sono fiero della mia squadra, assolutamente. Però diciamo che, per dirti, nel 23-24 abbiamo avuto dura a salvarci. Ci siamo salvati all'ultimo giorno.
1: Vabbè, io sono rimasto all'Udinese di Natale.
3: Sì, ma hanno giocato bene.
1: Bei tempi, però, dici quelli.
0: Sì, bei tempi. Bei tempi, ma veramente, no, bei tempi io non me li ricordo perché ero tanto più piccolo.
3: Io ancora non ero nato.
0: Ero più piccolo, diciamo, perché
3: io cioè,
0: dovete capire
3: ancora.
0: Che con Domenico non posso dire che ero piccolo, perché per Domenico sono ancora piccolo.
3: No, si vede che sei...
1: Quanti anni hai?
3: Ti fai la barba adesso
0: 25.
3: Pure.
1: Mamma, è proprio piccolo sto
3: ragazzo. Ecco, senti, e tu allora?
1: Io sono 30 anni.
3: Sei più piccolo di lui. io sono più piccolo di voi due.
0: Pensa, allora, io sono
3: 35
0: per gamba.
3: No, quella è mezza gamba.
0: Allora, piccolo, ma piccolo come il piccolo break che dobbiamo buttare adesso per la pubblicità. Restate con noi, tornate subito con Non c'è due senza tre.
4: Vai! Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
5: Sono le 19:01. You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.
6: Il Sicilia Club cerca uno chef part-time, esperto, affidabile e ben organizzato. Il lavoro si svolge durante eventi e funzioni, soprattutto nei fini settimana, con orari flessibili. La persona selezionata preparerà i menu per gli eventi, lavorando insieme al team del club. Un'opportunità ideale per chi ama cucinare, lavorare in autonomia e far parte di un ambiente accogliente, legato alla comunità. Per maggiori informazioni contatta Pietrina al numero 0480 427 575. Sicilia Club, entra a far parte della nostra squadra.
7: Unisciti a noi per il National Pyjama Day, mercoledì 12 agosto, dalle 10 a mezzogiorno.
8: Qui a Radio Italiana 531 Hindmarsh.
7: Con soli $20 goditi un delizioso morning tea. E se vuoi, vieni in pigiama.
8: In pigiama? Ma cosa dice Sara? No, no, no, io vengo in jeans.
7: Va bene, Angela, ti facciamo entrare lo stesso. Insieme sosterremo The Pyjama Foundation, che aiuta i bambini in foster care a raggiungere il loro pieno potenziale.
8: Ogni dollaro raccolto fa davvero la differenza.
7: Vieni a trascorrere una mattinata in compagnia, divertimento e solidarietà. Prenota ora, chiamando l'ufficio radio 83402806. Mercoledì 12 agosto, National Pyjama Day.
8: Insieme possiamo regalare ai bambini in foster care un futuro pieno di sogni.
4: Radio Italiana 531, anima e cuore italiano, in Australia.

0: Allora, per adesso sono da solo perché mi hanno abbandonato. Povero, povero, povero Cristiano. Qua siamo ad 11 e 2 senza 3. Vi teniamo compagnia per la prossima ora. Qua la Radio Italiana 531. Allora, dallo studio Sanremo. Allora, io dovrei essere di solito con Marco e con Domenico, ma hanno deciso di fare una bella pausa caffè. E io ho già bevuto il caffè, ma eccolo, eccolo, eccolo che arriva con la. Eccolo, eccolo, eccolo. Cosa è successo?
1: E niente, io stavo provando a farmi un caffè e la macchina si è spenta. Cioè non è tipo un blackout, non so quello che è successo. Poi ti ho sentito te andare indietro e tu devo scappare a fare la diretta. E niente, allora risolveremo il problema. Insomma, sì. Volevo fare un caffè, ma anche quello c'è stato... Momento di farlo, vabbè, faremo dopo la prossima pausa.
0: Sì, quindi prima abbiamo chiuso.
1: Oggi è tutto in blackout comunque.
0: Sì, veramente.
1: Spotify, la macchinetta del caffè, il mio cervello, non so come fare.
0: Ho dovuto essere multitasking perché mi sono accorto che ieri mi scadeva la Rego.
1: Ah.
0: E quindi ero in macchina in mezzo sulla Regency Road. E ho dovuto rinnovare la Rego proprio in velocità, subito, automatico.
1: Sì, ringraziando io, quello lo puoi fare online.
0: Sì, esattamente. Allora, cari ascoltatori, che magari non ci ascoltano dal Sud Australia, da Adelaide, ma dall'Italia, la Rego è...
1: Diciamo, la Reggio, comunque.
0: Reggio? Come però, Reggio Emilia.
1: Come Reggio Emilia.
0: Reggio Emilia. O Reggio Calabria.
1: O Reggio Calabria.
0: Però Reggio con una Egi. Col teatro Reggio. Comunque, è un'assicurazione complementare, diciamo. Devi pagarti te l'assicurazione sulla macchina. Ma la Reggio è l'assicurazione che paghi perché se gli altri non la pagano, quella sulla macchina.
1: Ma in realtà, sì, più o meno...
0: Il concetto è quello.
1: La Reggio è tipo la nostra tassa di
0: nostro cicola. Bollo.
1: Nostro, sì, quella lì, nostro bollo.
0: Il nostro bollo, però noi paghiamo una società terza che potrebbe essere, non voglio fare pubblicità gratis, è una società terza, per esempio, la scegli di fare con AMI o con Allianz, che è praticamente l'assicurazione statale che se fai un incidente con una persona che non ha l'assicurazione sull'auto, che qua non è obbligatoria come in Italia.
1: Sì.
0: Quello che tu paghi va
1: non per i danni materiali, ecco, sì, non è obbligatorio,
0: va da creare un fondo che se si fa male l'altra persona che non ha l'assicurazione almeno non deve pagare fior fior di soldoni, che almeno ognuno ci si aiuta, che quella però è obbligatoria,
1: quella sì. Guarda, forse da un certo punto di vista è anche mi piace di più come modo di fare questo.
0: Ho capito, però, però non paghi due assicurazioni, cioè, capisci, non paghi due assicurazioni. Cioè, non perché devi pagare un'assicurazione che tipo costa $80 al mese e dopo devi pagarti la Rego che sono $200 ogni tre mesi.
1: Ma io pago, guarda, adesso vado a memoria. A parte che ti dico un'altra cosa, se vuoi puoi mettere il rinnovo automatico, lo sì. Puoi mettere mensile, bimestrale.
0: Adesso hanno cambiato la Rego, ho visto prima perché volevo fare un mese solo, puoi fare o tre mesi o 12.
1: Ah, o tre mesi o 12, ok. Giustamente non tutti riescono a farla di tre mesi, magari perché devono andare via o cose del genere, quindi...
0: Esatto. Ma allora, Marco, cosa dici tu del discorso, anche se siamo qua da un bel po', del calcio?
1: Del calcio? Guarda, com'è, pigli proprio male, riguardo la nazionale italiana?
0: No, sì, parlavamo di questo.
1: Perché... il calcio in generale degli ultimi anni non lo seguo moltissimo, perché diciamo che dal 2021-2022 a questa parte mi sono appassionato di combat sport,
0: figo,
1: di arti marziali.
0: Sì, sì, figo.
1: E quindi preferisco più seguire un bel match di un bel incontro di box, di pugilato, oppure magari un MMA, un UFC, un incontro di magari jiu-jitsu brasiliano, preferisco più quelle cose là, mi danno più soddisfazioni. Grazie dottore per il caffè, la ringrazio. È arrivato il caffè, grazie al mitico Domenico Mosca che me l'ha portato.
0: Molto.
1: Oh, lui si è fatto il cappuccino. E ti dico di più. Adesso ti giudichiamo male, te lo dico, perché dopo mezzogiorno se ti fai il cappuccino...
0: Mezzogiorno? Dopo le 9?
2: Si vede che non sono italiano,
1: Lui è più drastico, è di me.
2: No,
1: più...
2: ma in Italia andavo come andavano gli italiani, va bene? qui in Australia vado come gli australiani.
0: In effetti, in effetti.
1: E tu dici, però come no, ma mi pare, no?
2: Sai il motivo? Perché il mangiare è più buono la colazione, no?
1: Yeah.
2: La mattina. Allora io c'ho fame adesso, ho pensato alla colazione e mi sono fatto i cappuccini.
0: No.
2: Vedi?
0: Egg and bacon roll allora. Io un egg and bacon roll lo mangerei sempre. Io è una cosa.
1: Ma io non capisco perché qua mangiano quei pannetti tipo i muffin con l'uovo, solo di mattina. Ma perché durante pranzo cosa c'ha l'uovo? Non si può mangiare?
2: No, ci vuole l'uovo. L'uovo sbattuto lo chiamavamo noi quando eravamo ragazzini. Mia mamma la faceva con la massala, caffè e l'uovo lo sbatteva.
1: Adesso ed eri carico voglia. Come una molla.
2: Sai che andava adesso sai ci sono i posti di vai a comprare il caffè e lo fanno con l'uovo qui.
0: Sì. Quando era piccolo ma
2: sì, la fanno qua, ci sono caffè,
1: ma in Vietnam è molto famoso, c'è un caffè particolare che fanno con l'uovo che è molto molto rinomato.
0: Io con tutto quello che vuoi, ma io in Vietnam non mangerei mai un uovo.
1: In Vietnam?
0: Sì, no, in generale.
1: No, ma no, dipende,
2: dipende che anno che
0: l'uovo?
1: I miei amici qua non sono molto per l'Asia. Io che invece che ho un po' la febbre gialla, come ben sapete.
0: Vattene via. Quando fai la doccia, aspetta. Mettiti le ciabatte. No, grazie.
2: Tanto che siamo arrivati a Vietnam, ti sei mangiato l'uovo diciamo che è fatto diciamo vecchio.
0: Ah,
2: e poi c'è
1: quello no,
2: c'è mezza animale dentro questa uova.
1: Quello too much, ma quello lo fanno anche in Giappone.
2: È una delicazia.
1: Ma per te, se vuoi te lo diamo a te, io non me lo mangio.
2: Io mai. Ecco perché sto chiedendo se quei ragazzi l'avete provato. Allora, no?
1: Io sono una persona molto aperta, mi piace mangiare i cibi di altre culture, sicuramente, però no, sta roba con l'animale mezzo morto dentro, è troppo per me, cioè. Anche perché se allora dovremmo essere...
2: No, ma loro lo chiamano the true nugget.
1: Ci facciamo mangiare allora.
0: Di cosa?
1: Il vero... lo chiamano il vero nugget.
0: Mamma mia, che brutta immagine. Cioè, nel senso, il fatto di vedere...
1: Dov'è, ma me l'hai messo lo zucchero qua dentro?
2: No,
1: ma amaro come la vita me l'hai
2: Marco, dato. Sei troppo dolce. Te il zucchero non ti serve. Lo vuoi il
1: zucchero? Fammi venire un po' di diabete.
2: Non sapevo che voleva il zucchero. Io me lo sono messo nel mio caffè.
1: Ok, tutto a posto.
2: Vuoi un po' di schiuma? Guarda, c'è un po' di
1: zucchero. No, quella te la lascio a te.
0: Io un po' che non bevo il caffè senza con lo zucchero, sinceramente. Solo se è veramente.
2: No, ma lo puoi bevere macchiato, eh?
1: A me ci hanno provato in tutte le salse, i miei amici. Ah, dai, provalo sto caffè senza zucchero, ragazzi.
0: È come per me.
2: Scusa, Marco, io pensavo.
1: Non rompete.
2: No, io volevo mettere il zucchero. Poi ho detto, sai, gli italiani si incazzano perché non ci metti zucchero. Il caffè si deve sentire. Così mi dicono, allora
1: sono d'accordo,
2: no, non è che lo dico che sono chauvinistic, diciamo, lo so dire che proprio mi sono abituato che tanta gente dell'Italia non beve il caffè col zucchero e dicono che il caffè bisogna sentire proprio il sapore del caffè, è vero?
1: Allora, questa è sicuramente una filosofia vera, ma io faccio come mi pare e ci metto lo zucchero.
2: No, scusa, ti sei sbagliato, volevi dire mi faccio quel cazzo che voglio.
1: Io esatto, proprio quello volevo dire, ma hai tradotto te.
0: E difatti è proprio esattamente quello che abbiamo detto prima, che abbiamo detto ognuno balla con sua zia.
1: Ognuno balla con sua zia, cioè, esatto.
2: Con la sua zia, va bene.
1: Cioè, zia, fammi un caffè. Con lo zucchero.
0: Però
2: la prossima volta quanti zuccheri ti prendi nel caffè?
1: È zucchero? Vabbè, uno e mezzo, esageriamo.
2: Allora me lo ricordo per la prossima volta, ti metto uno e mezzo.
1: Grazie, grazie tesoro, davvero.
0: No, ieri.
2: Poi sai che dice?
0: Gli arriva lo zucchero che viene fuori dalla tazzina.
2: Cristiano, sai che dice poi lui? Mi dice: oh, ma che hai messo un chilo di zucchero qua dentro?
1: La prossima volta, siccome te lo dico io cosa fa, siccome ci mette due o tre cucchiaini di sale per farmela pagare.
0: No, cioè è una cosa che molto...
1: Lo faceva mio padre questo scherzo.
0: No, invece noi...
2: C'è il zucchero artificiale, se metti uno di quelli...
1: Zucchero artificiale, no, sì. Per favore.
0: Dolcificante sistemi.
1: Allora, io già mi mangio, già mi bevo la Coca-Cola senza zuccheri.
0: Che non è male, eh?
1: No, buona che non è male.
0: È buona per fare
2: No, devi bevere la Coca-Cola col zucchero.
1: Però, ne parlavamo pure in una puntata, quella roba lì è piena di aspartame, che è una sostanza altamente cancerogena. E visto che ormai siamo abituati tutti a mangiare e bere cose senza zucchero, tipo pure queste caramelline che ho comprato, no? Cioè, non c'hanno zuccheri, però non sono così amare. Che cacchio ci hanno messo dentro per renderla così buona?
0: Ma anche, per esempio, la stevia.
2: Sono di buone?
1: La stevia, guarda, in realtà la stevia è naturale.
0: La stevia è naturale, però ti dà la stessa sensazione del dolcificante. Quindi ti dà il dolce all'inizio e poi ti si dissolve. Oppure, mia mamma Giusto con, cioè, usava. Beh, pensate, io sono già talmente incasinato con l'inglese, con l'italiano, che sto a vedere. È usata. She was used to cucinare con l'eritriolo.
2: Col citriolo?
0: No, eritritolo. No,
2: ma è dolce, no?
1: Cacchio state dicendo?
2: Un,
1: parlate come mangiate, io non ho mica capito.
2: Io c'ho fame, lo so che c'è fame.
1: Come eritritolo, ma che è?
2: Sì, no, è zucchero. Zucchero.
0: È un dolcificante naturale che lo si usa per, lo usano per cucinare.
2: Lo fanno gli api, lo chiamano miele.
1: Ma come siete? Saluti. Stefano, cambiami sti qua, per favore. Io non li voglio più.
0: No, allora speriamo che nella pubblicità ci sia qualcosa ci sia qualcosa da mangiare, che magari ci viene fame.
2: Dai. No, ma sentiamo, voglio sentire.
0: Torniamo subito. Okay.
3: Radio Italiana 531. Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynn. Gelato Bello, fatto col cuore.
4: Bottega La Vera, azienda artigianale produttrice di formaggi dal 1984. Ogni giorno propone un vasto assortimento di latticini e formaggi prodotti con il latte migliore. Il controllo accurato rende i prodotti della Bottega La Vera unici, dal sapore originale ed inconfondibile che si distinguono per la loro bontà. Porta sulla tua tavola latticini e formaggi prodotti artigianalmente, che trovi soltanto da Bottega La Vera, Shop 3, 1214, Hamilton Terrace, Newton o nei migliori supermercati. Per i tuoi ordini chiama l'8337-8222. Bottega La Vera, The Genuine Art of Cheese Making.
5: Dinner Night al Molinara Club, venerdì 31 luglio dalle 6:30 di sera. Cena di 4 portate con antipasto, cicatelli, veal parmigiana, salsicce, dolce e caffè. $40 a persona. Prenota con John Baldino al numero 0414815806. Venerdì 31 luglio, Dinner Night al Molinara Club, 57 Lions Road, Windsor Gardens.

0: Abbiamo una bella ragazza qua, Radio Italiana 531, con Non c'è due senza tre. Siamo
1: ciao,
0: io. Ecco,
2: sai che lei lavorava qui pure, faceva i programmi anche Cristiano.
0: Beh, figo, bello, sì, bello sentire.
2: Sì, sì, sì. Anche la sua mamma è molto conosciuta qui nella stazione della Radio Italiana 531, tu la conosci, Nancy?
0: Io vengo solo una volta a settimana qua, quindi non conosco tanta gente. Poi quando tutte quelle volte che ci sono stati eventi particolarmente sociali per quanto riguarda la radio, io lavoravo sempre il giorno dopo, e quando ti devi svegliare alle 5 di mattina, quando devi svegliare alle 5 di mattina, infatti domani mi aspetta una bella gettata di cemento alle 6 del mattino in Grenfell Street, quindi mi dovrò anche svegliarmi abbastanza presto.
2: Poverino, devi lavorare, no?
0: Sì, boh, ma no, io sono contento di lavorare, io sono friulano, io sono contento, no, cioè, a me piace lavorare, a me piace avere qualcosa da fare, perché sì, bene, figo, che bene, domani non lavoro. Magari Marco non urlare, Marco non urlare magari.
2: No, ma lascia che parla. Spegni il suo microfono.
0: Sì, è già spento, quello è il problema.
2: Va bene, c'è di quella parte.
0: No, tornando al discorso di prima,
2: ma se n'è andata?
1: No, posso, puoi chiudere.
2: No, ma sta ancora. Ah, ha messo il telefono giù. Va bene.
3: Eccoci qua. Niente, scusate, mi stavo parlando con una mia fedelissima. Chiedo perdono.
2: Fedelissima. Hai sentito, Cristiano? Fedelissima.
3: La carissima Cristina che ci chiama quasi tutte le volte. Sì, lei è sempre Cristiano in ascolto con
2: ci ascolta.
3: Noi. Cioè, non potevo fare a meno.
2: Vuoi salutare anche
3: sentire
2: te, Cristiano? Ha detto saluto a Cristiano.
0: Allora,
2: anche
0: saluto.
3: Prossima volta ti lasciamo parlare a te. Con
0: ricambio,
3: lei.
0: Ricambio il saluto. Ricambio
2: poi
0: il saluto.
2: Vedi, è molto gentile.
3: No, no, lei è una, però è vero, è una persona d'oro.
0: Ha detto che c'è musica bella?
3: Certo.
2: No, ha detto la musica è schifa. Ha detto la musica della settimana scorsa era bellissima.

0: boh, per la musica, qua, questo bellissimo programma qui, mi hanno invitato, mi sa che non mi vogliono più, non so, mi
1: trovo. Ma va bene, dai, stiamo scherzando.
0: Ma lo so che state scherzando, come scherzate voi, scherzo anch'io.
1: Allora, il numero di telefono è?
0: No, adesso
1: vediamo se lo prende giusto stavolta. No,
0: adesso, adesso prendo giù, prendo, metto giù le cuffie e faccio...
2: Basta, basta.
0: Faccio come Baglioni.
1: Va bene, va bene.
0: No, a parte gli scherzi, tornando a parlare di musica, appunto ve l'avevo chiesto, ma voi sapete, sapevate che comunque negli anni 90 e anni 2000, visto che io sono un grandissimo amante della musica elettronica in generale, negli anni 90 e anni 2000 noi siamo gli italiani stati un punto di, punto di riferimento per la musica elettronica? Abbiamo avuto tanta gente, per esempio uno che non, è della mia regione, Robert Miles, Children,
1: sì, sì.
0: L'ha fatta, lui è italiano, cioè abbiamo, prima ho messo una canzone, appunto l'ultima che ho messo, la Tarantella, l'ho messa di Gabri Ponte, noi abbiamo Prezioso, abbiamo Albertino, gente che comunque ha fatto la storia della musica elettronica italiana e non solo, anche mondiale.
1: Sì, sì, sì.
2: Vabbè, anche se parliamo di musica elettronica, comunque ci sono dei gran nomi,
0: anche adesso, Anima,
2: tuttora,
1: però, per però quando ascolti la musica...
2: Enrico San Giuliano è un altro grosso.
0: Quell'altro
2: che... Giuseppe Capriati, Marco Carola,
1: è meglio che faccia il discorso tra voi.
2: Ce n'è davvero tanti di
0: Nico Moreno. Cioè, stiamo parlando di artisti.
1: Sì, sì, di artisti elettronichi.
2: Roba è troppo giovane per te, Domenico, sì. Lascia perdere, lascia perdere.
0: Anima.
1: È meglio che, ragazzi, svegliatemi, non siete pronti.
0: Anima, un DJ italiano ha suonato al Tomorrowland. Che è,
1: Tomorrowland,
0: che,
1: sì,
0: che
1: sì,
0: è
1: sì.
0: Il festival di elettronica più importante al mondo. Cioè,
1: c'è un amico mio
2: che lo fanno, lo fanno anche in Thailandia?
0: Sì, sì, ho visto.
2: Quando è che andiamo? Hai preso i biglietti?
0: No, perché non...
2: Prendiamoli.
0: No, non vado. Io sono...
1: Dai, voi due potete andare.
0: No,
1: io
0: sono
1: no.
0: Contro. Come io
1: facciamo
2: stai in galera tu?
1: Hangover.
0: No, ti scambiano e ti fanno. No, scusa, i volontari per la sicurezza di là.
2: Bravo, tu
1: dietro,
2: ti...
1: oh, dietro.
2: Vieni così.
0: Ti no. Metti
2: gratis.
0: Ti metti...
1: E voi entrate per se... gratis pure.
2: No. Cioè, siamo accompagnatori noi.
0: Dobbiamo parlare anche di questo. Dobbiamo parlare della vecchia leggenda che in Australia, se ti metti Ivy's, quindi il giubbotto catarifrangente e in mano un walkie talkie, vai ovunque.
1: Sì, okay.
2: Ma pure qua funziona?
0: Sì, funziona anche qua.
1: È già provato?
2: Provato?
0: Sì.
1: Ah.
0: No, è ovunque perché
1: adesso
0: nessuno...
1: cerchiamo Cristiano, abbiamo vedere su YouTube tutti i concerti.
0: Nessuno
1: vediamo
0: chiede
1: Cristiano
0: niente.
1: Come...
0: Nessuno chiede niente, proprio qua. Ma perché che nessuno chiede niente? Perché qua pensa che è un ottimo argomento di discussione. Qua
2: non se l'aspettano.
0: No, la
1: ma
0: zia...
1: veramente l'hai fatto però?
0: Qua è una storia, sì.
2: Io ho amici che l'hanno fatto in Italia.
1: Non ti hanno chiesto niente?
0: Niente, sono entrato io, tranquillamente.
2: No, gli hanno detto vai, collega, tutto a posto, vai, collega.
0: Eravamo eravamo vicino allo stadio del calcio, no? Del footy. Sì, sì, sempre lavorando. Perché lì, qua vicino, no, non mi ricordo il nome del cantiere. Allora, insomma, perché abbiamo il Live Is, no? Abbiamo Live Is.
1: Sì, sì.
0: Ci mettiamo su
1: gli occhiali.
0: Gli occhiali, quelli,
1: scuri.
0: Boh, andiamo a fare un giro, andiamo a vedere se.
2: Quelli da motocicletta.
0: Quelli di plastica.
1: Quelli di plastica, sai quelli che.
0: Quelli di plastica trasparenti.
1: Che non fanno andare roba negli occhi.
0: Negli occhi,
1: diciamo,
0: oh,
1: sabbia.
0: Ti ho preso, siamo andati. Siamo praticamente passati sotto lo stadio. Sì, non siamo entrati dentro lo stadio perché siamo entrati e usciti. Ce l'abbiamo fatta.
2: Vabbè, comunque noi siamo molto creativi, ma con questo non vogliamo incitare nessuno a fare cose di cui si potrebbero pentire.
1: No, ma è una buona idea però,
2: È una buona idea, ma ci dissociamo da questa cosa.
0: Ci dissociamo, si può fare. Però l'argomento di discussione che dicevo magari potrebbe essere che qua in Australia, rispetto di non solo l'Italia ma anche degli altri paesi, sono tutti troppo fiduciosi nella benevolenza altrui. Cioè,
2: sì, si fidano troppo.
0: Si fidano troppo.
2: Pure ieri sono andato al cinema, no, raga? Cioè, non c'è nessuno che controlla i biglietti.
1: No, dipende. Puoi entrare a vedere altri film.
2: Hai capito? Cioè, forse in Italia sta roba... Cioè, sarebbero già falliti i cinema. Perché
1: Sanno fallire. Perché prima avevano sempre la persona che pagavano, che stava lì quando tu entravi. Invece adesso non vogliono pagare perché diciamo la paga è stipendio è troppo alto.
0: L'ho fatto io per 2 anni in Italia.
1: Sì. Ah, vedi?
0: Ti pagano quattro.
1: No, niente, cioè, ti pagano.
0: Non pagano niente. No, cioè, al mese io in Italia non ho problemi a dirlo, ma al mese prendevo 600 euro.
2: Per quante ore a settimana? Al mese?
0: 25 settimana?
2: Mamma mia.
1: Lo rubavano,
0: Per 25
1: slide, euro.
2: Immagino lavorassi per una grande catena.
0: Sì, non voglio dire il nome perché magari sentono.

0: E allora adesso fanno entrare la gente per risparmiarsi quei soldi che pagavano la persona per le etichette e perdono.
1: Ma perché secondo me loro hanno meno perdita a...
0: No, no, perdono di più, Marco, non meno.
1: Ma ho capito, ma tu devi pagare il dipendente, eh?
2: Poi... Ma devi, però...
0: Sì, sì, ma so dire, ma tu pensi tutta la gente che entra gratis, che sa dove i film... che stanno vedendo.
1: Ma tu dici che qua la gente fa così?
0: Sì, come
2: alcuni
0: no.
2: Sì, ma perché da Oiz, come no? Nella catena perché? Qua è australiana, non c'è più il ticket booth come era una volta, c'hai la cassa automatica, vai, selezioni il film che vuoi vedere, tu prendi e vai in sala, ma non c'è nessuno che ti timbra il biglietto.
1: Quello intendevo, esatto. Quello
2: non c'è nessuno che lo fa, io lo faccio di principio perché comunque avendoci lavorato, il cinema è sempre qua stato qualcosa in cui se sono disposto a prendere $200 di aereo e spendere 50 di ticket per vedere un film a Melbourne, io non ho problemi a pagare, perché il cinema, la musica, la cultura è sempre qualcosa che sono contento.
0: Non stiamo parlando di
1: sì.
2: Però se puoi, cioè se vuoi farlo, se vuoi entrare gratis, puoi farlo senza problemi, perché non ci sarà mai nessuno che controlla.
1: E anche qua...
2: Ci dissociamo da
1: questa cosa.
0: No, no, vabbè, no, ma è verità però, Marco. È vero, guarda, tu pensi, tu forse sei onesto e entri, che la fai la cosa giusta, però c'è gente che dicono, ma perché devo pagare questi soldi? E poi c'è un po' di crisi, devo comprare il pane, devo comprare qualcosa da bere, poi... Allora mi vado a vedere un cinema, mi sfogo un po' e non pago e mi diverto.
1: C'è anche una questione creativa dietro, cioè se a te piace l'idea dell'artista, del regista, del director,
0: sì,
1: who makes this movie, ok? Io penso che tu debba pagare.
0: C'hai valore dell'artista, però
1: bravo,
0: loro non la pensano così, loro la pensano che la posso entrare gratis, entro gratis. Andiamo con i sponsor, dai.
1: Sponsor.
3: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
4: Da 65 anni Anfe Community Care offre servizi di assistenza agli anziani progettati per aiutarti a vivere in modo indipendente, restare connesso con gli altri e vivere la vita a modo tuo. Dai programmi sociali e il trasporto, all'assistenza a domicilio, giardinaggio e servizi per il benessere, il team di Anfe è al vostro fianco in ogni momento. Perché a volte vivere bene significa condividere storie davanti ad un pranzo con gli amici, restare attivi, partecipare ad un'uscita sociale o semplicemente sapere che c'è qualcuno pronto ad ascoltarvi e supportarvi. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.au. Anfe Community Care, where culture and care meet.
5: L'indipendenza è tutto. Brazier Mobility, da oltre 30 anni, crea indipendenza per le persone disabili. Brazier Mobility è specializzato in soluzioni per veicoli su misura per mantenerti attivo, garantendo che la modifica del tuo veicolo soddisfi le tue esigenze, offrendoti libertà illimitata. Chiamali al 1800-272-943 o visita il loro sito web braziermobility.com.au. Brazier Mobility crea indipendenza.
6: Quando lasci questo mondo, l'ultima cosa che la tua famiglia deve fare è prendere decisioni difficili. Pianifica in anticipo con Centennial Park, così la tua famiglia potrà concentrarsi su ciò che conta di più, ricordarti e commemorarti. Prenota un tour e incontra il nostro consulente memoriale italiano. Visita centennialpark.org. Centennial Park. Connect, reflect, commemorate.
7: I SAI Awards tornano sabato 31 ottobre per celebrare le persone e le organizzazioni che con il loro impegno contribuiscono a valorizzare la comunità italo-australiana in Sud Australia. Le nomination sono ora aperte. Se conosci una persona o un'organizzazione che merita di essere riconosciuta per il suo contributo alla comunità, alla cultura, all'innovazione, al mondo del lavoro o ai giovani, questo è il momento di candidarla. Per conoscere le categorie e inviare una nomination, visita il sito saia.com.au. SAI Awards 2026. Celebriamo insieme chi fa la differenza.

0: I love you.
1: Ma allora abbiamo avuto un'idea stupenda.
0: Speriamo che ci va.
1: Perché?
0: Dobbiamo provare.
1: Allora ci siamo detti.
2: Perché noi le cose facili.
1: No, non esiste.
0: No, devono essere difficili.
1: Però in questo caso dobbiamo anche fare un appello forse ai nostri ascoltatori che ci si ascolta, perché abbiamo avuto un'idea. Non c'è due senza tre. Qua la Radio Italiana 531 siamo con voi fino alle 8. Qual era il numero?
0: Mi sembra che era 83 40 7700.
2: Ma no, che cavolo dici? Dov'è? Questa è 83 40 7700.
1: Ah, no, ma quindi anche non è, quindi non è 83 40 7700?
0: No. Okay. Allora diciamo insieme, dai. 83 40 7700. Abbiamo sbagliato di nuovo.
1: Tutti e tre. Toccherà. Prossima volta lo diremo giusto. A parte, vabbè. Tornando a noi, ti siamo in tre, non c'è due senza tre. Ognuno ha
0: un'idea.
1: Ognuno ha le sue idee, ognuno ha anche i suoi gusti differenti. Abbiamo detto, ogni volta che ci sarà qualcuno in console, metterà musica diversa, così per mettere differenza tra le live. Quindi quando ci sarò io cercherò più sull'elettronica italiana anni 90, anni 80, potrebbe capitare di tutto.
0: E io vado al 50. 50,
1: sempre
0: 40, remixato, no, scherzo,
1: e il nostro,
0: scherzo.
1: Ma è bello come idea. E il nostro Marco potrebbe farsi un po' ascoltare, anche voi ascoltatori, ricordiamoci che comunque...
0: Ma lui va a 1900, Marco.
1: Sì, ma lui piace la rap.
2: Mi piace un po' la rap music, sì.
1: Esatto,
2: sì,
1: quindi vabbè. Potrebbe essere un modo per noi per farci conoscere nuove musiche.
0: Sì, no, non c'è due senza tre.
2: E vi ricordo che tra l'altro ogni giovedì dalle 3 alle 4 c'è il mio programma dedicato solo alla rap music.
0: No, sei sbagliato.
1: Cioè, vedi che io ti servo le marchette su un piatto d'argento.
2: Sì, buono, grazie.
0: A uno.
2: Non potevo non ricordarlo. C'è il programma La Mangusta che conduco io ogni giovedì.
0: Che gusta?
2: Ti gusta la mangusta? E ogni giovedì dalle 3 alle 4, se dovete ascoltare un genere un po' diverso, insomma, quello è il momento giusto.
1: Quindi l'idea è, cari ascoltatori, la nostra sigla dobbiamo rinnovarla.
0: Sì, dobbiamo fare un po' più moderna, con ancora la sigla, però con un po' di musica, diciamo, rap.
1: Quindi non c'è due senza tre.
0: Anni 90.
2: Quindi, esatto, non c'è due senza tre. By Aurelio Ferro si potrebbe fare un remix, perché abbiamo guardato, abbiamo googlato.
0: Sì. E non l'abbiamo trovato.
2: E non c'è niente in giro. Non c'è.
0: Però lo vogliamo fare.
1: Lo vogliamo fare. Quindi se c'è qualche... è aperto il contest.
2: Se avete un amico che fa un produttore musicale, che fa il DJ, insomma, ci piacerebbe avere un remix di questa canzone. Tra l'altro c'è un ragazzo in radio che ho conosciuto poco tempo fa, che lui fa il DJ e fa un programma...
1: Sì, però ma DJ è mettere due canzoni insieme legate all'altra,
2: sì,
1: in serata, però noi abbiamo bisogno di qualcuno...
0: Però...
1: strimpella di producing.
0: No, ma devi avere pure la software, diciamo.
2: Esatto, ma lui so che fa il DJ, magari è capace anche a fare dei remix,
0: noi lo possiamo fare sul software del computer, proviamo a provare, vediamo che succede.
2: Dov'è? Io se vuoi posso guardare le mail su Gmail, posso guardarti Facebook, Instagram.
0: Già l'incomincia, da là diventa più grande.
2: Dici già un inizio, eh?
0: All'incomincio.
1: Quindi rinnoviamo l'invito agli ascoltatori. Noi vogliamo rinnovare la sigla partendo dalla canzone di
0: prima cosa non
2: di Aurelio Ferro, che è
1: non c'è due senza tre.
0: Però non c'è. Qual è una cosa che pensi che qualcuno lo
2: farebbe? Ah sì, qualcuno lo troviamo. Adesso ci vuole tempo, ragazzi. Abbiamo avuto l'idea mezz'ora fa.
0: E chi lo sa, forse diventa grande.
2: Voi siete troppo frenetici. Quando avete un'idea non vi tenete. Cioè...
1: Sì, no, no, tipo no, Chihuahua, no, che quando hai agitato si
2: piace. Sei pitcher quando...
1: Un armato che
0: voi due, dai.
1: Per me è la vita romana trainata da 100 pincher. Quello lì è un marco di...
2: Comunque sono bastardi.
0: Cavoli, ragazzi! Ragazzi, dai, pensiamo a quello che dobbiamo fare.
2: Hai ragione. Non ci perdiamo nei pincher. Non pinciamo.
1: Non pinciamoci.
0: Vabbè.
1: E qual è? Perché...
0: veramente non hai trovato niente per niente.
2: No, non
0: su quella canzone. Anche tu,
2: è una canzone.
1: No, perché io faccio il regista.
0: Aspetta,
2: è una canzone così di M che nessuno ha fatto un remix.
1: No, attenzione, non toccare le canzoni. Non dire niente.
2: Le canzoni sono come religione. Calcio.
1: Sì, quindi calma.
2: No, ma fidati che quella linea vero nessuno la conosceva, eh.
0: No, vabbè, adesso comunque lo conoscono tutti.
2: È in senso affettivo, eh? Cioè, nel senso, non voglio dire che una canzone così di M, ma era proprio in senso affettivo.
1: No,
2: cioè,
1: semplicemente poco conosciuto.
2: Molto di nicchia, ecco. Va bene, traduciamola così: molto sì, di nicchia.
1: No, so cosa fare mentre guido adesso. No, scherzo. Scherzo.
2: Comunque, oh, ricordiamo che fra un po' c'è il programma alle ore 8. C'è il programma Calabria Mia con
0: Vincenzo
2: Franco e Amadeus.
0: Amadeus! E forse ci saranno anche
2: chi?
0: Anche
2: chi?
0: Come dicono gli ospiti?
1: Cucurucu, palama.
2: Ah, ci saranno anche degli ospiti?
0: Forse.
2: Se hanno degli ospiti, a noi ci fa piacere, eh.
1: No, cioè, Dio, pensa, mi avete chiamato per essere un ospite, adesso sono qua a rompervi le scatole.
2: Ma questa era il nostro obiettivo.
0: Quale scatole? Non abbiamo portato le scatole.
2: I Zebedei.
1: Sì. Comunque, ragazzi, prossima settimana che cosa volete fare il weekend?
0: Che vogliamo fare?
2: Io non so quello che mangio stasera.
1: No, ma
0: c'ho fame. Forse qualcuno ci vuole invitare a casa loro.
2: Se ci volete invitare per una cenetta, il numero è sempre quello: 83 40 77 00. Questa volta è giusto.
0: L'hai detto giusto.
1: Ah, cioè, è giusto stavolta?
2: Sì, perché si tratta di fatti nostri.
0: Che dobbiamo mangiare.
2: Dobbiamo mangiare, non ti puoi sbagliare.
1: No, abbiamo ancora un minuto prima di mettere l'ultimo stacco pubblicitario. Quindi, se vogliamo parlare di un.
0: Un minuto?
1: Sì, abbiamo un minuto. Un minuto. Sì, Marco, non ti preoccupare, è tutto sotto controllo.
2: Tutto sotto controllo, io sono di nascita, c'ho la
0: tachicardia. A me mi sembra che è sott'acqua.
2: C'ho le convulsioni, io, tenetemi.
0: A me mi sembra che è sott'acqua.
2: Ma che succede?
0: Ah, va bene, va bene.
1: Okay. Quindi sì, fra un minuto c'è la pubblicità, così dopo in caso possiamo smanettare tranquillamente.
2: Ma in realtà, secondo me la pubblicità c'è proprio adesso, questo momento.
1: Dobbiamo metterla proprio.
2: L'ho chiamata.
1: Allora, ultima pubblicità della puntata, 2 minuti e torniamo subito.
0: E state qui per noi, con noi, per il nostro finale.
2: Assolutamente. Sì,
3: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
4: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
5: Ciao a tutti, sono Daniele di Conti Estate. Qui a McLaren Vale facciamo vino come una volta, è la nostra vigna di famiglia. Un solo vino, lo Shiraz. Giovane, fresco, con pochissimi solfiti. E se di nuova nata, niente solfiti aggiunti. Vieni a trovarci, porta il tuo contenitore e riempilo direttamente da noi. Semplice, genuino, come piace a noi. E se ti va di fermarti, c'è il Wine Shed. Il posto perfetto per un aperitivo, un antipasto o un pranzo in relax. Dal giovedì alla domenica. Conti Estate, vino vero, atmosfera di casa. Chiamami allo 04 8259 5987. Chiedimi informazioni sulla free delivery.
6: Santina, you look amazing. Have you changed hairdresser?
7: Thank you, Claudia. You know, I feel amazing. I finally found a hairdresser who really understood what I wanted.
6: Lucky you. I can never find a hairdresser who actually listens.
7: I know, and that's exactly why I love Gabriella. She starts with a consultation, then she takes you on a personalized hair journey and keeps you up to date with the latest trends.
6: Sounds perfect. Does she only do women's hair?
7: No, not at all. She looks after my husband and the kids. She works by appointment only, but that's so everyone gets the time and the attention they deserve.
8: Visit Gabriella at the Chair of Hair. Call or text 0419 590 529 for bookings or a free consultation. The Chair of Hair by Gabriella, 10C Forest Avenue, Ross Trevor.

0: Buongiorno, buongiorno, siamo qui con voi nello studio Sanremo, Radio Italiana 531, ci trovate qui a Heimat 215.
1: Allo studio Sanremo?
0: Ecco, dove? Ci siamo, non Sanremo. Va bene, vabbè, Cristiano.
1: Ci siamo e siamo alla fine.
0: È rimasto
1: ormai,
0: senza parole, Cristiano.
1: Ma che cavolo stanno dicendo questo?
0: Beh, è rimasto cavolo questo sa l'indirizzo. Guarda, non so neanche l'indirizzo di casa mia, eh.
2: Vabbè, insieme tu sbagli allora. Stiamo appunto, come dicevamo prima, ci è entrato il tarlo in testa per la nuova sigla.
0: Quell'idea che tu hai detto è una buona idea, anzi. E adesso con il AI si può fare quasi tutto, eh?
2: Sì, si può fare, però ovviamente la qualità non sarà mai la stessa, perché l'altra soluzione che Marco suggeriva è: abbiamo provato a fare un appello ai nostri ascoltatori, se c'è qualcuno che ha la passione per il producing, musica elettronica,
0: sì.
2: Di farlo. Per adesso diciamolo giusto.
0: Ma l'italiano lo paga.
2: No. Scherzavamo.
0: Ho visto che c'era Stefano lì. Ops.
2: No, ricorda il numero giusto per una volta.
0: Va bene, ci prova, eh?
2: Vai.
0: 8-3, va bene?
2: Per adesso
0: 4-0,
2: sì. Ambo.
0: Va bene? 7-7.
2: Cinquina.
0: Ma sono due zere quelle.
1: Per me è un no. Oh.
2: Quindi è un
0: sì. Tipo italiano, ma due volte.
1: Fantastico, ragazzi. Ormai siamo arrivati, ragazzi.
0: Questa
1: puntata è passata proprio in maniera molto, molto veloce. Vuol dire che ci siamo divertiti.
0: Cristiano è arrivato tardi. Io sono arrivato presto.
1: Cristiano è arrivato tardi. Tu sei arrivato presto. Insomma. La prossima volta bisogna che
0: la macchina del caffè, pensavamo che si è scassato
1: la macchina del caffè
2: e Spotify ha deciso di non funzionare.
0: Spotify non c'è due senza tre,
1: insomma. Oggi è proprio una giornata di M,
2: no,
1: ma
2: che M, perché se avessimo avuto Spotify normalmente non ci sarebbe mai venuta l'idea di fare uno stile di musica diverso per ogni puntata in base a chi è sulla console.
1: Hai ragione, ma si sa che noi italiani siamo famosi per l'arte dell'arrangiarci, no? Cioè,
2: certo.
1: Proprio noi siamo proprio trovare una soluzione al nostro pane a volte.
0: Che pane?
1: Pane, qua non c'è sta pane, ce ne abbiamo fame, ma non c'è pane. Qua.
0: Acqua e pane.
1: Acqua, pane, vino, pomodori e cipolle.
0: Un po' di zuppa.
2: Esatto, non state a parlarmi di pane, di panino, perché io a casa c'è la passata di verdure tristissima che mi aspetta.
1: Sì?
2: No.
1: Ascolta, caro, ma la mettiamo sta sigla o che dobbiamo andare?
2: La mettiamo. La sigla finale, perché appunto se il signor Spotify ci aiutava.
0: E dai, ragazzi, ce ne dobbiamo andare.
1: Perché sennò qua vengono i calabresi, ci vengono a prendere a calci nel sedere.
0: Sì, dai. Dai, s'arrabbino, poi non facciamo neanche la cosa giusta,
1: Dopo hanno ragione.
2: Benissimo, ecco, ragazzi, ecco. È stato un piacere stare con voi ascoltatori. Ci vediamo lunedì prossimo.
1: Ciao da Cristiano.
0: Da Domenico.
1: E da Marco.

a mamma prega sempre, a Maronna. Cavoli li so fighi da sotterra. E prega, e un cori ciangi e affanna. Ma se c'è lavoro qua, so figlio torna.

Chiagne sempre sto cuore, chiagne sempre la nostalgia. Sì, ma sono qua lontano, ma ti scrivo questa lettera che per dirti che stanno bene, stai bene, e ci sono tutti i miei paesani qua. Stiamo sempre uniti, ma sai, è bello, ma sono lontano e tengo

0: ascoltatori e ascoltatrici e amici della Radio Italiana 531, buonasera e buon ascolto con il programma Calabria Mia. Non si sente bene, ma c'è qualcosa che non funziona.
1: C'è una cosa che non va.
0: Non va, io sento bene a te, ma il mio microfono non lavora.
1: Non lo so, che è successo qua.
0: Andiamo alla canzone e poi ritorniamo a proposito.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Marco, stasera siamo di nuovo a cena da Mario, ma cosa portiamo?
2: E allora, che problema c'è? Torniamo da Banquet Foods.
1: Ah, giusto. E già che ci siamo, da Don's Caffè ci prendiamo anche due belle pizze.
2: Che tra l'altro sono cotte a legna tutti i giorni.
1: Mamma mia, il sabato c'è pure la porchetta calda.
2: Senti, basta. Mi è venuta fame adesso.
1: E una bottiglia di vino, anzi due.
2: Che fai, mangi la pizza senza vino? Banquet Foods, 992 Port Road, Albert Park. Segui Banquet Foods su Facebook per gli special durante la settimana.
3: L'aroma ricco e morbido del caffè, preparato alla perfezione. È il Caffè Brasilia. Caffè Brasilia abbina la tradizionale cultura del caffè con i moderni metodi di tostatura per produrre costantemente caffè di alta qualità con un autentico gusto italiano. Perfetto per l'uso nella moka, French press o macchina da caffè espresso. C'è un Caffè Brasilia adatto per ogni tipo di estrazione. Tostato e macinato proprio qui nel Sud Australia, puoi trovare il Caffè Brasilia in tutti i supermercati. Goditi il caffè tradizionale in stile italiano con Caffè Brasilia. Brasilia, la cultura del caffè.
4: L'Equal Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, infatti, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di far parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, Honoring Lives.
5: Il Sicilia Club cerca uno chef part-time, esperto, affidabile e ben organizzato. Il lavoro si svolge durante eventi e funzioni, soprattutto nei fini settimana, con orari flessibili. La persona selezionata preparerà i menu per gli eventi, lavorando insieme al team del club. Un'opportunità ideale per chi ama cucinare, lavorare in autonomia e far parte di un ambiente accogliente, legato alla comunità. Per maggiori informazioni contatta Pietrina al numero 0480 427 575. Sicilia Club, entra a far parte della nostra squadra.
6: E va bene, adesso possiamo entrare nella nostra squadra di nuovo.
7: Buonasera. C'è meglio?
6: Un pochettino di più, grazie. Va bene, grazie Amadeo. Adesso, come abbiamo detto prima, buonasera e benvenuti al programma Calabria Mia, come ogni settimana, sulla stazione Radio 531 AM di Adelaide. E se mi direte dello studio Sanremo, 215 Port Road, Animaci, Adelaide, Sud Australia. E come sempre, se volete dedicare una canzone o raccontarci la vostra storia, dovete solo telefonarci sullo 8340 7 00 e noi faremo del nostro meglio per ascoltarvi ed accontentarvi. E per i vostri amici lontani, posso seguirci sulla pagina di Facebook della Radio Italiana 531 AM di Adelaide. Siamo sempre in diretta. Vogliamo prendere questa occasione e salutare tutti voi, cari ascoltatori, vicini e lontani, insieme a tutte le radio in giro per il mondo, grazie al nostro amico Rocco Lagosto di Toronto, Canada. Come sempre, un settimana creiamo di portare nelle vostre case un po' della nostra terra calabrese, con tradizione, storia, cultura e cucina calabrese, ma soprattutto tanta bella musica, grazie al nostro amico DJ Amadeo. E come detto prima, se volete intervenire o dedicare una canzone, fatelo pure chiamando all'8340 7 00 o mandare un messaggino sullo 0416 531 531, e noi saremo lieti di accontentarvi, se no lo faremo la settimana prossima, questo è garantito. Questa sera diamo il benvenuto al nostro amico Franco Fedele. Franco, buonasera e bentornato.
8: Buonasera Vincenzo, buonasera Amadeo. Da me Franco, benvenuto a un'altra serata del programma Calabria Mia con Franco Vincenzo e Amadeo. Noi saremo qui con voi per le prossime due ore per farvi compagnia con bellissime canzoni della nostra bella Calabria e vi terremo informati sulla cucina calabrese, usanza calabrese e altri aggiornamenti della nostra bella terra. Allora, sedetevi comodi e rimanete con noi per le prossime 2 ore o quello che è rimasto adesso, 1 ora e 3 quarti, e così potete ascoltare delle bellissime canzoni della nostra bella Calabria o della nostra bella terra. Buon ascolto.
6: Grazie Franco, e al nostro vicepresidente, direttore tecnico e direttore musicale Amedeo Torpeodi, buonasera e bentornato.
7: Grazie Vincenzo, buonasera a tutti, buonasera Francesco.
8: Buonasera Amedeo.
7: Buonasera a tutti che siete
6: Terramareto.
7: Buonasera a tutti, grazie per la vostra compagnia. Sì, un'altra sera di Calabria Me, un programma pieno di discorso, cultura, informazioni, e non ci manca bella musica della bella nostra terra Calabria. Se volete facete parte, 83 40 27 00, oppure se potete usare il telefonino mandate un messaggio su WhatsApp 0416 531 531. E come sempre un grande saluto alla mia famiglia qui in Adelaide, in Australia, in Italia e a Boston, Massachusetts. Da me buon ascolto e buon divertimento. Grazie.
6: Grazie Amedeo, certamente vogliamo fare gli auguri ad Amedeo, che adesso fa parte del nostro club, è nonno,
7: sì,
6: e nonni,
8: parte dell'anzianità.
6: Dobbiamo dare non solo l'auguri ad Amedeo, anche a sua moglie Josie,
7: yeah,
6: e certamente va anche ai mamma e papà
7: Sebastian e Victoria.
6: Sebastian, sì, e Victoria, con hanno avuto la grazia di avere un bel bambino, si chiama Matteo Giovanni Tripodi,
7: ecco. Sì.
6: E perciò è un bel nome, molto lungo, certamente, che,
7: sì,
6: qui si usa sempre il secondo nome.
7: Sì.
6: No, va.
8: Certo che essere nonna Amedeo è un'altra cosa, perché ti senti
6: più vecchio.
8: Non più vecchio, metti da parte l'anzianità, non la vecchiaia, l'anzianità.
7: No, non mi sento più vecchio, no. Per me come si dice, hasn't hit home yet, perché sapete una cosa,
6: sì,
7: ho nato giovedì scorso.
6: Scorso, sì.
7: Ma io non ho visto.
6: Ah.
7: Perché io ho un po' di raffreddore.
6: Ah, ok.
7: E quando mi facevo la vaccina di whooping cough, io aspettare un altro 2 giorni.
6: That's right, yeah.
7: To kick in. Allora aspettare un altro giorno, un altro 2 giorni.
8: Non può aspettare, vero? Sembra 1000 anni.
7: Allora, ieri tutti mi vedono.
6: A parte di un nonno.
7: A parte di un nonno, e tutto il tempo è stato mio. No. Tanti, da me, Amedeo, tanti auguri e amore per Sebastiano e Victoria, per questa gioia di regalo per noi, il primo. E spero che
6: ci sono altri.
7: E avere una vita piena di buona fortuna e buona, come si dice,
8: buona fortuna di salute,
7: tanti saluti, yeah, con famiglia,
6: yes,
7: perché famiglia
6: è la cosa più importante.
7: Sì, va bene. Grazie.
6: E va bene, allora, quanto per aprire questa piccola parentesi.

0: E certamente dopo il canto nazionale, l'inno nazionale, come vogliamo chiamarlo, di Calabria, siamo sempre con voi nello studio Sanremo al 215 Porto di Armaci con Francesco, Amadea e Vincenzo questa sera, con il programma Calabria Mia. Questo qua, siamo alla fine di luglio, fra un paio di giorni arriva agosto, è quasi quasi
1: erba ucato, Vincenzo.
0: Erba ucato, non so, pare i mesi, poi qui in Australia.
2: Quando erba ucato?
1: Lucio guarda in Italia.
2: Certo, scusa, buongiorno.
0: No, no, ma però è normale. Ci vuole l'inverno, ci vuole la primavera,
1: ci vuole tutto.
0: L'estate ci vuole tutto. Ci vuole tutto, perché sennò
1: ci vuole anche il vento, così gli ulivi vanno a terra. È vero.
0: Perché a onde la olive mi cogli?
1: Ci stanno.
0: No, a casa tua.
1: No, ma a qualche parte ci stanno.
0: E quando fa vento,
1: Così va da terra e può raccogliere.
0: Bravo.
2: Allora non giusto a scala micciana,
1: no,
0: quando arrivano a una certa età i scali manco che da casa.
1: Tanti dicono che mio papà diceva che tante persone andranno a finire in ospedale
0: Cascata. Dava pensando, no? Cose che succedono al mondo.
2: Storia che mi dessi mia pace e mia suocera buonanima. Quando erano dall'Italia, mettevano un pezzo di legno, mettevano così il canaro sopra e mi migliano.
0: Aspetta, l'unica differenza era che erano giovani. Non ti dimenticare questo qua.
2: Ah sì, quella la scusa.
0: Quando sei giovane, quando sei giovane niente fa paura.
1: Tutto è facile.
0: Tutte cose facili. Sì. Ma quando arrivano certe età poi comincia a pensare.
1: E quando una volta già si è caduto della scala, o ha visto qualcuno che è caduto della scala.
0: Tu sai, io ho visto mio padre è caduto dalla scala molti anni prima che se ne andasse. E quando l'ho visto, sono andato a. Io

0: non era a casa, in quel tempo lì c'aveva un negozio di frutta e verdura, Elizabeth Street, sotto, Elizabeth Street. E allora sono venuto a chiamarmi, eppure sai quant'era là? È stato fortunato che c'era il cemento, non ha
1: con la testa. Come è successo a me?
0: No, perché lui è caduto da una parte e la scala è andata dall'altra parte.
1: Oh.
0: Sai, perché quando arrivi vai sopra, cerchi di arrivare ti allunghi al massimo. E a scala parte per avanti, io dico, ti pennaro.
1: Se invece sono caduto dal tetto della casa e soffritto nell'erba,
0: okay.
1: E come ha detto te, il cemento stava a un fianco e la testa è andata fino all'alto.
0: Se lo saluto. Lasciamo stare che
1: ci riposavamo.
0: Che di cose grandi, che cose mangiare.
1: Come parlavamo quando venivamo qua dei salsicce, dei salame.
0: Quasi. Come ho detto prima, sono andato a dare un'occhiata,
1: sì,
0: a quelle che abbiamo fatto con Marco, con mio figlio e mio genero, e sembra che quasi
1: sì, adesso è ora che comincia a tagliare. No,
0: questa settimana, quando Marco c'ha tempo, che è tornato questa sera, quando c'è tempo andiamo a provarle prima, poi facciamo. Va bene, allora. Andiamo alla nostra pagina di Facebook, vediamo quanta gente ci stanno.
2: Ci abbiamo cari amici che sono in vista e che sono con noi su Facebook. Seguite la pagina e spargete la voce, perché noi siamo già numero uno, ma noi vogliamo crescere più di numero uno. Allora, tanti saluti di Antonio La Rosa, che manda un messaggio, auguri a Dio, grazie Antonio. Vince Caboni, puro, grazie Vince per gli auguri. E salutiamo Tony Bombondieri, Christopher Izzo e Patricia Iacobelli.
0: Buonasera a tutti.
2: Scusate,
0: voi.
2: Buonasera a tutti. Grazie per la vostra compagnia. Andiamo alla pubblicità e dopo la pubblicità un'altra bella canzone.
3: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
4: Sanremo è il marchio di pasta numero uno in Australia, con una lunghissima tradizione nella produzione di pasta di altissima qualità, proprio qui in Sud Australia, utilizzando grano duro coltivato localmente. La prossima volta che compri la pasta, scegli Sanremo e sostieni i lavoratori e le famiglie del Sud Australia. Pasta Sanremo, la pasta preferita in Australia. Sanremo, we are family.
5: Nei Romeo Foodland di Croydon, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Rostreva, Etherstone, Lockleys, Royal Park, Kilkenny, Port Adelaide e Fairview Park troverete i seguenti specials da mercoledì 22 luglio a martedì 4 agosto. Pasta di Vella, 500 grammi, $1.95. Olio Penfield, 3 litri, $14.95. Mortadella San Marino, $14.95 al chilo. Provolone dolce Soresina, $23.95 al chilo. Pomodori pelati o a pezzi Siena, 400 grammi, $1.
6: Hai già visitato il prestigioso mausoleo Enfield Memorial Park? Cripte singole e familiari, circondate da un paesaggio meraviglioso, dove ogni dettaglio è pensato per offrire tranquillità e raffinatezza. L'Enfield Memorial Park è il luogo ideale per gestire il tuo riposo in un ambiente sereno e curato. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'81397400 e organizza un tour personale.
7: Unisciti a noi per il National Pyjama Day, mercoledì 12 agosto, dalle 10 a mezzogiorno.
8: Qui a Radio Italiana 531 Hindmarsh.
7: Con soli $20 goditi un delizioso morning tea. E se vuoi, vieni in pigiama.
8: In pigiama? Ma cosa dice Sara? No, io vengo in jeans.
7: Va bene, Angela, ti facciamo entrare lo stesso. Insieme sosterremo The Pyjama Foundation, che aiuta i bambini in foster care a raggiungere il loro pieno potenziale.
8: Ogni dollaro raccolto fa davvero la differenza.
7: Vieni a trascorrere una mattinata in compagnia, divertimento e solidarietà. Prenota ora, chiamando l'ufficio radio 83 40 28 06. Mercoledì 12 agosto, National Pyjama Day.
8: Insieme possiamo regalare ai bambini in foster care un futuro pieno di sogni.
9: Calabria Mia è sponsorizzato da Brickwork Park, un tuo muratore di fiducia specializzato in mattoni e mattonelli.
10: Brickwork by Art, professional quality.
9: Se vi interessa, chiamate a Anthony
10: 0424 091511.

0: E va bene, sempre con voi, con un'altra bella canzone che abbiamo ascoltato, e siamo sempre con voi col programma Calabria Mia. Allora, com'è andata la settimana? Ora voglio parlare, perché ora un microfono è tornato, siamo tutti belli, sì, sì, contenti e beati.
1: Tutte cose funzionano.
0: Tutte cose funzionano.
1: Speriamo.
0: La pagina di Facebook continua a aumentare.
1: Continua, sì.
0: A aumentare, che sono le cose importanti. E poi certamente noi facciamo il nostro meglio che potevo.
1: Buonasera Antonio Nesci, che mandava un messaggio. E come sempre, ogni settimana, buonasera a tutti voi e buon pomeriggio a noi.
0: Certo.
1: Saluti da Perugia, dal
0: quotidiano La Prima Pagina.
1: Saluti anche New York da Attilio Carbone. Grazie.
0: Tanti saluti ad Antonio e a Attilio, certamente, che se sono in ascolto. E siamo contenti che ci abbiamo una vasta mucchio di gente internazionale, non è solo ascoltatore di Adelaide. Abbiamo
1: ma io sono contento. Io sono contento ora.
0: Perché?
1: Perché a voce nostra, a voce nostra,
0: la voce,
1: la voce,
0: la voce, sì. Le nostre voci,
1: i nostri voci,
0: siamo in tre.
1: Sì, siamo in tre.
0: In tre.
1: Sì. Si sente a New York.
2: Pur
1: se è dalla stanza,
0: no.
1: La voce nostra, la voce, arrivava a New York.
0: Tu dici, se if you can make it,
1: if you can make it. Here, any here, yeah, you can make it anywhere.
0: Anywhere.
1: That's it.
2: Così dicono.
0: È vero.
1: That's it.
0: Perciò, quando arrivavamo al Big Apple, tutto è fatto. Dopo dobbiamo cogliere i bagatelli e ne saltavamo sopra la loro. No. Dobbiamo continuare.
1: Ma se posso, dire, quando andiamo 4 anni fa, per vacanza, prendiamo il treno. Sì. Da Boston fino a New York.
0: Perché non era lontano?
1: No, non era lontano, con un'ora e mezza, quasi due ore di viaggio. Ma un bel viaggio, già. Ma c'era una parte che passate tutti i buildings, tutti i palazzi, sopra là, tutti i mandi, you know,
2: curve.
1: E poi c'era l'aprio, era come se vedevo il mare o una cosa. E dopo, to the right, come si dice?
0: Sulla destra.
1: Sulla destra.
2: Sì.
1: C'era la skyline, ci vedevo la skyline di New York.
0: Ok.
1: E guardare mia moglie e dice, vedi, chi è? Quello è New York. Ancora non ci vuole, un poco tempo.
0: Ma
1: è come arrivamo giù i palazzi
0: che ricrescevano.
1: I'll tell you what, it was an experience.
0: Yeah. Ma comunque, come abbiamo detto prima, siamo un mondo di tecnologia che adesso avanza ogni settimana. Non è come una volta,
2: no,
0: che le cose cambiavano una volta ogni 10 anni.
1: Mm.
0: Perché io mi ricordo che quando cambiavano i modelli di macchina, è vero, passavano, facevano 2 anni, no? 2 anni,
2: sì,
0: un modello, e in metà facevano
2: una facelift,
0: no? Davano
2: un piccolo cambio.
1: Mm.
0: Invece adesso le macchine cambiano ogni guarda quante macchine che non conosciamo da dove vengono adesso.
1: Sì, le macchine cambiano ogni 3 mesi,
2: tutte le macchine nella strada, perché essendo del mestiere conoscevi il modello, l'anno tutto,
0: vero. Ma adesso
2: vedo una macchina, non so, fortunato se so la marca della macchina, fortunato.
0: E tanti di quella
2: neanche li conosco
0: non
2: più.
0: Sa chi li fa.
1: Ma sapete una cosa?
2: Sì.
1: 40 anni fa,
2: ieri.
0: Poco, così poco.
1: Poco,
2: sì.
1: O ieri. 40 anni fa, se avete, se eravamo in tre macchine sui semafori,
2: sì,
1: all right, e c'erano 10 macchine. 40 anni fa, 10 macchine, 7 erano Horns o Fords,
2: sì,
1: una era Mercedes, un'altra era...
2: E poi c'era la Valiante.
1: Internazionale.
0: C'era Chrysler.
2: A Valiante, non ti vedo che era Valiante.
1: 20 anni fa erano 5 Horns and Fords in Gedaci. Ora sono tutti internazionali.
0: Sì. Perché adesso
2: forse non esiste
0: più. C'è qualche Ford ancora c'è in giro, qualche macchina Ford. Perché ce n'ho una io, perciò. E forse l'unica, no. Sono macchine piccoline, perché tutte cambiate adesso.
2: Sì, non ci sono più fabbriche di macchine.
0: No, ormai l'industria...
2: No, il fatto è che noi siamo fatti troppo vagabondi, allora il lavoro lo fanno gli altri e noi, abbiamo la moneta per comprarlo.
0: Speriamo.
2: Speriamo.
0: Vabbè, andiamo ad altre belle canzoni, poi ritorniamo con voi, sempre con il programma Calabria Mia. Una volta che si parte, vediamo come vanno le cose. Però
2: se la macchina va a moto,
1: siamo pronti.
0: Ok, andiamo a una bella canzone.

0: Radio Italiana 531.
1: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni due settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In questo periodo MCCSA sta cercando volontari, sia maschi sia femmine, nelle zone di Paradise, Ingolfard, Fullerton, Goodwood e Rosewater. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
2: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 82696567. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road, Prospect.
3: Ciao, brava gente! Unisciti a me, Rosanna Senesi, con David De Vito, Emilio Papa e un cast tutto di Adelaide diretto da Joy James per Immigrati, la nostra storia, lo spettacolo musicale che celebra il viaggio degli immigrati italiani. Attraverso canzoni indimenticabili e racconti preziosi, rendiamo omaggio al coraggio, ai sacrifici e alla resilienza di coloro che hanno lasciato tutto per costruire una nuova vita in Australia. Dopo il grande successo nelle passate edizioni, Immigrati la nostra storia torna al Futures Theatre di Paradise, sabato 21 novembre. Celebra il viaggio, condividi i ricordi, continua la storia. Prenota su Eventbrite, cerca Immigrati la nostra storia. Ci vediamo là!
4: E va bene, come al solito ogni settimana abbiamo qualcosetta di diverso dalla nostra Calabria. E questa sera vorrei parlare di... ho parlato un paio di settimane fa di qualcosa, il tesoro di Alarico. E guardando sulla... sai, quando c'è un po' di tempo che sai che c'è un programma che deve fare, guardando sulla rivista calabrese, ho trovato un'altra, quasi la stessa storia ma un po' diversa di quella che ho letto un paio di settimane fa, e questo è sul libro Miti e leggende della Calabria, sei storie di imperdibili Calabria straordinaria, e questo è il libro che è intitolato, e dice così, si diceva che è l'inizio di una storia o di una... l'espressione tipica di un dialetto locale indica l'inizio di un racconto fantastico che ha a che fare con miti e leggende calabresi. Origine archeologica della regione e diversi popoli che l'hanno attraversata sono alla base dei diversi miti e leggende della Calabria. Un immaginario unico e di ispirazione per chi viaggia alla scoperta delle storie e misteri. Non resta che immergere nei racconti della tradizione del nord e sud, ma anche negli archivi che documentano fatti e personaggi realmente esistiti. Allora, mito e leggende calabresi, questa è una piccola storia del tesoro di Alarico. Le mite e leggende di Calabria, più popolari di questa legata famigerato tesoro di Alarico, il re dei Goti è realmente esistito, in cosa esistente o leggenda. Scopriamo insieme, dobbiamo visitare il centro storico di Cosenza Vecchia, e recarci nel punto esatto in cui confluiscono due fiumi cittadini, Crati e Busento, ai piedi del complesso monumentale di San Domenico. Qui, secondo l'antica leggenda, è sepolto il tesoro del re. Il bottino di guerra, riportato dopo il saccheggio di Roma da parte dell'esercito dei Goti, consistente in un portiere di 25 tonnellate di oro zecchino, 150 d'argento e gioielli e monete in quantità. Che sia solo un mite o leggende calabrese, poco importa. La storia suscita comunque che un fascino irresistibile e si respira un fatto storico. Siamo nel 410, il re dei Goti sta attraversando il sud Italia e col tesoro di guerra frutto del saccheggiamento di Roma. Quando all'altezza di Cosentia, colpito dalla febbre malarica, egli causa la morte. La sepoltura all'origine della leggenda di Alarico, tanto che oggi il suo onore, il punto che si specifica del tesoro, è segnato da una statua dello scultore Paolo Grassino e rappresenta una delle tappe imperdibili degli amanti dell'arte contemporanea di Cosenza. Perciò queste sono alcune cosette che dobbiamo guardarli. Però la cosa più importante è che poi ci abbiamo, dopo questo qui, ci abbiamo altre cosette che vogliamo portarle a voi. E queste sono, come dire, leggende e miti della nostra Calabria. Andiamo a una bella canzone e poi ritorniamo con voi con il programma Calabria Mia.

0: è certamente una versione diversa di, sì, dell'originale, sì, cantata da
1: Teresa Maranti,
0: yeah. Ma l'editore di questa canzone non era, era un ragazzo,
1: mi sembra Angelo,
0: Angelo
1: Fufaro no, Macri
0: Macri, Angelo Macri, sì, di Daria Nova, perciò
2: quasi compaesano
0: ma pure Teresa Maranti è calabrese, perciò sì, non è problema, è una bella cosa. Comunque, ritornando sulle leggende e miti della nostra Calabria, restando in provincia di Cosenza, secondo la tappa di viaggio sulle tracce di miti e leggende della nostra Calabria, è il paesino di Campana, nel territorio di Presilia, dove sorge una coppia monumentale di elefanti di pietra. Proprio così ci troviamo uno dei luoghi più interessanti tra i quali che alimentano il mito e la leggenda calabrese. Gesuito, il parco nazionale della Trinità, noto per l'incavallità di oltre 5 metri, altro detto ciclope e guerriero seduto. Il muto della parte superiore è alto circa 7 metri e il fascino dei giganti di pietra risiede nel contesto della circondaria. Associati a piccole cavità scavate nella roccia e un tipico di grotticelle neolitiche sono legati alla straordinaria scoperta. Proprio vicino al lago Cecita, comune di Spezzano di Sila, emergono due resti di imponenti elefante artigo, una specie di elefante preistorico in cui presenta e getta nuova luce sulla storia dell'interno territorio, che già nel 2004 aveva restituito testimonianze dell'uomo di Neodedal e pochi di Derma. Ha una grande molore e zanne lunghe 3 metri che consentono di dotarlo a circa 700.000 anni fa. Alla luce della scoperta, l'ipotesi dell'elefante e dell'incavallata è molto più che un semplice caso di mito e leggende calabrese. Potrebbe rappresentare in particolare specie di elefante preistorico riemerso nella Cecita. Oltre che, come sostengono alcuni, un omaggio agli elefanti della guerra transitati in Calabria durante la spedizione di Pirro, quale è quella di Annibale nella seconda guerra punica del 2216 avanti Cristo. Va bene, e queste sono alcune cose che ancora ce ne abbiamo un paio di altre e cercheremo una alla volta di portarli a vostra conoscenza. Perciò andiamo a una bella canzone, poi la pubblicità o viceversa, e salutiamo tutti coloro che ci seguono sulla pagina di Facebook.
1: Sì, buonasera Nella Santo, ogni settimana che sta con noi. Buonasera Nella, non lo so se ho detto questo nome, Patrizia Iacobelli, che mandava un messaggio thumbs up. Grazie a tutti per la vostra compagnia stasera.
3: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
4: Sono le 20 e 59 minuti. Dinner night al Molinara Club, venerdì 31 luglio dalle 6:30 di sera. Cena di 4 portate con antipasto, cicatelli, vil parmigiana, salsicce, dolce e caffè. $40 a persona. Prenota con John Baldino al numero 0414815806. Venerdì 31 luglio, Dinner Night al Molinara Club, 57 Lions Road, Windsor Gardens.
5: L'Adelaide Italian Festival torna dall'1 al 22 novembre. Le Expression of Interest sono ora aperte per chi desidera partecipare come Event Organizer per inserire il tuo evento nel programma o come vendor in uno dei signature events del festival, come lo Street Party, la Grande Gita da Serafino Wines o la Journey Mess. Le registrazioni sono aperte fino a fine agosto. Visita adelaideitalianfestival.com.au. Adelaide Italian Festival! Entra anche tu a far parte della festa!
6: Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
7: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.
8: Calabria Mia è sponsorizzato da Brickwork Park, un tuo muratore di fiducia specializzato in mattoni e mattonelli.
9: Brickwork by Art, professional quality.
8: Se vi interessa, chiamate a Anthony
9: 0424 091511.

0: bellissima, bellissima canzone del nostro cugino siciliano.
1: Sì.
0: È bella. E qualsiasi canzone di qualsiasi regione italiana, sono tutte bellissime canzoni, tanto che sia siciliana, campana, Sardegna o Roma.
1: Siamo tutti romani, italiani.
0: Siamo tutti italiani, figli della stessa madre. Mm. Ok, allora, parlando dell'Italia, parlando della nostra bella Italia, ma dobbiamo dire, io sempre dico che l'Italia è stata la mia madre per tutta la vita, ma l'Australia è stata una bellissima madrigna che mi ha portato avanti dall'età dei 14 anni fino ad oggi.
1: Ah,
0: quindi
1: sì.
0: Non mi posso neanche lamentare dell'Australia perché è stata una bellissima terra per noi. E, ok, allora c'è una piccola storia qui che dice quando venne in Australia, di Francesco Terzi. E lui dice: vendemmo un piccolissimo pezzo di terra e con quei pochi soldi comprai qualcosa per me. Per il viaggio chiesi il prestito, come abbiamo fatto quasi tutti, e dovevo ripagarlo dall'Australia. Uscii di casa per portare quelle poche cose, le misi in una piccola valigetta ed un baule che mio nonno aveva riportato dall'America. Portavo quello che avevo. Era il 12 maggio del 1955. La montagna sorrideva alle valli. Guardavo ogni cosa, ero muto di parola. Parole della mia bocca non ne uscivano. Diedi l'ultimo sguardo lungo la valle. Da allora il mio nido nativo è stato quasi sempre un sogno. Il giorno che andammo al porto, la via da seguire era quella, l'Australia, senza speranza di ritorno, senza per cosa si trovava. Eravamo una merce di poco valore. La nave incominciò il lento movimento, conducendo quella massa di esseri umani nei mari. Dopo circa 25 giorni si vede la terra australiana. Era un lavoro continuo. La sera la schiena la sentivo rotta. Del resto era la terra desiderata, la promessa del futuro. Dovevo abbracciarla. La prima paga l'aprì e contai pochi sterlini. Una misera paga. Approfittarono di me perché non sapevo parlare, non calcolarono che io lavoravo come uno di loro, senza parlare, con la testa inchinata, lavoravo come un pazzo. Ero solo, rallegrato da quelle sterline che risparmiavo e mandavo a cuore aperto a mia moglie. Il peggio di ogni cosa era la freddezza della casa al rientro di sera. L'Italia mi era molto cara. La famiglia, gli impegni, i doveri mi legavano ad essa, ma ogni volta che tornavo là si presentava alla mia mente una barriera di abbattere queste due terre, queste due residenze che mi appartenevano, e non sapevo decidere dove dovevo rimanere, se dovevo rimanere in Italia o dovevo tornare in Australia. Ma l'Australia per me è stata una bellissima terra e l'Italia è stata sempre, sarà sempre la terra nativa. Questo è come mi sentivo e come quello che mi è successo quando venne in Australia. E credo che, come dice questa piccola storietta, è successo a tanti di noi, magari non noi, ma i nostri genitori. Bellissimi, bellissimi ricordi. Ok, vogliamo dare un'altra canzone adesso,
1: sì,
0: Amedeo?
1: Sì.
0: Bravo.

0: Ok, allora adesso ci possiamo sedere dopo questa bellissima
1: tarantella
0: che ci fa sentirci nuovamente giovani, è vero?
1: Sì, sì. Noi giovani,
0: certo. Ok, allora dopo questo viaggio che ho fatto all'Italia, di quello che è successo, di quello che ho trascorso, sono passati gli anni e sono arrivato alla casa dei saggi, così volevo dire, la casa degli anziani. E adesso, oggi, dalla finestra guardo la natura matura, il mutare dei colori vivo di questo ormai, anche se avevo immaginato la mia anzianità in maniera diversa. La malattia ed altre situazioni hanno stravolto il percorso. Sono qui tra compagni riluttanti e attori di una vita malinconica e improduttiva. In un luogo dove si raccolgono i destini, lo chiamano la casa dei saggi. Non ho la forza di un tempo, ma riesco ancora a pensare e a ricordare, anche se non sempre è bello ricordare. Starai bene qui, mi dissero. Qui potrai riposarti un po' e ci sono persone che si occuperanno di te. Per un po', dissero, e sono ormai passati 5 anni e continuano a dipendere da una pletora di persone indifferenti e umorali che devono occuparsi di noi solo per lavoro. Noi qui riposiamo, restando in attesa del riposo definitivo. Intanto guardo dalla finestra la natura che cambia, una finestra sempre chiusa, non solo per gli spifferi che potrebbero minare ancora di più la nostra salute, ma anche per evitare cattivi pensieri. Non si sa mai la tristezza, la collera, la malinconia che potrebbero fare brutti scherzi. C'è anche un medico qui, un giovane dottore che vediamo 2 o 3 volte alla settimana, gentile e affabile, ma che chiede agli infermieri e non a noi del nostro stato di salute. Starà qui per un po', mi dissero. Forse pensavano che la mia vita fosse ormai agli scoccioli. Forse sarebbe stato meglio il silenzio di una bugia pietosa, perché la vita qui è troppo lunga e i pensieri della mia vita, della fine della mia carriera, non fossero questi. Questa è la storia degli anziani, tanti degli anziani qui in Australia, che vanno a finire o andiamo a finire in una casa di cura.
2: Franco, non vanno a finire.
0: Andiamo a finire.
2: Ci auguriamo che va a finire in quel modo. Non è che è il modo migliore, però vuol dire che la vita...
0: Guarda, Vincenzo, io direi, qui è una casa di cura, non ci possiamo lamentare. Ti manca la famiglia, ti manca tutto, ma guarda che delle volte in Italia tanti anziani rimanevano soli in una campagna e morivano senza cura e non le vedeva nessuno.
2: Sì, ma questo era normale nei tempi passati, Franco. Stiamo parlando di una vita oggi che è cambiata, perché ci sono queste case di cura, vogliamo chiamarle case di riposo, case di cura. Quando si va dentro, come una volta mi ha detto un uomo qui nell'area, andavamo per una riunione in una casa di cura, c'era una grande stanza sopra e ci siamo incontrati ai piedi della scala prima che andare sopra, e mi ha detto: Vincenzo, questa è la scala del paradiso. Perché quando si arriva lì
0: non vai più a casa,
2: non torni più a casa
0: e queste sono le cose, come visita,
2: io mia madre è stata in una casa di cura per 5 anni e qualcosa, e vedendo quella gente lì giorno dopo giorno, non è una bella cosa. Non è che uno dice: beh, non li trattano bene, per l'amor di Dio, questo non possiamo dirlo, perché hanno molte cure. Però una volta che arriva a quel punto,
0: non è quello che volevamo noi.
2: Se deve andare lì, deve perdere quel senso di conoscenza. Se no è un guaio, un guaio per le persone, sì, che ancora in qualche modo si potrebbe guardare.
0: Ed è delle volte pure un guaio per i figli, che magari non li possono guardare per commettimenti di lavoro o altre ragioni.
2: Sai cosa, Franco?
0: È duro pure anche per i figli, Vincenzo.
2: Perché oggi le necessità sono diverse. Sì. Nei tempi passati in Italia, quando c'era un anziano in casa, qualcuno c'era sempre in casa a guardarlo. Vabbè, in qualche modo.
0: Ma lì non ci stava la casa di cura, magari ci stava un vicino di casa che ti aiutava e cose.
2: Era una cosa diversa, non possiamo guardare, perché oggi è quello che c'è bisogno di... Ma oggi che succede? Molte delle persone che vanno in queste case di cura, io sto parlando con, perché ci sono passato,
0: sì,
2: c'è un'esperienza, e quelli che mettono queste persone in una casa di cura, a volte si dimenticano. Mi dice, beh, adesso li guardano loro, io non devo guardare.
0: No, beh. Vincenzo, direi non tutti.
2: Non stai rispondendo tutto.
0: Per l'amor di Dio, ci sono passato anche.
2: Beh.
0: E ti dico che eravamo tre, tutte le sere andavamo lì.
2: Sì, grazie, lo so questo.
0: Che non era distante, la casa di cura era vicino, Franco, ed eravamo con loro due volte al giorno.
2: Franco, io sono dico che tutti fanno in quel modo
0: ma
2: ci sono delle persone che una volta che sono di dentro, e tra l'altro quando c'è una casa, l'affitta la casa, sai che quelli... C'erano la casa, tu non vai a vedere quella casa più. Fino a quando non ti paga. Quando non ti paga, o quella persona.
0: Non puoi mettere una casa.
2: Andiamo alla pubblicità e poi ritorniamo con voi col programma Calabria Mia.
3: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
4: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette. Dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, tra le montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, Acqua Filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, Acqua Filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia, dal design unico ed elegante, la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di Acqua Filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua Filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
5: Dinner Show Night al Sicilia Club, sabato 8 agosto dalle 6 di sera. Cena di tre portate, musica dal vivo tutta la sera con Hot August Night con Dave Freeman. Costo $75 per persona per i membri, $80 per i non membri. Prenota con Rita allo 0422 957 786. Sabato 8 agosto, tutti in pista al Sicilia Club. Non mancare!
6: Quest'anno sono 800 anni dalla morte di San Francesco. La Dante Alighieri, in collaborazione con il Consolato d'Italia e il coro Os Italian, ti invita a celebrare questo importantissimo anniversario, venerdì 21 agosto alle 7 di sera, dove? Al The Meeting Hall in Paul Kelly Lane, giusto dietro la Adelaide Town Hall in città. San Francesco per secoli ha ispirato artisti in tutte le forme d'arte. Vieni a celebrare con noi il racconto della sua vita, la recita emozionante del famosissimo Cantico delle Creature e un'esibizione musicale al pianoforte con Michael Jerace. Costo $55 per i membri della Dante e $60 per i non membri. Il ticket include un rinfresco. Prenota su Tribooking o scrivi a dante6president@gmail.com. Letteratura, poesia e musica per celebrare San Francesco. Ti aspettiamo!
7: Il Comitato dei Trevisani nel Mondo ti invita alla festa di San Pio X, domenica 23 agosto, nella chiesa di Mater Christi. Alle 10.30, Santa Messa con il coro parrocchiale, celebrata da Padre Angelo Cagna, missionario scalabriniano. Alle ore 12, nella sala adiacente la chiesa, sarà servito un pranzo di tre portate con pasta alla bolognese, pollo al barbecue con verdure, dolce e caffè. Costo $35 a persona. Tutti sono benvenuti. Per prenotare, chiama Guido allo 04 38 87 3091. Domenica 23 agosto, festa di San Pio X. Ti aspettiamo!

0: Oggi un po' di origano, no, da sopra, origano come chiamiamo, già mangiavo uno, no? Quanto per cambiare un po' di scusa da casa di cura, perché c'è, Franco, perché c'è stata telefonata qui, se non ti spiace, e perciò questa è la vita, purtroppo, della vita, perciò dobbiamo accettare e continuare, anzi gli dobbiamo ringraziare che oggi ci sono queste facilità che si possono usare, che almeno aiutano, no? Si pagano ma aiutano, questa è la cosa più importante.
1: Sì, sì.
0: Va bene. Allora, intanto che stiamo parlando di queste mite e leggende della nostra Calabria. Allora, questa qui si chiama la pietra dei Magari. Mite e leggende calabrese a Serra Stretta. Si chiamano pietra di Magari. Il nome che racchiude i mite e leggende della nostra Calabria, ma anche un'autentica tradizione agro-spromontare che scrope che siamo nella faggetta di Serra Sestra, tra boschi del Monte Reventino e la provincia di Catanzaro, dove gli abitanti raccontano una storia magica. Il territorio è patria di artigianato autentico, non è a caso a Serra Stretta, è la città delle sede d'eccellenza che tramanda da generazione a questa attività si affranca da sempre quella pastorale che immersa nel Roventino e nella faggetta del Monte Codrò, area sboschiva di 200 ettari, protagonista di numerosi miti e leggende della Calabria, più arcarica come quella delle Magari. Ma chi sono queste Magari? Un popolo mitologico e una comunità realmente esistita. La parola Magaro indica volutamente il mistero del pastore, non solo in dialetto calabrese, tuttavia legata al misterioso sito della pietra dei Magari. Assume tutto un altro fascino, ci trasporta tra mite e leggende calabrese e dei tesori dei briganti. E per guardare e passeggiando tra il giallo e il rosso delle foraggi d'autunno, la grossa pietra sembra custodire davvero qualcosa all'interno. Potrebbe trattarsi del famoso forziere del Monte d'Oro, o c'è un solo modo per scoprirlo: recarsi nella faggetta da sole a mezzanotte e al chiarore di luna piena, e poi girare 7 volte in un piede solo attorno alla pietra dei Magari. Perciò questa è un'altra leggenda, certamente, che chissà se si va lì a mezzanotte può darsi che troverà il tesoro che tutti parlono di questo, che si aprirà se qualcuno è capace di farlo. Perciò andiamo alla bella canzone e poi ritorniamo con voi con un'altra leggenda della nostra Calabria.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.
2: Vivi in prima persona la cultura italiana di Griffith con
3: A Taste of Italy Griffith, dal 24 al 30 agosto.
2: Una settimana di celebrazioni che rendono omaggio al forte patrimonio italiano di Griffith nel New South Wales.
3: Ti invitiamo a assaggiare vino e cibo locale e immergerti nella cultura e a ballare tutto il fine settimana.
2: Un ricco programma di eventi in cantina, lunghi pranzi e festival culinari e musicali.
3: Per maggiori informazioni visita atasteofitalygriffith.com.au.
2: E indovina, ci saremo anche noi di Radio Italiana 531. Ci vai,
3: sì?
2: Tu, ci vai tu.
3: Ci vado io.
2: A Taste of Italy Griffith.
3: Experience Italy in the heart of Griffith.
4: Unisciti a noi per il National Pyjama Day, mercoledì 12 agosto, dalle 10 a mezzogiorno.
5: Qui a Radio Italiana 531 Hindmarsh.
4: Con soli $20 goditi un delizioso morning tea. E se vuoi, vieni in pigiama.
5: In pigiama? Ma cosa dice Sara? No, io vengo in jeans.
4: Va bene, Angela, ti facciamo entrare lo stesso. Insieme sosterremo The Pyjama Foundation, che aiuta i bambini in foster care a raggiungere il loro pieno potenziale.
5: Ogni dollaro raccolto fa davvero la differenza.
4: Vieni a trascorrere una mattinata in compagnia, divertimento e solidarietà. Prenota ora, chiamando l'ufficio radio 83402806. Mercoledì 12 agosto, National Pyjama Day.
5: Insieme possiamo regalare ai bambini in foster care un futuro pieno di sogni.
2: I SAI Awards tornano sabato 31 ottobre per celebrare le persone e le organizzazioni che con il loro impegno contribuiscono a valorizzare la comunità italo-australiana in Sud Australia. Le nomination sono ora aperte. Se conosci una persona o un'organizzazione che merita di essere riconosciuta per il suo contributo alla comunità, alla cultura, all'innovazione, al mondo del lavoro o ai giovani, questo è il momento di candidarla. Per conoscere le categorie e inviare una nomination, visita il sito saia.com.au. SAI Awards 2026. Celebriamo insieme chi fa la differenza.
6: Calabria Mia è sponsorizzato da Brickwork Park, un tuo muratore di fiducia specializzato in mattoni e mattonelli.
7: Brickwork by Art, professional quality.
6: Se vi interessa, chiamate a Anthony
7: 0424 09 15 11.

pensate che sogno stupido? Me volete fare fermare a carta? Chi è sti po' terreno? Non è a cartolina da guri pa' con mare. No, no, io non saccio leggere o scrivo, ma saccio che cos'è.

Ah, allora che vi pare che non è vero? C'è un figlio di me, compare Pasquale, che sempre ci dice: ehi pop, fai così, fai con lì, ma io non sapevo fare niente, che è proprio stupido. Ma...

0: otra, Leavi. You understand what I talking? Oh, no understand? Oh, see, if you don't understand Italiano, I tell you in English. Ok, bye bye.
1: Certamente.
2: Ok, nemmeno, bye bye.
1: Nemmeno fa la porta. Parlavamo della Nothing Home, è arrivata la canzone del nostro grande
2: Tony De Marte.
1: Tony De Marte, che non è più con noi, purtroppo. Va bene, allora, purtroppo la vita è così, come dicevamo, quando arriva l'ora del testamento, ognuno vuole prendere più possibile. Questa è la vita, purtroppo. Allora, continuando un'altra leggenda nella nostra Calabria, Milone di Cotrone e le Olimpiadi, mite leggende calabrese. Ci spostiamo a Cotrone, dove ci aspetta una storia con la S maiuscola, una storia vera per quanto associata a diversi miti e leggende calabresi. Si tratta dell'eccezionale impresa compiuta da Milone, celebre lottatore della Magna Greca, che assieme al filosofo Pitagora ha ottenuto alto il nome di Cotron in tutto il Mediterraneo antico. Chi era Milone da Cotrone? Possiamo affermare che per i contemporanei fu un vero eroe, vincitore delle Olimpiadi per ben 7 volte, non solo oltre i meriti sportivi. Lo storico Diodoro Siculo si informa che Milone fu anche il valoroso condottiero, colui che permise a Cotrone di sconfiggere il potente esercito della città rivale di Sibari nel 510 avanti Cristo. Come la maggior parte degli antichi greci, anche Milone è oggetto di mite e leggende calabrese che hanno ispirato artisti e narratori di tutti i tempi, scultori come Alessandro Vittoria e Pierre Bouchet, pittori come Antien, Maurizio Falconet e Charles Perry, fino a Shakespeare. Secondo i miti delle leggende di Calabria che riguardano la sua figura, Milone aderiva alla scuola di Pitagora cotronese. Leggenda fu che sia stato proprio lui a salvare Pitagora dal crollo di un tetto. Un'altra fonte sostiene che Milone sposò Maia, la figlia del maestro, come morì, in modo leggendario divorato da un branco di lupi all'interno di un tronco d'olivo. Queste sono leggende, certamente, che sia vero o no, ma sono leggende che tutt'oggi ancora si continua a leggere nella nostra Calabria.
3: Ok, Vincenzo, prima di andare avanti vorrei mandare un saluto alla nostra assidua ascoltatrice Pina, la signora Pina dei Melenzani.
1: Ah, buonasera Pinuccia, buonasera.
3: Ci abbiamo fatto un piccolo discorso per il fatto della casa di cura, questo, quell'altro, la cura, perché lei è volontaria da anni.
1: Da anni alla casa di Sant'Ilarione. Sì. Molto brava.
3: Allora, sì, abbiamo detto che dobbiamo tenere cura dei genitori, questo e l'altro, ok, tutto va avanti. E vogliamo dedicare la prossima canzone alla nostra sito ascoltatrice Pina. Allora Pina, questa canzone che abbiamo scelto è tutta per te.

0: Va bene, questa è una bella canzone che abbiamo dedicato alla signora Penuccia, una grande volontarosa persona che è stata lì a Sant'Ellari per molti anni. Non so se ancora quanto tempo
1: ancora lei aiuta.
0: Ancora aiuta, va bene. Sì. E queste sono delle cose che volendo si potrebbero fare, certamente, va bene, ma andiamo avanti. Dimmi.
2: C'è arrivato un messaggio dei nostri nostra cara amica Nancy Saccabi Neri.
0: Buonasera
2: con Mari, per me con Mari
0: e per mia cugina.
1: E per me è paesana.
2: Amica. Ok, e this is just tuned in. Auguri compari, grazie compari. And hello to the Prime Minister.
0: Grazie cugina.
2: I love that. That's a great one. Allora, andiamo avanti. That's it.
0: Grazie Nancy del gran titolo che mai donato. Va bene. Allora, quanto per leggere l'ultimo per questa sera, tra le altre tre mite leggende della nostra Calabria, i megaliti di Nord di Pace. I miti e leggende calabrese, anche megaliti di Nord di Pace, che sono chiesti in molti, trovandosi a cospetto dei monopoli in granito nel bosco di Nord di Pace. Siamo in provincia di Vibo Valente, nel cuore del parco regionale delle Serre. I megaliti in questione sono davvero impressionanti, noti sempre agli abitanti del posto. Questi enormi blocchi di pietra, semilavorata, hanno suscitato l'attenzione studiosa di tutto il mondo. Opera della natura o dell'uomo preistorico? Questa è la domanda al centro del dibattito. E del bosco dove i megaliti di Nord di Pace sventano silenziosi come una vera e propria stonellaggio di calabresi in miniatura. L'ipotesi che siano state realizzate dall'uomo in tempi antichissimi e a scopi sacri alimenta i miti e leggende calabresi. Attorno alla loro natura, la cura della disposizione dei blocchi incastrati utilizzati come veri e propri archivi di pilastri, oltre alla presenza di incisioni, inducono a credere che un'antica mano organizzata fosse già in grado di sfruttare le risorse di questi boschi per realizzare strutture di grande dimensione. I megaliti di Nord di Pace potrebbero rientrare nella categoria dei geocisti semilavorati e simili a quelli già citati a Campana, preziosi esempi di un simbiose uomo o natura. Queste sono alcune delle leggende che poi ce ne abbiamo altre che poi parleremo la settimana prossima. Ma queste sono delle cose importanti. Se vedete la fotografia di questo monolito, è un grande pilastro costruito in pietra e proprio di fronte al mare. Questo è qualcosa di veramente bellino.
2: Sì, sì.
0: Vedete qua.
2: Questo, si vede, sì.
0: E poi qui c'è la pietra elefante, quella che parlavamo poco prima.
2: Sì.
0: Guarda come una pietra elefante. Perciò se andate sul sito della Calabrese, di Reggio Calabria, trovate queste fotografie, potete trovarle. Sempre. Quando andate lì, miti e storie calabrese, verrà questo.
2: Va bene.

0: E sulle note di questa nostra sigla siamo arrivati alla fine di questa trasmissione per questo lunedì sera. Ci auguriamo che è stato di gradimento come è stato per noi presentare a voi questa sera. Voglio ringraziare soprattutto tutti quelli che ci seguite sulla pagina di Facebook e tutti coloro che ci avete telefonato questa sera. Vogliamo ringraziare anche ai miei colleghi qui in studio, certamente il nostro amico Franco Vadelli, che avete ascoltato bene il discorso con il programma della Pietra, che anch'io ho ascoltato perché era in macchina quando ho sentito per un bel poco che era in macchina, perciò belle canzoni, perciò grazie Francesco e grazie al tuo lavoro questa sera.
1: Da me Franco, grazie dell'ascolto, sperando che la nostra compagnia con il programma Calabria Mini sia stato il vostro gradimento. Allora, una buona notte e come ha detto Vincenzo, se volete ascoltare le bellissime canzoni degli anni 60, 70 e 80 potete farlo, no, questo venerdì, ma sarà il prossimo venerdì dalle 2 alle 4 su questa stazione 531. Ok, allora, grazie Vincenzo, grazie Amedeo e da me Franco una buona notte e ci risentiremo di nuovo la prossima lunedì sera con il programma Calabria Mia.
0: Grazie Franco, buona settimana anche a te e ci vediamo lunedì prossimo. Il nostro vicepresidente, direttore tecnico e direttore musicale Amedeo Tripodi, grazie per il tuo lavoro e le belle canzoni, ma soprattutto ancora auguri a te e ai tuoi famiglia.
2: Grazie.
0: Per il nascita del nepotino a Matteo e
2: grazie.
0: Gli auguriamo un mondo di bene per tutta la vita.
2: Grazie. Tantissime grazie, grazie a tutti voi, grazie per la vostra compagnia, Nacho Sera di Calabria Mia, qui in studio di Sanremo, e ci sentiamo alla prossima settimana, lunedì sera. Da me Amedeo, buonasera e un grande saluto alla mia famiglia qui in Adelaide, in Australia, in Italia e a Boston, Massachusetts, dalla parte dei miei soggiri. Grazie e ci sentiamo alla prossima, grazie e buonanotte.
0: Grazie a Amedeo, ci vediamo domenica al pranzo di
2: sì,
0: Santa Femmina,
2: domenica a pranzo.
0: Pranzo, tutti a pranzo alla chiesa qui a Hanumac. E da me Vincenzo una buona notte, buona settimana a tutti voi e come sempre spargete la voce perché dobbiamo crescere ancora di più. Se tutto va bene saremo qui, di nuovo qui la prossima lunedì con lo stesso programma Calabria Mia, con alcune cosette nuove e certamente ogni settimana cercheremo di portare qualcosa di diverso nelle vostre case, un po' della nostra terra calabrese. Perciò grazie a tutti voi e come dico sempre buonanotte, buona settimana e che Dio ci benedica. Ciao
2: ciao.

Quem é sempre este gol? Quem é sempre de nostalgia? Sim, ma sono qua lontano, ma te scrivo questa lettera che per dirti che stanno bene, stai bene, e ci sono tutti i miei paesani qua, stiamo sempre uniti, ma sai, è bello, ma sono lontano e tengo non

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Calabria Mia è sponsorizzato da Brickwork Park, un tuo muratore di fiducia specializzato in mattoni e mattonelli.
2: Brickwork by Art, professional quality.
1: Se vi interessa, chiamate a Anthony
2: 0424 091511.
3: Quando c'è Radio Italiana 531 non sei mai solo.

0: lasciatemi nel ghetto ancora.
1: Sì, ma
0: un
1: poi
0: po'.
1: Perché hai paura del caviale, caro Duccio?
0: È una brutta storia.
1: Non lo vuoi mangiare a pranzo?
0: Non ti
1: perché?
0: Posso raccontare.
1: Ah, va bene, va bene.
0: Alberto Radius nel ghetto, come dice Giacomo, suonava anche le chitarre in La voce del padrone di Battiato. Ma Radius è uno di quei musicisti.
1: Un grande artista.
0: Veramente che hanno fatto la storia della musica di questo paese. La suoneria del mio cellulare, ci dice Ale da Roma, non correre rischi, ascolta sempre il mangiadischi.
1: Bellissima.
0: Molto bella, molto bella. 335-699-2949, siete in tanti anche oggi.
1: È arrivato il momento principe, il momento re, il momento in cui tutti gioiscono in studio, fuori studio, in casa, fuori casa, al mare, in montagna, ovunque.
0: È una rubrica così attesa e così richiesta che perfino Leonardo Gragnoli è comparso in regia.
1: Vedi Leonardo, perché Leonardo mi vuole bene, vero Leonardo?
0: Sì. E vuole imparare da te delle cose.
1: Vuole imparare. Allora Leonardo, oggi sfasceremo i Daft Punk, così non mi dicono che sfascio sempre musica vecchia, ma io un po' vecchio
0: ma
1: sono.
0: Ma non è vero.
1: Sono un
0: ma
1: po'
0: no,
1: vecchio.
0: Ma no, tu sei giovane.
1: Il giovane.
0: Come si capirà dal tuo nuovo singolo.
1: Esattamente.
0: America.
1: Duccio, fai il bravo.
0: Oggi
1: tenteremo uno sfascio di Get Lucky dei Daft Punk.
0: Bravo.
1: Con Pharrell Williams e Nile Rodgers.
0: Ah, hai capito che ospiti da poco, eh?
1: Pubblicata nel 2013 come singolo di punta dell'album Random Access Memories.
0: Bravissimo.
1: Senti che pronuncia.
0: Ma il tuo inglese è sempre più glorioso.
1: Quindi prodotto, come dicevamo, dai Daft Punk con la collaborazione vocale di Pharrell Williams e alla chitarra ovviamente Nile Rodgers. Il brano
0: che fa sempre quella cosa sua.
1: E che fa sempre quella. Ma adesso ci arriviamo, a quello. Il brano ovviamente è un perfetto equilibrio tra groove vintage e produzione contemporanea. I critici hanno descritto Get Lucky come un brano disco funk pop ispirato alla house.
0: E noi siamo d'accordo.
1: Sì, così. Perché no? Pharrell disse che Get Lucky non si riferisce solo ad atti sessuali.
0: Ah, non la sapevo.
1: Non lo sapevi questo,
0: no.
1: Ma anche alla fortuna di incontrare e connettersi immediatamente con qualcuno.
0: Ho capito. Quindi diciamo una cosa
1: in realtà
0: più profonda.
1: Il testo parla della ricerca della fortuna e del piacere di vivere una notte speciale con un messaggio semplice e positivo.
0: Ho capito.
1: Andiamo nel vivo della questione.
0: Andiamoci.
1: L'intro apre con un riff di chitarra funk, quello che dicevi poco fa tu.
0: Quello di Nile Rodgers.
1: Pulito e ritmato, suonato da Nile con la sua celebre tecnica chucking ritmico. Questo fraseggio brillante sincopato, diciamo, il cuore pulsante della traccia.
0: Questo
1: Che cos'è il chucking ritmico?
0: Ma te lo devo dire io, lo sai, perché non è facile.
1: È una tecnica, diciamo, usata principalmente nella chitarra funk per creare un suono percussivo e sincopato.
0: Ho capito.
1: Pensate che Roger usa di solito una Fender Stratocaster del 60, spesso chiamata The Hitmaker. Vedi come cado
0: Perché la Hitmaker, Dedo? Perché è quella con cui ha fatto le hit, capito?
1: È vero, vedi quante cose. Non ci fosse Duccio,
0: no,
1: cara
0: infatti.
1: Federica, io
0: chi? Vedi, dimmi.
1: Quindi questa chitarra è famosa per il suo suono brillante, pulito e definito, proprio perfetto per lo stile funky, insomma, per questi riff ritmici.
0: Per i chucking, insomma.
1: Esattamente. Noi in questo primo frammento riusciamo a sentire la chitarra anche isolata a un certo punto.
0: Addirittura.
1: Sì, sono riuscito a isolare la chitarra.
0: Ma
1: ascoltiamo il primo frammento.
0: Sentiamo un po'.

0: quindi avevo ragione a dire tac tac tac, tac, esatto, tac, esatto, tac, tac, questo esatto, è Nile Rodgers.
1: Esatto. Mm. Pensate che alla batteria c'è Omar Hakim, un batterista sì. e percussionista statunitense molto richiesto per la sua versatilità e tecnica raffinata. È noto per la sua capacità di risuonare con precisione groove di diversi generi musicali, jazz, pop, rock, fusion.
0: Poi ha suonato con tutti.
1: E ha suonato con tutti, cioè la lista è infinita: David Bowie, Madonna, Weather Report, Sting, insomma tantissimi.
0: Sì, sì, sì.
1: E pensate che al basso c'è un altro asso, un musicista importantissimo.
0: Al basso c'è un asso, giustamente.
1: Nathan celebre bassista statunitense noto proprio per la sua versatilità tecnica impeccabile e una lunghissima carriera nel live e nella discografia.
0: Certo.
1: E pensate che uno dei bassisti più richiesti al mondo ha suonato con Eric Clapton, Phil Collins, Steve Wonder,
0: Madonna, sì,
1: Madonna,
0: sì,
1: tantissimi. Sì. Okay. Ascoltiamo questi due assi nel secondo frammento.
0: Sì, sì, sentiamo.

0: Senti la perfezione, sì. Duccio Pasqua, senti.
1: Questo è Nathanista.
0: Sì.
1: Bello così.
0: Omar Hakim.
1: Oh, meno male comunque, vedo che oggi non interroghi perché non ero preparato.
0: Adesso interrogherò perché no. In questo terzo frammento ci sono due strumenti, sì, che non si sentono distintamente. Sono il Fender Rhodes e il Wurlitzer, che sono veramente marginali nel brano, però danno equilibrio e armonia.
1: Sì.
0: Ricordiamo brevemente, Duccio, cos'è il Fender Rhodes. L'abbiamo affrontato tantissime volte, ormai dovresti saperlo a memoria.
1: Queste interrogazioni a sorpresa.
0: Sì, sì.
1: Comunque,
0: sì,
1: il Fender Rhodes è famoso perché è quel celebre pianoforte elettronico. È molto usato dalla fine degli anni 60 in poi ed è utilizzato in tantissimi generi musicali come il jazz, il funk, il soul, il rock e il pop.
0: Bravissimo.
1: Giusto?
0: Sì.
1: Ma è quello elettromeccanico.
0: Bravo, bravo.
1: Sì, sì. Quindi il suono viene prodotto tramite martelletti come nei pianoforti normali,
0: sì, ma
1: è catturato però dai pick-up elettrici simili a quelli della chitarra elettrica.
0: Esatto, okay, esatto.
1: Quindi
0: ha questo suono
1: morbido,
0: molto morbido,
1: sì,
0: caldo.
1: Sì, sì,
0: e
1: sì.
0: Poi dicevamo che c'è un secondo strumento, sembra strano, no?
1: No, ma mi stressi troppo.
0: Sembra strano, però. Ma c'è anche il Wurlitzer,
1: sì.
0: Sembrerebbe, che
1: sì.
0: Non, ovviamente non si sente, come ho detto prima, distintamente.
1: Sì.
0: E dici brevemente cos'è il Wurlitzer o Wurlitzer?
1: No, cioè è troppo faticoso.
0: Perché?
1: Perché non me lo ricordo. Non
0: e
1: me lo
0: quindi
1: ricordo.
0: A chi lo chiediamo?
1: Senti, io lo chiederei a Federica Forni.
0: Ma che Federica
1: è pratica.
0: Sì, sì.
2: Allora, il Wurlitzer è un pianoforte elettrico molto popolare.
1: Ma
2: è simile.
1: Non è uguale.
2: Non è uguale al Fender Rhodes, è simile. Ha caratteristiche sonore distintive che lo rendono riconoscibile e amato in molti generi musicali come il soul, il pop, il jazz e il rock. Ha un suono più duro, brillante,
1: del Fender Rhodes.
2: Esatto.
1: Okay.
2: Con un leggero crunch o distorsione naturale.
0: Vedi Federica?
1: Vedi?
0: Quanto è brava?
1: Meno male che c'è lei,
0: perché
1: proprio non lo sapevo.
0: In questo brano ci sono tantissimi cori e tante sovraincisioni. Cosa sono le sovraincisioni, Duccio? Spieghiamolo brevemente.
1: Puntata,
0: oggi
1: sì.
0: È molto faticosa per
1: sì.
0: te, sì. Ma siccome sai tutto...
1: Parli dell'overdubbing?
0: Esatto, esatto.
1: Sì, sì, allora è una tecnica che si usa da tanto tempo in cui un musicista o anche un cantante registra varie tracce aggiuntive su una registrazione già esistente e quindi dopo aver registrato quella principale, quindi una voce, uno strumento, quello che sia, se ne registra un'altra magari con armonie vocali o parti di chitarra o cori o altri dettagli, magari anche uguali, no, per stratificare,
0: certo,
1: il suono.
0: Certo.
1: Sì, sì. Bene, questa la sapevo.
0: Bravo. E poi c'è un altro strumento che si chiama vocoder, che è uno strumento elettronico usato per modificare e trasformare la voce umana, dando così effetti particolari che spesso in qualche modo fanno sembrare la voce robotica,
1: sì.
0: Anche qui ho cercato di isolare la voce dalla base per farvi sentire esattamente il vocoder cos'è. Ascoltiamo,
1: okay,
0: il terzo frammento.
1: Sentiamo.

0: Bravo Dedo, bello, no?
1: Bello, bello,
0: bello sentirla così, no?
1: L'hai sfasciata veramente.
0: L'ho sfasciata, l'ho sfasciata.
1: Molto bravo Dedo.
0: Pensa, caro Duccio, che quando Rogers fu chiamato a suonare la chitarra per questa canzone, inizialmente pensava che sarebbe stato un semplice featuring. Poi sì, quando è arrivato lì sul posto con i Daft Punk, si è reso conto del livello incredibile a cui stava andando incontro.
1: Ci credo.
0: Sì.
1: E vabbè, quindi
0: ascoltiamo il brano intero, ritroviamo sì, tutti questi strumenti magnifici.
1: Get Lucky, Daft Punk con Nile Rodgers e Pharrell Williams.

0: Get Lucky, Daft Punk con Pharrell Williams e Nile Rodgers, una delle migliori sfasciate di sempre,
1: addirittura,
0: ci dice Gianluca.
1: Ma addirittura?
0: Sì, sì, sì.
1: Ma grazie.
0: E poi invece Marco da Genova dice: mitica Federica, sbuchi da dietro le quinte, spiazzi il nostro Duccio, bellissimo questo istante di sfascio.
2: Grazie, grazie.
0: Hai visto? Hai visto?
1: E poi Federica ha cantato tutta la canzone a memoria,
0: tutta.
1: Con la pronuncia giusta, perché sai che io d'inglese me ne intendo, Duccio,
0: ma
1: no?
0: Tu in realtà, Dedo, sì, hai fatto un errore, perché suonava anche lei nel pezzo dei Daft Punk.
1: Vero?
2: Esatto.
1: Sì,
2: sì, c'avevo, sì, i cori, sì.
1: Incredibile, sì, sì, incredibile.
0: Una domanda invece importante per te che sei esperta: il Wurlitzer è con i crauti? Chiede Niccolò.
2: A seconda dei gusti, se no con le patatine fritte.
0: Ah, anche dici, davvero, va bene.
1: Crauti e patatine fritte, fantastico.
0: Sì. Comunque, Giacomo dice: Daft Punk molto ballabili.
1: Beh, ma una super produzione.
0: Ma preferisco il groove della Sullo Dance.
1: Beh, Sullo Dance diciamo che è il non plus ultra. Poi
0: sì,
1: sotto la Sullo Dance ci sono tutti questi gli Earth, Wind and Fire, Kool and the Gang, insomma tutta quella roba lì un po' meno, no?
0: Diciamo che si sono ispirati tutti alla Sullo Dance.
1: Ma la Sullo Dance, la particolare della Sullo Dance è che il testo è d'alta letteratura.
0: Sentiamolo,
1: sentite,
0: sentiamolo.

0: mangia il pollo.
1: Questa cosa di ballare mentre paga il bollo.
2: E mentre balla il pollo,
1: eh,
2: anche.
1: Sì, mi sono sempre chiesto se rende meno doloroso l'esborso del bollo. Non lo so, non lo so.
3: Dobbiamo provare.
1: Non sono tipo da ricerca internet, dice Paolo da Roma. Ricordo un gruppo, metà anni 80, hanno fatto un LP fichissimo, basso, chitarra, batteria. Dirty Looks, mi pare si chiamassero. Io mi ricordo questa band di nome Dirty Looks e forse avevano proprio un disco omonimo, quindi ce li andiamo a riascoltare, caro ascoltatore, perché è sempre utile. Marco da Parma dice: siete sprecati per i pomeriggi.

0: penso.
1: Si possono incidere molto di più in digitale.
0: Ma certo,
1: illimitatamente.
0: Sì.
1: Vabbè, tu sovrincidi, Federica,
2: spesso.
1: Sì. Vabbè, poi ci spiegherai di più. Sicuramente, Federica, noi adesso andiamo a chiudere, poi torniamo per i saluti, con Fantastic Negrito, che è un artista veramente molto interessante, è già stato in Italia per due date, il 3 luglio a Cagliari e il 4 a Pistoia, ma adesso torna con un concerto dopodomani, mercoledì, alla Casa del Jazz di Roma per il Summer Fest dell'Auditorium in collaborazione con la Casa del Jazz. Questa canzone si intitola Working Poor, Fantastic Negrito.

0: You got a job already, panhandling.
1: Because first I needed the money.
2: Right now I'm like saving up to pay back my
3: loan. It sucks, though. It's so bad. I hate minimum wages and shit.
4: You ain't making enough money this year.
5: Working just to survive.
6: Fantastic Negrito con Working Poor sarà il dopodomani, il 29 alla Casa del Jazz di Roma, ultima data del suo tour italiano, ma questo era un Wurlitz, era un Hammond?
7: Soulmania, e questo era un Hammond, ma c'è questo ritorno agli strumenti suonati.
6: Sì,
7: agli
6: meno
7: anni
6: male.
7: 60, che meno male, speriamo che sia così a lungo.
6: Antonio D'Alecce dice, il mio primo piano fu un Wurlitz, che disastro ogni volta che si scordava, ti
7: sì,
6: ricordi? No?
7: Sì.
6: Federica, sì, sì.
7: Ma i Crowdi spesso sopra il sì. Lo scordano,
6: ma che scherzi. Grazie a Ludovico Suppa in regia, a Federico Foroni e anche Adriano Lippi in console, a Federica Forni in redazione e in voce allo al Wurlitzer, tutto quanto. Grazie Max Dedo,
7: grazie Duccio Pasqua,
6: sì.
7: Ma noi ci rivediamo domani però,
6: alle
7: mi vuoi domani,
6: sì dai, alle 13.30
7: il mangiadischi.
6: Adesso la linea va al GR1 delle 15, poi l'estate in onda. Noi ci ritroviamo domani. Ciao a tutti da Duccio Pasqua, Federica, Max Dedo.
8: Ciao.

0: ore 15.
1: GR1.
2: Nicole Ramadori in studio. Gli scontri in Val di Susa tra antagonisti e forze dell'ordine nei cantieri dell'alta velocità, sopralluogo a sorpresa della Premier Meloni e del Ministro Piantedosi.
3: Giorgia Meloni lascia la Val di Susa a bordo di un elicottero diretta verso l'aeroporto Caselle di Torino, da cui rientra a Roma. Visita a sorpresa in mattinata accompagnata da Matteo Piantedosi, Ministro degli Interni, per un sopralluogo ai cantieri TAV di Chiomonte assaltati sabato scorso. Meloni e Piantedosi effettuano un sorvolo in elicottero dell'area, poi incontrano gli operai e i responsabili dell'azienda che dirige i lavori dell'alta velocità. E in un video sui social la Presidente del Consiglio mostra le immagini delle devastazioni e ricorda i 120 operatori delle forze dell'ordine rimasti feriti. Parla di azione premeditata, lo Stato assicura non indietreggia.
4: Questa è violenza organizzata e noi faremo tutto quello che possiamo per assicurare queste persone alla giustizia e chiediamo alla magistratura di fare il massimo del lavoro, perché uno Stato normale non può tollerare una cosa del genere.
3: Nel pomeriggio il Consiglio dei Ministri sul caro benzina, al centro della riunione di governo, un nuovo provvedimento ponte per la riduzione delle accise sui carburanti, in particolare sul gasolio. Federica Ionta, GR1.
2: E a nome del centrodestra il leader di Forza Italia Tajani ringrazia la polizia per i fermi di stamattina, parla di una rete internazionale di attivisti violenti provenienti da tutta Europa e definisce grave la sfida per la sicurezza. Dalle opposizioni la segretaria del PD Schlein condanna le violenze ma accusa il governo di strumentalizzare gli episodi per colpire le minoranze. Sono oltre 800 le persone identificate dalla polizia nei controlli in Val di Susa al termine del festival Alta Felicità organizzata dal movimento No TAV per l'assalto al cantiere di Chiomonte sabato pomeriggio. Fermati, come accennato, 4 antagonisti di nazionalità straniera, probabilmente appartenenti al cosiddetto blocco nero. Per loro l'accusa della Procura di Torino al momento è di devastazione. Siamo agli esteri con il Medio Oriente, si torna a parlare di possibili trattative tra Stati Uniti ed Iran, un'ipotesi che però per ora Teheran smentisce, mentre resta alta la tensione in Cisgiordania. Israele parla di un'escalation che rischia di destabilizzare l'intera regione. La corrispondente.
5: Il premier Netanyahu avrebbe informato i suoi ministri che gli Stati Uniti vogliono che Israele ritiri le truppe da Siria, Libano e Gaza, chiarendo però coi ministri stessi che non intende darvi seguito. E quanto riporta l'israeliano Canale 13, citando fonti di sicurezza, senza elaborare sulla profondità del ritiro richiesto. Che venga o meno confermata la notizia del senso del momento in cui interviene il viaggio a Washington del premier Netanyahu e l'incontro di domani con Trump, che vuole lo sblocco di almeno uno dei dossier mediorientali. Sul fronte interno la tensione resta alta. Una donna palestinese incinta ha perso il bambino dopo che l'ambulanza che avrebbe dovuto trasportarla in ospedale a Nablus è stata trattenuta a un checkpoint, riferisce il quotidiano israeliano Haaretz, mentre circa 600 ex alti funzionari delle forze armate, dei servizi di intelligence, di polizia e diplomazia inviano una lettera al presidente degli Stati Uniti esortandolo a esprimere anche la sua preoccupazione per il deterioramento della situazione in Cisgiordania. Singil, Cisgiordania.
6: Lucia Goracci, GR1.
2: Petrolio e gas sono in forte calo proprio per le aspettative di una tregua in Medio Oriente tra Stati Uniti ed Iran. Rimane invece complicata la situazione sul fronte carburanti, con la benzina e il diesel che sfondano i 2 euro al litro. Come avete sentito, il governo pensa di intervenire sul prezzo del gasolio al Consiglio dei Ministri di oggi pomeriggio. Tra le ipotesi allo studio per finanziare il taglio delle imposte sul diesel, un rincaro delle sigarette. Il Consiglio dei Ministri ha tra i punti all'ordine del giorno anche l'ex Ilva e proprio oggi la Corte d'Appello di Milano ha accolto la richiesta presentata da 11 cittadini dell'Associazione Genitori Tarantini di sospensione dell'attività produttiva dell'area a caldo dell'impianto siderurgico di Taranto entro 90 giorni se non verrà rimosso integralmente l'amianto ancora presente negli impianti e adottate le misure necessarie per ricondurre le emissioni delle polveri sottili entro limiti di sicurezza. Il Ponte sullo Stretto, la CGIL, ha presentato un esposto alla Corte dei Conti per chiedere di verificare l'uso dei fondi pubblici e l'eventuale presenza di un danno erariale nella gestione del progetto. Il sindacato precisa che non è una battaglia ideologica, ma una richiesta di tutela del denaro pubblico. Replica l'AD della società Pietro Ciucci: operiamo nel pieno rispetto delle norme e con la massima attenzione proprio alle risorse pubbliche. Ora parliamo di spazio, il respiro dell'universo primordiale. Osservata per la prima volta un'atmosfera calda, formatasi a oltre 2 miliardi di anni dal Big Bang. La ricerca è stata condotta da un team internazionale guidato dall'Istituto Nazionale di Astrofisica e dall'Università di Milano Bicocca.
0: Gli ammassi di galassie sono immersi in atmosfere dense che possono raggiungere temperature molto elevate dell'ordine delle decine di milioni di gradi Kelvin. Finora però le osservazioni al telescopio avevano rilevato nell'universo primordiale, quello lontanissimo che ci racconta le fasi evolutive della materia e del cosmo, la presenza solo di masse gassose fredde. Finalmente è stata individuata un'atmosfera calda formatasi oltre 2 miliardi di anni dopo il Big Bang, una sorta di primo respiro dell'universo primordiale. Andrea Travascio dell'INAF è uno degli autori della scoperta.
6: Abbiamo scoperto la prima fase di formazione di un gas caldo all'interno di una struttura a larga scala dell'universo. Quando andiamo a vedere l'universo primordiale non eravamo ancora riusciti a osservare questa fase calda, che in realtà siamo molto bravi a identificare nell'universo locale. Una domanda che ci si poneva era quali meccanismi e processi contribuissero alla formazione di questa fase calda.
0: E le prime risposte sono giunte grazie a questa ricerca italiana. Daniele Morgera, GR1.
2: E ora la linea Valle è stata in onda, buon ascolto.
7: L'estate in onda.
8: Su Radio 1, buon pomeriggio Marzia, questa è l'ultima settimana di luglio.
9: È l'ultima settimana di luglio però, perché poi torniamo ad agosto e direi di iniziarla a belle cariche, Vale.
8: Sì, ma infatti oggi parliamo di viaggi, iniziamo un po' ad entrarci nel mondo, no? Perché prima o poi andremo in vacanza anche noi, che ne pensi?
9: Speriamo, quindi come iniziare nel miglior modo il lunedì se non parlando di viaggi? Ma noi vogliamo sapere che tipo di viaggiatori siete. Amate più l'avventura e quindi un viaggio che sia un pochettino più low cost, oppure siete amanti del lusso, del relax, del benessere a tutto tondo?
8: Del luxury,
9: è vero. Fateci sapere a questo punto che tipo di viaggiatori siete al numero della diretta, che è il 335-699-2949. Mandateci anche dei vocali dove ci raccontate anche che tipo di viaggi avete fatto ultimamente, se lussuosi o se low budget.
8: Che poi non è detto nemmeno che low budget equivalga per forza a un viaggio avventuroso e viceversa, che il lusso sia solo prerogativo di hotel relax, punto e basta. Magari si può andare in qualche posto molto particolare spendendo tanto, ma comunque restando nel mondo dell'avventura.
9: Assolutamente, non bisogna mai immaginarsi che un viaggio luxury sia necessariamente in un modo. Fate così, raccontatecelo voi che tipo di viaggiatori siete, perché noi vi leggiamo e vi ascoltiamo. Mi raccomando però i vocali brevi, altrimenti non riusciamo a mandarli per intero.
8: E ora Gaia, Bossa Nostra su Radio 1.

0: fare low cost, per meglio dire a chilometro zero. Abito a neanche 5 minuti dalla spiaggia. Il nostro Cristian da Pozzallo ha le idee chiarissime sul tema del giorno, ovvero preferite viaggi lussuosi o low cost. Lui ha le idee chiarissime. Allora, grazie Cristian per averci scritto al numero della diretta. Noi continuiamo a leggerti, ma adesso è arrivato il momento di chiedere.
1: Molto brasilesi, comunque queste note di Gaia che ci portano. Chissà, bisognerebbe anche andare a vedere di fare un viaggio in Brasile. Io non sono mai stata.
0: Io neanche, sarebbe stupendo, ma secondo me l'ospite che ci è venuta a trovare il Brasile l'ha visto, perché lei è una grande viaggiatrice,
1: oltre
0: ad essere una giornalista, una conduttrice TV e in particolare esperta nel giornalismo enogastronomico. Allora, benvenuta Monica Caradonna.
2: Ciao ragazze, buon pomeriggio.
1: Ciao, benvenuta all'Estate in Onda.
2: Bisogna colmare questa mancanza.
0: Quindi non sei stata in Brasile?
1: Ah no?
2: Dall'altra parte del mondo sì, dal Giappone alla Cina, la Thailandia, l'India, le ho visitate tutti questi posti veramente incredibili, dove si riesce a combinare sia la parte naturalistica, sia la parte della scoperta, ma anche la parte più emozionale, no? Soprattutto in Thailandia e in India ci sono dei posti davvero molto forti da andare a scoprire.
1: Però ti manca il Brasile e ci manca anche a noi. Magari poi organizziamo qualcosina, chissà.
0: Magari tutte e tre insieme. E a proposito di India, Monica, tu hai la passione per la buona ristorazione, per il buon vino, insomma sei un'esperta in questo, e proprio questa tua passione ti ha portato in giro per il mondo. Ma vuoi raccontare ai nostri ascoltatori che tu una volta addirittura hai preso un volo di tantissime ore per andare in un ristorante? Lascio a te la parola. Hai fatto più di 10 ore di viaggio, dici un po'.
2: Esatto. Allora, avevo conosciuto uno chef molto interessante, si chiama Gagan, e che aveva partecipato ad un congresso di cucina in Italia. C'era un congresso molto bello che si faceva a Pesto tanti anni fa, le strade della mozzarella, e lui era venuto a portare il suo contributo. Uno chef di origini indiane, cresciuto però stilisticamente in Thailandia. L'ho conosciuto ed è stata una folgorazione, non per lui, che non è propriamente bello, però una persona davvero molto interessante dal punto di vista della cultura gastronomica. Allora lì per lì siamo conosciuti, lui ha fatto un percorso importante con chef davvero famosissimi a livello internazionale, e ho prenotato subito un biglietto aereo. Allora mi sono posta su Facebook dicendo: io ho un tavolo con due posti prenotati da Gagan, e chi vuol venire con me? Mi accompagno un carissimo amico, ci siamo divertiti tantissimo perché abbiamo scoperto sia la Bangkok più culturale, più spirituale, ma ovviamente non poteva mancare la Bangkok gastronomica, e proprio da lui abbiamo fatto un'esperienza incredibile allo chef table, guarda, indimenticabile.
1: Noi, Monica, intanto ti dico che anche a me manca la Thailandia, ma Marzia è un'appassionata di Thailandia, vuole ritornare, quindi insomma giochi in casa quando parli con noi di Thailandia. Ma ti volevo chiedere, perché l'abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori, insomma oggi parliamo, ci sono due team che si contrappongono, no? Il team viaggio low cost piuttosto che il team luxury. Tu hai una preferenza per uno dei due?
2: Guarda, arrivata a questa età mi piace il turismo molto comodo, che se poi lo vogliamo identificare con il luxury, devo ammettere che quando devo fare delle tratte un po' più lunghe preferisco viaggiare in maniera comoda e confortevole. Io ormai faccio due viaggi fissi, uno a Capodanno e uno ad agosto, e mi concedo qualche coccola in più. Questo però non esclude che durante l'anno qualche weekend super selvaggio lo organizzi con gli amici, ci piace andare. Io
1: tipo?
2: Guarda, dalla Puglia raggiungiamo molto facilmente la Basilicata, dove è bello fare un po' di trekking
1: cost to cost.
2: Ma guarda che bella colonna sonora, se ci penso, quel film. Sì, e facciamo passeggiate in montagna, ci sono dei percorsi molto belli, e ogni tanto mi ispiro anche al mio collega Francesco Gasparri, che è un grande esperto di cammini, e lui ne ha fatti davvero tanti, ma non sono così brava. E ultimamente siamo stati nel cammino delle Sette Pietre, che vi invito ad andare a scoprire, che è davvero molto bello. Si fanno queste passeggiate in montagna e ogni tanto si incrociano delle pietre parlanti che raccontano la storia mistica della Basilicata.
0: Beh, bellissimo, anche perché per viaggiare non bisogna necessariamente prendere un aereo, fare molte ore di viaggio, ma alla fine in Italia abbiamo veramente delle bellezze pazzesche.
1: Noi mare monti diciamo che ce la caviamo particolarmente bene.
0: Beh, l'Italia è bella tutta, Monica, tu che hai viaggiato per tutto il mondo penso che lo puoi confermare a pieno titolo.
1: Continuano ad arrivarci messaggi, allora ci scrivono Marta e Flavio e ci dicono: noi abbiamo fatto viaggi molto belli, mix tra avventura, scoperta e mare, ad esempio Madagascar 3 volte, Malesia, Cile, il sud della Thailandia, il Kenya, insomma devo dire anche loro non si sono lasciati, no?
0: Sono stati bravini. Non si stanno a parlare dietro, che a conoscenza del mondo, che poi io credo che si possa viaggiare anche spendendo cifre ragionevoli, l'importante è sapersi organizzare.
1: Sì, infatti ha scritto costi alti ma senza esagerare, 3 volte l'anno, ora stiamo più stanziali.
0: E allora Monica, rimani con noi, adesso Don't Blame It on Me, That Girl.

0: all'Estate in Onda su Radio 1. Ci stavamo domandando, io e Marzia, ma non solo noi due, insomma, se sono meglio o peggio i viaggi low cost piuttosto che quelli luxury. Ma non solo noi due, perché con noi c'è anche
1: Monica Caradonna, che ci ha detto prima di amare il viaggio in generale a 360 gradi, ma se può concedersi qualche coccola in più per stare un po' più rilassata e per riprendersi, anche perché Monica, tu
0: dalle fastiche, no?
1: Giri l'Italia in lungo e largo con i programmi, vogliamo parlarne anche di questo, delle linee.
2: Sì, guarda, sono troppo felice, per il quarto anno mi hanno confermata la conduzione di Linea Verde Italia. Partiremo già dal 1° settembre a girare, ma la messa in onda sarà dal sabato 19 settembre. Quindi comincia un altro anno di grandi tour attraverso l'Italia per raccontarla secondo quelli che sono i dettami della sostenibilità, dall'innovazione al futuro, ma anche la bellezza, l'arte, la cultura, fino alla sostenibilità dell'uomo. Mentre in questi giorni sono in onda con Italia AR, anche se lì chi gira è il mio partner in crime, Vittorio Brumotti, che va in giro per l'Italia. Io sono comodamente seduta su uno sgabello in una cucina, dove però viaggio con la mente, con il cuore e con il gusto.
1: E con il gusto
0: che serve sempre, che tra l'altro, insomma, Vittorio
1: è stato anche da noi.
0: È stato nostro ospite qualche settimana fa, ci ha portato insomma nel suo mondo, e in questo momento meno partecipe la bicicletta, più partecipe altri mezzi di trasporto, però insomma mi sembra sempre un gran successo, dai.
2: Sì, sì, dai, sta andando benissimo e soprattutto i feedback sono molto, molto positivi. Io nel mio spazio racconto la cucina partendo da un prodotto, da una materia prima, che è la scusa per raccontare anche un territorio, degli aneddoti, delle storie, e per non fare la semplice ricetta, tanto ce ne sono tante in televisione. Abbiamo deciso di dare un taglio un po' diverso, e gli chef devono portare sempre un piatto che sia identitario, sostenibile e zero sprechi, perché quel piatto alla fine sarà approvato da Monica.
0: Tra l'altro Monica approved, parli spesso, cioè hai citato spesso il termine sostenibilità, che a me piace tantissimo, e anche in virtù di questo sei la fondatrice di Ego Festival. Quanto è importante questo festival per te e quanto è importante la sostenibilità a questo punto?
2: Io credo che, partendo dalla fine, cioè la sostenibilità, credo che sia una emergenza per tutti quanti noi. Non possiamo più prescinderne, non possiamo considerarla come uno spot che lava le coscienze, ma deve essere una costante quotidiana nelle nostre vite. È da qui che parte poi anche il bisogno di un festival in cui si parla principalmente di cultura enogastronomica, dove raccontiamo dei territori, dei produttori, quelli che io chiamo i contadini resistenti e resilienti, che sono quelli quali per primi, il cambiamento climatico crea dei problemi davvero molto seri, sono però i primi anche a trovare delle soluzioni di sopravvivenza. Oggi nella nostra quotidianità non possiamo prescindere dal tema della sostenibilità, ragazze, perché il pianeta è a rischio e ognuno di noi, facendo un piccolo pezzettino, può contribuire a farlo stare un po' meglio.
1: Anche perché è una tematica che riguarda tutti noi, e io credo che ultimamente anche le coscienze si siano un po' risvegliate, no? Un tempo erano argomenti che non tutti masticavano o condividevano, ad oggi credo che insomma sia un qualcosa che dai più piccoli ai più grandi riguardi tutti. Senti Monica, tu grazie al tuo lavoro e alla tua passione hai assaggiato un po' tutte le cucine italiane e non solo. Ma c'è un piatto, una cucina che consiglieresti ai nostri ascoltatori, che proprio non possono perdersi, o qualcosa di particolarissimo che hai provato in giro per il mondo?
2: Guarda, una cosa che, cioè, devo essere un po' campanilista, la cucina pugliese è stupenda, abbiamo un paniere ricco e divertente. Se dovessi scegliere un altro tipo di cucina, prenderei un aereo e andrei a Catania. Prenderei la macchina e andrei a Noto, dal grande Corrado Assenza, che è un pasticcere filosofo, possiamo dire così, una persona di una grande profondità, e dove, dalla quale ho mangiato la miglior granita alla mandorla nella mia vita.
0: Wow!
2: Da quelle parti.
1: Invece in giro per il mondo qualche cucina un po'...
2: In giro per il mondo a me è piaciuta moltissimo la cucina giapponese, che diversa da quella che mangiamo nei ristoranti giapponesi in Italia, ovviamente.
1: Non è il classico sushi, ecco.
2: Ma è molto più... di un livello molto superiore, una cosa banale. Ad esempio, il wasabi non te lo servono in una coppetta a parte, ma il wasabi, quella salsa
1: verde piccantissima, oltretutto, che non so come fare a mangiarla.
0: Perché... un aneddoto sul wasabi, scusami, Monica. Ai tempi io non lo conoscevo, no? Cioè ero piccola. A un certo punto sono andata a questa cena con degli amici, loro mi hanno detto assaggia, io l'ho assaggiato, ma non cicinin, cioè ho preso una cucchiaiata di wasabi, come si suol dire, e non vi dico, cioè, no,
1: ti è mancata l'aria, perché,
0: no,
1: insomma,
0: ho rischiato di collassare dentro il ristorante, perché giustamente non, insomma, è abbastanza impegnativo come salsa, no? Come condimento, va messo con moderazione.
1: E quindi in Giappone come te lo servivano questo wasabi?
2: In Giappone, per esempio, i maestri di sushi inseriscono il wasabi già dentro il nigiri, sotto l'alga o sotto il salmone o il tonno o il branzino, quindi è proprio, non esistono per esempio in Cina i involtini primavera.
0: Ben dosato, insomma.
2: Impressioni per noi europei, però andare a scoprire le cucine straniere secondo me è la cosa più bella. Io quando vado all'estero la prima cosa che faccio è andare nei mercati. Quando sono stata per esempio in Spagna, a Madrid, per andare a visitare i fratelli Roca, che sono la storia della cucina gastronomica, fine dining spagnola e internazionale, sono andata al mercato dove anche loro, che sono super stellati, hanno una bancarella dove vendono del gelato pazzesco. Quindi credo che il cibo racconti i territori meglio di ogni altra cosa.
1: È
0: Monica,
1: vero.
0: Resta con noi, perché continuiamo a parlare di cibo, ma continuiamo a parlare soprattutto di
1: viaggi
0: low cost o luxury, a voi la scelta. Ma ora Meghan Trainor, All About the Best e Onda Verde.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
1: 15:30, aggiornamenti su traffico, viabilità, partiamo dalla 4, un incidente code tra Seriate e lo svincolo di Bergamo verso Milano, poi andiamo in A1, dove troviamo code a tratti per traffico molto intenso tra Piacenza Sud e Terre di Canossa in direzione di Bologna, tempi di percorrenza un'ora circa. Code a tratti per il recupero di mezzi in A10 tra Albenga e lo svincolo di Andorra verso Ventimiglia, un incidente crea delle code in A7 e qui siamo tra la diramazione Predosabettole Tortona verso Milano, incidente che crea code in A14 tra allacciamento ramo Casalecchio Bologna San Lazzaro verso Ancona. Ci spostiamo, restando sempre comunque in A14, troviamo delle code tra Bologna San Lazzaro e Bologna Fiera in direzione dell'autostrada 1. Andiamo poi un pochino più a sud sulla Roma Napoli e qui troviamo delle code, un veicolo in panne, siamo all'altezza dello svincolo di Valmontone in uscita per chi arriva da Firenze. È tutto, mi fermo da Marina Marini, direi mobilità, buon ascolto, buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS. L'estate in onda.
2: 15:31 qui all'Estate in Onda su Radio 1, i nostri ascoltatori sono veramente meravigliosi, ci hanno anche mandato delle foto. Christian ci manda una foto di una brioche e chiede: l'avete mai mangiata la brioche con il tuppo? Penso sia una granita, perché nella foto c'è sia la brioche sia la granita, e lo chiediamo.
3: Pozzallo, questo ascoltatore, ma poi ce ne arrivano tantissimi, perché oggi abbiamo chiesto, vi stiamo chiedendo insomma che tipo di viaggiatori siete, se siete più viaggiatori così che si imperticano nelle avventure e nel low cost, piuttosto che magari i viaggiatori che preferiscono il lusso, il comfort, gli hotel e quant'altro.
2: L'abbiamo già chiesto alla nostra Monica Caradonna, che è oggi ospite qui con noi, oltretutto da settembre sarà impegnata nella conduzione di Linea Verde Italia, e attualmente invece la vediamo in giro, insomma sempre, tu non ti fermi mai Monica, ma oltretutto il lusso ad oggi non è più solamente inteso come grandi alberghi, insomma agio. Alcune volte il lusso è anche stare lontani dalla tecnologia. Infatti recentemente è esploso il trend del quiet luxury, ovvero di queste strutture che ti sequestrano il telefono, gli apparecchi tecnologici appena arrivi, per poterti far godere una vacanza in totale
3: disconnessi,
2: relax, disconnessi dal mondo.
3: E questo, e quindi, non è male, eh?
2: Non è male, anche questo viene inteso come lusso ad oggigiorno, che invece siamo sempre connessi. E tu Monica, lo faresti un viaggio dove non puoi usare il telefono per 7 giorni?
4: Guarda, sì, sarebbe bellissimo avere il coraggio di farlo, bisogna solo avere il coraggio e decidere. Però se ci pensate, la tecnologia oggi ci ha resi schiavi. Con i telefonini noi lavoriamo, rispondiamo alle mail, scriviamo articoli, facciamo di tutto, quindi siamo perennemente connessi. Quindi sarà banale, ma è vero, il vero lusso oggi probabilmente è staccare da tutto, da qualunque connessione, immergersi nella natura, poter godere anche i rumori della natura, che spesso sono sovrastati dal caos. Siamo abituati al caos, siamo assuefatti. Quindi sì, in effetti io quest'estate infatti farò un viaggio in cui vivrò un'isola che solitamente è vista come l'isola del casino, della discoteca, ma andrò nella parte più selvaggia a fare trekking e a vivere in costume.
3: E mentre ci disconnettiamo, pensiamo di disconnetterci per i prossimi viaggi, c'è Nugenea Carè qui su Radio 1.

0: E cara Marzia, dov'è che vuoi andare tu come prossima meta, visto che parliamo di viaggi? Sei, vuoi fare una roba più avventurosa oppure qualcosa di più luxury?
1: Io sono banale, a me basta viaggiare, poi dipende dal periodo, dalle disponibilità. Tendenzialmente io se vedo un posto nuovo sono felice nella vita, quindi va bene così. Diciamo che attualmente forse un po' più low cost. E tu Vale?
0: Anch'io un po' più low cost per una questione di budget, però sai cosa mi incuriosiscono tantissimo? Questi viaggi di lusso che insomma invece di prediligere i jet privati piuttosto che adesso si sale sul treno, quindi questi treni extra lusso che ti fanno viaggiare da un posto all'altro e anche un po' datati se vogliamo.
1: Stupendo, un po' anche retro.
0: È un bel po' retro, ovviamente riqualificati e rimessi a puntino e magari vabbè adesso è estate, però insomma per i nostalgici del Natale a me piacerebbe farlo sotto Natale, quindi fare tutto questo percorso magari tra le montagne nell'Appennino italiano e arrivare insomma nelle varie mete per vedere i mercatini di Natale.
1: Meraviglioso e molto romantico.
0: Molto fresco.
1: Molto fresco. Poi con questo caldo insomma questa immagine ci cade a pennello. E oltretutto, come ci ricorda Riccardo, un nostro ascoltatore, per viaggiare basta semplicemente una cartina all'interno del nostro meraviglioso paese, non serve andare chissà dove. Riccardo, come darti torto? Noi lo diciamo sempre che l'Italia è bellissima da nord a sud. E a proposito di viaggi,
0: c'è qualcuno che ha viaggiato parecchio ed è per questo che è qui oggi con noi. Lui tra l'altro è uno che sa viaggiare anche molto molto low cost, perché ha fatto un viaggio di 109 giorni, pensate, intorno alla terra soltanto con portandosi pochissimo denaro dietro. Lui è Matteo Pennacchi.
2: Buongiorno dalle pendici dell'Etna.
1: Buongiorno.
0: Vedi, da vulcano a vulcano, perché prima ho citato appunto il Vesuvio grazie alla canzone, al brano che abbiamo ascoltato, invece adesso vogliamo con te alle pendici dell'Etna, Matteo.
2: Esatto, vi seguo in modo approfondito, esatto, sono a Palermo.
1: A Palermo.
0: Noi bene, tu?
2: Benissimo, grazie, benissimo.
1: Poi oltretutto
2: in viaggio con Giacomo e Pietro.
1: E allora salutaceli, chi sono?
2: Va bene, mio figlio e un amico.
1: Bene, senti, che noi ti abbiamo presentato come viaggiatore, ma in realtà forse non ti abbiamo reso
0: merito, merito,
1: perché tu hai fatto il giro del mondo, hai compiuto 3 giri del mondo e detieni anche ben 2 record. E oltretutto, come diceva giustamente Vale, tu sai viaggiare sia in modo molto parsimonioso,
0: zaino in spalla
1: con insomma lo stretto necessario, sia in modo un po' più lussuoso, perché attualmente ti occupi proprio di viaggi luxury. E allora ti chiedo, ad oggi che tu conosci entrambe le facce del viaggio, cosa preferisci? Un viaggio un po' più in relax, quindi un po' più agiato, o più all'avventura?
2: Guarda, è un mix dei due, nel senso che la cosa bella del viaggiare low cost è che hai più ricordi, nel senso che spesso i migliori ricordi di viaggio sono gratis, perché sono delle avventure, anzi sono spesso delle disavventure che in quel momento fanno fatica eccetera, ma spesso i più bei ricordi sono disavventure, e capitano spesso quando si parte con pochi soldi, perché ti devi dar da fare, hai rapporti autentici con la gente eccetera, però poi c'hai anche quelle appunto disavventure che possono capitare. Quindi quello da un certo punto di vista è il plus di viaggiare low cost, il fatto che hai delle interazioni con gente locale e vivi in modo più intenso il posto. Mentre da un punto di vista quando hai tanti soldi, nel senso puoi avere un'assicurazione migliore, che è una cosa importante, e poi puoi avere la possibilità di scegliere come spostarti, il fatto di mangiare bene a chilometro zero, quindi la qualità del viaggio. Queste sono un po' le due differenze, però cambia molto il lusso oggi, non è più tanto l'hotel a 5 stelle, ma è il silenzio, per esempio, è il fatto di non fare delle file,
1: cioè, come abbiamo detto prima anche, no Matteo, dei esatto. resort che ti sequestrano, ovviamente si fa per ridere, sequestrano, però che
0: ti tolgono
1: i dispositivi elettronici e quindi poi ti fai un viaggio a contatto con te stesso oltre che con la natura, perché ad oggi manca proprio il contatto con noi. E oltretutto, Matteo, Monica Caradonna, giornalista e conduttrice, è qui con noi connessa e quindi ti ascolta, e anche lei è una grande viaggiatrice ed è un'esperta enogastronomica, quindi ci ha insegnato e raccontato prima che il primo viaggio lo si fa proprio attraverso il gusto, giusto Monica?
3: Sì, esatto, confermo. Ciao Matteo, è molto interessante ascoltarti. Dicevo una cosa sacrosanta, Matteo: oggi cerchiamo più l'esperienza, che non è necessariamente la piscina appena apri la finestra della tua stanza di hotel, ma può avere un valore molto più importante vivere in maniera immersiva un territorio. O per esempio in Puglia, quando vengono i turisti stranieri, li portano nelle casette delle signore che fanno le orecchiette, o li portano a vedere gli ulivi secolari, e mi è capitato di vedere dei giapponesi che abbracciassero questi giganti, che sono delle vere e proprie opere d'arte geolocalizzate, perché sono patrimonio dell'umanità per quanto sono importanti, storiche e belle.
0: Ma la terra è tutta patrimonio dell'umanità, a mio avviso, Monica, nel senso che veramente siamo così fortunati, noi forse non ci rendiamo nemmeno conto di quello che abbiamo. E ritorno a Matteo, no? Che ha fatto questi viaggi incredibili, di cui due da record, questi tre giri nel mondo, no? Intanto ti chiedo di raccontarceli come ti è venuto in mente, insomma, di metterti questo zaino in spalla con solo pochi euro a disposizione, e anche magari qualche disavventura che non hai mai raccontato a nessuno. Se ci vuoi dare qualche info di com'è andata.
1: Ok, Matteo. E allora Monica, prima abbiamo parlato di disavventure e viaggio. Matteo ha detto
0: questa è una disavventura.
1: Questa è una disavventura. Matteo ha detto che il bello del viaggio, lui piace viaggiare più all'avventura, perché il viaggio lo fanno le esperienze, quindi anche qualche piccola disavventura. Allora chiedo a te, hai qualcosa di memorabile che vuoi condividere con noi? Qualche volo perso che ti ha portato magari in un'altra destinazione? Dici un po'.
4: No, ti racconto una sceneggiata napoletana, come si suol dire. Ero in Madagascar ed ero andata a visitare un'isola e non mi avevano detto che c'erano i lemuri, le scimmiette. Che chi ha visto il film Madagascar conosce bene.
0: Con
4: il
0: la
4: problema
0: collina...
4: è che lì le guide turistiche purtroppo fanno mangiare a queste scimmie le banane mature, mm-hmm. e le scimmie quindi hanno dei problemi seri di stomaco. Quando io ho visto che mangiavano e poi
0: stavano male.
4: Sì, no, proprio niente, defecavano sulle spalle degli ospiti, ho avuto una crisi isterica, me ne sono scappato.
1: Vabbè, un buon benvenuto, devo dire che mi rendo conto che non è proprio il massimo.
0: E a proposito, purtroppo il turismo a volte va a discapito, no, della nostra terra, sì, piuttosto che degli animali, e quindi è questo vero. Turismo selvaggio, pur di raccimolare un po' di soldi, ecco, si danno delle banane magari a degli animali che non sono predisposti a mangiarle e poi si sentono male, ma questo è per il vil denaro. Ma qua apriremo un'altra parentesi che insomma non è il caso di aprire, se no finiamo domani.
1: E a proposito di scimmie, cara Monica e caro Matteo, io quando sono stata in Thailandia, anche lì sono molto diffuse, e devo dire che ho scoperto che sono anche molto vendicative, nel senso che se la prendono con tutti quei turisti che magari le guardano troppo negli occhi o fanno dei gesti che magari sono troppo violenti, magari con le mani, non lo so, un gesticolare eccessivo. E io ricordo che queste scimmie hanno proprio aspettato dei turisti fuori dal ristorante per picchiarli.
0: Fatto bene.
1: Ma questi turisti avevano semplicemente alzato la voce tra di loro, quindi sono molto simpatiche, però occhio quando andate in questi posti. Allora Matteo,
0: e poi le scimmie ti sequestrano spesso e volentieri gli oggetti che tu hai, no? Perché ci copiano anche, no? E quindi spesso sono loro che ci insegnano a stare senza telefono, senza cellulare, perché vengono lì a rubartelo.
1: Ah sì, sì, e certo, quindi... se tiri fuori un telefono davanti a una scimmietta in Thailandia non lo vedi
0: e lì
1: più.
0: Diventa proprio di nuovo viaggio luxury, perché di nuovo il quiet ritorna, no? Sono loro
1: a
0: però a toglierlo.
1: Matteo, abbiamo sentito disavventura tra virgolette di Monica Caradonna, e ora vorremmo sapere qualche tua disavventura in viaggio. D'altronde hai fatto tre giri del mondo, ti sarà capitato qualcosa di non previsto?
2: Sì, certo, me ne sono capitate. Allora, una è quando ho preso in prestito un catamarano in Polinesia senza chiedergli in prestito, diciamo, per andare da un'isola ad un'altra, da Bora Bora a Wainè ho preso questo catamarano e pensavo di metterci 7 ore, ci ho messo 15 ore e poi, nel senso, arrivato sulla spiaggia c'erano 3 maori della polizia che mi hanno chiesto se questo catamarano fosse mio. Io gli ho detto di no e niente, sono stato per 3 giorni in prigione in Polinesia, diciamo.
1: Ah, però una cosetta così, noi ci aspettavamo
0: come le scimmie, lui ha rubato al volo un catamarano e così.
1: Esatto. Ma scusa, lo guidavi tu?
2: Sì, io con un amico mio, Frank, in un altro giro del mondo.
1: Ma poi 15
2: sì,
1: ore in mezzo all'oceano con un catamarano?
2: Con
1: insomma,
2: una bottiglietta d'acqua e poi nell'Oceano Pacifico, cioè, diciamo, se esci dalla rotta eravamo senza il motore, quindi saremmo stati...
1: Sarebbe stato un problema. Allora, letale, non replicatelo a casa, avete presente quegli atleti che mettono prima dei...
2: No, me le dovete chiedere le disavventure.
0: Non hotel?
2: No!
0: Ah, no! Vabbè, ma questo è proprio il sale della puntata, esatto, in realtà, esatto, Matteo, esatto. Quindi non puoi esimerti.
2: No, scherzo, però vi posso invece dire una cosa che è un po' la nuova tendenza dei viaggi, no?
0: Ci piacerebbe, sì.
2: Dopo il Covid c'è stato proprio un'isteria del viaggiare, che si è tornato con dei numeri molto più alti di prima, però ora la nuova tendenza non è tanto fare viaggi chilometrici, ma quanto in profondità, cioè si sta passando dai viaggi orizzontali, quindi chilometrici, ai viaggi verticali, come ha detto Monica, cioè più in profondità, in cui si usano di più i sensi, le interazioni locali, quindi non è più tanto importante quanti chilometri fai, quanto l'intensità con la quale vivi le esperienze. E anche per questo motivo che ora stanno andando molto di voga i ritiri, che sono degli ritiri benessere, ritiri vipassana, buddisti, di ogni genere, gastronomici, però senza tanto andare lontano, ma viaggiare per avere un'opportunità di crescita, che, come dicono in inglese, a chance to grow,
0: un cioè po' più di qualità, a prescindere dal budget, diciamo.
2: Sì, per crescere, cioè non è tanto importante quello che vedo, ma l'esperienza che posso vivere e che mi fa evolvere. Questo è un po' il concetto che adesso sta passando, quindi nel tempo libero non fare un viaggio per un selfie, ma fare un viaggio evolutivo, chiamiamolo, ecco.
1: Sì, sì. Beh, penso sia una cosa, anche un'esigenza un po' dei tempi moderni, riscoprirsi in mezzo a tutti questi stimoli anche esterni che noi abbiamo. Anche perché, Matteo, i social ci hanno un po' anche insegnato a guardare spesso quello che fa l'altro, anche a livello di viaggi. Quindi credo che questa sia un po' un'esigenza, quella di...
0: È sempre anche una sorta di analisi, confronto, a lui ha fatto questo, allora anch'io, io non posso essere da meno. Invece dovremmo un attimo staccarci un po' da questa dinamica, che poi è un po' perversa, se vogliamo.
1: Sì,
0: no?
1: Appunto, dicevo, un'esigenza quella di riscoprirci. Tu hai scritto anche un libro dove parli di questo viaggio di 109 giorni che si chiama Il grande sogno, il giro del mondo senza soldi e senza bagagli. Quindi poi penso che lì ti sarei aperto a 360 gradi, i nostri ascoltatori che volessero approfondire meglio alcune cose potranno farlo lì.
0: Monica, Matteo, restate ancora con noi perché ora c'è un po' di musica, ma poi torniamo a parlare di viaggi lussuosi o meno lussuosi, che insomma a vostro piacimento. Ora c'è Man at Work, Who Can It Be Now?

0: viaggi all'avventura perché mi piace scoprire le popolazioni locali, scrive Leonardo da Genova. E allora colgo l'occasione di questo messaggio per chiedere a Matteo Pennacchi, che ha fatto insomma del viaggio la sua vita, ha compiuto ben 3 giri del mondo, io ti chiedo Leonardo, tu scusami Matteo, come hai fatto a trovare la fiducia nelle popolazioni locali che poi trovavi durante questi tuoi viaggi? Anche perché tu hai scritto nel tuo libro sostanzialmente il grande sogno, il giro del mondo senza soldi e senza bagagli, che tu sei partito con soli 300 euro perché poi andavi a trovare dei lavori nei posti dove ti recavi fidandoti della popolazione.
1: Sì, guarda, io sono partito con un primo giro del mondo qualche anno prima, dopo la laurea in Francia, quindi ho nel senso assaporato la cosa prima, e poi penso di essere nato sotto ad una buona stella e io sono una persona che vede sempre il bicchiere mezzo pieno, fiducioso. Sono un ex balbuziente,

0: fiducioso, e credo che la cosa importante sia come uno si pone, il modo di porci.
1: Quindi affidarsi al prossimo, questo è il tuo consiglio, cioè la fiducia
2: con gentilezza, sì, con garbo.
0: Con gentilezza e con comunque degli escamotage, quindi l'altruismo per me non esiste, c'è sempre qualcosa in cambio, quindi con i russi era saper fare la pasta, fare le lasagne, con i cinesi fare i giochi di prestigio.
1: Certo, uno scambio equo.
0: È sempre scambio, esiste sempre uno scambio, esatto, devi capire cosa dare in cambio. Esatto.
2: Monica, invece io volevo chiederti che programmi hai per quest'estate, se c'è un viaggio, oppure un viaggio che hai nel cassetto che... puoi mettere a segno.
3: Quest'estate innanzitutto mi trasferirò qualche giorno nella casa in campagna dei miei genitori a prendere fresco, e poi dal 13 al 20 agosto raggiungo degli amici a Mykonos.
2: Ah,
3: però nella parte selvaggia
2: Mykonos non è troppo relax. Invece Matteo, tu cosa farai quest'estate, già in programma? Non mi dire il giro del mondo una quarta volta.
0: No.
2: Il giro della Sicilia.
0: Guarda, non so che dirti, adesso sono arrivato a Mongiardino, che è un luogo fantastico vicino Palermo, e non ho programmi perché a me piace poco farli, quindi so che ho un mese a disposizione, quindi nel senso, inshallah, un termine arabo che adoro, nel senso che Dio provvede, vedremo.
2: Sono quindi tutta l'avventura, è l'avventura.
1: E poi oltretutto noi abbiamo fatto anche proprio una puntata su questo, tra viaggiatori che pianificano e viaggiatori last minute. Abbiamo capito che tu appartieni,
0: esatto,
1: alla seconda categoria, proprio a mani basse.
0: Esatto, l'importante per me è con chi viaggio, e ora sono con mio figlio e quindi sono felice così, e poi dove sarà.
2: Ma certo, questo mi sembra veramente un ottimo messaggio, no? Il fatto di poter condividere momenti preziosi, quindi creare anche ricordi con le persone a cui si vuole bene. Poi va bene, il luogo in qualche modo fa piacere, incide, però non è l'essenziale del viaggio.
0: Esatto.
1: Assolutamente, oltretutto Matteo Pennacchi, che ringraziamo, ci ha lasciato oggi con un'immagine bellissima del viaggio, dicendoci sostanzialmente che non è importante un viaggio lussuoso piuttosto che un viaggio avventuroso, quello che importa è collezionare ricordi, e questa immagine penso sia proprio la risposta alla domanda del giorno che abbiamo fatto ai nostri ascoltatori, ovvero se preferissero viaggi luxury o un po' più all'avventura. Allora noi, Matteo, ti ringraziamo Matteo Pennacchi per essere stato con noi, ricordiamo il tuo libro Il Grande Sogno, Il Giro del Mondo Senza Soldi e Senza Bagagli. Ciao Matteo,
0: ciao, grazie, ciao. Buon viaggio a te.
2: Grazie. E passiamo anche a ringraziare Monica Caradonna, che è stata con noi, abbiamo detto, insomma, giornalista, conduttrice, volto Rai, ma anche viaggiatrice.
1: Monica, ci lasci con l'appuntamento di settembre?
3: Sì, vi aspetto con Tinto da sabato 19 settembre alle 12:30 su Rai 1 con Linea Verde Italia.
1: Allora, grazie, allora, buona per estate, essere stata con noi, buona estate Monica Caradonna. Ciao
2: grazie.
1: Monica.
2: Ciao, e allora noi invece abbiamo un appuntamento che è quello di domani, chiaramente Marzia, quindi alle 15:05, ma nel frattempo ringraziamo tutta la regia, Ludovico Suppa, Morena Mantini in redazione, alla parte tecnica Emanuele Rinaudo, Davide Santimarrocchi, ora linea GR1 e poi all'Italia in diretta, a domani.
1: Ringraziamo anche il nostro autore Moreno Mantini,
2: sì,
1: ciao, a domani.
2: Ciao Moreno.
1: Ciao.
2: Ciao.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: No, è mio! Papà, papà, guarda!
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: ore 16.
1: Iodì, le patate fonte di iodio, da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.

0: GR1.
1: Giorgio Schiavoni in studio. Sopralluogo a sorpresa nei cantieri dell'alta velocità Torino-Lione di Giorgia Meloni e del ministro Piantedosi. Solidarietà alle forze dell'ordine, tra loro oltre 120 feriti nella guerriglia con gli antagonisti di sabato scorso. Di violenza organizzata dei Notav ha parlato la Premier, auspicando che i responsabili degli scontri vengano presto assicurati alla giustizia. Sono oltre 800 le persone identificate dalla polizia al termine del festival Notav Alta Velocità a Venaus. Le indagini sugli assalti ai cantieri della Torino-Lione, coordinate dalla Procura di Torino, ipotizzano il reato di devastazione. Quattro antagonisti stranieri, fermati nelle scorse ore e ritenuti appartenenti al cosiddetto blocco nero, restano sotto l'esame degli investigatori. Dopo l'attentato di Berlino, ore di tensione anche a Parigi. Il corrispondente.
2: Tre donne sono state ferite da un uomo armato di coltello nel nord-ovest della città, vicino alla stazione della metropolitana. Due delle tre donne sono ferite in maniera grave, ma non sarebbero in pericolo di vita. Il sospettato è stato fermato sul luogo dell'aggressione grazie all'intervento di un agente di polizia che era fuori servizio. L'assalitore avrebbe problemi psichici e in un video diffuso dal quotidiano Le Figaro lo si sente dire: è Allah che mi ha ordinato di attaccare. L'inchiesta è in corso. Il ministro degli interni Nunes ha chiesto a tutti comunque prudenza sui moventi dell'aggressione. Da Parigi, Gavino Moretti, GR1.
1: L'omicidio di Luigi Esposito resta in carcere. Il 26enne tunisino reo confesso di aver ucciso e bruciato il giornalista sportivo nelle campagne di Eboli nel Salernitano. Il giudice gli ha contestato i reati di omicidio volontario, aggravato dalla crudeltà e dalla premeditazione e la soppressione di cadavere. Petrolio e gas in forte calo oggi per le speranze di una tregua nel Golfo Persico e le borse ne risentono positivamente. Ci colleghiamo in diretta con Chiara Rancati da Milano.
3: Esatto, con lo stop agli attacchi reciproci tra Stati Uniti e Iran torna un po' di ottimismo anche sui mercati. Salgono le borse europee, Milano in questo momento più 0,64%, rialzi di oltre mezzo punto percentuale anche per Londra e Parigi, la migliore Francoforte a più 1,5. Tra i settori a Piazza Affari scivola il petrolifero, con Eni il peggiore del listino principale in calo di oltre il 2%, mentre salgono il lusso, la difesa e le banche, su in particolare dell'1,5% Mediobanca e il duo Banco BPM Montepaschi, dopo che voci di stampa parlano di un imminente doppio consiglio di amministrazione che dovrebbe aprire la strada alla fusione in contrasto all'offerta d'acquisto e scambio su MPS portata avanti da Intesa San Paolo. Mentre sul fronte delle materie prime, come anticipavi, scivolano i prezzi di petrolio e gas, il Brent europeo cala di oltre il 5% e torna sotto gli $87 al barile. Il gas naturale alla borsa di Amsterdam scende del 7% a €59 al megawattora. La speranza è che questo si ripercuota presto sui prezzi dei carburanti. Linea voi.
1: E proprio a proposito del caro carburante, il Consiglio dei Ministri è convocato alle 17.30 per varare il primo intervento del governo contro il rialzo dei prezzi, con misure allo studio in particolare sul costo del gasolio. Successivamente l'esecutivo potrebbe ricorrere al meccanismo dell'accisa mobile sulla base dei dati dell'extragettito IVA di luglio. Tra le ipotesi per coprire il taglio delle imposte anche un aumento delle sigarette, ma il confronto nella maggioranza è ancora aperto. Al via da domani a Napoli la seconda edizione del Festival Alfaro.
4: Ancora il Festival Alfaro, nato l'anno scorso in occasione del compleanno numero 2500 della città di Napoli. Nel suggestivo spazio del Molo San Vincenzo, sotto lo sguardo protettore di San Gennaro, il faro accende la sua luce su musica, danza, letteratura, celebrando l'incontro fra linguaggi. Un festival che ancora una volta si declina intorno al tema del mare, della migrazione, del viaggio. Laura Valente ne è l'ideatrice.
5: L'anno scorso abbiamo raccontato chi partiva, quest'anno raccontiamo che arriva dall'altra parte. Napoli, Buenos Aires, Napoli e Africa, in tutti i modi possibili. Tre grandi scrittori che avranno un monologo per noi: Maurizio De Giovanni su Maradona, Donatella di Pietrantonio sulle sirene e Roberto Saviano su San Gennaro Superstar.
4: Questo festival non poteva che svolgersi sotto lo sguardo di San Gennaro.
5: È la nostra Ellis Island, la statua di San Gennaro, santo dei migranti, è il protettore di chi oggi attraversa lo stesso mare che 2000 anni fa portò lui stesso al martirio. Per noi fare cultura significa proprio questo: non tradurre il popolare per renderlo presentabile, ma lasciargli tutta la sua carica anche quando è scomodo.
4: Paola D'Angelo, GR1.
1: Il presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio Malagò è al lavoro per individuare il nuovo commissario tecnico della nazionale. Entro breve saprete tutto, ha detto. Poi, replicando al ministro dello Sport Abodi, che sul caso Pirlo aveva parlato di brutta figura, ha detto: bisogna vedere chi l'ha fatta. L'ex campione del mondo ha infatti rinunciato alla candidatura alla panchina azzurra anche per le polemiche legate al suo ruolo di testimonial per l'agenzia di scommesse russa Fonbet. Ci fermiamo qui, prossimo GR1 alle 17.
0: L'Italia in diretta.
6: Ed eccoci qui, lunedì 27 luglio, sono le 16:06. Cara Miriam Fecchi, benvenuta, bentornata qui all'Italia in diretta, che poi è casa tua.
7: Casa nostra.
6: Casa di tutti gli ascoltatori.
7: Esatto, casa dei nostri ascoltatori. Allora, Viviana Verbaro, Miriam Fecchi, è pronta ad accompagnarvi fino alle 19. Ve lo dico. Un piatto non ricco oggi, ricchissimo.
6: E allora, buon lunedì, buon pomeriggio, buon ascolto, bentornati, tutto ciò che volete. Apriamo una nuova settimana assieme fino a venerdì, tutti i giorni, dalle 16 circa fino alle 19, per commentare ciò che accade, raccontarvelo insieme alla nostra squadra, che vogliamo salutare e ringraziare subito.
7: E allora, la redazione è formata da Francesca Bellino, Davide Campione, Luca Torrisi. In regia abbiamo Francesco Galluzzo, bentornato. Per la parte tecnica salutiamo Federico Forone.
6: E dunque, Miriam, iniziamo il nostro viaggio tra attualità, società, cultura, voci dal territorio. Vogliamo proprio entrare oggi nel cuore dei fatti. Vi diamo subito il menù della giornata. Cominceremo con l'attualità, perché, cara Miriam, forse tu non sai che l'euro sta per cambiare volto. E infatti la Banca Centrale Europea ha lanciato un sondaggio per rinnovare le banconote che ci portiamo in tasca. Poi, per il panorama musicale, che ci proponi oggi?
7: Dalle 16:30 preparatevi, perché abbiamo una coppia di quelle che ci faranno veramente divertire. La musica è chiaramente il loro principale, insomma, lavoro, passione. Sto parlando di Marcello e Demo Morselli.
6: E poi continueremo con i nostri itinerari, guarderemo al nostro stivale, alla nostra penisola, per trovare delle spigolature interessanti. Oggi ce ne andremo in Calabria e vi racconteremo il cammino coast to coast, ma non solo. Poi faremo uno spazio dedicato all'economia e parleremo della rivincita dell'usato, che è sì un modo per risparmiare ma anche per tutelare l'ambiente. Poi avremo un ospite graditissima, che è Paola Minaccioni, per sorridere un po', ma soprattutto per conoscere Miriam meglio, un'amica, una grande artista, quasi la persona della porta a fianco, che però è piena di creatività e di brio. E concluderemo il nostro pomeriggio insieme ricordando la meravigliosa eclissi di luna del 2018.
7: Beh, insomma, avete sentito quanti argomenti oggi, quanti ospiti. E allora mi raccomando, non vi azzardate a cambiare canale. Questa è Rai Radio 1.
6: È una minaccia
7: in tutti i sensi, guai a voi, E allora, ricordiamo anche il nostro numero di telefono. Però oggi vorremmo invitarvi a mandare non solo i messaggi scritti, visto che raccoglie appunto i vostri messaggi, sono raccolti tramite WhatsApp o SMS, ma anche un messaggio vocale, dipende dal tipo di argomento. Siete interessati, siete incuriositi, e allora anche messaggio vocale breve, il vostro nome e cosa volete chiedere all'ospite che in quel momento parlerà dell'argomento. E allora ricordiamo il numero, attenti mi raccomando, poi lo ripeteremo comunque anche più tardi, è il 335-699-2949. Vogliamo iniziare con la musica?
6: Certo, che iniziamo con la musica. Allora, cosa hai preparato per
7: allora,
6: noi?
7: Allora attenzione, perché ha fatto un bel giro in Europa: Barcellona, Vienna, Monaco, Bonn, Montreux, Pola, insomma. Sto parlando di Jovanotti, ma adesso attenzione, perché lui comincerà, partirà e farà un bel giro in Italia. Inizierà il 7 agosto ad Olbia, hanno già preparato i sacchi a pelo, stanno già lì, io li vedo. E allora andiamo ad ascoltare il grande Jovanotti con questa canzone che ha voluto fare insieme ad Alfa, si intitola Buon Vento.
8: Era un po' di...

0: facciamo anche noi, urliamo con lui e non vediamo l'ora, almeno per quanto mi riguarda, aspetto settembre per vederlo al Circo Massimo. Ma ora attenzione, iniziamo con questa carrellata di argomenti.
1: Eh sì, siamo all'Italia in diretta e volevamo domandarvi, se poteste scegliere il volto dei soldi che avete in tasca, chi vorreste vedere rappresentato? Un genio come Leonardo da Vinci oppure il volto di una voce indimenticata e indimenticabile come quello di Maria Callas? Perché dovete sapere che dopo oltre 20 anni l'euro cambia veste e anche noi cittadini potremo dire la nostra, perché la Banca Centrale Europea ha lanciato un sondaggio online per scegliere la futura serie di banconote in euro fra i 10 disegni finalisti, e di questo parliamo per ripercorrere anche un po' la storia della moneta, delle monete, con il nostro ospite. È in collegamento telefonico con noi Roberto Ganganelli, che è esperto di numismatica e direttore del quotidiano online cronacanumismatica.com. Benvenuto.
2: Grazie, buonasera, benvenuti ai ai radioascoltatori. Buonasera Miriam e buonasera Viviana.
1: Grazie Roberto, buonasera, benvenuto. E allora raccontaci, io ti do del tu come collega, come direttore, non che io sia direttrice, ma come collega giornalista, per raccontare in maniera più vivace questo excursus rispetto alle banconote. Raccontaci come sono nate le banconote come le conosciamo oggi.
2: Beh, le banconote nascono in Europa addirittura nel 1600. La prima banconota europea nasce in Svezia nel 1661. Ma la carta moneta non è un'invenzione europea, perché ce ne parla già, pensate, Marco Polo nel suo Milione. Lui la trova in Cina quando, fra il 1271 e il 1295, viaggia assieme a suo padre e a suo zio nello sterminato impero del Gran Khan.
1: Senti, ma le monete metalliche sono ancora più antiche?
2: Molto più antiche, sì, perché il metallo prezioso, l'oro e l'argento in particolare, è stato trasformato in moneta in ambito mediterraneo già nel VII secolo avanti Cristo. Sì. Si dice che sia stato il leggendario re Creso a ideare la moneta come oggi noi la conosciamo.
1: Quindi anche come strumento di scambio. Senti, mentre ti ascoltavo con la coda dell'occhio iniziavo a guardare i nostri messaggi, mi viene un po' da ridere perché un ascoltatore che non si firma rispetto al sondaggio scrive che lui sulle banconote nuove dell'euro metterebbe la disperazione di Munch.
2: Beh sì, può essere una scelta. In effetti i bozzetti che sono stati diramati dalla BCE hanno già dato luogo a una vera e propria tempesta di meme su internet. Sì. e nei social media, alcuni molto carini, altri molto ironici.
0: Che poi c'è anche questo, non solo appunto alcuni personaggi noti, ma anche questo gioco della biodiversità, no? Fiumi, sì, la natura, infatti. Ci sono gli uccelli richiesti come da raffigurare, un po' strano come cosa.
1: No, beh, continuo a sghignazzare perché i nostri ascoltatori hanno anche delle altre interpretazioni. C'è Marco da Rieti che dice che sulle banconote vorrebbe Pirlo, Malagò e Abodice.
0: Non è il momento.
2: Alcuni di questi sono già finiti nel cestino, per così dire, viste le ultime scelte. Esatto. E gli ultimi dietrofront.
0: Ma non è ancora detto, anche perché insomma,
1: vedremo che cosa succederà. Torniamo seri, dai Roberto. Sì. Ganganelli, risettiamoci. Parliamo della storia delle euro banconote. Ci sono una prima e una seconda serie.
2: Esatto, l'euro è entrato in circolazione materialmente solo il 1 gennaio del 2002, ma dovete sapere che il concorso per scegliere le prime banconote euro risale a 40 anni fa, al 1996. Quindi la genesi di una serie di banconote è qualcosa di molto complesso, di molto lungo, anche perché poi le euro banconote circolano a miliardi in mano a centinaia di milioni di cittadini. A oggi si stima che ci siano 30 miliardi di euro banconote in circolazione, per un totale di 1.500 miliardi di euro di valore.
1: E dunque Christine Lagarde, quando ha fatto la presentazione di questi bozzetti, ha detto una cosa secondo me molto interessante, che le banconote ormai sono diventate non solo e non più esclusivamente un mezzo di pagamento, ma sono una delle espressioni più tangibili dell'Europa, anche un mezzo di unità, se per altri versi non ci riusciamo, non ce la facciamo. Che ne pensi di questa affermazione?
2: È quanto di più scontato, ma anche vero, potesse dire Christine Lagarde, lo dico in senso buono, vale a dire, il denaro è da sempre uno dei mezzi con cui un paese, un popolo, un'autorità esprimono se stessi e si fanno riconoscere. Pensate agli imperatori romani, la cui immagine, il cui volto veniva veicolato in tutto l'impero grazie alle monete, ed era un ritratto realistico, era come la televisione di 2000 anni fa, la moneta.
1: E dicevamo proprio che la BCE ci chiede di scegliere in qualche modo, ci rende anche un po' partecipi della nostra moneta attraverso un sondaggio online per decidere proprio la serie di banconote in euro tra 10 disegni finalisti. Il sondaggio, lo voglio ricordare, è aperto a tutti i residenti dell'area euro, che potranno esprimere la propria preferenza fino al prossimo 21 settembre, contribuendo in questo modo col proprio voto alla scelta finale. E per visualizzare i 10 disegni e partecipare al sondaggio bisogna accedere alla pagina dedicata sul sito della BCE, e anche questo può essere un mezzo di coinvolgimento. I disegni finalisti sono stati selezionati da una giuria composta da 21 esperti di discipline diverse, quindi di grafica, di comunicazione, di neuroscienze, di storia, ciascuno designato dalla Banca Centrale dei Paesi dell'area euro. I 10 disegni finalisti, ci diceva poco fa Miriam, si ispirano a questi due grandi temi: cultura europea, fiumi e uccelli. Allora, chi sono gli autori? E la scelta finale sarà semplicemente diciamo somma matematica rispetto ai voti che noi esprimeremo? Come si sceglierà?
2: Dunque, ci sono stati ben 1200 progettisti, per così dire, che si sono cimentati nel concorso. La giuria tecnica ne ha selezionati 10, 5 serie dedicate ai personaggi storici europei e 5 dedicate a fiumi e volatili. Tra queste noi potremo appunto dare il nostro parere di preferenza. Potremmo anche essere interpellati con un sondaggio telefonico da parte delle autorità europee, e alla fine comunque ci sarà una sorta di voto pesato tra il nostro parere espresso online, sì, quello espresso nel sondaggio, e infine quello della giuria tecnica. Quindi non possiamo dire se sarà prevalente l'uno o l'altro, un po' come a Sanremo tra giuria televoto e giuria tecnica.
0: Vabbè, lì però siamo abbastanza ormai diventati trasparenti, almeno insomma.
1: Speriamo che lo saremo, sì, che lo saremo anche qui. Sì. Allora, vogliamo ascoltare insieme Roberto Ganganelli un WhatsApp audio che è arrivato al nostro 335-699-2949, poi lo commentiamo insieme. Prego la regia.
0: Arriva, Arriva, arriva. Non arriva? Aspettiamo ancora un pochino, eccolo qua, WhatsApp audio di un nostro ascoltatore.
1: Abbiamo qualche
3: tra i calciatori, soltanto Gigi Riva tra le monete, tra le banconote, gli altri non hanno fatto storia. Ciao, Fabrizio da Chiavari.
0: Ah, ecco, si parla ancora di calciatori, visto appunto il momento di scelta. E vabbè, li mettiamo da parte, grazie comunque del messaggio al nostro ascoltatore. Io volevo aggiungere, ma perché la BCE, Roberto, ha deciso proprio adesso di ridisegnare le banconote?
2: Beh, le banconote, come ogni prodotto di serie, tendono ad invecchiare, sia dal punto di vista dell'aspetto, sia dal punto di vista tecnico. Siamo poi anche in una fase in cui c'è bisogno di avere, come avete sottolineato voi, degli elementi che sottolineino la coesione di tutti i paesi che fanno parte dell'Unione Europea. Peraltro le banconote precedenti non avevano una grandissima personalità per scelta della stessa BCE.
1: Allora, un altro ascoltatore domanda: perché fiumi e uccelli al nostro sempre 335-699-2949? Torniamo su questo aspetto.
2: È un criterio di narrazione, per così dire, cioè con le nuove banconote si vuole raccontare una storia. Un fiume è qualcosa che parte da una sorgente, tipicamente in montagna, scende attraverso un territorio, poi si dirige verso il mare e coinvolge la vita di persone completamente diverse. Lungo il suo corso abitano uccelli di specie diverse che incarnano in qualche modo i diversi popoli che formano l'Unione Europea. L'Unione è una sorta di ecosistema antropico che ha bisogno di tutte le sue componenti per esprimersi e per svilupparsi. Sono anche molto belli e molto poetici, niente da dire.
1: Io ho un'altra curiosità prima di tornare agli ascoltatori, che sono veramente scatenati, devo dirti, Roberto. E immagino che questo sia stato anche uno dei motivi che hanno spinto a fare un restyling delle banconote. Ci sarà una maggiore sicurezza nella carta moneta con questa riedizione?
2: Assolutamente, si può dire che il falso monetario sia nato con la moneta, quindi quella fra le autorità che emettono monete o banconote e i falsari è una sorta di gara continua. Le nuove banconote saranno più sicure, ma non solo, saranno anche ecosostenibili, destinate a durare di più, quindi ad avere un minore impatto ambientale. Vi ripeto, ne circolano miliardi, anzi 30 miliardi in tutta l'Eurozona, quindi pensate alla massa di carta che viene prodotta.
0: Quindi sarà dura, no, per i falsari questa volta, anche perché hanno detto è difficile e sarà difficile da falsificare.
1: E allora io torno dagli ascoltatori, perché sono alcuni messaggi veramente esilaranti al nostro 335-699-2949. E noi siamo molto contenti di questa collaborazione da parte di chi ci ascolta, veramente è molto carino questo contributo. A parte c'è questo nostalgico che dice la lira è volata via. C'è un altro messaggio molto carino che non ritrovo più. Dov'era quel messaggio che avevamo visto insieme prima, Miriam? Intanto un altro ascoltatore dice che approva l'urlo di Munch. Anche Gigi Riva ha lavorato più di 30 anni alla stampa di banconote ed è curioso di vedere le nuove. Questo è Franco da Roma. Ma mi sa che...
0: Allora, no, beh, velocemente il messaggio dice: perché i soldi vanno via come l'acqua, quando dato che appunto sarà, potrebbe essere scelto anche questo disegno,
1: un,
0: no,
1: tema
0: sui fiumi,
1: un tema acquatico.
0: Le battute dei nostri ascoltatori, cari nostri,
1: e non lo trovavo
0: ospite.
1: Più perché sono veramente tanti, mi sono persa
0: allora,
1: nella marea.
0: Vogliamo ringraziare perciò Roberto Ganganelli, siamo giunti al termine di questo incontro, rimani con noi, un po' di musica. Allora, prima la pubblicità e poi il disco, ok? E allora ancora una volta grazie, vedremo quello che accadrà esattamente, ricordiamo la data, il 21 settembre si sceglierà il tutto. Grazie ancora,
2: grazie
0: Roberto.
2: A voi.
0: Grazie Roberto.
2: Grazie
1: musica.
2: A voi.
0: Allora, la musica che abbiamo scelto, facciamo un salto nel 1998.

0: musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.
2: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, vaschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79€. Scopri di più su conad.it.
3: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Scopri tantissimi prodotti della migliore tecnologia pensati per farti vivere al meglio la tua estate. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro. Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È grana padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana padano, un'emozione italiana.
4: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il business corre sul digitale. Hosting Solutions offre servizi e assistenza su misura per aziende e web agency. Vai su hostingsolutions.it.
5: L'Italia in diretta.

0: Ed eccola qui la nostra Annalisa, sono le 16.33, Rai Radio 1, l'Italia in diretta con Viviana Verbaro, Miriam Fecchi, ma attenzione, è arrivato uno degli ospiti, è presente qui in studio, sto parlando di, lo vuoi presentare, scusami?
1: Marcello Cirillo, benvenuto a ciao, Rai Miriam. Radio 1.
2: Ciao Claudio. Miriam.
0: Applauso. Mentre... C'è
2: qualcuno?
0: Il tuo compagno?
2: Il mio compagno di musica.
0: Di musica. Musica.
1: Chi c'è dall'altra parte del telefono? Pronto? Chi parla?
3: Pronto, sono Demo Morselli in carne e ossa.
2: Il maestro Demo Morselli.
1: Ma benvenuto anche a lei, maestro. Che piacere,
3: grazie.
1: Che onore, che privilegio.
2: Possiamo darci del tu? Ci possiamo dare del tu?
3: Certo, io e te Marcello sicuramente.
0: E anche con noi, sì. Demo.
3: Ovviamente, grazie, siete molto gentili. Grazie dell'invito, è una grande occasione per me parlare al microfono di Radio 1 che ascolto giornalmente.
2: È vero,
3: anche
2: è,
3: di
2: vero, notte. È vero. Ah,
0: ti è cresciuto il naso, Demo.
2: No, confermo.
3: Wow. Io non dico piuttosto sto zitto, ma non dico così.
0: Abbiamo anche un fan,
1: siamo
0: un ascoltatore.
1: Molto contenti, dai.
3: Grazie.
0: Allora, cosa dire? Due protagonisti del nostro spettacolo che da anni condividono il palco con un'intesa davvero speciale. Senti qua che presentazione, aspetta.
2: Meraviglioso.
0: Da una parte una delle voci più amate della televisione e della musica italiana.
4: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
5: È mezzanotte, 6 minuti.
3: Ma uno dei tanti, perché siamo in tanti bravi che fanno questa professione, ognuno ha le sue caratteristiche. Diciamo che siamo una vecchia guardia, ecco, quello sì, perché siamo ancora quelli che scrivono con la matita e la gomma da cancellare sulla carta.
0: Ah, ecco. Quindi non usate l'intelligenza artificiale?
2: No, che intelligenza artificiale? No, il maestro è uno dei pochi maestri in Italia, forse al mondo, che ancora scrive con la penna, con la matita.
1: Ma che meraviglia, non
3: guarda,
1: mi sento nemmeno tanto demo day in questo.
3: No, guarda, ti posso anche dire che ho smesso di ascoltare le musicassette da un paio d'anni, perché si è rotto il vuoto.
0: Addirittura.
1: Cioè siamo oltre il vinile, ma veramente.
2: Lui il CD è una cosa troppo avanti.
1: Siamo proprio al rewind, quello vero.
3: Senti, ecco, sì.
0: Allora, Demo, dimmi se ti piace questa, diciamo, questo profilo per Marcello. Lo sapevi? Ma tu hai fatto anche l'attore, lo sai che non me lo ricordavo?
2: Sì, ho fatto anche l'attore, sono un grande attore.
0: Ma mi ricordi qualcosa?
2: In teatro tanti anni, per 4 anni ero protagonista.
0: In teatro?
2: Sì.
0: No, per un attimo ho detto... Ma
2: no, al cinema? No,
0: al cinema no.
2: Al cinema, per carità. Già il cinema, va male, con me sarebbe andato peggio.
0: Allora.
3: Confermo, perché io Marcello l'ho visto all'Opera in due pièce teatrali, è stato veramente molto bravo e senza auricolare.
2: Grazie. Oh.
3: Bravissimo. Oh. Tutto a memoria.
0: Tutto a memoria. Cantante, attore, conduttore televisivo, regista teatrale, Marcello Cirillo è entrato nel cuore del grande pubblico grazie al programma che tra l'altro voi avete fatto, un programma sembra fatto apposta, ma anche Demo. Stiamo parlando dei fatti vostri.
2: Come no, certo. Diciamo che
3: una
2: il mio inizio
3: storica
2: è stato Quelli della Notte con Renzo Arbo.
0: Certo.
2: Nostro amato Renzo.
0: Ah, ma scusate, voi vi siete conosciuti quando?
2: Allora, Renzo Arbore, per me, come tu sai, Dio in terra, eccetera, eccetera.
0: Per con tutti Demo noi, Morselli, ha scelto anche me.
2: Esatto, lo sai.
0: mi ha provinato.
2: Demo Morselli è, secondo me, uno dei più grandi musicisti che abbiamo in Italia. Io l'ho sempre desiderato, amato come musicista. E quando lo vedevo da Costanzo, dicevo, Madonna, quanto è bravo. Io mi piacerebbe un giorno poter lavorare insieme a lui.
1: Ma che bello.
2: E poi una volta l'ho visto in una trasmissione, si chiamava Made in Italy, aveva un'orchestra e faceva dei pezzi.
3: No, I Love Italy,
0: non ti sbagliare.
3: I Love Italy condotta da Massimiliano Rossini.
2: Esatto. No. E ho sentito questi arrangiamenti pazzeschi. Come ho avuto la possibilità, ho parlato con Michele Guardia e ho detto, perché non prendiamo il grande Morselli? Preso, ha detto preso, mi piace, lo prendiamo.
0: Scusa Demo, e tu invece come ti sei trovato, visto appunto questa telefonata che ti è arrivata poi da...
1: dopo essere stato preso.
3: Io a Guardì non si può dire di no, perché è stato uno dei geni della televisione italiana, uno dei più grandi registi che la nostra storia abbia avuto, e quindi come rifiutare. Poi dopo ho saputo che Marcello era stata fatta la richiesta direttamente da lui, mi si è aperto un mondo, perché Marcello è uno dei pochi interpreti italiani che si possa definire tali, in quanto canta bene il classico, il napoletano, il moderno, lo swing. Io lo metto ogni sera alla prova con qualche anche tranello dell'ultimo momento.
0: Addirittura, ecco. Ti fai gli scherzetti?
3: Sì.
0: Vabbè, a proposito di musica, entriamo un attimo, no, nel vostro mood, visto il tour, ragazzi, c'è un consenso da parte del pubblico per questo tour. Tutti impazziscono perché li fate divertire, fate delle gag sul palco, ne combinate di tutti i colori, con i grandi, insomma, ragazzi, io direi a questo punto il mood è proprio questo. C'è Galluzzo che ha preparato già il primo pezzo, perché poi voi avete riarrangiato tutto, ricantato, insomma, avete fatto delle cose straordinarie. E allora poi ci racconti perché sei schiuso in studio di registrazione, perché noi vogliamo sapere tutto. E allora vai, comincia con la prima, sentite un po'.
2: Questo è Tu vuoi fare l'americano?
0: Certo.
2: Che ha dato il titolo al nostro spettacolo teatrale.

0: Se anda Maggie don't fa.
1: Tu vuoi vivere alla moda,
0: ma se bevi
1: whisky soda,
0: poi sempre disturbato. Tu abballi un rock and roll, tu giochi a
2: vai Viviana, vai Viviana.
3: Mamma, io sono circondata.
4: Detta di mamma, alza, alza, alza.
3: Americano, americano.
2: Ma lo vedi che la sai?
3: Ma certo che la so.
2: Ci andiamo a me.
3: Non c'è sta niente fa ok napurita.
0: Tu vuoi fare l'americano?
3: Tu vuoi fare l'americano?
2: Orchestra
3: e mi avete fatto pure cantare. Miriam, è colpa tua questa, mi coinvolgi.
4: Scrivete, scrivete, perché possiamo anche chiedere delle versioni a cappella.
2: Sì, sì, sì.
4: Perché non sapesse cosa vuol dire questo significato, solo voce.
2: Solo voce e basta, senza niente sotto.
4: Va bene, allora ripetiamo e ricordiamo i nostri ascoltatori, non siamo impazziti qui a Rai Radio 1, è lo spazio dedicato alla musica. 16:41, l'Italia in diretta con Viviana Verbaro, Miriam Fecchi, ma soprattutto i nostri ospiti, Marcello Cirillo e Demo Morselli. Allora Demo, sto ragazzo è bravo sul palco?
5: È molto bravo, anche perché dimostra 30 anni di meno, si muove, canta, va da una parte all'altra del palco, scende in mezzo alla gente, fa le piroette, e poi veramente tra di noi c'è un'alchimia che è stata trasmessa anche ai nostri musicisti, quindi è uno spettacolo, prima di tutto siamo amici con i musicisti, che ci conosciamo da tantissimi anni, e quindi basta un'occhiata per avere quel feeling, quel tocco in più che magari i gruppi che si conoscono da poco non possono trasmettere alla gente che ci vede sul palco, ma noi la navigata esperienza che abbiamo ormai trentennale sulle spalle, e quando la gente chiede magari a sorpresa un brano, o si sente nella folla, fammi Massimo Ranieri, pronti, via Massimo Ranieri, allora senti Vecchioni, via con Vecchioni, Vecchioni, via con Queen. Allora, quindi tutta la scaletta viene sconvolta, ma non è che facciamo cose raffazzonate, abbiamo sul leggio praticamente un archivio di più di 10.000 pezzi, che sai che tu che l'elettronica con l'iPad basta digitare il titolo e ti appare l'arrangiamento ormai che tu hai messo, certo, nel database, quindi cosa che sempre farina nel nostro sacco, ma di alta qualità, se mi permettete questo termine,
3: ecco. È chiaro che per poter improvvisare bisogna sapere quello che si fa, altrimenti per andare, certo, fuori dallo spartito bisogna conoscere bene la musica, questo ovvio. Sembra ovvio. Volevo fare una domanda a entrambi, questa seria, perché siete veramente trascinanti, io mi sto divertendo proprio lasciandomi andare in questo spazio, però vorrei sapere una cosa, voi vi divertite ancora?
2: Allora è l'unica molla che ci porta ancora alla nostra veneranda età da personaggi vetusti quali siamo,
3: ma non è vero,
2: no, scherzo,
3: ma magari
2: è proprio quella di divertirci, perché rimanere giovani divertirsi vuol dire anche rimanere giovani ed essere curiosi ogni sera di fare qualcosa che possa dare al pubblico un'emozione diversa.
3: Demo, tu che mi dici?
5: Io dico che quando arriva la bella stagione, l'estate, io sono già con le chiavi della macchina pronto ai blocchi di partenza, non e vedo via. L'ora di che arrivi la telefonata per fare anche sì 2000 km al giorno andata e ritorno e fare lo spettacolo, perché è la mia vita, l'esibizione davanti al pubblico, quella reale, non c'è cosa più bella, è la cosa che mi appaga di più musicalmente parlando, artisticamente. Io ho studiato tanti anni al conservatorio, continuo ancora a studiare cose che magari quando ero più giovane non avevo tempo per questioni di lavoro, lo continuo a fare, ma quando mi trovo davanti alla gente dico ecco perché ho studiato, perché questo mi piace fare, questo voglio fare finché avrò la forza di farlo.
4: Allora Demo, anche per te un breve profilo. Allora, trombettista, direttore d'orchestra, arrangiatore e compositore, Damon Morselli è uno dei musicisti italiani più stimati. Ha collaborato con grandi artisti italiani e internazionali. Ha guidato la celebre Demo B Band, che noi conosciamo molto bene, l'orchestra, ed è stato per anni il direttore d'orchestra dei Fatti Vostri, e qui ne abbiamo già parlato. Ha firmato anche arrangiamenti di successo come quello Salirò, Salirò, io sono stata con una campana, di Daniele Silvestri, giusto?
2: Beh, e poi la big band di Maurizio Costanzo,
4: certo.
5: E poi con Lorenzo ho fatto i fiati di Penso Positivo, L'Ombelico del Mondo.
4: E lo volevo elencare perché qui c'è, esatto.
5: Gli 883, Nord-Sud-Ovest Est, insomma, Ligabue, ho messo il via, insomma, ho suonato in parecchi dischi.
4: Devo dire l'abbiamo che detto.
5: La mia prima esibizione su un disco è stata quando avevo 16 anni. Nell'LP di Mina, Questioni di Feeling, finalmente ho conosciuto il Conte Dracula, e quindi da lì poi non mi sono più fermato.
4: Ma non so, Marcello.
2: No, io, Miriam, la cosa importante è che lui ha suonato negli anni 90, inizio 2000, sui dischi più importanti italiani, uno fra tutti, Pino Daniele.
4: Ragazzi.
2: Quando?
5: Ah, già.
2: Giusto? Certo. Quando hai messo la tromba con la sordina, quelle note sono di Demo Morselli, quindi fa parte proprio della storia della musica.
4: Grande Demo.
5: Ringrazio di averlo ricordato, perché Pino Daniele è uno dei più grandi artisti.
4: Grande Pino, l'abbiamo tutti nel cuore. Allora, un altro brano.
2: Quale vogliamo mettere?
4: Allora, che poi ricordiamo le date. Hey Omari, eccoci qua.
2: Questo è fantastico.
4: 16:46, Demo Morselli, Marcello, sono loro, ospiti. Baby, tell me you love me.

0: ci saremmo divertiti tanto.
1: Abbiamo fatto cantare anche la nostra Viviana Verebaro.
2: Però Viviana su questa non ha cantato, no?
0: No, ero pensierosa. Stavo pensando.
1: Le cose spero belle.
0: Ma sempre. Oh.
1: Senti, giusto un passo indietro. Allora, devi sapere, caro Demo, ero giovane, ieri. Sì. Ieri.
2: Sei giovane.
1: Giovane. Io inseguivo Marcello durante le sue serate. Allora, col motorino, arrivavo una volta alla Cabra, una volta di qua, una volta. Ed era circondato, perché amavo proprio la sua musica, ed era circondato, c'era quel pianoforte ed era praticamente solo donne, che non riuscivi neanche ad avvicinarti, a passare.
0: Marcello, è vero?
2: Allora, è vero, ma non so perché, però è vero, questa cosa è vera.
1: È vera.
2: Cioè, no, perché evidentemente le donne, innanzitutto, immagina quando tu vedi uno stadio pieno di applausi, di persone che applaudono il pubblico, il 70% sono donne, perché le donne amano molto di più esporsi, essere presenti negli spettacoli, quindi anche in questo caso probabilmente piaceva loro essere coinvolte dietro al pianoforte.
1: Sì, perché poi le faceva cantare, capito?
0: E... Ma da quanti anni vi conoscete voi due?
2: Una vita.
1: Fino a ieri.
0: Una vita,
1: non dire,
0: eh?
1: Non svelare.
2: Però devo dire che quando arrivava, lei arrivava, Viviana, quando lei arrivava veramente arrivava la luce.
1: No, perché stai qui.
2: Ma te lo dico sempre.
0: Demo, senti un po' questi due che ci raccontano.
1: E vabbè, Demo, non ti conoscevo, però ti ammiravo quando appunto.
3: Grazie. Marcello, ciao. Un fascino anche adesso che ha superato i 60, quindi è sempre un bel ragazzo.
1: Oh, ma guarda che anche tu non scherzi, perché io ti guardavo e ti seguivo quando eri da Costanza.
0: Ma perché non ho capito, Miriam Fecchi la buttiamo via pure oggi.
2: Miriam Fecchi è bellissima,
0: veramente una signora.
1: Grazie.
0: E poi ha una voce che ci fermiamo tutti ad ascoltare.
1: Grazie.
2: Quindi... E anche tu, Viviana, sei molto bella, però,
0: grazie. Vabbè, abbiamo finito di farci i complimenti.
1: Allora basta con i complimenti, torniamo a che cosa?
2: Siamo
1: a
2: un
1: voi.
2: Gruppo di Bonazzi, dai.
1: Siamo un gruppo di Bonazzi, pure dalla parte della regia. Allora attenzione, perché dobbiamo anche ricordare il vostro tour che sta andando fortissimo. Sì. Intanto subito la data, la prima.
2: Parliamo del 29, cioè di dopodomani, saremo al Parco della Pace a Roma. Attraverso
1: che è un posto meraviglioso.
2: Un posto meraviglioso, è un anfiteatro naturale bellissimo.
0: Miriam, andiamo.
1: Certo.
2: Ci venite, sarei molto contento. Lo spettacolo si chiama Music Live, le canzoni della nostra vita. Due ore passa di grandi canzoni che hanno in qualche modo condizionato la nostra vita, che ci ricordano comunque qualcosa, con degli arrangiamenti modernissimi.
0: Per esempio, dacci un po' la scaletta.
2: Guarda, da Gloria di Umberto Tozzi fino alle canzoni di Renato Carosone, fino alle canzoni dell'ultimo Sanremo, fino a Vasco Rossi, fino a Lucio Battisti, cioè le canzoni che in qualche modo ti hanno condizionato, no? Ti ricordano
0: sono
2: un momento
0: nella vita di tutti della, noi,
2: esatto. Difatti il sottotesto è proprio le canzoni della nostra vita.
1: Ah,
2: è questo il sottotesto.
3: Fino a Daniele. Poi faremo dei brani strumentali arrangiati da me, tipo colonne sonore o brani di musica classica rivisti e corretti dal sottoscritto, tipo Carmina Burana, Così parlò Zarathustra, tratto dal 2001 Odissea nello spazio, e I Pirati dei Caraibi, quindi ce n'è per tutti i gusti, ecco.
2: La cosa bella è che comunque sul palco non ci siamo solo noi, ci sono 13 musicisti, noi siamo in 15, quindi un palco...
1: Ma un po' di nomi li vogliamo... Cioè, dobbiamo promuoverli questi ragazzi, che sono tutti
2: allora,
1: bravi.
2: C'è una vocalista eccezionale, Irina Rozzarena, che è una cantante cubana.
1: Bravissima,
2: conosci, ecco.
1: Come no.
2: Ecco, poi ci sono anche tanti... Ma i nomi di tutti non me li ricordo.
1: No, Demo, aiutalo.
3: Alla chitarra c'è Gino Mariniello, esatto. Che ha suonato da Gloria Gaynor, la Bocelli, c'è Ambrogio Frigerio al trombone, c'è Mirko Rinaldi alla tromba, ce ne sono, c'è Domenico Rizzuto alle percussioni, c'è Salvatore Di Seta alla batteria, quindi sono tutti musicisti che
1: tutti
3: hanno un percorso professionale che comunque hanno suonato a loro volta con grandi artisti nelle registrazioni dal disco e anche dal vivo, ecco. Quindi è una band, è una super band che si vuole bene e sa voler bene alla gente, sa che cosa piace al pubblico, sa che cosa gradisce il pubblico, non solo musica ma spettacolo, intrattenimento, voglia di divertirsi, ecco.
1: Io vi immagino.
0: Allora, ci avete detto che suonerete le canzoni della vostra, della nostra vita. Io vorrei sapere, perché sono una grande impicciona, dall'uno e dall'altro, da Marcello e da Demo, la vostra preferita. Lo so che sarà una scelta difficilissima,
2: molto difficile,
0: però chi lasciamo sulla torre? Vai,
2: io,
0: Marcello.
2: Ovviamente di canzoni. No, parti tu, vai
0: Demo.
3: Parto io?
0: Vai.
3: Assolutamente il
0: The
3: primo
0: winner
3: posto,
0: is...
3: Caruso. Caruso. Caruso è stata il trade union tra la musica leggera, tra virgolette, e la musica classica. Caruso è entrato nel gota delle romanze mondiali, perché ormai da anni la cantano tutti i tenori. Beh, no. L'ha cantata Pavarotti, l'hanno cantata.
1: Certo, stai parlando della canzone, quella
3: Lucio Dalla. È riuscito quel genere di Lucio Dalla,
0: più che una canzone è una poesia.
2: È una poesia, sì.
3: È diventato immortale di fronte al mondo.
2: Allora, io per fare il fico potrei dire Child in Time dei Deep Purple, ma di fatto
0: no, non fare il fico, dici la verità.
2: Ma di fatto la canzone che insieme a Caruso, devo dire che la prima volta che l'ho sentito, pianto i migliori anni della nostra vita.
1: Grande.
2: Guido Morra, Maurizio Fabrizio, cantato da Renato Zero.
1: Grande Renato,
3: bellissimo.
1: Lo salutiamo. Senti,
3: bellissimo.
0: Che scelte, ragazzi.
1: Un pezzettino, dai, su.
2: Penso
1: silenzio.
2: Che ogni giorno sia come una pesca miracolosa, e che bello restare sospesi su di una

0: Ho deciso di provare a fare la canzone della nostra vita, ecco.
1: Bravo, quindi Demo,
0: abbiamo spremuto le meningi e ci siamo detti: Marcello, dobbiamo lasciare il segno anche noi. Oh. Proviamoci, se non siamo capaci, li togliamo con le pive nel sacco.
2: Ma potrebbe essere un Sanremo di quest'anno?
1: Potrebbe,
2: del prossimo anno, magari.
3: Ma stiamo per dare una notizia.
0: Ma noi vogliamo che la nostra musica vada ovunque, quindi
2: swing.
0: Siamo ottimisti, perché abbiamo avuto dei grandi feedback dalla gente, delle persone competenti, ma non solo, ma dalla gente onesta, gente sincera che ci vuole bene, che ci avrebbe detto che se la cosa non era bella ce l'avrebbe detto in faccia.
3: Ma ve lo meritate, e vi facciamo un grande in bocca al lupo.
1: Grazie.
2: Vi ringraziamo ancora una volta, ricordiamo la data del 29.
1: Mi raccomando, aspettiamo te Viviana Miriam,
0: ovvio.
1: Aspettiamo il 29 al Parco della Pace a Roma.
2: Esatto. E allora, grazie a Demo Morselli. Speriamo che,
0: grazie,
2: insomma, Sanremo, sicuramente, perché a lui piace, a Stefano De Martino il swing piace.
1: Però noi non abbiamo scritto per noi.
2: Vabbè.
1: Per una grande star.
2: Vabbè. Ah, che fate, scusa, ci ha buttato
3: sono
2: così la
3: sul finale.
1: Basta, non te lo posso dire.
2: Ma chi è?
1: Non te lo posso dire.
2: Come non me lo puoi dire?
1: No.
2: Non è bello tutto questo.
0: Marcello, più star, many star.
3: Siete energia pura, grazie di essere stati con noi, Marcello Cirillo, Demo Morselli.
0: Grazie,
3: un saluto,
0: grazie.
3: In bocca al lupo.
0: Grazie,
3: dopo
0: grazie,
3: il GR1.
2: Ciao.
4: Occhi brigando sole un pazzo. Ogni figlio la sapisce. Piovere basta. La sigaretta

0: ore 17.
1: GR1.
2: Buon pomeriggio da Sonia Oranges. I mercati reagiscono positivamente al terzo giorno senza raid tra Stati Uniti e Iran. Gas e petrolio sono in forte calo nonostante gli attacchi degli Houthi agli impianti sauditi, ma i prezzi dei carburanti restano alti. Per questo il Consiglio dei Ministri, atteso tra poco, esaminerà un primo intervento sul costo del gasolio. In un secondo momento il governo potrebbe ricorrere anche al meccanismo dell'accisa mobile. E dopo gli scontri in Val di Susa, oggi Giorgia Meloni e il ministro Piantedosi hanno visitato a sorpresa i cantieri dell'alta velocità.

0: ospitò Torino Lione per esprimere vicinanza alle forze dell'ordine, in particolare agli oltre 120 agenti feriti nella guerriglia con gli antagonisti di sabato scorso. La Premier chiede che sia fatta presto giustizia.
1: Non è la scena di una guerra, questa è violenza organizzata, premeditata, e come tale deve essere trattata, e noi faremo tutto quello che possiamo per assicurare queste persone alla giustizia, e chiediamo anche alla magistratura di fare il massimo del lavoro, perché uno Stato normale non può tollerare una cosa del genere. Faremo tutto quello che possiamo per assicurare i responsabili di questo schifo alla giustizia.
0: Intanto proseguono le indagini sulla guerriglia contro i cantieri. 4 antagonisti stranieri sono stati fermati, oltre 800 partecipanti al festival Notab sono stati identificati. L'inchiesta ipotizza il reato di devastazione, ma non si escludono ulteriori contestazioni. Nuovo stop dei treni a Firenze per i lavori di sostituzione del cavalca ferrovia di Ponte Alpino. Sentiamo com'è la situazione.
2: Disagi per ora contenuti a Firenze per il nuovo stop alla circolazione ferroviaria scattato ieri sera e destinato a proseguire fino alle 11 di giovedì 30 luglio per chi deve attraversare il nodo fiorentino. I tempi di viaggio si allungano, alcuni treni vengono deviati sulla linea tirrenica con maggiori percorrenze fino a 2 ore e mezza. Per altri passeggeri sono invece previste navette tra Santa Maria Novella e Campo di Marte con un servizio potenziato rispetto alla prima fase dei lavori. 6 autobus scortati dalla Polizia Municipale per agevolare le coincidenze. Qualche coda questa mattina, ma finora smaltita in pochi minuti, rafforzata anche l'assistenza ai viaggiatori e ai pendolari dei regionali. Intanto, nella notte si conclude il varo del nuovo Ponte Alpino, alla presenza del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, un impalcato da circa 550 tonnellate posizionato con una gru da 2000. Il cantiere prosegue ora con le lavorazioni necessarie prima della riapertura della circolazione ferroviaria. Valerio Scarponi, GR1.
0: Multa da 2 milioni di euro a Lush Systems, piattaforma americana che fornisce a pagamento informazioni su persone fisiche come la posizione lavorativa, gli indirizzi email e i numeri di telefono. A infliggere la sanzione il garante della privacy. Secondo l'autorità, la società ha trattato i dati personali di un elevato numero di persone presenti sul territorio italiano in violazione dei principi di liceità, correttezza e trasparenza. E il presidente della FIGC, Giovanni Malagò, è al lavoro per individuare il nuovo commissario tecnico della nazionale. Entro breve saprete tutto, ha detto, poi replicando al ministro dello sport Abodi, che sul caso Pirlo aveva parlato di brutta figura, ha detto bisogna vedere chi l'ha fatta. L'ex campione del mondo ha infatti rinunciato alla candidatura alla panchina azzurra anche per le polemiche legate al suo ruolo di testimonial per l'agenzia di scommesse russe Fombet. A Folkestone, nel sud-est dell'Inghilterra, anche quest'anno centinaia di donne e uomini vestiti di rosso hanno ricreato la coreografia di Wuthering Heights, Cime Tempestose, il brano di Kate Bush, uscito nel 1978, il cui video, con un balletto inventato ed eseguito dall'allora 19enne cantante britannica con indosso un abito di voile rosso fuoco, è diventato da tempo un vero cult. Folkestone, era presente anche la nostra corrispondente.
3: La musica di Kate Bush reinterpreta il romanzo che tutti in questo paese abbiamo letto. L'eroina Kathy nel libro muore, ma nella canzone torna in vita e ci chiede di ballare con lei.
4: She's coming, Kathy is coming back to life.
5: Una combinazione che ha fatto nascere una delle più bizzarre tradizioni recenti del mondo anglosassone. Vestiti di rosso, ciascuno impersona Kate Bush al meglio delle sue possibilità. Ed ecco che l'evento ha inizio. Su un palco che raggiungiamo tra la folla, due signore ricordano i movimenti ai nuovi arrivati. Per gli adepti di Cime Tempestose, la canzone e il romanzo, tutto si ripeterà ancora prima di sera. Poi appuntamento all'anno prossimo. Da Londra, Natalia Augias per il GR1.
0: Ci fermiamo qui, la linea torna all'Italia in diretta. Prossimo giornale alle 18.
6: L'Italia in diretta.

0: ascoltando le note musicali di Demo Morselli e Marcello Cirillo. Devo dire che ci hanno fatto divertire, poi abbiamo fatto cantare anche la nostra Viviana Verbaro. Questo è Rai Radio 1, 17:08 minuti, l'Italia in diretta. Attenzione perché mica è finita. Vi ho detto che oggi non vi azzardate a cambiare canale, anche perché tanti gli ospiti, anche argomenti piacevoli, divertenti, leggeri per questa estate 2026.
1: E abbiamo voglia di divertirci, sì, di vivere quest'estate al meglio possibile. E come ogni settimana, il lunedì l'Italia in diretta vi porta alla scoperta di itinerari insoliti, di chicche gastronomiche in giro per il paese. La scorsa settimana eravamo sul lago Trasimeno, mentre oggi scendiamo decisamente più giù per lo Stivale e arriviamo alla mia amata Calabria per percorrere, con le parole di Lorenzo Bosegna, un cammino coast to coast molto particolare, così come molto particolare è l'arte vignettistica di Aldo Pipicelli in arte dei Colmi Colmo. Benvenuti a entrambi.
2: Ciao, ciao Viviana, ciao a tutti.
0: Aldo.
3: Ciao Viviana, ciao.
0: Chi è Aldo? Perché così almeno ci rendiamo conto, no?
2: Sì, io sono Aldo di Vigelli.
0: Oh,
2: sì.
0: Aldo, benvenuto. Mentre Lorenzo. Grazie. Ecco, è collegato.
3: Eccoci. Sono qua, sono qua.
1: Allora, Lorenzo.
3: Grazie per aver... Sì.
1: No, ma grazie a voi per averci dedicato un po' del vostro tempo, perché in questo periodo ci rendiamo conto che le attività di promozione turistica dei territori sono molto impegnative, però era una bella occasione per parlare di voi e di quello che fate, perché questa Calabria Coast to Coast è un percorso di ben 55 chilometri con tappe, 5 borghi da visitare, ed è stato inaugurato ufficialmente a luglio 2020 e ad oggi è diventato uno dei cammini più percorsi d'Italia, con un itinerario che si può fare tutto l'anno. Adesso farà un po' caldo, Lorenzo, però comunque noi sappiamo che nel luglio 2022 l'itinerario è stato inserito dalla prestigiosa rivista Time nelle 50 meravigliose mete da visitare almeno una volta.
3: Sì, perfettamente, grazie per questa opportunità che ci date. Soprattutto, come hai detto tu, la Calabria in questo periodo sta vivendo un grande splendore. Quest'anno ci sono veramente tantissime persone che sono scese in Calabria per visitarla. Sì, 55 chilometri dallo Ionio Tirreno, si parte da Soverato, dalle bellissime spiagge bianche ioniche della costa degli Aranci, e si attraversano le preserre calabre. I primi due paesini che si incontrano nella provincia di Catanzaro sono Petrizzi e San Vito sullo Ionio, per poi arrivare a Monte Rosso Calabro in provincia di Vibo, per poi declinare piano piano sulle bellissime spiagge di Pizzo sulla costa degli Dei, dove il mare anche lì è meraviglioso.
1: Allora, qui stiamo parlando di un cammino, per cui zaino in spalla, scarpe comode, non c'è possibilità di farlo in altro modo.
3: Anticipazione, beh, a parte che quest'anno, ora 27 luglio, è il nostro compleanno, cioè è 6 anni che il Calabria Coast to Coast è
1: aperto. Allora tanti auguri.
3: grazie.
1: Neanche a farlo apposta.
3: Sì, no, vi do questa anticipazione: dalla primavera del 2027 sarà possibile farlo anche in e-bike oppure bike. Stiamo tracciando ora il percorso ufficiale e verrà installata tutta la segnaletica entro marzo del 2027.
1: Però comunque per godere appieno dei paesaggi e del diciamo un po' di questo incontro tra il mare e la montagna, che è una delle caratteristiche principali di questa terra, è bene percorrere le strade con una grande lentezza, così come lento è un po' il progetto che ha sposato Aldo Pipicelli un po' con la sua associazione We Are Sud e con l'arte che porta avanti con i Dei Colmi Colmo. È così, Aldo?
2: Sì, è così, Viviana. Io sono un illustratore autodidatta e anche artigiano, ci tengo a definirmi così perché seguo tutto il processo, quindi la mia arte nasce dal legame con la Calabria e racconto tutto con ironia, perché la forza del nostro dialetto e la bellezza dei nostri paesaggi mi consente di farlo, insomma.
1: Allora, oggi in qualche modo mi dispiace essere in radio per non potervi farvi vedere i quadretti di Aldo, perché sono dei lavori per cui tutte le volte che ti ci avvicini ti strappano un sorriso, e questa
2: Grazie.
1: Credo che sia una magia impagabile.
0: Queste
1: perché...
0: vignette.
1: Sì,
0: che...
1: sì, sì.
0: Però una o due le possiamo leggere.
1: Aldo, raccontacene un paio che sono le tue preferite.
2: Allora,
1: io traduco.
0: Lui, allora, posso... Viviana traduce il calabrese.
1: La
2: Guarda,
1: lingua madre.
2: La prima, quella sono più affezionato, da dove poi è nato tutto,
0: che
2: è l'acqua guggia e o porca la montagna.
1: Ah, questa non la sapevo.
0: Vabbè, ma scusa, ma è traduzione?
2: Letteralmente l'acqua bolle e il maiale in montagna.
1: E quindi che vuol dire?
0: Che vuol dire?
2: Allora, nella tradizione contadina calabrese, diciamo, la macellazione del maiale era un evento fondamentale, no, per la sussistenza della famiglia.
0: Certo.
2: Quindi l'acqua bollente era, insomma, indispensabile per l'uccisione dell'animale. La mia compagna mi perdonerà che è vegana, salutiamo
1: Giulia.
2: Senti,
1: no, ma infatti hai fatto proprio un esempio che adesso ci scriveranno tutti gli animalisti,
2: sì, però
1: proprio...
2: l'anima calabrese anche questa.
1: L'anima calabrese,
0: però, insomma, alla fine,
2: o meglio, le radici, dai.
0: Chi è che non mangia adesso, per carità, cerchiamo di difendiamo anche i vegani, però ci
1: allora
0: sono anche,
1: visto che Aldo ci ha dato questo gancio, Bosegna ci può raccontare, perché il cammino, il Calabria Coast to Coast, è anche ricco di tipicità enogastronomiche, a partire dal celebre tartufo di Pizzo Calabro, è così?
3: Sì, è il famoso tartufo. Anzi, guarda, una chicca di poco tempo fa, il 2026 il tartufo di Pizzo si è classificato al nono posto nella top 10 del mondiale dei migliori dessert ghiacciati, stilata da una celebre rivista gastronomica internazionale. Sì,
0: bello.
3: Perciò, giusto per, sì, è una meraviglia, soprattutto per chi percorre il Calabria Coast to Coast, che si fa dallo Ionio al Tirreno, è praticamente il famoso traguardo. Quando arrivi a Pizzo fanno il Calabria Coast to Coast anche per gustarsi il tartufo, che è un gelato artigianale dalla forma di una sfera imperfetta, insomma, di circa 130 grammi. Questa è la grammatura minima del
1: stile imperfetto,
3: del
1: ma sapore perfetto.
3: Posso
1: assicurare.
0: Ne sai qualcosa. Allora, prima tempo di ascoltare un po' di musica, però prima, così il nostro Lorenzo ci pensa, perché ci deve raccontare. Zaino, sì, pronta, zaino alle spalle, sulle spalle, scarpe giuste. Dove dormire? Devo portare anche la tenda? Fermo, non rispondere subito. Andiamo insieme ad ascoltare un po' di musica. Abbiamo scelto un pezzo che ci riporta indietro nel tempo. Tra l'altro, la versione remix. Sto parlando degli Everything But the Girl e la canzone Missing.

0: così, versione remix firmata da Todd Terry per quanto riguarda questa canzone del 1994, Missing Everything But The Girl. Rai Radio 1, sono le 17:20, questa è l'Italia in diretta con Viviana Verbaro, Miriam Ficchi, ma siamo e abbiamo due ospiti molto speciali, Aldo Pipicelli, che è il vignettista, anima della pagina I Colmi del Colmo, che io ne ho viste, devo dire, una serie molto divertenti, e poi per Calabria Coast to Coast, che adesso deve rispondere, Lorenzo Boseggia. Allora, Lorenzo, zaino pronto da portare, le scarpe giuste, diciamo pochi abiti, perché insomma uno si cambia, però porta anche dei pantaloncini, immagina l'estate. Dove dormire? In tenda oppure ci sono dei posti?
1: Allora, su tutto il percorso sono disseminati come tantissime strutture B&B, case vacanza, affittacamere. Uno può scegliere in base al proprio, può scegliere benissimo dove dormire, prenotandosi sul sito del club Coast to Coast, oppure per i più avventurosi ci sono delle aree tenda dove può arrivare con la propria tenda, può installare, può montare la propria terra e la propria tenda, scusatemi, e può vivere in maniera wild il cammino. Alcune, addirittura ci sono alcune persone che mettono a disposizione un appezzamento di terra per piantare la tenda, e mettono a disposizione anche dei servizi. Sì, sì. Siamo organizzati molto bene per questo.
2: Allora, io invece ero incuriosita dalle tipicità enogastronomiche. Durante il percorso, al di là del tartufo di cui abbiamo sentito parlare, possiamo apprezzare altri prodotti tipici, per esempio il morsello, ce lo fanno assaggiare o no?
1: Il morsello è soprattutto conosciuto nella zona di Catanzaro, sì. Anche se non è tipico della zona, sì, qualcuno se lo volete ve lo fa provare, soprattutto nella zona di Catanzaro Lido, questa è la zona del morsello, però ovviamente se su richiesta riusciamo a trovare anche il famoso morsello.
2: E ci portiamo via il peperoncino di Soverato, insomma, cerchiamo di fare un po' di spesa. E a proposito di enogastronomia, Aldo Pipicelli, nei tuoi quadri c'è un po' di ricordo della cucina del luogo?
3: Beh, in realtà sì, ci gioco spesso su questo, perché prevalentemente erano le nonne e le mamme a cucinare, quindi i ricordi per tenerli vivi sono quelli lì, quindi ci gioco con la pasta, con la salsiccia, qua satizza, insomma. Ce ne sono vari, la satizza. Uno dei più famosi è Oima Kalapasta. Delle illustrazioni,
0: ma non traduce, Viviana, non puoi tradurre.
2: No, è che Aldo mi fa molto ridere, anche perché mamma butta la pasta, dai, Miriam, dai, questa era facile, quasi non c'era nemmeno bisogno di tradurre. E poi Aldo usa tantissimo questa unione tra i cartoni animati e il dialetto calabro, che è un'altra cosa estremamente divertente. Per esempio, mi ricordo una tua vignetta che penso che fosse di qualche tempo fa, La Bella e la Bestia, la bella che balla con la bestia, lei lo guarda sognante e gli dice: sì, che brutto d'oscuro.
3: Esattamente.
2: ma ce ne sono molte altre, però al di là dell'ironia è davvero una modalità anche culturale per recuperare e far rivivere una lingua, dei modi di dire che sono molto diffusi ancora tantissimo tra i giovani, ma che rischiano piano piano di essere persi. Invece, prima di salutarvi, io ho una curiosità per Lorenzo Boseggia: ma è vero che, pur essendo tu l'animatore di questo cammino Calabria Coast to Coast, tu sei della provincia di Brescia, sei un infiltrato?
1: Sì, sono un infiltrato, che ho fatto il viaggio al contrario. Sono sceso 30 anni fa per lavoro, giusto per mi avevano mandato qua per lavoro. Potevo tornare, ma alla fine ho scelto di restare, ho messo famiglia, qua è nato anche mio figlio, perciò alla fine sono più calabro che bresciano e sono fiero di esserlo.
3: Sei un terrone 2.0.
0: Hai capito? È un terrone 2.0, sono d'accordo con te.
2: È stata un'adozione, assolutamente. Allora, invece so che Aldo Pipicelli ha iniziato in uno studio di tatuaggi, è vero Aldo?
3: Sì, io sono autodidatta.
2: A questo non me l'hai nemmeno, non me l'hai nemmeno detto tu, mi sono informata io. E volevo capire che differenza c'è tra quel tipo di arte, definiamola così, e l'ironia che invece porti oggi sulla tela. Sei passato dalla pelle a altro materiale.
3: Sì, perché ho un carattere abbastanza debole, quindi andare sul corpo di qualcun altro e magari sbagliare non me lo sarei mai perdonato, mentre con l'illustrazione, diciamo, se sbaglio un tratto che posso tornare indietro, insomma.
2: Allora, vogliamo dire che è in corso una mostra dei tuoi lavori a Badolato, in provincia di Catanzaro?
3: Sì, sono i posti del cuore, l'ho intitolata così. Per me Badolato è un borgo speciale ed è stato modo per dialogare direttamente con il territorio che mi ispira, insomma, e sarà visitabile a Palazzo Gallelli a Badolato Borgo per tutta l'estate.
2: Benissimo.
3: E poi da ottobre e novembre ci saranno, insomma, dei laboratori anche come presente.
2: E noi facciamo l'in bocca al lupo ad Aldo Pipicelli, a Lorenzo Bosegna per il cammino Calabria Coast to Coast. Mi sa che meglio avviarsi a settembre, o che dici, anche ora si può fare?
0: Ma
2: sfidiamo il caldo.
0: Sì, sfidiamo il caldo.
1: Vabbè, partendo nelle ore
0: giuste,
1: molto, molto presto, giuste, si può fare pure ora.
0: Ma sì.
1: Grazie a voi per l'opportunità e soprattutto per la bellissima vostra trasmissione.
0: Grazie, grazie a voi, grazie ancora.
2: Linea al meteo, Miriam, vediamo
0: un
2: che
0: piccolo
2: tempo
0: break
2: fa.
0: E sentiamo cosa ci racconta il meteo e poi tanti altri ospiti.
2: Ah,
0: rimanete
2: pochissimo
0: con noi.
4: Radio 1, un mondo da sentire.
5: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Chi è?
7: La duchessa.
6: La duchessa?
7: Sì.
8: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
6: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
8: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
6: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
9: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
10: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
11: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
12: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
13: Radio.
14: Previsioni del tempo sull'Italia. Nella serata deboli piogge o isolati rovesci tra Campania centro-meridionale, Basilicata, Puglia e Nord Sicilia, in rapido esaurimento. Tempo che migliora decisamente altrove. Domani, martedì 28 luglio, avremo condizioni di stabilità al centro-sud, con ampie schiarite, mentre una instabilità pomeridiana interesserà a tratti l'arco alpino, la pianura padana centro-occidentale e l'Appennino settentrionale, con rovesci sparsi. Fenomeni isolati nel pomeriggio anche lungo la dorsale appenninica centrale e sui rilievi interni di Sardegna e Sicilia. I venti saranno in prevalenza deboli dai quadranti occidentali o settentrionali, con locali rinforzi di maestrale sui bacini di ponente. I mari saranno da poco mossi a localmente mossi. Le temperature risulteranno in generale lieve aumento. I valori massimi toccheranno i 32-34 gradi al nord e sulle regioni tirreniche, mentre nelle aree interne di Sardegna, Sicilia e Puglia si toccheranno punte di 38-39 gradi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
7: Grana Padano vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.
15: L'Italia in diretta.

0: l'ultima canzone, che non è l'ultima canzone di Biagio Antonacci, nel senso che è dura anche perché ci regala sempre canzoni meravigliose. Stiamo parlando invece di questa collaborazione dove c'è la presenza di Giuli, questo ci fa molto piacere, un giovane cantautore che stiamo conoscendo da un po' di anni a questa parte. L'ultima canzone, tra l'altro un tour che sta andando molto bene, ricordiamo che sarà esattamente 28 luglio all'Anfiteatro Romano di Lucera, si fermerà per un bel po' di date. Sono le 17:34, cara Viviana.
1: È arrivato il momento, siamo sempre noi con l'Italia in diretta, Viviana Verbaro,
0: Miriam Fecchi,
1: e vi auguriamo di restare con noi per tutto il resto della nostra trasmissione, perché abbiamo tante cose ancora da raccontarvi. In questo momento andiamo insieme a controllare che aria tira sui mercati finanziari, vediamo come hanno chiuso le principali borse europee e i titoli protagonisti della giornata. Ci colleghiamo infatti con la redazione economica di Milano, c'è per noi Chiara Rancati. Chiara.
2: Diciamo che è una giornata da sospiro di sollievo per i mercati azionari. Nel fine settimana sono arrivati un po' di segnali di distensione dallo scontro fra Stati Uniti e Iran, quindi le borse chiudono con il segno più. Milano a più 0,6%, salgono più o meno delle stesse cifre, Londra e Parigi fa meglio a più 1,20%. La borsa di Francoforte. Per quanto riguarda i titoli, oggi vanno male quelli del comparto petrolifero. Eni perde quasi il 2,5%, Tenaris quasi il 3%, perché ne parleremo dopo, continua a scendere il prezzo del petrolio, come sempre quando cala la tensione in Medio Oriente. Vanno invece molto bene i titoli del lusso, vanno bene anche le banche, ci sono nuove voci sul cosiddetto risico, potrebbe, si dice, nel prossimo fine settimana muoversi qualche cosa, mentre, come dicevo, sul fronte delle materie prime torna a scendere il prezzo del petrolio,
1: sì.
2: Il Brent perde oggi quasi il 6%, è poco sopra gli $86 al barile, alla fine della scorsa settimana eravamo veramente a un passo dai 100, cala anche il gas naturale alla borsa di Amsterdam, in questo momento appena sopra i €58 al megawattora, l'8,5% rispetto a venerdì. A voi.
1: E grazie a Chiara Rancati. Lasciamo quindi Piazza Affari per occuparci della rivincita dell'usato e del riciclo, un tema economico di grande attualità e importanza. Pensate che si parla di circa 80 milioni di iscritti a Vinted nel mondo, solo per citare una delle piattaforme più conosciute. La verità è che sempre più persone scelgono l'usato per risparmiare, per distinguersi oppure per ridurre il proprio impatto ambientale, e questa cosa si può fare in vari modi. Ma è davvero un atto, una sorta di rivoluzione culturale da questo punto di vista? Ne vogliamo parlare con Letizia Palmisano, che è giornalista ambientale ed esperta di economia circolare ed è l'autrice del libro 7 vite come i gatti, ridare valore agli oggetti, storie di economia circolare, edito da Città Nuova. Benvenuta.
0: Bentrovata.
3: Buon pomeriggio.
1: Allora, Palmisano, di che giro di affari stiamo parlando?
3: I numeri sono elevatissimi, ora non mi addentro per evitare di sbagliare qualche cifra, ma quello che interessa è innanzitutto la tendenza di una crescita che riguarda tanti differenti tipi di settore. Mm-hmm. Noi per decenni abbiamo conosciuto l'usato solo magari per l'automobile e poco più. Oggi veramente siamo passati appunto dall'automobile, che può costare migliaia di euro, al gadget da 50 centesimi che acquisto al negozio dell'usato. Quindi una barriera culturale che prima riguardava solo lo stato di necessità, oggi invece è stata abbattuta tra chi per motivi economici e chi per motivi culturali decide di passare dalla cultura del nuovo alla cultura dell'acquistare una cosa solo quando ti serve, a prescindere che sia appunto nuova o di seconda mano, o anzi prediligendo la seconda o settima mano come prima scelta.
1: Per molto tempo l'usato è stato percepito come una sorta di scelta di ripiego, era il non mi posso permettere il nuovo. Oggi invece è sempre più considerato una sorta di scelta intelligente, conveniente, ma anche desiderabile da altri punti di vista.
3: Sì, perché ci sono tante persone che si sono rese conto che col proprio comportamento possono ridurre l'impatto ambientale da un lato, ma dall'altro anche indirizzare un tipo di economia che desideriamo veder crescere. E quindi si sceglie di acquistare appunto un bene cercando di ridurre proprio il consumo delle risorse. E se un bene è già avuto una seconda o terza vita, condividiamo con i possessori precedenti appunto l'ammortamento di questo impatto. E poi oggettivamente c'è chi nota come spesso chi acquista l'usato è quello che fa di solito l'affare, perché per un importo veramente ridotto magari posso comprare un accessorio o un capo firmato, o se mi voglio buttare in un hobby ma non so ancora se quello durerà, acquistare usato mi consente di vedere se effettivamente quella spesa vale l'impresa, ecco, magari un domani prenderò anche qualcos'altro. E non si ha più quella percezione del usato come una necessità. Sempre più persone, sì, anzi, vogliono raccontarlo. Pensiamo ai post social in cui uno racconta di avere un capo vintage o pre-loved, come si suol dire, con un certo orgoglio.
1: Certo, proprio come per far se fosse vedere un che affare, uno, no?
0: Assolutamente.
3: Un affare oppure una scelta, cioè dire io mi vesto bene o secondo il mio stile, senza dover per forza ricorrere a un capo nuovo. Cioè, quello che per me è una novità può venire anche dal mercatino dell'usato o il negozio dell'usato. Su questo tra l'altro vorrei anche sottolineare un aspetto, cioè sì, che i negozi oggi non sono più quelle immagini polverose di mercatino in cui tu devi frugare per trovare qualcosa. Ci sono proprio dei servizi che ti danno, pensiamo ai mobili, te li portano a casa, te li montano. Insomma, sono veri e propri negozi.
1: Però posso dire che anche frugare è divertente, perché sì, hai proprio la sensazione della caccia al tesoro.
0: Come succedeva, in effetti, basta tornare indietro, no? Negli anni 70 l'usato era soprattutto un fenomeno culturale, no? Legato a quei giovani, agli hippie, alla cosiddetta antimo, che cercavano quegli abiti particolari proprio per emergere in modo diverso. Poi negli anni 80 iniziano a diffondersi sempre di più le fiere dell'usato, i mercatini delle pulci. Io non mi dimenticherò mai quando andavo a Londra, boom, di corsa a cercare anche lì qualcosa di particolare, di speciale. Addirittura oggi anch'io mi sono permessa di portare a una mia amica che anche ha questo banco, insomma, sì, banco, dove ci sono delle cose addirittura nuove. Io infatti avevo degli stivali nuovi perché mi facevano male, ma nuovi, proprio mai messi, e li ho dati a lei, li ha venduti. Perciò si possono trovare anche cose nuovissime.
1: Ah sì, sì, assolutamente. Ma è vero che un oggetto non perde necessariamente valore dopo il primo utilizzo, Letizia Balmisano?
3: Beh, in alcuni casi anzi, cioè, c'è chi cerca, gli appassionati, gli hobbisti, chi cerca un bene ed è disposto a pagarlo una cifra molto superiore a quello che era il prezzo di origine. Ci sono per esempio dei collezionisti che cercano l'oggetto anche se rotto, e quindi che viene venduto semplicemente come un soprammobile, sì, e poi cercano o da soli o tramite dei riparatori di metterli a nuovo. Pensiamo a tutta quella tecnologia vintage degli anni 70 e 80, il giradischi o altre radio. Io ho chiesto perché venissero venduti addirittura tra virgolette rotti, ovviamente era dichiarato con un prezzo simbolico, certo, e ci dicevano perché molti proprio andavano a caccia per poi rimetterli funzionanti.
1: Rimetterli a nuovo. E a proposito di
0: no, no, no, adesso stavo pensando, no, all'immagine di un artista che adesso andiamo ad ascoltare, ci fermiamo un attimo, un po' di musica, soprattutto alla nostra ospite. Insomma, ti piace la musica, Letizia?
3: Assolutamente, devo dire, su questo sono pure vintage.
1: Andiamo sul vinile.
0: Noi la stiamo amando giorno dopo giorno. Sto parlando di Dito nella piaga, e in effetti lei ci riporta indietro per come si presenta, come si propone, con il suo abbigliamento, il suo look. E allora direi a questo punto di andare ad ascoltare Disco I Love It. Sentite qua già le prime note, Dito nella piaga a Rai Radio 1.

0: Disco, disco, ah, la stavo canticchiando anch'io, la nostra Dito nella piaga qui da Rai Radio 1, l'Italia in diretta 17.45, Viviana Verbaro, Miriam Fecchi, ma soprattutto la nostra ospite
1: Letizia Palmisano, con cui stiamo parlando, giornalista ambientale, esperta di economia circolare, autrice di Sette vite come i gatti, ridare valore agli oggetti, storie di economia circolare. Stiamo parlando di una sorta di riscatto, cara Letizia, dell'usato, perché alla fine forse è la sintesi di tutto quello che ci stiamo raccontando. Io volevo leggerti uno dei tanti messaggi che è arrivato al nostro 335-699-2949. Vi invitiamo, cari ascoltatori, a raccontarci le vostre esperienze, quello che riutilizzate, quello che comprate direttamente usato, se fate una caccia come quella di cui stavamo parlando poc'anzi. Però dicevo, vi voglio leggere un messaggio che ha scritto Alfonso di Napoli. Dice: c'è da dire che ci sono anche tante piccole esperienze di mutuo aiuto nella riparazione di queste strumentazioni vintage, piccole realtà che lottano contro il consumismo, l'obsolescenza programmata e anche l'abbandono di certe tipologie di supporti come le musicassette, i vinili in CD. E questa insomma un po' la riflessione del nostro ascoltatore, perché non è solo l'abbigliamento che fa da apripista rispetto a questo settore, così Letizia?
2: Esattamente, l'abbigliamento c'è da dire che è stato dirompente soprattutto tra una buona parte dei giovani, ma su tutto il resto c'è stato un vero e proprio riscatto anche dello scoprirci artigiani della riparazione, nel senso che laddove non troviamo chi ce lo ripara, proviamo a cimentarci con gruppi di volontari. Esistono i Repair Café, proprio prima della diretta controllavo la chat nazionale, sì. E sono questi punti sparsi in Italia dove dei volontari provano.
1: E dove si trovano solo, più o meno questi Repair Café?
2: Essendo gruppi di volontari ci deve essere un piccolo nucleo, però sono un po' sparsi per l'Italia, si possono anche trovare online, poi vengono fatti degli appuntamenti periodici, io ce n'è anche un annuale abbastanza importante, uno può portare i propri oggetti. Tra l'altro, se io non so riparare il giradischi, ma magari so dare una mano su una sedia, mentre mi ripara qualcuno il giradischi, io do una mano su qualcos'altro. È proprio sono gruppi di mutuo soccorso, ma anche momenti di convivialità per stare,
0: certo,
2: insieme agli altri.
0: No, anche perché insomma un oggetto che appartiene al passato non è facile, no? Trovare,
1: certo,
0: la persona giusta. Purtroppo diventerebbe anche costoso, no?
1: E al di là degli acquisti che si possono fare online, abbiamo parlato del fenomeno Vinted che consente di mettere la domanda e l'offerta rapidamente in connessione, ci sono anche dei luoghi fisici dove tutto questo si può fare, dei veri e propri empori sociali dove si può scoprire anche il valore della condivisione, per esempio. Anche questi luoghi sono rari oppure si stanno diffondendo?
2: In molte città si stanno diffondendo a una velocità incredibile, tant'è che ognuno di questi spesso trova una specie di specializzazione, nel senso che se voglio andare più sul vintage andrò in alcuni negozi, se vado più sull'usato in altri, alcuni hanno entrambi i settori. A Roma oramai è pieno di influencer che fanno i video dei 5-10 posti più interessanti dove andare a cercare l'usato, sull'abbigliamento, sull'oggettistica o anche sui mobili. Sui mobili c'è tantissima specializzazione, c'è chi punta sul modernariato, chi sull'antiquariato, chi sul mobile, permettetemi l'espressione, delle case da studenti e così via. Effettivamente in molte città oramai non si ha più scuse, tra virgolette, almeno non provarci.
0: Oggi come oggi le piattaforme sono diventate importantissime, sappiamo, no, che ci sono appunto dei siti dove puoi acquistare, vedere.
1: Però poi perdi la dimensione,
0: beh,
1: no,
0: certo,
1: dell'incontro
0: devo dire che sono tutti precisi e molto attenti anche con le misure.
1: Sì, ormai è veramente qualcosa quasi di scientifico. Volevo tornare ai nostri ascoltatori, al nostro 335-699-2949. Alessandro da Rimini ci dice: Letizia, non so se ti risulta che in Svezia hanno aperto un centro commerciale dove si comprano e si vendono solo oggetti rotti e aggiustati o comunque riciclati.
2: Allora, devo dire che sto scrivendo un articolo proprio su questo posto e sto intervistando degli italiani in Svezia per saperne di più, però assolutamente confermo, le persone possono conferire ciò che non utilizzano più presso questi centri che vengono, che risistemano le cose e le rivendono, è proprio un vero proprio centro commerciale 2.0 dell'usato.
1: I nostri ascoltatori, Miriam, sono informatissimi. Questa a me risultava nuova. Invece Carla ci scrive un mercato molto fruttuoso è quello dei bebè. I miei figli hanno comprato di tutto: culle, trio navicella, passeggino e seggiolino auto usati solo una volta. Anche questo è un altro settore di grosse possibilità, a quanto pare.
2: Anzi, già una volta, perché a volte uno acquista non sapendo e quindi tante cose rimangono assolutamente imballate. Sì, hanno una vita molto breve a casa nostra tutte le cose dei bambini, soprattutto dei neonati, e quindi tornano talmente tanto in circolo che esistono dei negozi specializzati solo sul second hand per i bambini.
1: Ma
2: hanno praticamente di tutto.
1: Quando le cose restano imballate e noi andiamo a ricomprarle un'altra volta e ancora un altro acquirente, qual è il prezzo che paga l'ambiente?
2: Nel senso, se le compriamo usate sicuramente
1: no, se le compriamo nuove invece di comprarle usate.
2: Elevatissimo. Io per esempio, c'è un dato, tornando al tessile, che dice che noi occidentali abbiamo nell'armadio abiti sufficienti a vestire le prossime 6 generazioni.
0: Addirittura.
2: Giusto? Esattamente, cioè noi potremmo solo commerciare gli abiti usati e andare avanti tranquillamente per decenni. Quindi su alcuni fronti abbiamo effettivamente esagerato. Tra l'altro aggiungo un elemento, che molti prodotti vengono prodotti appunto all'estero, mentre il mercato dell'usato crea reddito a chilometro zero, tra virgolette, nella tua città, nel tuo quartiere, anche quello della riparazione, e quindi è anche un modo per incentivare le professioni verdi del territorio.
1: Allora, io ho Penelope che scrive: io i capi più belli li trovo solo nei mercatini dell'usato, nei negozi ci sono quasi sempre indumenti di plastica / petrolio.
2: Io che adoro gli abiti degli anni 70 non posso che concordare.
0: E poi c'è un altro messaggio all'aeroporto da parte di Tancredi, che ci scrive da Roma. All'aeroporto di Helsinki dice c'è una boutique dell'usato. Io non
2: questa per esempio non la sapevo, me la andrò a spulciare, ed è proprio un elemento anticonformista rispetto ai grandi centri commerciali degli aeroporti, dove l'immagine di solito è tutt'altro, ecco.
1: Allora c'è diciamo il riciclo, che pur essendo fondamentale, come stavamo spiegando, richiede comunque energia, trasporti, processi industriali.
2: Sì, infatti per questo cerco di parlare tanto di riuso, perché molte persone confondono il riuso con il riciclo, ma dal punto di vista ambientale non dover mandare un elemento al riciclo è molto più virtuoso, proprio perché a parte che il riciclo richiede appunto più energia, ma anche una ampia organizzazione, poi una parte di materia si perde. Se invece quell'abito lo rimetto così com'è, oppure grazie al cosiddetto upcycling, magari è un jeans che è parzialmente rovinato, ma da quello ricavo una borsa, quindi non va a riciclo il tessuto ma viene riutilizzato, io dal punto di vista ambientale sto risparmiando risorse tantissimo. È per questo che io punto sul far capire il valore proprio del riuso.
1: E poi come si fa a superare la cultura dell'accumulo? Ognuno di noi ha gli armadi che
0: stracolme,
1: esplodono, e poi
0: esplodono.
1: Alla fine,
0: Miriam, non hai il coraggio,
1: capita
0: di
1: anche a te di usare alla fine sempre le stesse cose,
0: le quattro cose, perché non abbiamo il coraggio di dire basta, questo via, perché tanto
1: dove le portiamo? Le
0: cose al mercatino dell'usato.
1: No, in realtà non è così automatico.
2: Esattamente, di solito serve un incentivo psicologico. C'è chi, per esempio, partecipando a uno swap party, che sarebbero delle feste degli scambi, è incentivato perché io porto qualcosa che magari sono 2, 3, 4, 5 anni che non metto, ma in cambio prenderò qualcosa che qualcun altro ha rimesso in circolo. A volte la donazione è l'elemento che fa sì che ci possiamo impegnare a fare il decluttering dell'armadio, perché se so che ci sarà una causa benefica, che possa essere un mercatino solidale oppure un luogo dove le cose vengono conferite a chi ha necessità, sarò più spronato. Però ecco, per esempio Lo swap party, che in sé è anche un elemento di divertimento, io vado in questi luoghi, metto i miei capi in mezzo agli altri e frugo tra quello che hanno portato le persone, è anche un gioco che fa sì che io abbia appunto un altro momento di convivialità e magari mi prendo quel capo che non avrei comprato perché è stravagante, sì, ma gratis o per scambio me lo porto a casa.
1: Beh, sicuramente è divertente, bisogna stare un po' attenti quando ci sono queste occasioni e partecipare.
0: Bisogna poi essere pronti, come giustamente ha detto la nostra ospite Letizia, psicologicamente dobbiamo avere il coraggio di dire basta, perché poi alla fine, come è giustamente sottolineato, ripetiamo e ci mettiamo sempre le stesse identiche cose.
1: E forse, come sottolinea nel suo lavoro Letizia, imparare a guardare le cose in modo diverso, non come beni destinati a essere sostituiti rapidamente, ma come risorse che possono essere

0: è più facile che anche i decisori siano più solerti.
1: Assolutamente. Allora, io voglio davvero ringraziare Letizia Palmisano per il suo lavoro, per tutte le indicazioni che ci ha dato. Magari ci incontreremo in uno di questi luoghi, io, tu, Miriam, a fare uno scambio solidale.
2: Ma sì, ma poi vediamo le cose,
1: deve essere molto divertente.
2: Ecco, no, ma quando vediamo quell'abito che appartiene al passato, ti viene spontaneo dire: ma no, potrei forse riusarlo fra qualche anno, non si sa mai, oppure il prossimo inverno. Invece basta, cambiamo.
0: Uno gli deve dare una scadenza, esatto. 2 anni, 3 anni, se sono 2 anni che non lo metto, difficilmente lo rimetterò.
2: Esatto.
1: Va via. Grazie.
2: Va bene, grazie alla nostra ospite, pensiamoci bene, però insomma questi mercatini stanno funzionando e dovremmo approfittarne. Cari amici, attenzione, un po' di musica, mi sembra giusto ascoltare questo cantautore israeliano. Lui si chiama Asaf Avidan, una canzone molto bella che ci riporta al 2008, perciò è passato un po' di tempo. Allora, vi ricordo che ci fermiamo tra pochissimo, ma poi preparatevi
1: ancora
2: perché
1: qui
2: ci sarà un ospite specialissima. Stiamo parlando di Paola Minaccioni e adesso Asaf Avidan
1: e poi GR1.

0: 18.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonasera da Alice Andreoli. Ha iniziato da poco il Consiglio dei Ministri in cui è previsto un nuovo intervento per ridurre il costo dei carburanti. C'è anche l'aumento delle sigarette tra le ipotesi sul tavolo per coprire i nuovi tagli alle accise. All'ordine del giorno anche la questione dell'ex Silva S.p.A. in amministrazione straordinaria. Giorgia Meloni presiede la riunione di governo dopo essere stata in Val di Susa in seguito agli scontri di sabato ai cantieri dell'alta velocità. La premier, accompagnata dal ministro Piantedosi e il capo della polizia Pisani, in mattinata ha parlato da Chiomonte. Sentiamo le sue parole.
4: Non è la scena di una guerra, questa è violenza organizzata, premeditata e come tale deve essere trattata, e noi faremo tutto quello che possiamo per assicurare queste persone alla giustizia e chiediamo anche alla magistratura di fare il massimo del lavoro, perché uno Stato normale non può tollerare una cosa del genere. Faremo tutto quello che possiamo per assicurare i responsabili di questo schifo alla giustizia.
3: Questo è il peggior attacco che abbiamo subito sui nostri cantieri dal 2011 a oggi, così Massimo Bufalini, il direttore generale di TELT, la società pubblica italo-francese che costruisce e gestisce il treno.

0: ad alta velocità tra Torino e Lione, mentre l'inchiesta sull'attacco al cantiere TAV di Chiomonte va avanti.
1: Abiti scuri e passamontagna da indossare e gettar via prima e dopo le azioni violente per confondersi tra la folla. Maschere antigas e occhialini da piscina per proteggersi dai lacrimogeni della polizia. Niente telefonini e ricce trasmittenti per dialogare. Arrivano da tutta Europa e sono organizzatissimi gli antagonisti del cosiddetto blocco nero, quelli che avrebbero partecipato agli assalti dei cantieri della TAV in Val di Susa. Francesi, tedeschi, spagnoli. In quattro sono stati identificati e fermati dalla polizia. Le loro posizioni sono al vaglio degli inquirenti. La procura di Torino procede per devastazione. Nel frattempo le indagini vanno avanti. La polizia si è spostata nel campeggio di Venaus, in cui i notav hanno trascorso l'intero weekend. Obiettivo: identificare tutti. Al momento si è arrivati a quota 800 persone. Una delle ipotesi degli investigatori è che tra i manifestanti pacifici possano essersi nascosti anche alcuni violenti, anche se dal movimento è arrivata una risposta netta. Entrare nel cantiere, ha dichiarato in conferenza stampa Guido Fissore, è stata una cosa condivisa da tutti. Siamo tutti Black Bloc. Maurizio Licordari, GR1.
0: In Consiglio dei Ministri lo accennavamo anche la questione dell'ex Ilva di Taranto. Dopo lo stop dell'area a caldo entro 3 mesi, il servizio di Daniela Cupertino.
2: 90 giorni per bonificare l'amianto ed eliminare i rischi delle polveri sottili, oppure l'area a caldo dell'ex Ilva dovrà spegnersi. È il verdetto della Corte d'Appello di Milano, che ha accolto la richiesta di inibitoria presentata da 11 cittadini dell'associazione Genitori Tarantini. I giudici hanno stabilito la sospensione dell'attività produttiva per le società in amministrazione straordinaria se non verranno garantiti i limiti di sicurezza sulle emissioni e bonificati gli impianti. Il provvedimento rafforza quanto stabilito già in primo grado a febbraio, sulla scia della pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione Europea. Sotto accusa c'è l'intera gestione ambientale dello stabilimento, dal monitoraggio di PM10 e PM2,5 alla tutela nei giorni di vento forte, fino alla gestione dei gas di raffinazione dell'acciaio e del coke. Per i magistrati milanesi non ci sono dubbi: per chi vive nelle zone limitrofe al colosso siderurgico persiste tuttora un elevato rischio di lesioni gravi. A chi abita a Taranto, conclude la sentenza, va garantito il diritto di vivere senza il fondato timore di ammalarsi per colpa dell'industria.
0: L'omicidio di Luigi Esposito: resta in carcere il 26enne tunisino, reo confesso di aver ucciso e bruciato giornalista sportivo nelle campagne di Eboli, Salerno. Il giudice gli ha contestato i reati di omicidio volontario aggravato, dalla crudeltà e dalla premeditazione la soppressione di cadavere. Incendi, ancora fuoco in Sardegna, 2 grossi roghi a Ozieri, Sassari e Villa Grande Straseili, nell'Ogliastra, in Basilicata, Domate. Dopo ore di lavoro le fiamme a Marina di Maratea, in provincia di Potenza, che la notte scorsa ha costretto 58 persone a lasciare precauzionalmente le abitazioni. Sport: sono ore decisive per il futuro del commissario tecnico della nazionale di calcio. Andrea Pirlo si è tirato fuori con un post su Instagram. Ho appreso di non essere più il candidato alla panchina della nazionale, ha scritto l'ex centrocampista. Il presidente federale Malagò è al lavoro per trovare una soluzione. L'ultimo nome per la panchina azzurra potrebbe essere quello di Thiago Motta. Ora la musica, con il concerto di Cristiano De André nel sito archeologico di Tarros in Sardegna.
3: Questa è di Marinella, la storia del...
0: Sul palco del Festival Dromos, con il mare di Oristano sullo sfondo, Cristiano De André porterà lo spettacolo dedicato alle canzoni del padre, un repertorio che ha segnato la storia della musica italiana, sempre attuale e particolarmente amato in Sardegna, dove Fabrizio De André andò a vivere e che lo stesso Cristiano considera casa. Accompagnato dalla band, oltre a cantare, Cristiano si alternerà tra vari strumenti, dalla chitarra al piano al violino. Ed è tutto per questa edizione, prossimo giornale radio alle 19.
4: L'Italia in diretta.

0: lo stavo accompagnando musicalmente, ma con soltanto le mie mani, anzi le nostre mani. Ormai la sto portando nel mondo della musica, la nostra Viviana Verbaro. Oggi ha cantato anche con Marcello e Domo Morselli. 18 minuti. In questo momento a Rai Radio 1 è arrivata la fecchia, ha scombussolato il mondo qui. Allora, l'Italia è in diretta. Attenzione, preparatevi, perché, come dire, io la seguo da piccolina. Sto parlando di Miss, una
1: Miss,
0: grande
1: Miss,
0: artista
1: Miss,
0: tutto tondo.
1: Paola Minaccioni, carissima, benvenuta.
2: Buonasera.
0: Che ti ridi, ride, già ride.
1: Ma che bello averti qui, dal cinema al teatro, dalla satira alle interpretazioni drammatiche, passando per l'amore per la radio che sappiamo condividi con noi, e quindi insomma era assolutamente importante averti per fare questa chiacchierata assieme fra ragazze, non fra donne, che dici?
2: Beh, guarda, io, Miriam è senz'altro una ragazza, cioè, ancora questa voce straordinaria, noi ci conosciamo da tanti anni, diciamo, è stata lei a farmi fare la radio per la prima volta nella mia vita.
0: Chi ti ha inventato? Chi ti ha scoperto? Faccio il cippo bavo della situazione.
2: Chi ha scoperto lei?
0: L'ho scoperta io.
1: Paola, non le devi dare il là, perché dobbiamo.
0: Io non dimenticherò mai, perché stavamo cercando di realizzare un programma simpatico, divertente, sì, ironico, comico. E devo dire, quando sono arrivate loro, perché erano tre, poi non vi dico,
2: eravamo tre, sì,
0: sì, all'epoca erano tre, poi insomma tutti i nomi conosciuti, ho avuto un attimo, dico, e voi? Poi il titolo, non ti dico, il titolo del programma, ragazzi, ancora ce l'ho nel cuore. Com'erano le tre sorelle? No. Com'era?
2: Sì, erano le sorelle sull'isola, sull'edicola a rotelle.
0: Sull'edicola a rotelle,
1: ma che roba!
2: Ragazzi, eravamo io, Federica Cifola e Laura, non mi ricordo il nome perché sono passati 18
1: anni. E che cosa facevate?
0: No, un programma bomba. Un programma bomba che ancora oggi. Sì. Ancora
2: e ti posso
0: oggi
2: dire
0: l'editore.
2: Che oggi, per esempio, quando vedo su Instagram, diciamo, queste signore anziane, le nonne utilizzate per fare i contenuti, eccetera, penso sempre al fatto che forse noi siamo state le prime ad avere un collegamento in diretto con mia nonna, che all'epoca aveva 90 anni, che era diventato un personaggio del nostro programma, e lei parlava e la facevamo cantare tutti i giorni, era la nostra opinionista, così per dire.
1: La nonna che canta.
2: Sì, c'era
1: veramente
2: mia nonna vera.
0: Vedi, qui sì. Ma proseguiamo questa chiacchierata con Miss Paola Minaccioni.
1: E invece, Paola, raccontaci, perché sappiamo che per India Città Aperta al Teatro India a Roma è stato in scena sabato scorso La vita è bella, no, è un tipo, spettacolo scritto con Andrea Lolli e la collaborazione di Lorenzo De Marinis, un ragionamento semiserio che ci aiuta un po' a scendere dal carrozzone, diciamo così, del conformismo, per aprire gli occhi sulle strade che possiamo percorrere per cercare la nostra felicità. Noi siamo molto molto sensibili ai temi della felicità, del benessere, dello stare bene con noi stessi. Che cosa raccontava questo spettacolo? Il mondo cerca.
2: Allora, intanto questo spettacolo io lo replicherò il 7 agosto nel Cilento al Festival di Trentinara e l'8 agosto a Ferento, al Teatro di Ferento. E in realtà, appunto, è un ragionamento semiserio, nel senso che Miriam lo sa, io sono diventata un'attrice perché ero una persona insicura, perché volevo essere tutto tranne me stessa, e ne ho fatto alla fine un lavoro, e quindi io, ragionando, partendo da me, niente, porto il pubblico a giocare su questo, cioè che in realtà i difetti ci rendono unici, irripetibili, che le persone famose spesso sono famose perché sono strane, non perché sono perfette, che la vita è piena di problemi, la vita non è bella, è un tipo, che anche l'amore, questo sentimento, no? Che alla fine l'amore gli amori riusciti, dice, vissero per sempre felici e contenti, sono sette parole, una riga, due palle. Invece sulle sfide in amore si scrivono romanzi, canzoni, bigliettini di cioccolatini, quindi cioè quella è la verità. E poi ovviamente trovo insieme al pubblico, divertendoci, perché è uno spettacolo quasi
1: di scambio,
2: una via di mezzo tra lo stand up e uno spettacolo comico, proviamo dei sistemi per superare i problemi, che possono essere la meditazione o consigli di mamma o un nuovo amore, insomma è una serata,
1: quindi c'è anche tanta parte di improvvisazione, quello che nasce lì,
2: sì, molto,
1: sul posto.
2: Moltissimo,
1: cari, sì. Cari amici ascoltatori, il nostro 335-699-2949 è aperto per i vostri messaggi, per ragionare insieme a Paola Minaccioni. Quindi grande capacità di improvvisazione e soprattutto rigetto dell'idea della perfezione.
2: Beh, diciamo che è una cosa su cui ragiono con molta leggerezza, sul fatto che appunto bisogna fuggire dagli stereotipi, avere un po' più di fiducia in se stessi, anche quando dobbiamo riporre fiducia in un disagio, cioè essere delle persone che si sentono un po' fuori posto, in realtà può essere utile a trovare una unicità, un'originalità di percorso. Certo, quando sei un adolescente non lo sai, ti senti solo fuori dal coro. Però io davvero credo a questa cosa. Poi non voglio assolutamente fare la morale a nessuno, diciamo che gioco con i miei giochi preferiti, che sono i miei personaggi, quelli del Ruggito del Coniglio, quelli nati in TV, eccetera, certo, a portare avanti questo discorso insieme al pubblico, perché senz'altro diciamo che il mio rapporto col pubblico è molto aperto sul palco, quindi sono sempre presenti le persone, ma non per forza, ovviamente non voglio spaventare nessuno, però cioè, mi sento come invitare degli amici a casa, a cena, per cui se qualcuno vuole interagire è benvenuto, ecco.
0: Benvenga. Senti, ma ti diverti di più quando inventi appunto un personaggio o quando ne osservi uno, che tu, devo dire, ce l'hai questa cosa, uno reale lo trasformi in comicità?
2: Sai, io più che altro penso, cioè, quando noto qualcosa che mi fa ridere in una persona, in una situazione, e mi viene voglia di appunto proporlo, cominciare a scriverlo, poi mi diverto se sento che questa cosa funziona,
0: certo,
2: per il pubblico. Cioè, in genere quello che ti fa ridere fa ridere, se c'è il tuo divertimento in genere passa, per cui forse in tutte e due le fasi, sia quella creativa che quella di esecuzione, sono bei momenti, ecco, per me.
1: Però Paola, nei tuoi personaggi c'è sempre un'osservazione che è chirurgica della realtà, e questo lo sappiamo. Allora, la capacità di rubare i dettagli, perché poi quello fa la differenza proprio alla vita di tutti i giorni, per trasformarli in comicità, tu l'hai sempre avuta oppure l'hai affinata quando è diventato una sorta di mestiere?
2: E allora, da ragazza osservavo moltissimo gli altri, proprio perché non mi piacevo, e quindi guardavo tantissimo le altre persone, pensando sempre che loro erano tutti meglio di me. Comunque li osservavo, però era una cosa che facevo in modo inconsapevole, perché tu non sai di avere questo problema quando ce l'hai. Dopo, quando invece questo problema mi ha fatto salire su un palcoscenico, e poi ci sono proprio alla scuola di recitazione, al centro sperimentale di cinematografia, insomma la scuola di cinema italiana, ci mandavano proprio in metropolitana ad osservare le persone, a immaginare che lavoro facessero, quante ore erano state fuori casa, perché erano vestiti così. Quindi poi dopo, diciamo, sviluppi delle skills, le sviluppi perché diventa il tuo lavoro, quindi, oppure sentire un sottotesto, vedere il linguaggio del corpo che stride con le parole che una persona sta dicendo. Questo credo che sia un po', insomma, un po', come si dice, un po' del mestiere.
1: Delle antenne, no, che si sviluppano e che poi ti aiutano alla fine.
2: Sì.
1: Senti,
2: sì,
1: ma c'è un confine tra la battuta scritta e invece l'improvvisazione pura quando sei sul palco?
2: Allora, la battuta scritta, se è scritta bene, ti diverte, però io vado sempre in scena con un margine di possibilità di cambiare le cose. Infatti anche a Teatro India l'altra sera, a un certo punto ho raccontato un aneddoto mio familiare, che proprio non avevo idea nemmeno così, che pure ha funzionato, perché poi più sei
1: lì, raccontacelo,
2: nel momento, più le persone sentono che è vero quello che stai dicendo e più,
0: certo,
2: ti ascoltano. Poi perché così ho aperto bocca e ho raccontato questa cosa, non lo so, non te lo so dire.
0: Siamo curiosi,
1: dillo,
0: eh?
1: Dillo, dillo pure a noi.
2: Lo chiederò al mio analista.
0: Senti, ma tu sei attrice, imitatrice, autrice, c'è ancora un personaggio che sogni di interpretare?
2: Allora, io ho la fortuna appunto di spaziare tra teatro e cinema, è passata dal comico al drammatico, però questa non è una velleità con cui voglio dare delle arie, ma è proprio la mia natura, quindi non lo faccio perché io penso che il comico sia importante e sacro tanto quanto il drammatico. Però io sono stata sempre un po' bipolare da questo punto di vista e diciamo quello che mi manca adesso, che vorrei realizzare, è interpretare un personaggio totalmente drammatico al cinema. Perché a teatro li ho fatti, ho fatto Elena la Matta, che è uno spettacolo potentissimo che spero riusciate a vedere perché lo riprenderemo, è drammatico e alla fine dello spettacolo le persone si alzavano in piedi come se fossero state allo stadio, e questo per me è un grande successo perché vuol dire che in realtà il pubblico non ha un pregiudizio,
0: certo,
2: nei confronti degli attori comici,
0: certo,
2: no? Se tu fai una cosa e la fai bene, poi le persone non è che stanno lì a dire ma era comica, no, sto raccontando una storia che ha un altro registro. E quindi questo sì, mi piacerebbe molto fare un personaggio drammatico al cinema.
1: Intanto tra i nostri ascoltatori c'è chi scrive: Paola, un mito grande, al nostro 335-699-2949.
0: No, veramente ci sono una serie di messaggi, tutti complimenti. Oh, ma è una cosa negativa?
2: Grazie.
0: No, va bene, si scherza. Si scherza, tutti positivi.
2: No,
0: questo ci fa piacere.
2: Dicono anche che sono molto bella, giusto?
0: Sempre,
1: lo dicono
0: sempre,
1: tanti,
0: amore.
1: tanti.
0: Ecco. Senti, ma tu hai lavorato con tantissimi grandi registi e attori. Chi ti ha insegnato di più? Pensaci un attimo.
2: Allora, intanto sempre io ho lavorato moltissimo con Ferzan Özpetek. E lui sicuramente mi ha fatto prendere coscienza della mobilità facciale, della mia mobilità facciale, che al cinema devo tenere sotto controllo perché sono più espressiva di quello che penso. Poi mi ha portato a fare i personaggi tragici e comici insieme, e quindi lui mi ha insegnato tanto, anche se ci ho lavorato poco. Matteo Garrone è stata un'esperienza potentissima in reality. E poi ti devo dire, ogni set ti insegna qualcosa. Anche un altro grande regista con cui ho lavorato è Marco Pontecorvo. E a novembre uscirà su Rai 1 la serie Una finestra vista lago, dove io interpreto una suora negli anni 40, una suora degli anni 40 di Como, cioè. Quindi,
1: ma chi sarà
2: il make-up non è stato utilizzato, quindi abbiate pietà di me.
0: Perciò sei sul set per girare questo film, così?
2: Sì, ho appena finito di girare un film, in realtà lo riprenderemo a settembre, una commedia molto carina che si chiama Il tempo delle mele cotte di Andrea Muzzi. È adorabile e devo dire sono contenta di questi primi giorni di lavorazione.
1: Io vorrei chiederti,
2: poi, insomma, c'ho tante cose in uscita.
1: Bene, un tornado. Volevo domandarti, Paola, ma com'è cambiata la risata oggi? C'è ancora spazio per essere irriverenti senza paura? Perché la sensazione è sempre che in qualche modo si pestano le uova. Allora che si fa? Procede,
2: guarda,
1: per la sua
2: nata.
1: Sì.
2: Sono nata prima da spettatrice, poi da attrice, con i programmi di satira. Programmi di satira, insomma, quelli dell'epoca dei programmi di satira. Adesso ci sono ancora delle persone che fanno satira, Crozza, Paolo e Luca,
0: certo.
2: O la, come si chiama, un'altra comica, insomma, molto brava. Però, insomma, sono voci fuori dal coro. Diciamo che la cultura della satira per me è una cultura necessaria, perché penso che finché c'è satira c'è speranza, nel senso che sì, mettere in discussione, raccontare un altro punto di vista, credo che sia il magico del comico, soprattutto in TV. Queste nuove generazioni di comici, pure bravissimi, intelligentissimi, a parte nello stand up dove provano a fare, non hanno spazio per fare un programma. Io non credo che in questo momento sia possibile fare critica, ma non in questo momento preciso, per questione di governo, ma tipo saranno 15 anni che non si può più fare, che non c'è nell'immaginario, che magari i ragazzi sono più.
1: Quindi non è una questione di politicamente
2: corretto. Ma non ci sono
1: corretto.
2: I programmi, come posso dire, non gli ci spazi. Sono i programmi.
0: Insomma, sì. Quel timore da 15 anni, insomma, un po' le cose sono cambiate, il tipo di vocabolario, no?
2: Sì,
0: del
2: un pochino, cioè vedo sempre comici che fanno delle parodie carine, ma non che uno debba essere cattivo, assolutamente, io non credo, bisogna essere in grado di scrivere qualcosa di ironico e travolgente senza mai offendere le persone, però... come posso dire, c'è una differenza tra essere maleducati e essere invece sempre, diciamo, sempre rispettosi e divertiti rispetto al sistema. Cioè, bisognerebbe avere un po' delle voci controcorrenti. Ma insomma, poi magari torneremo a fare programmi di quel genere.
0: Che uno
2: ecco.
0: Si lascia andare, una battuta è una battuta, no? Dovrebbe
2: ma
0: essere
2: sì,
0: così.
2: Ma sì, sì, ci vuole, ci vuole. Che comunque Crozza è un grandissimo, è rimasto lui, è stato sempre grande, però insomma è di un'altra generazione, infatti.
1: Grazie a Paola Minaccioni per essere stata con noi.
0: Allora Paola,
2: ma è un piacere,
0: io ti abbraccio.
1: E anch'io, perché io no?
0: Certo.
1: Allora, ti abbracciamo tutte e due.
0: Ha ragione, ti abbracciamo.
2: Ciao Miriam,
0: sei
2: ciao,
0: la
2: cara.
0: Numero uno, tu lo sai cosa penso di te, sei cresciuta
2: grazie.
0: Artisticamente in modo, come dire, ma non basta, vogliamo sempre di più perché lo meriti, va bene?
2: Grazie, grazie mille. Buon lavoro, buona estate a tutti.
0: Grazie. Anche a te, buon lavoro e buona estate. Alle 18:25 Paola Minaccioni, abbiamo scambiato con lei quattro chiacchiere qui a Rai Radio 1 e si continua con la musica. Fermi, non cambiate.
1: E poi l'Onda Verde e poi il GR regionale.
0: Esatto.
1: Poi ancora l'Italia in diretta.
0: Esatto, altri ospiti.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
1: Buonasera da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 18.27, apriamo in A1 in Emilia Romagna tra il ramo di Casalecchio e Sasso Marconi in direzione Firenze, dove un incidente provoca 6 km di coda. In A10 in Liguria tra Orco Feglino e l'allacciamento con la A6 in direzione Genova, segnalati invece 3 km di code per traffico intenso. Andiamo sulla A7, sempre in Liguria tra Genova Bolzaneto e Busalla verso Milano, si registra una coda per un veicolo in avaria. Ci spostiamo in Lombardia in A4 allo svincolo di Brescia Ovest, un incidente tra un'auto e un camion causa disagi in uscita. Mentre sulla tangenziale est di Milano, tra Carugate e Brugherio, in direzione dell'allacciamento con la A1, presenti 2 km di coda per un incidente. Torniamo in A4, in Veneto, tra Soave e Montebello verso Padova, un incidente causa 4 km di coda. E infine andiamo sul grande raccordo anulare di Roma, all'altezza dell'uscita per la statale 7 via Appia, in direzione della stessa si registrano code per un incidente. Per questo aggiornamento è tutto, prossimo appuntamento tra un'ora, buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS.
2: Aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
2: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
3: Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
6: Il film documentario che racconta la vita quotidiana nell'ex Gaza Hospital, simbolo della comunità palestinese in Libano. Amman Fell, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
7: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
0: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI. Giornale radio del Lazio.
8: Difese un amico da una rapina a Roma alla stazione Palmiro Togliatti e viene colpito con un cacciavite. Morto dopo 8 giorni in ospedale, arrestato l'aggressore. Emergenza roghi ancora attive, le fiamme sul raccordo anulare. Nel Lazio già più di 560 interventi da giugno. Roma è la provincia con più incendi. Per l'estate schierati oltre 700 mezzi e 7 elicotteri. Dall'Europa 450 milioni per la rete idrica regionale. Banca Europea per gli investimenti consegna ad Acea un pacchetto di finanziamenti per modernizzare le infrastrutture territoriali. Buon pomeriggio da Isabella Dicchio in studio per questa edizione del giornale Radio del Lazio. È morto dopo 8 giorni in ospedale l'uomo che era stato aggredito con un cacciavite alla stazione ferroviaria Togliatti a Roma. Aveva cercato di difendere un amico durante una rapina.
9: L'uomo, 30 anni, di origini egiziane, era intervenuto per aiutare un conoscente o forse un amico gambiano preso di mira da un malfattore, anch'egli originario del Gambia, nel tentativo di sventare la rapina. L'aggressione risale al 18 luglio scorso ed è avvenuta in pieno giorno, intorno alle 15, nei pressi delle scale che conducono al sottopasso. A quel punto il trentenne egiziano era stato colpito ripetutamente alla testa con un cacciavite, riportando lesioni profonde. Quando poi era riverso a terra, è stato preso a calci sul capo, trasportato d'urgenza in condizioni gravissime al Policlinico Umberto I. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare, è morto domenica sera dopo 8 giorni di agonia.
10: Adesso io sono paura, perché mai io non ho visto questo qua, una cosa così.
9: Abbiamo paura, dicono i cittadini che frequentano giornalmente la stazione Palmiro Togliatti alla periferia est di Roma.
10: Ogni volta che vengo qua ho un po' paura perché devo salire su e a volte trovo persone magari che fanno la pipì lì.
9: Per il delitto era già finito in carcere il cittadino gambiano, riconosciuto dalla vittima, con l'accusa nei suoi confronti rubricata da tentato omicidio a omicidio. Gemma Giovannelli, TGR Lazio.
8: I carabinieri hanno effettuato controlli nei quartieri di Cinecittà e Don Bosco a Roma, con particolare attenzione all'area di via Flavio Stilicone. L'obiettivo è il contrasto dei reati in genere e alla prevenzione della criminalità giovanile nelle aree urbane periferiche. Arrestata una persona in flagranza di reato, altre 7 sono state denunciate, altre 6 sono state segnalate alla prefettura per uso personale di stupefacenti. Complessivamente sono state identificate 157 persone. Nel corso dei controlli agli esercizi commerciali, uno è stato sanzionato per un importo di 5.000 euro. Emergenza roghi è ancora attivo, l'incendio sul raccordo anulare di Roma all'altezza della via Laurentina, divampato nella mattinata di ieri da alcune sterpaglie. In totale sono 569 gli incendi gestiti dalla sala operativa della Regione Lazio dall'avvio della campagna antincendio iniziata il 15 giugno e in programma fino ad ottobre. La provincia di Roma è quella che ha registrato il maggior numero di interventi, seguita da Latina, ultima Rieti, schierati oltre 700 mezzi antincendio e 7 elicotteri. La Banca Europea per gli investimenti ha approvato un pacchetto di finanziamenti da 450 milioni di euro a favore di Acea per sostenere tra il 2027 e il 2030 la modernizzazione e il potenziamento delle infrastrutture idriche nella Regione Lazio. Tra gli interventi c'è anche quello della riduzione delle perdite di acqua, la digitalizzazione dei sistemi e lo sviluppo di soluzioni per il riutilizzo delle risorse idriche. L'obiettivo è aumentare l'efficienza complessiva e la resilienza ai cambiamenti climatici. E ora per le ultime sul traffico, linea all'Agenzia di Roma per la mobilità.
11: Sul grande raccordo anulare, traffico intenso in carreggiata esterna tra Cassia e Ottavia e più avanti tra Ardeatina e Roma-Napoli. In carreggiata interna si rallenta invece tra Cassia e Salaria, tra Centrale del Latte e Tiburtina. Traffico intenso anche sulla Colombo, tra via di Mezzocammino e via di Malafede in direzione di Ostia, sulla Pontina dall'Eur in direzione di Pomezia, sul viadotto della Magliana dalle Tre Fontane in direzione di Viale Isacco Newton. Simona Innocenti, Agenzia per la Mobilità.
8: È tutto per questa edizione del giornale Radio del Lazio, coordinata da Virginia Polizzi, responsabile di redazione Antonella Armentano, in regia Tommaso Margiotta, da Isabella Di Chio che ha condotto in studio. L'augurio di una buona giornata.
2: Abbiamo trasmesso TGR, giornale Radio del Lazio. Radio 1, un mondo da sentire.
12: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
13: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
12: Colombo, navigando sull'app Family,
14: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
12: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, pasta di Gragnano IGP assortita, 500 grammi, amo essere eccellente, a 69 centesimi.
15: Chi è?
16: La duchessa.
15: La duchessa?
17: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
15: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
17: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
15: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
18: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
19: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
20: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
16: l'Italia in diretta. Africa Bambata!
21: Yo, let's funk this party all right here.

0: 18 e 40, wow, Africa Bambaataa ci ha riportato indietro nel tempo, era il 1991, un uomo insomma che ci ha regalato grandi successi, scomparso non molto tempo fa, però insomma nel cuore di tutti noi la musica prosegue. Questa è l'Italia in diretta, Rai Radio 1, Viviana Verbaro, Miriam Fecchi e altri ospiti.
1: E sono le 18 e 41, vogliamo portarvi un po' indietro, una semplice cena tra amici, un esperimento sociale fatto dai commensali con i propri smartphone, una serie di rivelazioni intime sconvolgenti, il tutto scandito dai tempi di una lunga eclissi lunare, forte elemento simbolico, così come la luna si oscura gradualmente fino a mostrare la sua faccia nascosta, anche i protagonisti vedono progressivamente venire alla luce le proprie doppie vite, i segreti, le ipocrisie celati dietro l'uso dello smartphone. Stiamo parlando di uno dei film italiani di maggiore successo degli ultimi anni, Miriam, Perfetti Sconosciuti di Paolo Genovese, nel quale i tempi di un'eclissi coincidono esattamente con lo svolgimento di una storia che parte come una commedia per poi prendere, invece lo ricorderai, una piega ben diversa. Quell'eclissi cinematografica ha avuto una durata sufficiente per incrinare i rapporti tra le coppie protagoniste del film, ma è stata inferiore a quella che viene considerata l'eclissi lunare più lunga del XXI secolo, che è avvenuta proprio oggi, il 27 luglio di 8 anni fa, nel 2018. Di eclissi future e passate parliamo con Fabio Peri, che è astrofisico e direttore scientifico del Planetario di Milano. Benvenuto.
2: Benvenuto, grazie mille, buonasera a tutti.
1: E in collegamento telefonico c'è anche Elisa Fardelli, che è una biofisica, per farci spiegare gli aspetti da un altro punto di vista.
3: Salve a tutti.
1: Benvenuta, benvenuta Fardelli, benvenuta anche a lei. Allora, iniziamo con Peri, perché oggi celebriamo questo anniversario, diciamo così, un po' insolito. Il 27 luglio 2018 c'è stata l'eclissi con la durata maggiore tra tutte quelle stimate nel XXI secolo. La fase dell'eclissi totale è durata all'incirca 1 ora e 43 minuti. Lei, che vive un po' di questi eventi, come lo ricorda quell'avvenimento? Quanto è stata bella questa eclissi?
2: È stato un evento epocale davvero, intanto per la durata, appunto siamo a 4 minuti dal massimo teorico, per cui bello gustarsi uno spettacolo celeste per così tanto tempo, e anche dalle città, perché spesso i fenomeni celesti, insomma, le stelle cadenti dalle città non si vedono purtroppo perché c'è troppa
0: luce, certo.
2: Ma l'eclisse di luna sì. Me lo ricordo perché noi siamo in un parco a Milano, e come planetario, e avevamo un pubblico di 10.000 persone, cioè era tutto pieno, non c'era un angolo libero per guardare questo spettacolo della luna che diventava rosso sangue. Bello, proprio molto bello, e da ricordare e da cercare la prossima, ovviamente.
1: Uno spettacolo celeste l'ha definito. Elisa Fardelli, ci può spiegare questo fenomeno dell'eclissi proprio da un punto di vista scientifico? Perché noi poi guardiamo al risultato, all'emozione che ci danno questi colori, questo essere insolito del cielo. Però che cosa succede?
3: Allora, un'eclissi altro non è che un fenomeno in cui un corpo celeste ne oscura un altro, quindi banalmente gli passa davanti. Uh-huh. Adesso però, affinché noi possiamo osservare questo fenomeno, devono avvenire dei piccoli elementi. Ad esempio, presto ci sarà adesso ad agosto un'altra eclissi, in questo caso solare, e quello che succede, in particolar modo, dobbiamo avere un perfetto allineamento di Terra, Luna e Sole.
1: Sì.
3: E avviene in particolar modo quando la luna si trova in fase di luna nuova, quindi quando fondamentalmente non la possiamo vedere di notte, però è bella brillante nel cielo, e uno dice: ma come sta nel cielo, la vedo di giorno? È perché sta lì in quel caso. E cosa succede? Nel momento in cui passa davanti al disco solare, e in quel momento si trova esattamente in uno dei due nodi. Cos'è un nodo? Un nodo è uno dei due punti in cui praticamente l'orbita lunare incontra quella che si chiama l'eclittica, che altro non è che il percorso apparente del Sole in cielo. L'eclittica, se vogliamo, è il percorso lungo lo zodiaco, fondamentalmente. Noi nel corso dell'anno vediamo il sole presente vicino a determinate costellazioni e questo percorso si chiama eclittica. Ci sono dei punti, due nodi dell'appunto dell'orbita lunare che sono dove si vanno a incontrare queste due linee. E quando la luna nuova avviene esattamente in quel punto e la Terra, cosa succede? Si trova nel suo cono d'ombra, quindi esattamente nella prospettiva perfetta affinché l'ombra della luna ci permette a noi di non vedere più il sole, abbiamo l'eclissi del sole.
1: Quindi è un gioco di ombre, facendo una sintesi proprio che più sintesi non si può. Anche dal quest'anno momento... sì, dica dal momento in cui prego.
3: Scambiamo la Terra e la Luna, invece abbiamo l'eclissi lunare.
1: Ok, quindi questa è la differenza tra l'eclissi solare e l'eclissi lunare. E poco fa Peri ci diceva che anche quest'anno è prevista un'eclissi al tramonto, mi pare che abbia detto il 12 agosto, e sarà parziale, giusto, se vista dall'Italia?
2: Sì, purtroppo l'eclisse del 12 agosto è parziale. Se volete vederla totale fate ancora in tempo, dovete andare nel nord della Spagna, Portogallo, ecco, quelle parti lì riuscite a vederla totale. Noi però al nord Italia sarà dall'80 al 90%, quindi si vede bene. La cosa che vi consiglio, se volete vederla, poiché è al tramonto, andate in un posto dove il tramonto si veda, tipo sul Mar Tirreno, oppure se riuscite in pianura a guardare libero l'orizzonte ovest.
1: È vero
2: e vedrete il sole tramontare eclissato, che è uno spettacolo anche quello.
1: Dicevo, è vero che il punto migliore per vederla sarebbe più distante, sarebbe l'Islanda, quindi magari chi ha programmato un viaggio in quella direzione è fortunato.
2: E poi però in un angolino dell'Islanda, attenzione, perché se beccate l'Islanda, lo spazio dove si vede l'eclisse totale è 300 chilometri, quindi in quei 300 chilometri la vedete, il cielo diventa buio, diventa notte, se no è parziale, tanto parziale ma non totale, e il fenomeno è bello da vedere totale. Un mio amico ha detto che è come essere, se non la vedete totale, allo stadio di calcio, alla finale della Coppa del Mondo, ma siete fuori, dentro è totale e voi l'ascoltate da fuori. Ecco, questo è l'effetto di un'eclissi totale, va vista almeno una volta nella vita, e quindi seguite, cercate dove sono le eclissi.
1: Allora, io torno da Fardelli, legandomi a questo ragionamento, per chiedere meglio lumi rispetto alla differenza tra l'eclissi totale, parziale e penombrale.
3: Allora, fondamentalmente dipende da dove l'andiamo a vedere, volendo noi dalla Terra, perché cosa succede? Noi quando abbiamo un'eclissi, come stavamo dicendo prima, abbiamo un oscuramento e di conseguenza si viene proiettata un'ombra. Viene proiettata un'ombra e la Terra ci deve proprio passare in mezzo a quest'ombra affinché l'eclissi sia totale. Però la zona della Terra in cui sarà possibile vedere questo cono d'ombra perfetto è solamente, come diciamo, una zona molto molto piccola. Nelle zone limitrofe invece andremo a vederla parziale, quindi cosa vedremo? Ad esempio il disco non completamente coperto dall'altro astro e oltretutto in queste zone però si prolunga di più nel tempo, fondamentalmente, perché l'eclissi nel punto dell'ombra totale,
1: sì,
3: il massimo essere raggiunto ad esempio sono 7 minuti nel corso dello scorso secolo, però può durare anche ore la parte penombrale, quindi ce la godiamo un po' di più. Si sente freddo con l'eclissi di sole, vorrei aggiungere anche questo.
0: Certo, si abbassano un po' le temperature. Questa è la verità.
1: Miriam aveva una domanda.
0: Sì, le eclissi hanno avuto un ruolo nello sviluppo della scienza?
3: Cioè... Assolutamente sì. Non solo per quel che riguarda, ad esempio, per l'appunto noi che lo vediamo, che poi come lo vediamo noi,
0: esatto,
3: sulla Terra, che dal punto di vista
0: scientifico, quali sono stati?
3: Ci sono tanti elementi, come ad esempio la scoperta degli esopianeti. Noi li abbiamo scoperti in realtà grazie alle eclissi, praticamente, perché vedevamo delle stelle lontane che ad un certo punto il loro bagliore diminuiva e diminuiva in maniera periodica. Quindi, andando a studiare come diminuiva, scoprivamo che fondamentalmente quella stella non era sola. C'era accanto un pianetino. E perché andava a diminuire la luce? Perché andava a eclissare il pianeta e a sua volta il pianeta andava ad eclissare la stella stessa, cambiando così la luminosità di questo astro. E bene, in questo modo abbiamo potuto scoprire che fondamentalmente non siamo soli, non siete... perché ci sono tanti altri sistemi planetari.
0: Mentre vado da Fabio Peri, per quale motivo? Perché insomma abbiamo parlato molto dell'eclissi totale che diventa rossastra, la famosa luna di sangue, ma per quale motivo? Perché poi eravamo tutti colpiti.
2: Allora, il motivo è bello, perché è lo stesso motivo per cui il tramonto è rosso. Perché il tramonto è rosso sulla Terra quando c'è il cielo azzurro, invece al tramonto diventa rosso? Perché quando la luce del sole attraversa l'atmosfera terrestre, perde man mano i colori. Prima il violetto, poi il blu, poi il verde, poi il giallo. L'ultimo che rimane è il rosso. Quindi quando il sole attraversa, come al tramonto o all'alba, strati spessi di atmosfera, il cielo diventa rosso, rimane solo la luce rossa, perde gli altri colori. Adesso mettiamoci a guardare cosa succede. Quando c'è un'eclisse di luna, la Terra è tra il Sole e la Luna e fa ombra alla Luna. Ma c'è l'atmosfera che in qualche modo fa passare ancora un colore, il rosso, quello che attraversa di più. E quindi la Luna viene illuminata dalla luce del Sole che ha perso tutti i colori tranne il rosso. E allora si vede rossa, è illuminata dal sole un pochino e quindi non è del tutto buia, ma rimane solo la luce rossa del sole e la luna diventa rosso sangue, rosso mattone, molto scura.
1: È tutto di una bellezza incredibile, come diceva lei prima, spettacolo celeste, un'espressione davvero azzeccata. Allora, c'è un po' di dibattimento rispetto all'eclissi del 2027. Sarà la più lunga del secolo e batterà la precedente oppure no?
2: Del secolo,
3: sì. La prima
2: sì.
3: Del secolo, la prima del
2: poi
3: nuovo.
2: La prima, sono 6 minuti, quella del 27 sono 6 minuti, è fantastica da vedere.
0: Però è sole, eclissi di sole, giusto?
2: È un'eclissi di sole, sì, non di luna. L'eclissi di luna dura di più e c'è il vantaggio che si vede da gran parte della Terra quando c'è. L'eclissi di sole dovete andarla a cercare e quella dovete andare almeno al largo di Lampedusa per vedere quella del 27. Altrimenti, se siete più fantasiosi, c'è tutto il tempo di organizzarlo, attraverserà Gibilterra, l'Algeria, il Marocco, l'Egitto, quindi il Mar Rosso, quindi... Pensate una bella vacanza il 2 agosto del 27 per vedere l'eclisse.
0: La inseguiamo.
1: Guarda che abbiamo già programmato le vacanze dell'anno prossimo con Miriam.
0: Accidenti. Ma a livello, parliamo di noi uomini, no? L'uomo ne risente? C'è qualche cambiamento quando accadono queste eclissi? La scienza,
2: sì.
0: Cosa dice?
2: Sì, allora il cambiamento è emotivo, soprattutto con l'eclisse di sole, perché è vero, sappiamo tutto, è quest'ombra della luna che ci fa ombra, entriamo in un cono d'ombra, ma è che di colpo quello che succede è che il cielo di giorno diventa improvvisamente notte, in un attimo. E questo sconvolge un po', gli animali ne risentono di più, le galline entrano nel pollaio, gli uccellini smettono di cantare perché è una notte improvvisa e a livello emotivo anche noi, in fondo siamo animali anche noi, è qualcosa di insolito, viene freddo, è vero, viene freddo, cioè spesso c'è anche vento, tutto di colpo e questo fa anche un po' paura, quindi risveglia delle paure perché se il sole non ritorna sarà notte per sempre. E per fortuna poi il sole torna, dura pochi minuti, però questo effetto c'è. A livello fisico no, perché la luna è sempre lì, non è che si è avvicinata o si è allontanata, non fa nessun effetto in più, ma a livello emotivo è uno spettacolo ancestrale che l'uomo ha sempre visto con un po' con paura, timore, ma che adesso per fortuna sappiamo cos'è, quindi non c'è più bisogno di fare riti come si faceva nel passato, di far rumore per spaventare il mostro che stava mangiando la luna, oppure se andate negli aztechi cosa avevano? Una cosa che funzionava, cominciavano a fare sacrifici umani e poi il sole tornava e se funziona non lo cambi, no? E quindi non andate a vedere le eclissi nell'America del Sud, magari qualcuno segue ancora la tradizione, oggi sappiamo cos'è, ma lo spettacolo è affascinante. Una notte in pieno giorno, il sole nero.
1: Che meraviglia.
0: Come la racconta? Poi sa raccontarlo,
1: sì,
0: devo dire.
1: Davvero.
0: Devo dire il direttore che è bravissimo.
1: Grazie per il vostro aiuto. Fabio Peri, astrofisico, direttore scientifico del Planetario di Milano, ed Elisa Fardelli, biofisica, che ci hanno raccontato l'altro volto delle eclissi, di ogni tipo di eclissi. Grazie a voi. Miriam, grazie
0: allora,
1: anche a te.
0: Grazie anche a te, Viviana Verbaro, anche perché anche noi siamo giunti al termine. Sì, ringraziamo, abbiamo sentito la voce appunto
1: dei
0: Elisa
1: nostri
0: Fardelli,
1: ospiti.
0: Grazie ancora. Allora, siamo giunti al termine per quanto riguarda l'Italia in diretta, che sarà pronta a tornare già domani mattina, un altro gruppo di lavoro, e poi noi puntuali alle 16 domani pomeriggio.
1: E adesso lasciamo la linea al GR1.
0: Ma vogliamo salutare tutto il gruppo?
1: Velocemente, dobbiamo essere proprio rapidi.
0: Dai,
1: un saluto a Francesca

0: musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.
2: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
3: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.

0: ore 19.
1: GR1.
2: Caos azzurro, la nazionale di calcio ancora alla ricerca di un CT dopo il passo indietro di Pirlo, ipotesi Thiago Motta, Malagò entro domani il nome. Il Consiglio dei Ministri con le misure su carburanti ed ex Ilva, sull'acciaieria risorse per la continuità operativa, sconto sul gasolio di 17 centesimi fino al 6 agosto. Maggioranza, bene gli interventi del governo, PD e 5 Stelle, da voi record di pressione fiscale. No TAV, Giorgia Meloni in Val di Susa, è stata violenza organizzata, non dissenso, la magistratura faccia il massimo, lo Stato non può tollerare tutto ciò e non indietreggia. Paura a Parigi, 3 donne accoltellate, 2 sono gravi, 1 incinta, l'aggressore mi ha mandato a là, la procura al momento non è terrorismo. Incendi dall'Europa all'Italia, continua l'emergenza, migliora la situazione in Francia, ma la Spagna combatte il più grande rogo della sua storia, fiamme anche in Sardegna e nel Pollino. Una pausa per ripartire dopo il ricovero, Fedez racconta il ricovero in ospedale, il corpo mi ha detto di fermarmi e annuncia la sospensione del tour. Un chatbot per amico, sempre più giovani si confidano con l'intelligenza artificiale, ma uno studio di Stanford avverte può cambiare le relazioni umane. Buonasera da Alice Andreoli in primo piano. Il calcio, la nazionale azzurra è ancora alle prese con la scelta del nuovo commissario tecnico. Dopo il passo indietro di Pirlo, il presidente federale Malagò è al lavoro per trovare il nome giusto, mentre il ministro dello sport Abodi ha parlato di brutta figura. In studio mi ha raggiunto Jacopo Barlotti.
3: Sì, buonasera, è stata dunque una giornata di caos e colpi di scena sulla strada del nuovo corso azzurro dopo le polemiche sui legami con la Russia. In mattinata un amareggiato Andrea

0: Pirlo si era tirato di fatto fuori dalla corsa per diventare commissario tecnico. Ho appreso di non essere più il candidato alla panchina della nazionale, aveva scritto Pirlo sui social. Poi la tirata di orecchie del ministro per lo sport e giovani Andrea Bodi, sentiamo cosa ha detto.
1: È una situazione che avremmo voluto differente, con una tempestività e anche con una comunione di intenti che non si è manifestata. Adesso c'è da recuperare una brutta figura.
0: Brutta figura, ha detto Abodi, così ha risposto il presidente federale Malagò.
2: Ognuno è libero di interpretarlo. Detto questo, devo dire la verità, insomma, il mondo che Andrea Bodi, con il quale peraltro oggi i miei rapporti sono eccezionali, devo dire che proprio forse è uno di quei mondi che non potrebbe parlare di brutte figure, perché ce ne sono state tante da tante parti.
0: Malagò, che sta lavorando per trovare il nome giusto, a breve saprete, ha detto, l'obiettivo è anche quello di evitare lo strappo con Maldini e Leonardo, da poco nominati dirigenti federali che avevano caldeggiato proprio la scommessa Pirlo rispetto a nomi più altisonanti come Mancini e Conte. Domani è in programma il Consiglio federale, il nome che può mettere tutti d'accordo, inclusi Maldini e Leonardo, sembra adesso quello di Thiago Motta, fermo da oltre un anno dopo l'esonero, lo ricordiamo, dalla Juventus nel marzo 2025.
3: Giorgia Meloni ha presieduto il Consiglio dei Ministri per gli interventi sul costo dei carburanti. In mattinata la premier è stata in Val di Susa dopo gli scontri di sabato ai cantieri dell'alta velocità. Ci aggiorna in diretta da Palazzo Chigi Federica Ionta.
4: Sì, meno di 20 minuti per il sesto provvedimento contro il caro carburanti, che riguarderà solo il gasolio e durerà 10 giorni. In questi secondi su X la presidente del Consiglio spiega il provvedimento. Seguiamo giorno per giorno l'evolversi della situazione anche sul fronte del conflitto. Faremo tutto quello che possiamo per non lasciare soli i cittadini e chi manda avanti la nazione, ha scritto. Il Consiglio dei Ministri si è occupato anche dell'Ilva, confermando lo stanziamento di un'altra tranche del prestito per assicurare la continuità operativa dell'azienda durante la fase di cessione. Sull'argomento Giorgia Meloni ha convocato un vertice d'urgenza e stamattina, lo dicevi, la Presidente del Consiglio ha visitato a sorpresa i cantieri TAV di Chiomonte insieme al Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. Non ha parlato alla stampa, ma ha girato un video in cui mostra i danni dell'assalto di sabato e conferma lo Stato non si tirerà indietro. Sentiamola.
5: Non è la scena di una guerra, questa è violenza organizzata e noi faremo tutto quello che possiamo per assicurare queste persone alla giustizia e chiediamo alla magistratura di fare il massimo del lavoro, perché uno Stato normale non può tollerare una cosa del genere.
4: E poco fa, sempre sui social, Giorgia Meloni è intervenuta sul caso di Sigfrido Ranucci, chiedendo le scuse di Elie Schlein, che a detta della premier aveva gettato ombre sul governo di destra rispetto all'attentato al giornalista. Da Palazzo Chigi è tutto, linea allo studio.
3: All'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri dunque il decreto legge con gli interventi contro il caro carburanti e sull'ex Ilva. Ascoltiamo quali sono i contenuti in diretta. Giuseppe Di Marco.
6: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
7: Le accise sui carburanti, intervenendo solo sul costo del gasolio per un controvalore tra accise e IVA di 17 centesimi da domani fino al 6 agosto. Una misura con un costo di circa 125 milioni. Un secondo intervento è previsto con il Consiglio dei Ministri del 4 agosto. Il Ministro dell'Economia Giorgetti ha chiarito in conferenza stampa quali sono le coperture.
8: In parte sono le accise mobili, ma che si riferiscono semplicemente al mese pregresso, perché noi attendiamo l'inizio di agosto per utilizzare quelle maturate nel mese di luglio, in parte le sanzioni antitrust e in parte il fondo per gli interventi strutturali di politica economica.
7: Non è previsto un rialzo delle accise sui tabacchi, come precedentemente ipotizzato, confermato lo stanziamento di un'ulteriore tranche del prestito necessario ad assicurare la continuità operativa dell'ex Ilva, prestito da 100 milioni, in attesa del perfezionamento della cessione con riferimento all'area a freddo. Riguardo alla chiusura dell'area a caldo, stabilita da una sentenza della Corte d'Appello di Milano, Giorgetti ha detto che questo stravolge tutto in una fase di cessione abbastanza avanzata.
3: E proprio sulle misure del governo, oltre che sul tema sicurezza, si confrontano i partiti.
9: prende atto con soddisfazione la maggioranza del no all'aumento per le sigarette e sulla sicurezza Fratelli d'Italia insiste dal governo Meloni tolleranza zero contro chi distrugge e danneggia. Forza Italia rilancia ancora la ricetta del primo Berlusconi, Antonio Tajani.
10: Noi vogliamo ridurre le tasse in Italia. Lo slogan sarà meno tasse, meno tasse, meno tasse. Abbattere le tasse sulle tredicesime, ridurre l'IRPEF dal 35 al 33%.
9: Dalle opposizioni la replica di Giuseppe Conte e Eli Schlein, parole del genere da un governo che ha il record di pressione fiscale, fanno ridere. Parlano di sicurezza per nascondere che la benzina supera i 2 euro, affermano PD, AVS e 5 Stelle. E sulle violenze di questi giorni dicono le abbiamo già condannate, una strumentalizzazione del governo. Da Italia Viva, Enrico Borghi.
11: Evidentemente i 5 decreti sicurezza non sono serviti per fermare questi attacchi. Ora serve unità tra le forze politiche per rispondere in maniera concreta.
9: Pasco Pirri, GR1.
3: Controlli a tappeto in Val di Susa tra i partecipanti al campeggio Notav dopo gli assalti ai cantieri di sabato. La procura di Torino indaga per devastazione.
12: Posti di blocco e controlli dall'alba a Venaus per dare un nome a tutti coloro che hanno partecipato al campeggio che si è tenuto in occasione del Festival dell'Alta Felicità. Oltre 800 le persone identificate dalla polizia. Ieri era toccato ad altre 436. I partecipanti vengono filmati in volto dagli agenti mentre mostrano un documento. Fermati 4 antagonisti stranieri riconducibili all'area del cosiddetto blocco nero. Le loro posizioni sono al vaglio dei magistrati. Non è escluso che potrebbe essere inserita l'aggravante della finalità terroristica al reato di devastazione. Il direttore generale della Torino-Lione, Maurizio Bufalini, definisce quello di sabato come il peggior attacco subito sui nostri cantieri dal 2011 e non esclude che i danni possano essere superiori al milione di euro della prima stima. Il movimento Notav in una conferenza stampa dice la violenza è quella che noi da 30 anni subiamo con la militarizzazione. L'attivista Nicoletta Dosso.
13: Ci viene imputata la devastazione del cantiere di Chiomonte. Ebbene, io vi dico che la devastazione noi l'abbiamo trovata giorno dopo giorno.
12: Claudio Vigolo, GR1.
3: Rai Radio 1, le 19:08. In Francia, a Parigi, fermato un 31enne sospettato dell'accoltellamento di 3 donne. Il corrispondente.
14: È metà mattina quando, vicino alla fermata della metropolitana di Porte de Clichy, un uomo vestito di bianco cammina per la strada con in mano 2 coltelli da cucina, di cui si serve per ferire 3 donne nel giro di pochi minuti. 2 in maniera grave, ma non in pericolo di vita, una delle 3 è incinta. Con alcune persone abbiamo bloccato l'assalitore che, una volta a terra, ha detto che era stato là a dirgli di attaccare, racconta un passante, ad arrestare l'accoltellatore, un poliziotto fuori servizio, lodato dal ministro degli interni Nunes, che chiede a tutti prudenza mentre l'inchiesta è in corso. Secondo indiscrezioni, l'assalitore avrebbe 31 anni e soffrirebbe di problemi psichici. Anche per questo, fino ad ora, il caso non è stato trasmesso alla procura antiterrorismo. Da Parigi, Gavino Moretti, GR1.
3: Dalla Francia alla Germania, bufera a Berlino, a 2 giorni dall'attentato al Pride, Abdul Balut, il giovane islamista vicino all'ISIS, era in libertà vigilata. Il caso scuote la politica a 2 mesi dal voto. La corrispondente.
15: L'attentato al Pride di Berlino infiamma la campagna elettorale del prossimo settembre, in cui andranno al voto 3 regioni della Germania orientale. L'estrema destra di Alternativa per la Germania torna a gridare lo slogan di remigrazione, anche per chi, come Abdul Balut, non aveva altra cittadinanza che quella tedesca. Ma la richiesta di inasprire le pene arriva anche dal Partito Cristiano Democratico del cancelliere Merz, che ritiene bisogna reagire con prudenza, ma anche con determinazione. In quanto Stato di diritto dobbiamo fare tutto il possibile per limitare la libertà di movimento di potenziali autori di reati e soggetti pericolosi. E questo è l'obiettivo delle prossime settimane. La polemica investe soprattutto il giudice secondo cui Abdul Balut non rappresentava un pericolo concreto e che gli ha concesso la libertà vigilata. Balut è stato condannato per pianificazione di attentati, ma è stato indirizzato a un corso di deradicalizzazione, cui ha fatto credere di essersi distanziato dall'ideologia dello Stato Islamico, cui aveva tentato invano di unirsi. Sabato ha invece falciato i partecipanti del Pride a bordo di un furgone. Oggi è stata resa nota l'identità della donna morta nell'impatto. Si tratta di una polacca di 65 anni. Berlino, Barbara Gruden, GR1.
3: Torniamo in Italia con la cronaca. Aveva difeso un amico da un tentativo di rapina in una stazione a Roma. Colpito più volte con un cacciavite, è morto dopo 8 giorni di ricovero. L'aggressore è arrestato, deve ora rispondere di omicidio.
16: Un'aggressione feroce, calci, pugni e poi profonde ferite provocate con un cacciavite, trasportato in ospedale e morto dopo 8 giorni di agonia. I fatti risalgono allo scorso 18 luglio alla stazione ferroviaria Togliatti a Roma. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, la vittima era intervenuta per difendere un conoscente che stava subendo un tentativo di rapina. L'aggressore avrebbe intimato al primo uomo di consegnare denaro e telefono cellulare e al suo rifiuto lo avrebbe colpito con un pugno e poi con un cacciavite, ferendolo ripetutamente alle braccia e alle gambe. L'uomo aggredito sarebbe riuscito a fuggire verso l'uscita, mentre l'aggressore avrebbe continuato ad accanirsi contro il suo conoscente intervenuto in suo aiuto. Quest'ultimo sarebbe stato colpito con la stessa arma alla testa e una volta caduto a terra preso anche a calci, riportando gravissime lesioni. Pochi giorni dopo era stato arrestato un cittadino gambiano. In un primo momento il giudice per le indagini preliminari aveva disposto nei suoi confronti la custodia cautelare con l'accusa di tentato omicidio. Dopo il decesso della vittima, la procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio. Eleonora Fioretti, GR1.
3: Emergenza incendi, salgono a 325.000 gli sfollati in Francia e in Spagna. Nella Gironda le fiamme non avanzano più, ma in 3.000 fra gendarmi e pompieri sono ancora al lavoro per spegnerle e la città di Bordeaux è avvolta da una nube di fumo. Oggi e domani giornate cruciali per spegnere i roghi attorno a Madrid, hanno detto le autorità spagnole, preoccupate per l'innalzamento delle temperature dei prossimi giorni. E anche l'Italia combatte su più fronti con i roghi e fa la conta dei danni anche ambientali.
17: L'emergenza sul promontorio del Gargano a Peschici, dove 150 ettari di macchia mediterranea sono andati in fumo, è ora sotto controllo, ma il territorio porta i segni evidenti delle fiamme divampate ieri mattina. In queste ore invece in Sardegna elicotteri del Corpo Forestale sono in azione a Ozieri, Sassari e nell'Ogliastra. Le fiamme interessano superfici agricole e pascoli. In arrivo squadre di soccorso dall'Estonia. Nel Lazio da metà giugno sono stati gestiti 569 incendi. In Umbria persi già 200 ettari di bosco in una stagione più difficile rispetto al 2025. Mentre l'Italia conta i danni e tiene alta la guardia, lo scenario europeo è drammatico. In Spagna il Ministero dell'Interno parla di oltre 63.000 evacuati tra Madrid, Avila e Toledo, la più grande emergenza incendi della storia recente, con oltre 80.000 ettari distrutti e nuovi focolai verso la costa. In Francia, solo nella Gironda, un rogo ha devastato 42.000 ettari e ora il fuoco avanza nella regione di Bordeaux. Premier Le Cornu annuncia 162 arresti per incendi dolosi o colposi e Macron visita la zona colpita. Eleonora Belviso, GR1.
3: E dopo una breve tregua, da metà settimana in Italia arriva la nuova ondata di grande caldo. Le previsioni con il luogotenente Antonio Bagnarola dell'Aeronautica Militare.
18: Dai primi giorni di agosto ci sarà un aumento delle temperature che raggiungeranno anche i 38-39 gradi su Emilia Romagna, Puglia Garganica, Sardegna e sulle due isole maggiori. Un aumento delle temperature con valori sopra la media stagionale.
3: Medio Oriente, c'è attesa per la visita domani del premier israeliano Netanyahu a Washington. Discuterò con il presidente Trump di tutte le questioni all'ordine del giorno, in primis l'Iran, ha anticipato il premier, ribadendo che l'obiettivo di Tel Aviv è garantire la sicurezza di Israele. L'inviata della RAI.
19: Alla vigilia dell'incontro alla Casa Bianca domani, il premier israeliano arriva negli Stati Uniti pronto a confrontarsi con l'intenzione del presidente Trump di sbloccare almeno uno dei dossier mediorientali. Secondo la TV israeliana Canale 13, Netanyahu avrebbe informato i suoi ministri che gli Stati Uniti vogliono che Israele ritiri truppe da Siria, Libano e Gaza, chiarendo però di non intendere procedere. E se nella striscia Israele annuncia il prossimo rilascio di 60 detenuti palestinesi, la più vasta scarcerazione dal cessate il fuoco di ottobre, in Cisgiordania l'ambasciata statunitense estende le restrizioni agli spostamenti del proprio personale. Fa discutere la lettera che circa 600 ex alti funzionari delle forze armate, dei servizi di intelligence e del corpo diplomatico inviano al presidente degli Stati Uniti, esortandolo a far pressione su Netanyahu affinché fermi l'escalation dei coloni e le sue pericolose implicazioni, scrivono. Per la sicurezza di Israele, Gerusalemme, Lucia Goracci, GR1.
3: Siamo impegnati in trattative molto approfondite con l'Iran, ma se non avranno esito positivo torneremo a una risposta militare molto dura. Lo ha dichiarato Donald Trump al sito Axios al terzo giorno di stop ai raid contro la Repubblica Islamica. Nel frattempo però le tensioni si sono allargate all'Arabia, nel mirino degli Houthi dello Yemen, alleati di Teheran, che hanno rivendicato attacchi a impianti petroliferi sauditi. Si conclude in serata il periodo di riposo estivo del Papa a Castel Gandolfo. Dopo 3 settimane il pontefice rientra in Vaticano per riprendere i consueti impegni, ma mercoledì Leone XIV farà ritorno nella cittadina dei Castelli, al borgo Laudato Si, per un evento di preghiera e musica insieme ad Andrea Bocelli, che renderà omaggio a San Francesco d'Assisi nell'ottocentenario della morte. Dal 5 agosto ricominciano le udienze generali del mercoledì. Torniamo alla notizia di apertura di questo giornale, al caos azzurro intorno alla ricerca del nuovo CT della Nazionale, con un'ultima ora. Paolo Maldini e Leonardo lasciano la Federcalcio, lo hanno comunicato al presidente federale Giovanni Malagò. E secondo indiscrezioni di stampa, in questo momento è in corso in FIGC una riunione tra Malagò e le componenti leghe e sindacati. Aumenta soprattutto tra i giovani la tendenza a rivolgersi a un chatbot per confidarsi o chiedere consigli, e questo sta mettendo sempre più a rischio le relazioni umane. Un nuovo studio dell'Università di Stanford mette in guardia: ridotte empatia e responsabilità.
20: Un tempo c'era l'amico, l'amica del cuore, la persona a cui si poteva confidare tutto, che dava consigli. Ora c'è un chatbot sempre disponibile che non giudica, spesso condiscendente. Secondo recenti indagini, un giovane americano su 5 li utilizza per parlare dei propri sentimenti, e dei risultati di una nuova ricerca europea di Go Student, il 51% degli adolescenti italiani tra gli 11 e i 17 anni per confidarsi preferisce un assistente virtuale a genitori o amici. Tutto questo metterebbe a rischio le relazioni umane. Uno studio dell'Università di Stanford, pubblicato sulla rivista Science, ha dimostrato che i chatbot tendono quasi sempre a dare ragione all'utente anche quando questi ha torto, con la conseguenza di ridurre la disponibilità ad assumersi responsabilità o a fare ammenda. Alberto Pellai, psicoterapeuta dell'età evolutiva.
21: Il chatbot è un ulteriore elemento di disumanizzazione delle relazioni. Chi cresce e si allena alla vita all'interno del mondo digitale non acquisisce le competenze emotive, cognitive e socio-relazionali che sono fondamentali per abitare il principio di realtà, stare a contatto con persone vere e dentro alla vita vera. Così si diventa sempre più fragile.
20: Francesca Romana Ceci, GR1.
3: Cinema, lunedì si tirano le somme degli incassi del fine settimana e c'è un solo vincitore.
22: Aiutami a tornare a casa.
3: Odissea di Christopher Nolan continua la sua marcia inarrestabile al botteghino, quasi 27 milioni a 10 giorni dall'uscita, che lo rendono il maggior incasso di luglio di sempre. In seconda posizione i Minions, in terza Toy Story, resiste al 10° posto della top 10 e Il Diavolo Veste Prada 2 con oltre 32 milioni di euro di incasso totale. Casa sua. Sarà un'estate di riposo forzato per Fedez, costretto ad annullare gli impegni estivi su consiglio dei medici.
23: Doveva essere la festa del ritorno ad Assago il 25 settembre dopo un agosto da DJ, ma per l'ennesima volta è il corpo a fermare le intenzioni di Fedez. Un corpo che da anni mi sta urlando pietà, scrive in un messaggio sui social. Quando sei in ospedale aspettando l'ultima trasfusione di sangue ti senti vacillare, aggiunge, ringraziando con un'altra immagine proprio le persone che hanno donato quel sangue che lo ha salvato. Pensi che il tuo tempo sia per finire o giù di lì, proprio mentre sta iniziando un'altra vita, quella di tuo figlio piccolo, scrive Fedez, che è stato ricoverato proprio all'indomani della nascita del piccolo Edoardo Lupo, terzo figlio. Il mio corpo ha alzato la mano per l'ennesima volta e mi ha detto fermati, ora a dirmelo ci sono anche i medici ed è quello che farò. Ma senza sconforto, conclude, mi sento ancora una volta fortunato ad essere sotto questo cielo. Festa dunque rimandata, è il tempo della cura. Miriam Mauti, GR1.
3: A Torre del Lago Viareggio prosegue il 72esimo Festival Puccini, stasera protagonista la danza con Eleonora Bagnato, étoile di fama internazionale e direttrice del corpo di ballo del Teatro dell'Opera di Roma.
0: Non un semplice galà di danza, ma un omaggio scenico a Giacomo Puccini, costruito sull'incontro tra balletto e musica eseguita dal vivo, elemento che rende l'evento diverso da una tradizionale serata di danza. Eleonora ha bagnato.
1: Molto emozionante, perché abbiamo costruito una serata dedicata alle arie di Puccini con la danza, la musica, il coro e i cantanti lirici, quindi è una serata unica che non si è mai vista.
0: Ha bagnato. La serata è stata concepita appositamente per il Festival Puccini e lei interpreterà due coreografie originali costruite sulle musiche del compositore toscano.
1: Il brano di apertura è di Suor Angelica con l'orchestra, di Ermanno Sbezzo le coreografie, danzerò con Luca Currelli. Un passo a due che apre la serata e in seguito ci saranno tutte le arie di Puccini, dove interpreto nel finale Tosca, che diciamo che è il pezzo più forte.
0: Aurelia Carafa, GR1.
3: Direttore Nicola Rau, vice direttrice Paolina Meli, coordinamento edizione Massimo Cecchini, in regia Sergio Ciani e Daniele Di Noia, restate al nostro ascolto dopo l'Onda Verde, il consueto appuntamento con Zapping. A tutti voi una buona serata. Da Alice Andreotti.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
5: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
24: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
5: Info su suzuki.it. Suzuki.
25: Dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
26: Quando sei uscita?
27: Ieri.
26: Che pensi di fare?
27: Torno a casa. Sei stato bravo con Antonio.
26: Le cose sono cambiate, Teresa.
27: Tu non ci devi venire qua.
26: Io ho solo te. Provaci a volermi bene.
28: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
29: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero combinato da incasso Beko Total No Frost con tecnologia Harvest Fresh a 599 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
2: Onda Verde, viaggiare informati.
30: Buonasera da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 19.24, apriamo in A34 in Friuli, dove all'allacciamento con la A4 in direzione Venezia il nodo di entrata e uscita è stato chiuso a seguito di un incidente. Andiamo proprio in A4 in Veneto tra Soave e Montebello in direzione Padova, un incidente provoca code per 2 chilometri. Incidente anche in Lombardia in A8 Milano Varese tra l'Ainate e l'allacciamento con la A9 in direzione Varese. Ci spostiamo in Romagna in A14. Tra Rimini Sud e Rimini Nord verso Bologna, un incidente con due auto coinvolte causa rallentamenti. Andiamo ora in Toscana sulla 12, si segnala un incidente in uscita nei pressi della diramazione Lucca Viareggio in direzione Genova. Ancora in regione in A11 tra Pistoia e Montecatini Terme in direzione Pisa, presenti code per 3 km per un incidente. Andiamo in A1 sul tratto Firenze-Roma tra Firenze Scandicci e Firenze Sud in direzione della capitale, 2 km di coda per un veicolo in avaria. E infine chiudiamo in A2 in Calabria tra Altilia e Falerna in direzione del raccordo di Reggio Calabria, dove è segnalato un altro incidente. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.
2: In collaborazione con il CIS.
31: No, è mio! È papà, guarda!
32: Guarda questo video, fa troppo ridere.
33: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro. ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Lei è l'avvocata Poet, giusto? Mi hanno detto che prende poco. Meno di un uomo.
7: Ah. È arrivata questa per lei.
8: Hanno annullato la mia iscrizione all'albo.
9: Farò ricorso sulla gazzetta.
10: Le femmine non devono occuparsi di questioni di avvocatura.
11: Posso vincere.
12: Ispirato a una storia vera.
13: Non potrà mai più mettere piede in un tribunale.
14: Temi forse di essere battuto da una donna in alto?
15: Non sai stare al tuo posto.
16: Tu non hai mai sentito il giudizio degli uomini addosso?
14: Sempre. Ma non sono riuscito a cambiarmi.
17: La legge di Lidia Poet. Prossimamente su Rai 1.
18: Siamo alla vigilia di un'altra settimana molto importante per l'Italia.
34: Si costruiscono i 13 giorni di fuga.
35: Il premier mette a punto in queste ore.
36: The president did what he always would.
37: The Afghan government says they're not surprised.
38: Zapping.
39: Le 19:27 minuti, buonasera a tutti e benvenuti a Zapping. Un saluto da Giancarlo Loquenzi in studio per la puntata di oggi, lunedì 27 luglio 2026. Come sempre in apertura, un rapido sguardo ai temi che tratteremo questa sera e agli ospiti che saranno con noi. Apriremo con la politica interna, le molte questioni legate appunto al dibattito politico che vanno dalla legge elettorale a tutta la questione delle preferenze, gli eventi di questi ultimi giorni nell'ambito delle questioni di giustizia e di sicurezza, dalle questioni legate al terrorismo, diciamo, dei no-TAV in Val di Susa, fino ai problemi del caro carburante e molte altre cose che metteremo in conversazione con il capogruppo di Fratelli d'Italia al Senato, il senatore Luciano Malan. Poi andremo più a fondo sulla questione della crisi energetica, è una crisi che va avanti ormai da molti mesi e insomma i cui profili oscillano a seconda di come la guerra, non guerra, c'è stato il fuoco e non c'è stato il fuoco nella zona di Hormuz, tra i paesi interessati da quell'area dello stretto, appunto, tutto dipende dalla percezione che i mercati hanno sulle prospettive della situazione in quell'area. E quindi noi vediamo i mercati avere dei picchi quando sembra che ormai la guerra torni ad essere vicina e poi a riadagiarsi quando invece si ridiffondono voci di negoziati o di incontri o di diplomazia che riprende piede. Il problema è che questa oscillazione continua, una gigantesca situazione di incertezza che continua a gravare sui costi dei carburanti, dei derivati, dei prodotti raffinati e di tutto quello che è collegato a quello che passa in quegli specchi d'acqua. Tant'è che oggi, lo avrete visto forse con uno sforzo non da poco, il governo ha messo mano, diciamo, ai conti, ha previsto uno sconto di 17 centesimi sul gasolio, che è quello che ha avuto gli aumenti più alti, ma soltanto fino al 6 agosto, perché sono misure molto costose e insomma anche poi di dubbia efficacia. Ne parleremo di tutto questo con Massimo Nicolazzi, che insegna economia e management delle fonti energetiche alla Università di Torino, spesso nostro ospite quando affrontiamo temi di questa natura. Poi sarà con noi Riccardo Alcaro, che appartiene all'Istituto Affari Internazionali dello IAE, e con lui parleremo della complessa vicenda che è seguita all'annuncio dell'amministrazione Trump di voler concedere all'Arabia Saudita diciamo la tecnologia necessaria a sviluppare il nucleare civile. Questo primo annuncio, che aveva creato molto sconcerto sia negli Stati Uniti che nella zona del Golfo, è stato poi in qualche modo tentativamente moderato da Trump, che ha detto sì, però questa cosa la faremo soltanto se l'Arabia Saudita riconoscerà lo Stato di Israele e aderirà ai dei patti di Abramo, cosa che però poi non ha avuto seguito. Molti prevedono, pensano, molti analisti, che l'accordo con l'Arabia Saudita andrà avanti anche in mancanza, diciamo, di questa condizione che Trump avrebbe evocato soltanto, insomma, per un po' per tenere a bada le preoccupazioni di Israele. Ne parleremo con Riccardo Alcaro. E poi sarà con noi Ivan Grieco, che conduce un programma di approfondimento politico, è un podcaster molto famoso che da mesi, anche da anni, sta girando le spiagge italiane per capire qual è la situazione legata, diciamo, alle spiagge libere, balneari, al modo in cui i cittadini che vogliono godersi una giornata al mare possono effettivamente raggiungerlo. Ci faremo raccontare quello che ha visto, che ha scoperto e che ha documentato in questo suo giro. Poi sarà con noi il professor Amadeo Balbi, che è un astrofisico, docente all'Università di Roma Tor Vergata. La notizia di questi giorni è che un gruppo di ricercatori ha scoperto una esoluna. Sapete, ci sono gli esopianeti, cioè i pianeti che sono fuori dal nostro sistema solare, ma non si era mai vista o prevista o calcolata la presenza di un'esoluna, cioè di un satellite di un pianeta fuori dal nostro sistema solare. La cosa è interessante perché questa esoluna è molto grande, più o meno la massa di Giove, ruota attorno a quella che viene chiamata una nana bruna. Tutte questioni complesse, ma che ci dicono molto sulla natura dell'universo. Ne parleremo con Amedeo Balbi. Alla fine parleremo di opera, sarà con noi Fabio Ceresa, che è un regista d'opera, e che ci racconterà il suo lavoro per mettere in scena al Festival di Innsbruck dell'edizione 2026 un'opera italiana, del barocco italiano, di Antonio Cesti, Il Pomo d'Oro, che non viene messa in scena da moltissimi anni. Venne messa in scena la prima volta a Vienna nel Settecento. È un'opera gigantesca con centinaia di persone, di artisti, di cantanti, di coro sul palco, 30 e passa cambiamenti di scenografia, centinaia di diversi costumi, quindi una sfida di regia veramente incredibile. E ci faremo raccontare da Fabio Ceresa, che ne è il regista, come ci sta lavorando. Questa è la nostra puntata di oggi, i titoli del TG3, poi cominciamo.
0: CDM sconto di 17 centesimi solo su gasolio fino al 6 agosto, operazione da 125 milioni di euro. Fra Toiani al TG3, tassare gli extra profitti delle società energetiche. Ex Ilva, i giudici di Milano accolgono reclamo dei cittadini. Stop all'area a caldo per amianto ed emissioni di polveri sottili. Palazzo Chigi, così stravolta la procedura di vendita. Duello Meloni-Schlein, premier in Val di Susa, sui Notav magistrati facciano il massimo. Su Ranucci, segretaria PD chieda scusa, lei dal governo accusa irresponsabili sulla sicurezza. Netanyahu domani alla Casa Bianca per incontrare Trump, a cui ex militari israeliani chiedono di fermare i coloni. Sono una minaccia, in Cisgiordania si rischia di innescare una guerra. Incendi, situazione grave in Spagna e Francia, nube di fumo su Bordeaux, tanti vigili del fuoco feriti, rogo del Gargano, turisti rientrati nelle strutture, probabile origine dolosa. Pirlo annuncia, non sarò io il CT della nazionale, avanza la candidatura di Thiago Motta, in bilico Maldini e Leonardo, scontro tra il presidente FIGC Malagò e il ministro dello sport, a Bodo.
39: 19:34 minuti, questi i titoli del TG3. Buonasera a tutti e bentornati a Zapping. Do subito il benvenuto al senatore Lucio Malan, capogruppo di Fratelli d'Italia al Senato. Buonasera senatore, bentornato a Zapping.
1: Buonasera a lei e agli ascoltatori.
39: Allora, ci sono molte questioni aperte sul tavolo della politica, alcune, a quanto si legge, anche, diciamo, che sollevano punti di vista diversi all'interno della stessa maggioranza di governo. La prima che vorrei toccare, perché mi sembra forse la più sensibile, quella su cui le posizioni ancora stentano a trovare una loro convergenza, è quella della legge elettorale e della questione delle preferenze. C'è stato, come tutti ricordano, un emendamento che promosso da Noi Moderati e da Fratelli d'Italia, a cui poi all'ultimo momento si sono aggiunti anche Lega, Fratelli e Forza Italia, che però è stato abbocciato alla Camera. Si discute se sia il caso o no di ripresentarlo al Senato. Lei, senatore, cosa ne pensa?
1: Allora, noi riteniamo che lo presenteremo. Noi speriamo che su questo emendamento converga tutta la maggioranza, come ha fatto peraltro alla Camera. Poi sono mancati alcuni voti in occasione del voto segreto, ma noi speriamo che ci sia una convergenza di tutta la maggioranza. Leggo che i senatori di Forza Italia si riuniscono mercoledì, speriamo che da questa riunione venga fuori un sostegno a questa, anche a questa parte della legge, perché sulla questa legge in generale è una legge voluta e sostenuta fin dall'inizio da tutta la maggioranza. È una legge che fa in modo che chi vince governi e che non ci siano dei governi che sono una specialità unicamente italiana. Solo l'Italia in tutta l'Europa ha avuto i cosiddetti governi tecnici, con a capo del governo personaggi che possono essere stimabili o qualcuno li può stimare un po' di meno, ma di certo non erano stati votati dagli elettori. In un caso addirittura Giuseppe Conte era uno sconosciuto tranne i suoi amici e colleghi. Mario Draghi, uomo di grande prestigio, ma mai votato da nessuno. Matteo Renzi, votato sì, ma solo dai cittadini di Firenze. Insomma, non è una situazione normale. Noi vorremmo che siano gli elettori a decidere sia questo sia i singoli parlamentari.
39: Ma perché però Fratelli d'Italia, il suo partito, diciamo, tiene il punto, mi sembra con molta convinzione, sulla questione di non affidarsi soltanto a liste bloccate, ma ad aprire la possibilità anche alle preferenze? Qual è il vantaggio di questa scelta che fino ad oggi vi ha messo un po' in scontro appunto con Fratelli d'Italia e Lega, con Forza Italia e Lega?
1: Nel 2017 si votò l'attuale legge, la legge attualmente in vigore, è stata l'ultima riforma della legge elettorale. E Fratelli d'Italia, coerentemente con quanto ha detto fin dall'inizio, fin dalla fondazione a fine 2012, ha proposto un emendamento per introdurre le preferenze. Lo votò solo Fratelli d'Italia, gli altri votarono la legge così come adesso. All'epoca Fratelli d'Italia aveva pochi parlamentari, oggi ne ha molti di più, però l'idea non è cambiata.
39: Alcuni temono che effettivamente quell'emendamento possa passare al Senato, dove non c'è il voto segreto, lo ricordò lo stesso Presidente La Russa subito dopo la bocciatura dell'emendamento alla Camera, però poi la legge dovrà tornare alla Camera e lì qualcuno teme che possa rischiare l'intera legge, l'intera riforma della legge elettorale, se essa dovesse contenere quell'emendamento. C'è questo rischio?
1: Noi contiamo che la legge passi, ci auguriamo che passi nelle modalità che noi abbiamo proposto. Peraltro, lo ripeto, alla Camera c'è stato il sostegno non soltanto a parole ma anche reale di Lega e Forza Italia, altrimenti non si arrivava ben lontani da 187.
39: Qualcuno con una dose di malizia segnalò al tempo che la Lega e Forza Italia firmarono l'emendamento quando fu chiaro che sarebbe stato chiesto il voto segreto. Quindi
1: ma guardi, questa è una maliziosità, però faccio notare che per essere arrivati a 187 è evidente che anche gran parte dei deputati di Forza Italia e della Lega hanno votato a favore, per cui chi ha fatto il calcolo che tanto sarebbe stato respinto ha fatto un calcolo quantomeno molto rischioso perché non credo che nessuno sia in grado di prevedere uno scarto di uno col voto segreto. Forse col voto palese uno fa il conto di consistenza dei gruppi, ma col voto segreto chi ha fatto questo ragionamento ha fatto un grosso azzardo. Ecco, diciamo, io sono del parere che contano le prese di posizione che vengono dichiarate pubblicamente.
39: Senta, le faccio un'ultima domanda sulla legge elettorale. Ci sono molti commentatori, osservatori, anche costituzionalisti, che dicono se la legge elettorale è fatta per dare stabilità al paese, forse il modo più semplice e più efficace è quello di un ballottaggio, cioè se nessuna delle due coalizioni arriva, diciamo, alla quota per ottenere il premio 42%, si fa un ballottaggio in modo che si rendono meno, diciamo, insidiose le estreme, no? Ci potrebbe essere, non so, da un lato Vannacci, dall'altro Di Battista, invece gli elettori sarebbero chiamati a scegliere tra il primo e il secondo posto. Molti osservano che questa cosa del ballottaggio spaventa un po' il centrodestra perché ritiene da tanto tanto tempo che non ne sarebbe favorito, ma c'è anche chi dice che in realtà le cose sono cambiate e che invece questa cosa non è più tanto vera.
1: Guardi, il ballottaggio c'era nel testo originario, nel testo depositato alla Camera, e poi è stato tolto perché dei costituzionalisti ritenevano che il ballottaggio potrebbe portare ad avere una maggioranza, comunque la maggioranza superiore al 50%, con quel margine necessario per poter governare sul serio e non dover fare continui compromessi con il singolo
39: cosa senatore, che invece deputato. Potrebbe accadere se non ci fosse questo elemento.
1: E no, aspetti, potrebbe accadere se c'è la legge attuale, che non darebbe luogo, molto verosimilmente non darebbe luogo a una vera e propria maggioranza. Allora dicevo, degli costituzionalisti eccepivano che con il ballottaggio si rischierebbe di dare oltre il 50% dei seggi con questo premio di maggioranza a chi magari al secondo turno evidentemente ha preso la maggioranza, ma al primo turno, quando la gente vota proprio chi vuole, non chi è magari una seconda scelta, potrebbe avergli dato solo 30%, allora portare dal 30% al 55%, osservavano dei costituzionalisti.
39: Ma lei personalmente piacerebbe l'idea di un ballottaggio? A lei personalmente piacerebbe una legge elettorale?
1: A me piacerebbe una legge elettorale che dà una maggioranza chiara. Attualmente il testo di legge prevede che chi supera il 42% abbia questa maggioranza. Certo che se nessun partito, nessuna coalizione supera il 42%, la situazione è anomala, e attualmente abbiamo ritenuto, per evitare profili di incostituzionalità, di dire in quel caso lì, cioè se gli italiani non si esprimono con una certa chiarezza a favore di un partito o di un altro, è piuttosto difficile forzare e portare ad avere in ogni caso una maggioranza. Io ricordo quello che accadde nel 2018, dove più o meno un quarto degli italiani non andò a votare e gli altri tre quarti votarono, un terzo abbondante per il centrodestra, un terzo per i 5 Stelle e un terzo scarso per il centrosinistra. Difficile con una divisione così avere una maggioranza chiara in Parlamento che sia compatibile con la Costituzione, che prevede che il voto sia uguale, per cui il mio voto deve valere quanto quello di chi ha votato per un altro partito.
39: Però, senatore, lei, come tutti, li vede i sondaggi che ci dicono, almeno stando oggi, perché i sondaggi fotografano la realtà di oggi, che il centrodestra con Vannacci vincerebbe facilmente il premio di maggioranza, senza Vannacci invece lo vincerebbe il centrosinistra. Questo esporrà il centrodestra a fare magari dei patti che in questo momento dice di non voler fare.
1: Ma sa, innanzitutto questi mesi in cui c'è stata una presenza del partito di Vannacci alla Camera hanno sempre votato contro la fiducia al governo, per cui è un po' difficile fare alleanza.
39: No, proprio questo dico, sarà difficile fare alleanza, ma allo stesso tempo dovrebbe essere necessario, perché senza l'alleanza non si vince il premio.
1: Ma sa, bisogna innanzitutto, il requisito precedente a vincere è poter avere un programma comune su cui ci si riconosca, perché altrimenti si rischia di fare come, non so, nel 2013, che vinse di uno scampolo il centrosinistra, il PD in particolare, con un'alleanza con la sinistra, quella che corrisponde oggi ad AVS, anche all'epoca si chiamava in un altro modo, ma l'alleanza praticamente terminò il giorno in cui hanno incassato il premio di maggioranza. Ecco, ci vogliono delle maggioranze stabili. E poi devo dire una cosa: sono i sondaggi anche ad oggi, e non si vota oggi, e una cosa sono le elezioni. Poi il campo largo dovrà spiegare come mettere insieme Renzi con Ilaria Salis, come
39: anche soltanto Elislani e Conte su alcune cose.
1: Beh, su alcune cose anche Elislani e Conte, a cominciare dalla scelta di chi dovrebbe fare il presidente del Consiglio, ma ci sono altre, come dire,
39: di cosa fare con l'Ucraina, per esempio.
1: Ecco, per esempio.
39: Le faccio un'altra domanda, uscendo dalla questione elettorale, che insomma so che poi in generale non appassiona tantissimo tutti.
1: No, comprendo perfettamente gli ascoltatori e gli elettori che non si appassionano.
39: Però c'è un'altra questione che mi sembra in questo momento divida soprattutto il vostro partito, il suo partito, con Forza Italia, che è quella dell'uccisione l'utilizzo delle intercettazioni. Tutto è partito con una lettera, mi ricordo, del procuratore nazionale antimafia Melillo, che diceva: lasciateci usare le intercettazioni anche al di fuori del perimetro del reato per cui sono state chieste. Qualcuno le chiama intercettazioni a strascico, e questo ha sollevato un dibattito su cui mi pare appunto Fratelli d'Italia vuole cercare di dare una risposta, mentre Forza Italia dice: noi siamo garantisti, dobbiamo rispettare le regole, le intercettazioni violano i diritti dei cittadini, soprattutto se ci si trova ad acchiappare persone che non hanno nulla a che fare con l'indagine che è stata autorizzata. Come stanno le cose secondo lei?
1: Allora, si parte da sensibilità diverse, come lei ha spiegato. Io penso che si possa arrivare a un'intesa, a una decisione comune, forse non col provvedimento che è attualmente in discussione, nel quale l'introdurre questo argomento abbiamo ritenuto di proporlo, perché appunto c'era questo appello del capo della Procura Nazionale Antimafia. Può darsi che ci voglia qualche giorno di più, ma credo che si riuscirà a trovare pragmaticamente una soluzione, per esempio estendendo la possibilità di utilizzo anche i reati attuati con il metodo mafioso, anche se non implicano per forza la costituzione di un'organizzazione mafiosa.
39: Mi volevo leggere due righe di una lettera che Enrico Costa e Stefania Craxi hanno mandato a Repubblica lo scorso martedì, che dice: è sufficiente che qualche autorevole esponente della magistratura o finanche qualche testata giornalistica invochi la compressione di una garanzia o di un diritto perché in Parlamento si apre immediatamente una gara a chi offre la risposta più rapida. Io ci vedo una precisa allusione a questa vicenda.
1: Può essere. Noi, al di là del fatto di chi ha sollevato la questione, comunque sia una persona autorevole, noi riteniamo che la questione vada in ogni caso analizzata, al di là del fatto, e su questo siamo perfettamente d'accordo, non è che basta che un magistrato, sia pure autorevole, chieda una cosa che si debba farla, bisogna farla se la risitina è giusta.
39: C'è un'altra legge di cui si parla che sarebbe stata dettata proprio dalle vicende di cronaca, anzi in maniera abbastanza evidente, quella della Lega, in particolare che ha presentato il senatore Borghi, per allargare ancor più i confini della legittima difesa. Lei ne ha conoscenza, approva questa iniziativa, che ne pensa?
1: Allora, le dirò, non so se è stata già ufficializzata e depositata, io comunque sta di fatto che non ho visto il testo. Di certo noi vogliamo tutelare coloro che si trovano a reagire in situazioni del tutto impreviste e imprevedibili, che si trovano ad agire in condizioni che poi è facile valutare dopo con calma a tavolino, misurando, no, le reazioni con quanto si subisce. Vedremo se ci sono delle possibilità di migliorare questa norma, perché ovviamente non si può andare al di là di determinati limiti. Noi abbiamo chiesto la grazia per Mario Roggero in virtù del fatto che credo che sia facile dire che ha agito in quel modo perché sottoposto a un gravissimo turbamento per i vari precedenti.
39: Il gravissimo turbamento era stato già inserito nella modifica del 2019, no? Quello, diciamo, la considerazione del grave turbamento, certo, era già stata, certo, messa nella prima riforma della legittima
1: detto
39: difesa.
1: Detto questo, le sentenze le fa la magistratura, resta la possibilità della grazia, perché la condanna, una volta che è una condanna definitiva, come nel caso di Mario Roggero, quel punto lì condanna c'è, l'unica strada è la possibilità di concedere la grazia. Sappiamo molto bene che questa è una prerogativa esclusiva del Presidente della Repubblica e noi a lui ci siamo appellati perché consideri questa possibilità.
39: Molto bene, ci fermiamo qui. Grazie Presidente, grazie Senatore Malan per essere stato
1: grazie
39: con noi.
1: Grazie a lei.
39: Buonasera e buon lavoro, grazie ancora. Sono le 19:50 minuti, abbiamo salutato il capogruppo di Fratelli d'Italia al Senato, andiamo avanti con la nostra puntata e ci occupiamo di una questione piuttosto scottante, direi quasi in maniera non metaforica, perché affrontiamo il tema della crisi energetica, dell'aumento del costo dei carburanti, sia alla pompa del gas, sia sui mercati internazionali, e cerchiamo di capire come questa possa essere messa in connessione oppure no con la crisi e la guerra nella zona dello stretto di Hormuz. Lo facciamo con il professor Massimo Nicolazzi, che spesso ci dà una mano quando trattiamo queste materie, insegna economia e management delle fonti energetiche a Torino ed è presidente della raffineria ISAB di Priolo ed anche un consulente dell'ISPI. Buonasera professore, bentornato a Zapping.
2: Buonasera direttore, grazie dell'invito.
39: Allora, comincerei da un dettaglio che però dettaglio non è. Oggi il governo ha stabilito di poter mettere in campo qualche centinaio di milioni per ridurre di 17 centesimi il solo gasolio per 10 giorni. Già questo ci dà un po' la misura di quanto sia difficile agire su questo terreno, no? Poche risorse eppure grandi disagi per chi lavora o per chi appunto deve fare il pieno di benzina.
2: Tenga anche presente che la tassazione sugli oli minerali, se ci aggiungiamo l'IVA alle accise, vale tra i 25 e i 30 miliardi all'anno e quindi incide sulla capacità del governo di fare quella che una volta si chiamava finanziaria. C'è un tema di spesa sul quale il tema è che la spesa è comunque tendenzialmente limitata e il tema è quello delle priorità da dare alla spesa. Non ho visto il provvedimento di oggi perché l'ho sentito solo annunciare a mezzogiorno, bisognerebbe leggerlo nel dettaglio. Si parlava della possibilità di non caricare l'IVA derivante dagli aumenti del prezzo del carburante, ma mantenerla a livello attuale. Se questo è quello che si va a fare, fondamentalmente lo Stato sta dicendo: dalla crisi io non voglio guadagnare di più, il che va benissimo.
39: I cosiddetti extra profitti, no? Quelli che vengono chiamati sui giornali gli extra profitti.
2: Che vengono chiamati sui giornali, insomma, sì. Poi sarebbe carino limitarsi alla parola profitto. Ogni tanto il mercato non è animato da fattucchiere, non so come dire.
39: Certo. Ma è giusto, cioè funziona come analisi della crisi guardare ogni volta se Trump annuncia nuovi bombardamenti o se invece annuncia nuovi negoziati? Questo ha un effettivo impatto sui prezzi del greggio, sui prezzi di tutte le materie che passano in quello stretto?
2: Ma le direi che prima di tutto ha un impatto diretto sui prezzi dei futures. Nel senso che quando lei mi dice che oggi il prezzo del greggio, l'ultima volta che l'ho visto almeno, il Brent è intorno agli $89 a barile.
39: È sceso un pochino, quindi.
2: Sì, lei mi sta dicendo che oggi per comprare un future con scadenza a fine settembre sul petrolio lei paga $89 a barile. Le contrattazioni per i carichi fisici non necessariamente rispondono a questa logica. Allora, dato che stiamo parlando di un mercato di barili digitali che sono un multiplo dei barili fisici, stiamo parlando di un mercato che è molto animato dall'aspettativa più che dalla realtà e quindi lei in effetti nota una corrispondenza tra annuncio e movimento del prezzo.
39: Perché oggi le aspettative per una ripresa dei negoziati sono un po' più alte di quelle di ieri o dell'altro ieri, dove invece le aspettative su nuovi bombardamenti erano più alte.
2: Se io penso ad Hormuz che resta bloccata, i $100 li rimpiangeremo presto. L'aspettativa degli operatori, vorrei dire finanziari, è in questo momento, con il loro future scadente a settembre in mano, che qualcosa di positivo evolva. Se poi non succede, andiamo un po' stretti.
39: Ma chi deve comprare, Brent oggi o gasolio oggi non paga quegli 87, quanto mi ha detto prima, paga di più probabilmente.
2: In alcuni casi paga di più, dipende. Ma quando io prendo un future, io prendo una cosa che devo liquidare a fine settembre. Se io sono una raffineria, io devo comprare un carico che arriva oggi, non oggi, ma in tempi brevi. È possibilissimo che i due prezzi si separino e si crei una divaricazione anche forte tra barile fisico e barile digitale.
39: Lei diceva anche in un suo articolo che per come ci vanno le cose, lei prima ci ha detto che $100 li rimpiangeremo, ma anche c'è forse un motivo che si può spiegare meglio sul perché è solo $100 oggi e non già molto di più.
2: Beh, ci sono una serie di motivi. Un pezzo è il barile digitale, un altro è che la Cina dall'inizio della guerra ha diminuito di oltre il 60% le sue importazioni, e questo in qualche modo ha dato una mano al mercato. E poi c'è stato il fatto che Cina e Nazioni OCSE hanno riversato sul mercato milioni di barili di riserve che tenevano in magazzino. Se andiamo avanti si crea il problema, perché la Cina deve ricominciare a comprare e i magazzini non li possiamo vuotare, e siamo in una situazione dove a Hormuz chiusa oggi la domanda supera in maniera sensibile l'offerta. In altre parole, c'è un gap che fino adesso abbiamo colmato con meno acquisti cinesi e con più emissione di scorte, ma che a un certo punto non saremo più in grado di colmare con questi strumenti.
39: La questione è aggravata anche dalle minacce sul Mar Rosso, su Bab el-Mandeb, o quella è una cosa ancora, diciamo, contenuta?
2: Quella è una cosa che può... Ecco, tra i fattori che citavo prima ne ho omesso uno.

0: oleodotti, altri tracciati, sento parlare di cose che dovrebbero arrivare, non so, in Israele, passando dall'Iraq o cose di questo genere.
1: Allora, una piccola premessa. Quando prima parlavamo del prezzo del greggio, stiamo parlando di una cosa che per le nostre vite non è automaticamente significativa, perché il tema è quello dei prezzi dei prodotti. Noi non usiamo petrolio greggio, usiamo benzina, usiamo diesel, usiamo jet fuel. Cioè,
0: prodotti raffinati, insomma.
1: Esatto. Quello che è fondamentalmente successo è che sono rimasti bloccati in Golfo Persico dei greggi di una certa tipologia e qualità, diciamo in termini atecnici, tendenzialmente medio pesanti, che sono dei greggi ottimi proprio per fare prodotti intermedi come il diesel e il jet fuel. In contemporanea, il drone ucraino ribrevettato per raffineria colpiva le raffinerie russe, che hanno lo stesso tipo di produzione. Noi eravamo importatori netti di diesel sia dalla Russia che dai paesi del Golfo, e quindi ci ritroviamo in una situazione in cui il mercato dei prodotti può essere sensibilmente diverso dal mercato dei greggi. Il margine di raffinazione del diesel ha superato gli oltre 60 dollari, che vuol dire che io pago un barile di greggio 100 e un barile di diesel più di 160.
0: Questo spiega anche perché il diesel in questo momento, che nelle nostre stazioni di benzina, costa molto più della benzina, appunto.
1: Sono venute meno capacità di raffinazione e prodotti molto più in quella fascia che non nelle altre, e questo ha segnato una divaricazione sia tra prezzo del diesel e prezzo del greggio che tra prezzo del diesel e prezzo degli altri.
0: Io mi ricordo quando ci si comprava il diesel, perché il diesel costava sensibilmente meno della benzina, poi è tutto cambiato.
1: Una battuta velocissima sulla domanda da cui ho divagato. Si è calcolato che nel 2028, investendo in nuove infrastrutture, soprattutto pipelines, potremo sostituire il 60% della capacità che transita da Hormuz. Però nel 2028, domani mattina, no, non se ne parla proprio. C'è capacità sostitutiva, insomma.
0: C'è un'ascoltatrice che vuole fare una domanda. Miriam da Domodossola. Miriam, buonasera, prego.
2: Buonasera. Il mio è un dubbio, perché vedo da amici che sono in vacanza in altri posti prezzi della benzina e del diesel in Spagna, per esempio, molto più bassi. Non so se loro hanno comprato il prodotto in un altro momento, perché noi abbiamo questo prezzo così molto diverso. Io adesso non ricordo neanche più l'immagine, ma parliamo di 1.4, 1.5.
0: No, siamo ben sopra i 2 adesso ormai per litro.
2: Sì, certo, però i posti invece dove vedo Valencia, Spagna in questi giorni, 1.4.
0: Grazie Miriam, sentiamo cosa ci dice il professor Nicolazzi.
1: Allora, mi faccio fare una battuta, rispondo a Miriam da Domodossola, da Santa Maria Maggiore, che è di fianco a Domodossola.
0: Vi trovate vicini?
1: Ci troviamo vicini. Allora, io oggi ho visto gli stacchi dei carburanti. Gli stacchi dei carburanti sono i costi pre-tassa dei singoli prodotti petroliferi, e francamente gli stacchi italiani sono leggermente inferiori alla media europea, probabilmente anche grazie all'apporto della nostra raffinazione. Quindi quello che ci dice, io non sono assolutamente pratico ed esperto dei prezzi dei prodotti negli altri paesi, però ho come il sospetto che alcune differenze che si rilevano possano essere differenze di natura fiscale e non di costo della materia prima.
0: Cioè più tasse in Italia, esatto, rispetto ad altri paesi europei. C'è un'ultima questione che volevo chiedere, professore. C'è un punto in cui il costo della benzina negli Stati Uniti inciderà diciamo sulle politiche trumpiane, al punto da fargli ripensare questa guerra? Cioè, fino a che punto può reggere l'America con più di 4 dollari al gallone, o quello che sarà?
1: Brevissima premessa. Questa crisi dimostra una volta di più che quello del petrolio è un mercato globale. Gli Stati

0: Stati Uniti saranno autosufficienti come produzione nazionale e domestica, ma il prezzo del petrolio negli Stati Uniti segue gli andamenti mondiali e quindi, pur essendo indipendente energeticamente, l'automobilista americano paga un prezzo che deriva da un prezzo globale del petrolio e poi da un costo di raffinazione. Io credo che sia uno dei grandi problemi delle elezioni di midterm per Trump.
1: E quindi questo lo porterà, diciamo, a prendere delle decisioni che tengano conto di questo rischio?
0: A fare previsioni su quello che farà Trump non basta un indovino, insomma, però...
1: Mi sembra che in questa fase, almeno quello che leggo, il combinato disposto, se mi permettete la formula un po' burocratica, tra gli arsenali che si svuotano e le pompe di benzina dove i prezzi aumentano, potrebbe farci vedere almeno il tentativo di una nuova tregua. Non so lei che ne pensa.
0: Beh, sì, cioè io non posso che sperarci, perché è l'unica via d'uscita, o quantomeno di alleggerimento dei costi che possiamo avere davanti. C'era il più grande ministro del petrolio saudita che diceva sempre: l'età della pietra non è finita perché erano finite le pietre. Qui sembra che le guerre finiscono perché finiscono davvero i missili, speriamolo, che dirlo.
1: Grazie come sempre al professor Nicolazzi, buonasera, buon lavoro.
0: Grazie a lei e agli ascoltatori, buona serata.
1: Era Massimo Nicolazzi, insegna economia e management delle fonti energetiche alla Università di Torino. 24 minuti, notizie dal meteo.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Direzione Radio Digitali Specializzati e Podcast.
3: Tutto era cominciato 4 anni prima, in una notte fredda e silenziosa di marzo. Charles Lindbergh si precipita nella camera da letto del figlio e non lo trova. E una delle finestre è aperta e vede una busta, chiusa, appoggiata sul radiatore proprio sotto al davanzale.
2: Ascolta il podcast I fantasmi di Opal, il rapimento Lindbergh, su RaiPlay Sound. Podcast original, storie tutte da ascoltare.
4: Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco però. Quanto mi manca il calcio vero.
5: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
6: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
7: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
8: A Manfell, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
9: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
10: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
9: E il signor Alessandro Volta?
11: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
9: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, scegli il melone retato coltivato in Italia a 1,09 € al chilo e permetterai a Eurospin di sostenere Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro. Info su eurospin.it.
12: Radio.
13: Previsioni del tempo sull'Italia. Nella serata, deboli piogge o isolati rovesci tra Campania centro-meridionale, Basilicata, Puglia e Nord Sicilia, in rapido esaurimento. Tempo che migliora decisamente altrove. Domani, martedì 28 luglio, avremo condizioni di stabilità al centro-sud, con ampie schiarite, mentre una instabilità pomeridiana interesserà a tratti l'arco alpino, la pianura padana centro-occidentale e l'Appennino settentrionale, con rovesci sparsi. Fenomeni isolati nel pomeriggio anche lungo la dorsale appenninica centrale e sui rilievi interni di Sardegna e Sicilia. I venti saranno in prevalenza deboli dai quadranti occidentali o settentrionali, con locali rinforzi di maestrale sui bacini di ponente. I mari saranno da poco mossi a localmente mossi. Le temperature risulteranno in generale lieve aumento. I valori massimi toccheranno i 32-34 gradi al nord e sulle regioni tirreniche, mentre nelle aree interne di Sardegna, Sicilia e Puglia si toccheranno punte di 38-39 gradi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
1: Zapping. Le 20:08 minuti, prima di andare avanti con la nostra puntata, tutte le notizie di oggi con i titoli del TG1.
12: Via libera del CDM al decreto carburanti, 17 centesimi in meno sul gasolio fino al 6 agosto. La Premier, risposta tempestiva, opposizioni, misure insufficienti. 3.000 identificati e 4 fermi per gli assalti in Val di Susa. In OTAB siamo tutti responsabili, reportage dal cantiere devastato. Duello Meloni-Schlein su TAV e Ranucci, la Premier, segretaria Dem nega di aver gettato ombre sul governo, chiede scusa, la replica esecutivo strumentalizza. Trump sospesi raid su Iran per dare chance a diplomazia, buoni colloqui in corso, ma se va male pronti a forte azione militare, abbiamo le munizioni. Ho sparato anch'io, non avevo scelta, parla al TG1 Albin, il ragazzo di Lecco portato in Siria dalla madre radicalizzata e cresciuto nei campi dell'ISIS. Le rotte della droga nell'Atlantico, dal Sud America all'Europa, a procura di Brescia e Fiamme Gialle sequestrano cocaina per 600 milioni di euro. Quarta ondata di caldo in arrivo sull'Italia, la più intensa dell'estate, previsti picchi fino a 44 gradi all'inizio di agosto. Calcio nazionale sempre più nel caos e niente Pirlo, e anche Maldini e Leonardo lasciano la Federcalcio. Malagò, domani un nuovo CT. Il ministro Bodi, serve una buona soluzione e definitiva. Nel Totonomi, Conte, Mancini, Thiago Motta.
1: Le 20:09 minuti, questi titoli del TG1, bentornati a Zapping. Io do il benvenuto a Riccardo Alcaro dell'Istituto Affari Internazionali. Buonasera Alcaro e bentornato a Zapping.
14: Allora, buonasera, ben ritrovato.
1: Noi restiamo un po' nell'area che abbiamo scandagliato fino a un momento fa con Nicolazzi, legato diciamo alle questioni dell'energia e del blocco dello Stretto di Hormuz. Restiamo nell'area del Golfo, in particolare guardiamo l'Arabia Saudita, perché qualche giorno fa, abbastanza a sorpresa, si parla anche qui di energia ma di un tipo diverso, l'amministrazione Trump ha annunciato di aver firmato un deal, un accordo con appunto l'Arabia Saudita per la fornitura e la collaborazione per lo sviluppo del nucleare civile in quel paese, con anche la possibilità da sottoporre a verifiche di concedere all'Arabia Saudita la capacità di arricchire in proprio il proprio carburante nucleare. Poi ci sono state delle evoluzioni di cui parleremo, ma intanto volevo chiedere quale valutazione si può dare di questo primo annuncio.
14: Beh, è un accordo che in teoria offre dei vantaggi alle due parti, perché gli Stati Uniti ottengono delle commesse miliardarie per la loro industria civile nucleare, perché comunque prevengono un'eventuale possibilità che l'Arabia Saudita si rivolgesse ad altri fornitori di tecnologia nucleare civile, che sostanzialmente sono la Russia o la Cina, e in terzo luogo prova a ricostruire un po' di quella fiducia nell'amministrazione Trump stessa a Riyadh, quindi in Arabia Saudita, che è stata compromessa o quantomeno fortemente scalfita da tutte le volte che i sauditi ritengono Donald Trump abbia ignorato i loro interessi di sicurezza, in particolar modo scatenando una guerra contro l'Iran, i cui effetti l'Arabia Saudita è stata fra le prime a sentire, visto che gli iraniani hanno reagito esternalizzando il conflitto.
1: Quell'accordo però ha creato un po' di scalpore sia negli Stati Uniti sia nell'area dei paesi del Golfo, per non parlare di Israele, ma anche lì ci arriveremo, perché mi pare di aver capito che in quell'accordo, contrariamente ad altri accordi simili fatti con altri paesi, cosa che l'America fa spesso perché utilizza poi le sue capacità ingegneristiche nucleari come anche come business e come elemento di soft power, come dicevamo, Ecco, ma in quell'accordo a quanto pare non ci sarebbero previste tutte le varie garanzie, le ispezioni, la possibilità di controllare l'effettivo sviluppo dei progetti, di verificare se non ci sia, diciamo, l'utilizzo delle centrifughe per arricchire l'uranio ad un livello più alto di quello dell'uso civile, magari anche per uso militare. È così? Cioè, ci sono problemi di questo genere?
14: Dunque, dobbiamo partire con una premessa, che quanto dirò riflette quanto è stato comunicato dal Dipartimento dell'Energia americano, quindi dall'amministrazione federale, cosa che però non contiene tutti i dettagli dell'accordo, che per ora non sono conosciuti, e che comunque è in parziale contrasto con quanto Donald Trump ha detto subito dopo in un post su Truth Social, la sua piattaforma social, di cui penso parleremo dopo.
1: Sì.
14: Quindi, limitandoci alla comunicazione ufficiale del Dipartimento dell'Energia, ci sono due elementi di preoccupazione. Il primo riguarda il fatto che l'accordo, per come è presentato lì, sembrerebbe aprire la possibilità che l'Arabia Saudita possa sviluppare una capacità autoctona di arricchire l'uranio, e questo è un elemento estremamente sensibile, perché l'arricchimento dell'uranio è un procedimento necessario tanto a produrre il combustibile per un reattore, quindi per la produzione di energia elettrica, quanto anche però, se il livello di arricchimento viene portato più in alto, a produrre il materiale in teoria impiegabile in una testata nucleare. E l'altro elemento di preoccupazione, a cui lei già anche aveva accennato, riguarda il sistema di ispezioni, in base alla comunicazione delle ispezioni che sono necessarie per avere una garanzia di una non diversione militare di un programma nucleare civile. L'accordo comunicato dal Dipartimento dell'Energia parla di accordi bilaterali non meglio specificati, che dovrebbero appunto offrire questa garanzia di non diversione militare, il che però contrasta con gli standard seguiti dagli Stati Uniti fino adesso, che includono sempre in questi accordi dei meccanismi di verifica che sono testati e che sono internazionalmente riconosciuti.
1: Cioè,
14: e quindi
1: chiedono la collaborazione dell'Agenzia Atomica Internazionale, no? In modo che vengano assegnati a questi i compiti di verifica. Invece in questo caso sembra che le cose non stiano così.
14: Non lo sappiamo, però sembrerebbe di no, quindi ci sono delle preoccupazioni, non c'è nessuna certezza. E questo in generale però crea un'altra forma di preoccupazione collegata, che anche se magari questo accordo qui dovesse contenere dei meccanismi di verifica che si possono considerare adeguati, comunque allontanarsi da standard internazionali che sono universalmente accettati come validi e che sono testati da decenni di prassi, crea un incentivo per gli altri esportatori di tecnologia nucleare, come appunto Russia e Cina, ma chissà in futuro magari anche altri, a farsi i loro accordi su base bilaterale con i loro acquirenti, e questo alla fine riduce l'autorità e la legittimità del regime di non proliferazione nucleare, che riposano sulla sua universalità.
1: Diciamo che lo smontaggio delle autorità internazionali, degli organismi multilaterali, è un po' la caratteristica dei nostri tempi, un po' in tutti i settori, quindi anche l'energia, anche l'Agenzia dell'Energia Nucleare e dell'Energia Atomica sta capitando un po' la stessa cosa, si potrebbe osservare, diciamo, a margine.
14: Purtroppo, man mano che le relazioni internazionali sembrano sempre più definite dalla politica di potenza, e le grandi potenze tendono sempre più, ma non solo le grandi potenze, anche quelle regionali, tendono sempre più a vedere le loro relazioni in chiave puramente a somma zero, cioè la perdita dell'uno è automaticamente il vantaggio dell'altro e viceversa. Questo comporta la normalizzazione di strumenti coercitivi come normali strumenti di politica estera, inclusa la guerra, l'abbiamo visto ripetutamente negli ultimi anni, e l'ultima volta a febbraio con l'attacco israeliano-americano all'Iran, ma anche l'erosione delle istituzioni multilaterali che vengono spesso attaccate per essere inefficienti, ma il reale colpevole qui non sono le istituzioni, bensì gli stati sul cui impegno quelle istituzioni si basano per poter funzionare. Quindi vorrei comunque dire sì, il sistema multilaterale non è efficace, ma non è efficace perché i suoi componenti che lo dominano, cioè gli stati, se ne stanno allontanando, in particolar modo i più importanti e soprattutto più di tutti gli Stati Uniti.
1: Prendiamo l'elemento più paradossale di tutta questa vicenda, perché dopo che è accaduto quello di cui abbiamo parlato finora, cioè dopo l'annuncio dell'amministrazione della firma di un accordo, quindi un accordo già scritto, concordato e firmato da entrambe le parti, Trump se ne è uscito dicendo: alt, fermi tutti, le cose non stanno proprio così, perché comunque noi garantiremo il nostro sostegno al nucleare civile saudita soltanto se quel paese, se l'Arabia Saudita, riconoscerà lo Stato di Israele e firmerà gli accordi di Abramo. Cosa che tra l'altro l'Arabia Saudita ha sempre detto che sono decisioni che prenderà soltanto quando sarà in vista, sarà a portata di mano la creazione di uno Stato palestinese, che oggi come oggi ovviamente nessuno può dire di poter vedere. Quindi questo come cambia lo scenario, se lo cambia?
14: Se lo cambia, cioè se questo post di Trump diventa la posizione ufficiale dell'amministrazione, cambia il quadro, nel senso che i sauditi si vedranno traditi se, come tutto sembra lascia intendere, questa condizione di normalizzare i rapporti con Israele e quindi entrare a far parte di questo accordo quadro, che viene detto accordo o accordi di Abramo, dovesse veramente diventare una condizione. E perché i sauditi, come diceva lei, si rifiutano di farlo, hanno un vantaggio nel farlo e comunque mantengono l'opzione, però dopo che Israele ha reagito agli attacchi di Hamas il 7 ottobre 2023 distruggendo Gaza e aumentando la stretta, lo stiamo vedendo anche proprio in questi giorni, la morsa dell'occupazione in Cisgiordania, l'altra parte dei territori palestinesi, i sauditi hanno fatto un passo indietro e hanno detto: noi non facciamo niente finché non ci sono movimenti sullo Stato di Palestina. Se però non è però detto che un post di un presidente estremamente volubile, che cambia idea non solo ogni giorno a volte, ma più volte magari nello stesso giorno, diventi linea ufficiale, è tutt'altro che incerto, perché alla fine quello che conta è quello che è stato firmato e i sauditi potrebbero farlo valere. E quindi da una parte, se l'accordo salta per questa condizione ex post imposta da Trump, ci sarà un problema di nuovo di fiducia reciproca e chissà quale contromisure prenderanno i sauditi. Se invece non ci dovesse essere, tornano le preoccupazioni che ho menzionato all'inizio di assenza di sufficienti garanzie.
1: Con in più una grandissima preoccupazione di Israele, che immagino Benjamin Netanyahu non mancherà di far presente a Trump domani quando lo incontra alla Casa Bianca, perché certo Israele non sarà contento di vedere un altro attore della regione avvicinarsi ad una potenzialità atomica.
14: Diciamo che questo post su Truth Social di Trump è stato interpretato da molti come l'effetto di una telefonata che, tra virgolette, una telefonata, cioè di una comunicazione, di una pressione che sarebbe arrivata dal partito pro-Israele, dalla fazione pro-Israele, che è sempre molto influente sia nell'amministrazione sia soprattutto nel congresso. E quindi certo Israele continua a far valere i suoi interessi e continua a mostrare una significativa capacità di influenzare la politica americana nella regione del Golfo e Medio Oriente.
1: Grazie a Riccardo Alcaro, Istituto Affari Internazionali, grazie per essere stato con noi, buonasera e buon lavoro. Grazie ancora.
14: Arrivederci e grazie a voi, buonasera.
1: Allora sono le 20 e 21 minuti e abbiamo forse i titoli di Rianus 24.
15: Il governo vara fino al 6 agosto uno sconto di 17 centesimi sul gasolio per fronteggiare il rialzo dei prezzi a causa del conflitto in Medio Oriente. Meloni e Piantedosi con il capo della polizia Pisani nell'area degli scontri alla manifestazione Notav. La Premier: questo non è dissenso ma violenza organizzata. Ciao. Cast Nazionale di Calcio, svolta vicina dopo la rinuncia a Pirlo, la panchina 1 tra Conte e Mancini. Maldini e Leonardo lasciano l'incarico. Malagò, entro domani il nuovo CT. Il regime iraniano nega di aver chiesto agli americani la riapertura dei colloqui e ammonisce Kiev. Se colpite le nostre navi, le conseguenze saranno imprevedibili. La Corte d'Appello di Milano, Taranto deve chiudere in 90 giorni. Decisiva la presenza di amianto e polveri sottili superiori ai limiti di legge. Domani il vertice a Palazzo Chigi. Gli incendi piegano Spagna e Francia. In Gironda il rogo più devastante da mezzo secolo. Bruxelles attiva il meccanismo di protezione civile. I vigili del fuoco francesi, mesi per domare le fiamme.
1: Le 20 e 23 minuti, bentornati a Zapping, 335-699-2949, sms e whatsapp se volete intervenire in diretta, quando diamo il benvenuto a Ivan Grieco, conduttore del programma di approfondimento politico La Miniera e inviato di Pulp Podcast. Buonasera Ivan, benvenuto a Zapping.
16: Buonasera a voi e grazie mille per l'invito.
1: Allora, dovete sapere che Ivan Grieco, assieme a Matteo Alisei, che è anche il presidente di Più Europa, da non so quanto tempo, ma comunque da molto tempo, da molti mesi se non anni, durante l'estate girano l'Italia, girano le coste italiane per cercare di capire come sia garantito o non garantito l'accesso alle spiagge dei turisti, dei bagnanti, di come i cosiddetti balneari regolano i loro spazi, di come permettono o non permettono, più spesso non permettono l'accesso, di come non rispettano le norme comunali che dovrebbero che chiedono che vengano installate informazioni utili e necessarie a chi vuole raggiungere la spiaggia anche in presenza di stabilimenti privati. Ecco, questo è un po' quello che voi fate. Raccontami com'è andata fino a oggi, perché vi siete dati questa missione, che ormai somiglia sempre più veramente a una missione.
16: Sì, è una missione molto complicata che ci costa anche, oltre che parecchio tempo, ovviamente a volte anche l'incolumità fisica, come nell'ultima occasione.
1: Sì, perché non sempre la prendono bene quando andate a ficcare il naso, sì.
16: Sono molto aggressivi. Io comprendo che quando si arriva, diciamo, a sentirsi padroni di un luogo, di uno spazio, dopo tanto tempo è difficile rinunciare, no? A certi privilegi che ormai vanno avanti per alcuni anche da 80-90 anni. Abbiamo parlato con balneari nella zona di Vico Equense che stanno lì da 100 anni. Insomma, direi che è il momento di fare le gare. La direttiva Bolkestein è stata approvata nel 2006, sono passati 20 anni, l'Italia ritarda, rinvia, tutti i governi, devo dire, dalla destra alla sinistra, in questo sono tutti complici e colpevoli. Fortunatamente l'Europa ci ha dato l'ultimatum definitivo: entro la fine del 2027 dobbiamo fare queste gare. E soprattutto, oltre alle gare, vanno anche garantiti i diritti dei bagnanti, va garantita la percentuale di spiaggia libera, quindi ci sono tante cose che non funzionano. Noi cerchiamo nel nostro piccolo di renderle
1: conosciute. Da quant'è che fate questi giri? Da quant'è che fate queste incursioni? Quanta costa avete girato?
16: Questo è il terzo anno, siamo andati un po' ovunque, dalla Campania alla Sicilia, all'Emilia Romagna, il Lazio, le Marche, la Toscana, le giriamo un po' tutte.
1: Quali sono le aree più difficili o più ostruite, quelle più ostruite?
16: Sì. Devo dire che purtroppo dal Lazio in giù abbiamo notato molte più problematiche, ecco, a partire dal cartello con scritto spiaggia privata, ai cartelli di divieti assurdi come il divieto di introdurre le borse frigo.
1: Questo perché? Perché c'è un cartello che vieta di introdurre borse frigo dove la gente si porta, non so, i pomodori col riso o la frittata?
16: Non lo so, questo purtroppo avviene costantemente e chiaramente non va bene, perché le leggi dicono che i bagnanti anche in uno stabilimento possono introdurre del cibo se non vogliono per forza usufruire del servizio di ristorazione che uno stabilimento mette a disposizione. Io se entro all'interno di uno stabilimento e voglio usufruire dei servizi, chiaramente li pago, ma non sono obbligato ad usufruirne. Anche l'accesso al mare deve essere essere garantito da questi signori degli stabilimenti, mentre in molte occasioni troviamo addirittura persone poco raccomandabili appostate all'ingresso che ti impediscono di entrare se non previo pagamento di cifre a volte anche molto alte. Poi quando gli fai presente che stanno chiaramente violando le norme vigenti, e allora o alzano la voce o addirittura arrivano anche alle mani in alcune occasioni.
1: Perché ricordiamolo, chiunque può, diciamo, chiedere a uno stabilimento privato, in concessione, di entrare per raggiungere la battigia e non deve pagare nulla per questo attraversamento, no?
16: Esattamente, sì, è tutto, deve essere tutto garantito, l'accesso al mare è libero per tutti. Poi ripeto, se chiaramente io voglio l'ombrellone e il lettino, quello è giusto pagarlo. Poi ripeto, però ci sono stabilimenti ormai che stanno lì, insomma gestori che stanno lì da generazioni, e io insieme a Matteo Alisi, ma tanti altri fortunatamente, crediamo che sia arrivato il momento di attuare la direttiva Bolkestein, e quindi di mettere a gara, di dare anche la possibilità a nuovi imprenditori, a nuove realtà di entrare a far parte di questo settore e di magari presentare dei progetti migliori, perché è anche vero che in molte strutture noi troviamo molto decadimento, cioè questi qui fanno un sacco di soldi, a volte facendo anche lavorare i ragazzi, i bagnini eccetera, in nero, a fronte di servizi offerti scadenti. Poi se andiamo in Spagna o in Grecia o in altre nazioni troviamo servizi di livello superiore a prezzi anche minori, e quindi io mi chiedo com'è possibile. I controlli scarseggiano, la politica se ne frega e protegge questa categoria come tante altre categorie,
1: anche le amministrazioni comunali non si impegnano nel far rispettare le norme, o è soltanto...
16: Allora, ci sono degli esempi virtuosi, fortunatamente. Per esempio a Roma bisogna dire che nella zona di Ostia finalmente sono state avviate le gare, adesso bisogna sempre far meglio ovviamente, quindi però nel frattempo sono state avviate queste gare anche in altre zone, sono già subentrati dei nuovi gestori di stabilimenti, noi siamo andati anche ad intervistarli di recente ad Ostia, e quindi c'è la possibilità di entrare in questo settore finalmente. E poi la cosa che voglio dire è che spesso si dice quando arriveranno le multinazionali cattive che toglieranno lavoro alle famiglie italiane rimpiangerete.
1: Sì, questo è un po' una delle obiezioni che si fanno all'applicazione della Bolkestein, che
16: noi ad Ostia siamo andati,
1: verranno comprate dalle grandi multinazionali.
16: Esatto, ma perché una grande multinazionale dovrebbe andare a prendersi la spiaggia di Vico Equense o di altri comuni piccolini? Ma anche a Ostia siamo andati e abbiamo trovato degli imprenditori italiani e del posto che sono subentrati, quindi anche questa narrazione è stata smentita.
1: Che poi magari, anche le multinazionali potrebbero svolgere un buon lavoro, potrebbero portare tecnologie, potrebbero portare novità che fanno felici i bagnanti. Non è detto che sia una cosa, diciamo, rapinosa e arcigna come ogni volta che si cita la parola multinazionale.
16: Assolutamente sì, io non sono affatto contrario all'arrivo eventuale di qualche grande azienda, anche in Italia ci sono le multinazionali, la parola multinazionale ha un'accezione negativa per molti, soprattutto politicanti devo dire, ma in realtà, come dicevi giustamente tu, può anche portare del lavoro, dell'innovazione, dei contratti magari migliori rispetto a quelli che ci sono, perché purtroppo la nano impresa, la piccola impresa in Italia regna sovrana, ma se i salari sono bloccati e la produttività è bassa è anche per colpa di questi imprenditori che abbiamo in Italia, che forse tanto bravi non sono.
1: Ma si sono fatte gare diffuse o ancora sono ancora cose eccezionali? Ci sono già esperienze, diciamo, che si possono considerare, valutare da quando si sono aperte le gare, o siamo ancora proprio agli inizi?
16: Siamo ancora agli inizi, noi come ti dicevo appunto siamo stati ad Ostia, che era, diciamo, stato il nostro punto di partenza 3 anni fa, e abbiamo finalmente trovato qualcosa di nuovo. C'è una realtà in particolare che ha creato questo spazio dedicato a un'associazione di volley, di pallavolo, dove abbiamo trovato dei campi bellissimi, un sacco di giovani, di ragazzi e ragazze che stanno lì quotidianamente, insomma un bello spazio devo dire, quindi mi auguro che piano piano tutti i comuni riceveranno insomma attraverso questa direttiva la possibilità di fare le gare e attuarle.
1: Però c'è un'altra obiezione che volevo evocare. Si dice sì. Che la normativa, la direttiva Bolkestein obbliga le gare soltanto in presenza di risorsa scarsa, e si fece, mi ricordo, a suo tempo una ricognizione dove si disse che la risorsa spiaggia in Italia non è affatto scarsa e quindi le gare si possono anche non fare. E a questo punto che siamo?
16: Ma guarda, io sì, questa cosa l'abbiamo sentita tante volte, e la famosa mappatura che fece l'allora ministra Santanchè insieme a questo governo di centrodestra è ridicola, perché loro considerarono spiaggia anche le costiere, le coste, che ovviamente non sono balneabili, e quindi è ovvio che se consideriamo tutta la costa a quel punto la risorsa non è scarsa. Ma la realtà dei fatti, per chi poi va sul campo e vede la situazione, è che le spiagge libere sono sempre di meno. Ci sono alcune zone dove parliamo di veramente piccoli spazietti. L'anno scorso a Mondello in Sicilia c'era la misurammo con il metro, ci siamo portati il metro, erano veramente 2-3 metri di spiaggia libera, una roba veramente folle.
1: Mi pare che l'Italia su questo abbia un primato europeo come scarsità di spiagge libere, no? se non ricordo male.
16: Sì, siamo tra i peggiori, ripeto, per chi come me ha la fortuna di poter andare ogni tanto in vacanza in Spagna o in Grecia o in altre nazioni europee, ma anche fuori dall'Europa, siamo gli unici che hanno dato di fatto quasi tutte le spiagge in concessione a questi signori, che poi se ne sono anche approfittati negli anni allargandosi, hanno costruito dei recinti. Un'altra delle cose che troviamo più spesso sono delle vere e proprie barriere che a volte arrivano fin dentro l'acqua e impediscono ai bagnanti di proseguire sulla battigia, che invece secondo le regole vigenti per 5 metri deve essere comunque libera.
1: Quindi questo è quello che avete trovato, e continuerete questo giro l'estate? Vi riserva altre ricognizioni?
16: Assolutamente, assolutamente sì. Adesso faremo una brevissima pausa, abbiamo fatto già appunto diverse scampagnate,
1: visite molto movimentate, ho visto,
16: sì. Poco gradite ai balneari, sì. Adesso ad agosto faremo anche un giro verso la Sicilia, verso la Puglia sicuramente.
1: Bene, ci fermiamo qui, grazie Ivan Grieco, grazie per essere stato con noi, buon viaggio, state attenti.
16: Grazie.
1: 20 e 35 minuti, abbiamo i titoli del TG2.
12: Il Consiglio dei Ministri vara il decreto contro il caro carburante, sul tavolo 125 milioni, meno 17 centesimi per il diesel fino al 6 di agosto, governo risposta tempestiva. Maggioranza contro il caro carburante, messa in campo misure per famiglie e imprese, opposizioni, ennesimo provvedimento tampone non risolutivo per i cittadini e il mondo del lavoro. Giorgia Meloni in Val di Susa.
17: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
18: Sono le 4:06.
12: Trump sospesi raid per dare più chance all'Iran, ma sempre pronto a forte azione. Domani l'incontro alla Casa Bianca con Netanyahu e Zelensky. Tre donne sono state accoltellate a Parigi, due sono gravi, una incinta. Ha fermato un uomo di 31 anni con disturbi psichici per l'infirente il gesto di un folle. Allarme incendi, in Francia si lotta ancora contro le fiamme a Bordeaux, grave la situazione ad Avila e Toledo in Spagna, preoccupa l'arrivo della nuova ondata di calore, in Italia a rischio il centro-sud. Panchina azzurra, dopo le polemiche salta la candidatura di Pirlo, si dimettono Maldini e Leonardo, il ministro Abodi, brutta figura, il presidente FIGC Malagò, bisogna capire chi l'ha fatta, a breve il nome del CT.
1: Le 20:36, buonasera a tutti, di nuovo bentornati a Zapping, 335-699-2949, sms e whatsapp se volete intervenire in diretta. Quando parliamo di lune, anzi di esolune, e ne parliamo con il professor Amedeo Balbi, astrofisico, insegna alla Università di Roma, Tor Vergata. Buonasera professor Balbi, bentornato a Zapping.
19: Buonasera.
1: Allora, si parla da un po' di giorni sui giornali, nelle televisioni, insomma nella divulgazione, la scoperta della prima esoluna mai osservata. Pare sia grande come Giove. Ci spiega un po' di che cosa stiamo parlando?
19: Dunque, facciamo un passo indietro. Da qualche anno, da una trentina d'anni in realtà, abbiamo scoperto pianeti intorno ad altre stelle, ormai ne conosciamo oltre 6.000, è diventata quasi un'abitudine scoprire nuovi pianeti intorno ad altre stelle. Quello che ci manca per il momento, che ci mancava,
1: sono quelli che chiamiamo esopianeti.
19: Esattamente, che chiamiamo esopianeti, cioè pianeti che orbitano intorno a stelle che diverse dal Sole, quindi altre stelle. Non avevamo ancora scoperto una esoluna, cioè una luna che orbita intorno a un esopianeta. La ragione è semplice: è complicato scoprire un oggetto così piccolo che orbita intorno al pianeta, che a sua volta orbita intorno a una stella diversa dal Sole. E quello che è successo con questa scoperta è che si è scoperto per la prima volta un oggetto che è difficile da classificare, perché non è veramente classificabile letteralmente come una luna, nel senso che non orbita intorno a un pianeta vero e proprio, orbita intorno a un oggetto, a un corpo celeste che si trova un po' a metà tra una stella e un pianeta, ovvero è molto più massiccio di un pianeta normale, ha una massa 30 volte superiore a quella di Giove, però non è sufficientemente massiccio da essere una stella, potremmo dire che è una stella mancata.
1: Una nana bruna.
19: E in più questa nana bruna non è isolata, ma orbita a sua volta attorno a una stella. Quindi abbiamo scoperto un oggetto che orbita intorno a una nana bruna che orbita intorno a una stella. E quindi come definirlo questo oggetto? Possiamo definirlo una luna? Insomma, non orbita intorno a un pianeta vero e proprio, quindi forse no. Allora gli autori di questo studio l'hanno definito un esosatellite, però la verità è che è una bestia strana, è un oggetto che ancora, insomma, che non avevamo mai osservato prima, non c'è un altro oggetto come questo conosciuto per il momento, certamente non c'è un oggetto come questo nel nostro sistema solare, e quindi potremmo dire che forse
1: se ci fosse lo sapremmo.
19: Se ci fosse lo sapremmo, decisamente.
1: Però lei ha detto più volte: abbiamo visto, abbiamo osservato. In realtà non abbiamo visto e osservato, se ho capito bene, abbiamo calcolato. Come è venuto fuori questa esoluna?
19: Usiamo il termine osservato, diciamo, in un senso un po' più ampio, un po' più generale, nel senso che in realtà neanche i pianeti intorno ad altre stelle, neanche gli esopianeti vengono osservati direttamente, se non in una proprio frazione e in casi abbastanza eccezionali. La maggior parte degli esopianeti che abbiamo scoperto li scopriamo in maniera indiretta, cioè noi osserviamo la stella e poi deduciamo la presenza di un altro corpo celeste che non emette luce propria dal modo in cui la luce della stella viene modificata, viene influenzata dalla presenza del pianeta. Quindi neanche gli esopianeti, ripeto, salvo rarissime eccezioni, neanche gli esopianeti li vediamo direttamente, però si tratta comunque di osservazioni, cioè abbiamo effettivamente dei dati e delle prove dell'esistenza di questi esopianeti. E la stessa cosa è avvenuta in questo caso, solo che in questo caso appunto non parliamo di un corpo che orbita direttamente intorno a una stella, ma parliamo di un corpo che orbita intorno a una nana bruna che orbita intorno a una stella.
1: E li si scopre con vari metodi, leggevo il metodo della velocità radiale o il metodo del transito, e questi sono i metodi che sono stati applicati?
19: Allora, in questo caso è stato usato il metodo della velocità radiale. Il metodo della velocità radiale consiste sostanzialmente nel osservare la velocità nella nostra direzione della stella, quindi la stella si muove, traballa un po' intorno alla sua posizione, quindi si muove, viene in maniera alternata verso di noi e poi si allontana, e questo spostamento è causato appunto dall'influenza di un corpo che le orbita intorno, e quindi da questo spostamento, da questa velocità radiale deduciamo la presenza di un pianeta, o in questo caso appunto di un pianeta e di una luna. C'è un altro metodo principale, poi ce ne sono altri meno usati, ma ce n'è un altro importante, che è quello appunto a cui alludeva, quello del transito. Quello del transito è una specie di piccola eclissi, cioè osserviamo la luce di una stella diminuire di intensità quando c'è un pianeta che le orbita intorno e che passa davanti alla stella. E allora da questa diminuzione di luminosità della stella noi deduciamo la presenza del pianeta. Come dicevo, sono misure che solo 30 anni fa erano impossibili, erano veramente complicate, non avevamo mai osservato o trovato le prove, insomma, di pianeti intorno ad altre stelle. Adesso siamo diventati, diciamo, più bravi, abbiamo strumenti più sofisticati però appunto,
1: anche telescopi
19: della...
1: più potenti, no? Sempre più potenti.
19: Ovviamente sì, telescopi sempre più potenti e che consentono quindi di rivelare queste minuscole variazioni nella luce di una stella che ci permettono di individuare dei pianeti. Però diciamo, per quanto riguarda le esolune siamo ancora veramente al limite della nostra capacità di osservazione e delle tecniche che usiamo, e quindi ancora non possiamo dire di aver trovato una vera e propria esoluna. Abbiamo trovato questo oggetto che però è molto interessante e che comunque è una prima volta e che quindi ci dà come dire, in qualche misura ci avvicina al momento in cui prima o poi, insomma, speriamo scopriremo una esoluna.
1: Ma quanto è importante una scoperta del genere? Finisce sui giornali, se ne parla, in televisione se ne discute. Ci dice effettivamente qualcosa di nuovo sulla natura dell'universo, sulla sua formazione? Si inserisce in un filone di studio a cui aggiunge qualcosa che non sapevamo?
19: Beh, decisamente sì. In questo caso, come dicevo, abbiamo osservato un oggetto, diciamo, piuttosto bizzarro di cui fino adesso non conoscevamo nessun altro esempio. Ripeto, stiamo parlando di un oggetto, questo oggetto che abbiamo chiamato esosatellite o esoluna, in realtà è grande come Giove, cioè sarebbe, se fosse isolato, sarebbe un vero e proprio pianeta, ma in questo caso sta orbitando intorno a un altro oggetto che come dicevo prima, non è né una stella né un pianeta, è un po' una via di mezzo, e tutti e due orbitano intorno a una stella. Quindi insomma, poi al di là dell'aspetto, diciamo, anche un po' curioso, se vogliamo, di questa strana combinazione di oggetti, la verità è che quello che ci interessa molto intanto è raffinare queste tecniche che ci permetteranno appunto di fare ulteriori passi avanti in futuro e di trovare oggetti che magari saranno appunto più simili a quelli che conosciamo. E poi ripeto, questa attività che ormai va avanti da qualche decennio di scoperta di pianeti intorno ad altre stelle ci sta effettivamente insegnando molte cose nuove che non sapevamo su come sono i pianeti. Noi nel sistema solare conoscevamo solo 8 pianeti, 9 per quelli che
1: però,
19: hanno le mie età che ricordano.
1: La fermo, professore, perché ho appena appreso, leggendo un po' di cose prima di questa intervista, che noi abbiamo nel nostro sistema solare 891 satelliti. Una cosa che io non avrei mai immaginato, cioè ce ne sono centinaia.
19: Sì, quindi, ce ne sono moltissimi, soprattutto perché i pianeti giganti, i pianeti gassosi come Giove e Saturno hanno tantissime lune, e quindi se mettiamo insieme al di là delle lune principali, per esempio i satelliti galileiani di Giove che tutti più o meno insomma conoscono, di cui hanno sentito parlare, poi ce ne sono tantissimi che sono molto più piccoli, e quindi se li mettiamo tutti insieme, sì, effettivamente ce n'è un numero molto grande nel nostro sistema solare. Però in quanto a pianeti, appunto fino al 1995, quando è stato scoperto il primo pianeta intorno a un'altra stella, conoscevamo solo questi pianeti del sistema solare. E adesso invece abbiamo veramente uno zoo di mondi possibili, e questo ci permette di capire anche la grande diversità dei possibili mondi esistenti là fuori. Una cosa che ovviamente interessa a tutti, interessa a me come ricercatore, ma interessa penso anche molte persone comuni, e capire se questi pianeti potrebbero per esempio essere adatti a qualche forma di vita, quindi diciamo una delle cose sicuramente più interessanti che stiamo facendo negli ultimi anni è capire che cosa rende abitabile un pianeta, che cosa lo rende adatto alla presenza di vita, ed è insomma una cosa che tra l'altro ha un impatto anche un po', diciamo, diretto proprio su noi stessi, sulla comprensione di quello che noi del pianeta su cui viviamo, cioè perché la Terra è un pianeta abitabile, un pianeta dove c'è la vita, e gli altri pianeti del sistema solare per esempio non hanno nessun tipo di vita per il momento conosciuto. Ecco, sono tutte cose che rendono questo tipo di studi interessanti, e che
1: tanto più quando ci sono molti personaggi nel mondo che pronosticano per l'umanità un futuro multiplanetario, no? Ci vogliono portare un po' in giro nel sistema solare quantomeno.
19: Esatto, e questa è una cosa su cui invece appunto forse dovremmo essere un po' più cauti, e scoprire e capire meglio come sono questi ambienti ci fa capire proprio quanto invece il nostro pianeta sia abbastanza unico per il momento, e che non è affatto ovvio che l'umanità possa trovare, diciamo, un'altra casa fuori dalla Terra. Poi ovviamente esplorare il sistema solare è interessante per altre ragioni, ma insomma spostarsi e andarsene a vivere per esempio su Marte, come dice qualcuno, è una cosa che è molto complessa, per non dire diciamo quasi impossibile, almeno allo stato attuale, e soprattutto se pensiamo a progetti di colonizzazione così di massa, ecco. Quindi insomma sì, c'è un'attività molto molto importante, molto interessante in questa direzione, e scoperte come queste ci danno degli ulteriori tasselli.
1: Grazie professor Balbi, grazie per essere stato con noi, buonasera e buon lavoro, grazie ancora.
19: Grazie a voi, buonasera, grazie.
1: Allora 20:47 minuti, finale di puntata in musica, perché ci occupiamo dell'edizione 2026 del Festival di Innsbruck, dove debutterà il Pomo d'Oro di apostrofo oro, che è un'opera dell'italiano Antonio Cesti, che verrà messa in scena con la regia di Fabio Ceresa, che questa sera è qui con noi. Buonasera Fabio Ceresa, benvenuto a Zapping.
20: Buonasera, grazie, è sempre una gioia poter parlare di opera e di musica.
1: Tra l'altro quest'opera è molto particolare, leggevo che la prima rappresentazione fu a Vienna nel 1668, poi venne rimessa in scena in un po' di altre occasioni e per un lungo periodo invece entrò in un cono d'ombra, credo di capire.
20: Esatto, come la Bella Addormentata è rimasta nel sonno per più di 300 anni e adesso tocca a noi darle un bacio e risvegliarla. E il motivo per cui è rimasta addormentata così a lungo è che si tratta di un'opera quasi irrappresentabile, e sicuramente un'opera dei record sotto tanti punti di vista, per il numero di mutazioni sceniche che richiede, più di 70, per il numero di personaggi che sono 50 e soprattutto per la durata complessiva che supera le 6 ore di musica.
1: Ho visto che probabilmente verrà proposta al pubblico in 2 giornate diverse.
20: Proprio per questo abbiamo pensato di inserire un intervallo di circa 20 ore tra il secondo e il terzo atto. Sarebbe stato impossibile rappresentare tutta l'opera in una sera, sia per la resistenza del pubblico che per la resistenza dei cantanti che si trovano a interpretarla.
1: Quindi non tanto un'opera che si vede in 2 giorni, quanto un intervallo molto lungo. Raccontata così è più convincente, forse.
20: Esatto, daremo la possibilità al pubblico di rinfrescare e di scambiare qualche impressione sulla meravigliosa opera che hanno avuto modo di vedere e creare qualche aspettativa per la sera successiva.
1: Ebbe successo quando venne rappresentata la prima volta? Fu un'opera di successo?
20: Assolutamente, e anzi parte del successo fu proprio nella durata, perché il pubblico a quel tempo aveva voglia di stare quanto più possibile a teatro. C'è anche da dire che il pubblico di oggi, dopo la rivoluzione wagneriana, c'è un'idea diversa della fruizione dell'opera, ma al tempo si poteva chiacchierare, mangiare, ballare e danzare con gli artisti sul palcoscenico.
1: In questi giorni in cui non si parla altro che dell'Odissea della guerra di Troia, anche quest'opera ha a che fare con la genesi della guerra di Troia, se ho letto bene il libretto e quello di cui parla.
20: Assolutamente, imbevuta di cultura classica, quest'opera narra proprio del giudizio di Paride, che si trova incaricato da Giove a dover decidere quale tra Giunone, Venere e Pallade sia la dea più bella. La scelta di Venere, che gli promette in cambio Elena di Troia, è proprio il casus belli che porta alla guerra di Troia e alla partenza di Ulisse, che poi ci impiegherà i 20 anni tra guerra e rientro per tornare ad Itaca. Quindi un grande momento per ricordare quali sono le nostre radici classiche, sia al cinema che a teatro.
1: E lei, davanti a un'opera che viene definita irrappresentabile, come ci si è posto, come l'ha affrontata?
20: Ma leggevo che l'insetto bombo, secondo gli entomologi, ha delle ali troppo piccole per il corpo e quindi da un punto di vista teorico non dovrebbe poter volare. Però il bombo non lo sa e vola lo stesso.
1: Però lei lo sa che è irrappresentabile, quindi questo non so se è uno svantaggio.
20: Forse non lo sapevo quando ho firmato il contratto. Ecco. E parte del mio lavoro è riuscire a portare un po' di miracolo sulla scena.
1: E dal punto di vista, diciamo, della musica, come si presenta? Che tipo di partitura è? Tra l'altro, se non ricordo male, alcuni atti erano andati persi dal punto di vista musicale e sono stati ricomposti.
20: Il terzo ed il quinto atto sono state ricostruite da Ottavio Dantone, il direttore d'orchestra e uno dei più importanti interpreti della produzione seicentesca e barocca italiana ed europea da un punto di vista operistico. Quindi il terzo e quinto atto andati perduti sono stati ricreati appositamente e verranno rappresentati per la prima volta proprio qui al Festival di Innsbruck. La musica è quella tipica seicentesca, pensiamo a Monteverdi, a Luigi Rossi, quindi incredibilmente adatta a un tipo di teatro. È quasi come se il testo in prosa del librettista Sbarra fosse enunciato in una splendida melodia.
1: Lei mette a paragone, leggevo un po' nelle recensioni o comunque nei testi preparatori, il mondo degli dèi e quello degli uomini. Anche qui c'è un po' un ritorno a questo. Come lo fa vedere questo dualismo?
20: Ma con i miei collaboratori abbiamo pensato di operare una scelta stilistica molto forte. Ci sono due subplot principali: la storia appunto della disfida tra gli dèi e l'effetto molto reale, molto pratico che questa scaramuccia divina ha sulle vite degli uomini. E quindi abbiamo rappresentato questo mondo degli esseri umani iperrealistico, ambientato in un 2026, fatto di toni di grigio e di profonda drammatica umanità, mentre per il mondo degli dèi abbiamo rispolverato la grande macchina barocca della nostra tradizione europea con scene coloratissime, luci sfavillanti e costumi esuberanti nel gusto barocco più originale.
1: Vedo che sarà il 7, l'8 e l'11 agosto a Innsbruck. Si trovano ancora biglietti?
20: Ce ne sono pochissimi, bisogna correre e cercare di accaparrarsi gli ultimi rimasti.
1: Ma poi andrà altrove o è una produzione che rimarrà all'interno del festival?
20: Contiamo di ridurla a solo 3 ore di musica, di modo da poter dare occasione allo spettacolo di girare tutta l'Europa.
1: Grazie, ci fermiamo qui. Allora, in bocca al lupo per tutto. Grazie a Fabio Ceresa, ospite a Zapping, e ci faremo poi raccontare com'è andata. Grazie ancora e buon lavoro.
20: Evviva l'opera italiana.
1: Allora, sono le 20:55 minuti, ci fermiamo qui con questa puntata di Zapping. Grazie a tutti, Anna Notariello, Giovanni Benedetti, Nicolò Randazzo, Giovanna Scatena in redazione, grazie a Alex Messina, il nostro regista, e alla parte tecnica stasera ringraziamo Francesco Paradisi e Alessandro Campanella. E ora vi lascio con Ascolta si fa sera, poi il GR1 e Radio 1 Musica. Vi ricordo che questa puntata, assieme a tutte le precedenti, ve la potete sentire quando volete, in qualsiasi momento, basta andare su raiplaysound.it, e se volete darci suggerimenti, muoverci critiche o anche farci complimenti, zapping@rai.it. Un saluto e un grazie a tutti da Giancarlo Quenzi.
0: Da sentire.
21: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito eulio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
2: Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Il futuro dei bambini merita di arrivare. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Ascolta, si fa sera.
22: Al microfono padre Enzo Fortunato, direttore della rivista Piazza San Pietro.
23: C'è un incontro nella vita di Francesco che è determinante, l'incontro con il lebbroso. È l'unico episodio della vita di Francesco che manca nel grande film a colori affrescato da Giotto della Basilica Superiore. E allora vediamo che cosa lui stesso, il santo di Assisi, ci dice nel Testamento, che è il documento più importante. Il Signore dette a me, frate Francesco, di incominciare a fare penitenza. Così, quando erano i peccati,

0: per capire la forza di questo incontro che porta Francesco ad abbracciare il lebbroso, dobbiamo pensare che questi poveri cristi camminavano con un campanaccio o con una raganella al collo e dovevano continuamente farla sentire, perché nessuno poteva avvicinarsi a loro. Contaminavano, erano i maledetti da Dio. Francesco allora scende da cavallo e abbraccia il lebbroso, lo bacia. Quello scendere da cavallo porta con sé tre grandi movimenti. Il primo, scendere dal proprio io, dalle proprie ragioni, dalle proprie posizioni. Il secondo, togliersi l'armatura, cioè togliersi tutti quei meccanismi di difesa che ci impediscono di incontrare l'altro. Ed infine, guardare nell'occhio, guardare l'altro nel suo volto. Perché solo se guardiamo l'altro negli occhi, nel suo volto, lo riconosceremmo come un uomo d'amare. Ecco che cosa ci dona San Francesco: la capacità di amare.
1: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.

0: ore 21.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonasera da Massimo Cecchini. Nuovo colpo di scena nella crisi della nazionale. Dopo il no di Pirlo si dimettono anche Maldini e Leonardo. Ci aggiorna in studio Jacopo Barlotti.
4: Sì, buonasera. Dunque, solo 16 giorni da dirigenti federali per Paolo Maldini e Leonardo. Erano stati loro a scegliere Pirlo come CT azzurro e invece è tramontata la candidatura di Pirlo proprio dopo le polemiche per i suoi legami con la Russia. Stamani il post amareggiato su Instagram in cui Pirlo diceva di non essere più il candidato per essere commissario tecnico azzurro. Malagò invece, il presidente federale, ha detto: stiamo lavorando, presto ci saranno novità. Ha incontrato le componenti del calcio. Poco fa Malagò ha lasciato la sede da un'uscita secondaria senza rilasciare dichiarazioni, ma domani sarà una giornata importante perché è in programma il Consiglio federale. Non siamo abituati a certe situazioni, ora dobbiamo ripartire da un progetto serio, ha detto Giancarlo Abete, presidente della Lega Nazionale Dilettanti, mentre il ministro Abodi ha parlato di brutta figura. E a questo punto il favorito per la panchina azzurra torna Roberto Mancini, davanti forse ad Antonio Conte.
3: E grazie a Jacopo Barlotti. Proseguiamo il giornale con il via libera del Consiglio dei Ministri al decreto contro il caro carburanti. Fino al 6 agosto previsto uno sconto di 17 centesimi al litro sul gasolio tra accise e IVA. La premier Giorgia Meloni lo definisce un intervento tempestivo e responsabile, spiegando che il gasolio è il carburante che incide di più sui trasporti, agricoltura e costo della vita. Stanziati 125 milioni di euro. Il 4 agosto è previsto un nuovo Consiglio dei Ministri. Sentiamo il Ministro dell'Economia, Giorgetti.
5: In parte sono le accise mobili, ma che si riferiscono semplicemente al mese pregresso, perché noi attendiamo l'inizio di agosto per utilizzare quelle maturate nel mese di luglio. In parte le sanzioni antitrust e in parte il fondo per gli interventi strutturali di politica economica.
3: Governo dunque impegnato a ridurre l'impatto del rincaro dei carburanti, ma ci sono anche gas e luce. Ne abbiamo parlato con Simona Benedettini, esperta di mercati dell'energia.
6: Il governo da una parte non ha altro spazio che intervenire per cercare di mitigare l'impatto sui bilanci delle famiglie. Allo stesso tempo, tuttavia, dato il livello dei prezzi che osserviamo alla pompa, sarebbe anche auspicabile un utilizzo più moderato dei mezzi di trasporto.
7: La guerra, oltre ai prezzi del petrolio, sta spingendo a rialzo anche quelli del gas. Questo che effetto avrà sulle bollette degli italiani?
6: Un effetto intanto nell'immediato, perché sconteremo certamente qualche aumento già nel prossimo mese di agosto, e poi qualora andassimo incontro ad un inverno particolarmente rigido potremo osservare anche degli effetti nell'inverno a venire, tutt'altro che trascurabili.
7: Il tema del rincaro dei prezzi del gas è strettamente legato anche alla bolletta elettrica.
6: Sì, è così per come è caratterizzato il mix di generazione elettrico italiano. C'è una trasmissione diretta dell'andamento dei prezzi del gas su quelli dell'elettricità. Tuttavia, ci sono anche

0: altre componenti, come per esempio gli incentivi alle fonti rinnovabili. Nel lungo periodo quello che occorre fare è incrementare l'apporto, no, di fonti rinnovabili nel mix di generazione elettrica, e nel lunghissimo periodo ovviamente è aperto tutto il dibattito sul nucleare.
1: Francesca Capannolo, GR1.
2: Siamo alle notizie dall'estero. Una nuova apertura all'Iran, ma con la minaccia della forza. Donald Trump assicura di voler dare un'altra chance ai negoziati senza escludere un'azione militare. Teheran risponde che per Hormuz il dialogo passa solo attraverso l'Oman. Domani il vertice alla Casa Bianca con il premier israeliano Netanyahu. Resta alta l'emergenza incendi in Europa e in Italia. Dalla Gironda il presidente francese Macron annuncia che i roghi sono sotto controllo, invita il paese a restare unito e definisce quella in corso la peggiore emergenza dal secondo dopoguerra. In Italia nuovi fronti in Sardegna, tra Ozieri e Villagrande Strisaili. Migliora invece la situazione in Basilicata, dove è stato domato l'incendio che aveva costretto all'evacuazione di 58 persone a Marina di Maratea. Sul fronte meteo la tregua dal caldo ai giorni contati. Da mercoledì arriva sull'Italia la quarta ondata di calore dell'estate, con punte fino a 40 gradi e notti tropicali. Per gli esperti è già una stagione ben oltre la media degli ultimi anni, e anche agosto potrebbe essere segnato da temperature eccezionalmente elevate. Il caldo spinge il turismo in quota, affollato in questi giorni sull'Appennino emiliano il borgo di Berceto in provincia di Parma, che sta vivendo una vera rinascita e non solo in estate. Il servizio di Maria Chiara Perri.
3: Siamo qui con i nostri amici olandesi, li abbiamo portati a vedere un po' delle nostre terre.
4: Abbiamo fatto la via Francigena per arrivare qui a Berceto.
5: Le alte temperature di quest'estate stanno riempiendo i borghi montani, come Berceto, centro dell'Appennino parmense, attraversato dalla via Francigena. Con l'arrivo della bella stagione le presenze quadruplicano.
6: A Berceto si viene per star calmi e l'aria buona.
7: Passeggiate, sei a 40 minuti, sei al mare.
5: Recentemente sono stati anche riaperti un campeggio e alcune strutture ricettive. Sentiamo Simona Cerbis, sindaca di Berceto.
8: Vedere il paese con i locali chiusi è tristissimo. Quest'anno sono molto contenta perché invece queste attività sono riuscite ad aprire e hanno creduto alla rinascita di Berceto.
5: Negli ultimi 5 anni la regione ha finanziato interventi di attrattività turistica delle aree interne per oltre 40 milioni di euro. Tra i progetti che puntano all'accoglienza di turisti e pellegrini, ma anche dei lavoratori digitali, a Berceto c'è Casa Francigena, un nuovo hub culturale con spazi per il coworking. La speranza è che chi è innamorato di questi luoghi li scelga per viverci tutto l'anno. Maria Chiara Perri, GR1.
2: E la linea va a Radio 1 Musica, il prossimo GR1 è alle 22.
9: Radio 1 Musica. E sono qui un po' sorpresa, devo dire, perché una settimana di Radio 1 Musica insieme, se vi va, a Nicoletta Simeone, dalle 21 fino alle 23, quindi 2 ore di musica che è stata scelta per voi e per me anche, perché me la godo tutta quanta, da Andrea Cacciagrano. Io devo dire, amo molto questo spazio, no, di quest'ora, perché le persone che decidono di ascoltare la radio a quest'ora lo fanno proprio per scelta, proprio perché vogliono, e quindi gli ascoltatori sono sempre molto attenti. Diciamo che non è una musica che si ascolta come sottofondo, e saranno molti pezzi questa sera che non saranno da ascoltare in sottofondo perché hanno una pregnanza particolare. Se volete scriverci lo potete fare al 335-699-2949. La canzone con cui comincia questo programma è un pezzo nuovo ed è un'accoppiata che io non mi sarei mai immaginata in realtà, perché si tratta di Snow Patrol insieme a Kylie Minogue. Kylie Minogue si è unita la band per il loro concerto sold out del 3 luglio. Lì hanno presentato in anteprima la canzone che tra poco ascolteremo, che è uscita però ufficialmente il primo di luglio. Lei si era fermata lì con loro per esibirsi in Chasing Cars, che è il più grande successo probabilmente di Snow Patrol, soprattutto dopo che è stato inserito nella colonna sonora di Grey's Anatomy. E gli Snow Patrol hanno scritto una canzone pensando proprio a Kylie Minogue, ma l'hanno fatto nel 2024 e l'avevano chiamata nell'attesa semplicemente Kylie. Poi, una volta completato il pezzo, la band ha deciso di non pubblicarla fino a quando non avessero potuto registrarla insieme a lei, e lei era entusiasta ovviamente. La storia dietro questa canzone era irresistibile. Scoprire che esisteva una demo intitolata Kylie che era rimasta negli archivi degli Snow Patrol è stata una sorpresa totale, ed ero curiosa di ascoltarla. Gary è un cantatore così brillante, quindi essere invitata a entrare nel mondo della band è un vero onore. Allora sentiamolo questo duetto Snow Patrol e Kylie Minogue, These Alarms.

Sono le 21:11 minuti e questa è Radio 1 Musica. 335-699-2949 se volete partecipare. Avrei deciso per questa settimana di Radio 1 Musica di farvi ascoltare delle canzoni leggendarie, magari che hanno anche stufato perché le abbiamo ascoltate mille volte, che però in una versione dal vivo altrettanto iconica. E allora, una delle esibizioni che sono rimaste della storia è sicuramente quella di Bruce Springsteen all'inizio della carriera, nel 1975, all'Hammersmith Odeon di Londra. È uno dei concerti storici di Bruce Springsteen, è stato il primo in Europa e, come ha raccontato lo stesso Springsteen, l'intera città, o quantomeno quella parte che era interessata alla musica pop, sembrava pronta per una festa, un funerale, un'incoronazione, un'impiccagione, tutto questo insieme. Allora, è il 18 novembre del 1975. C'è un'insegna sull'Hammersmith Odeon: London is finally ready for Bruce Springsteen. La casa discografica ha fatto le cose in grande, ha tappezzato tutta quanta la città di volantini e poster, però Bruce Springsteen è nervoso perché è un esame che lo aspetta davanti al pubblico, è il primo concerto in Europa, e quindi comincia a stracciare tutto quanto il materiale promozionale che trova sulla sua strada. Il suo manager dell'epoca dirà: sembrava impazzito, andò praticamente fuori di testa. E però per quasi 2 ore e mezza Bruce Springsteen e la E Street Band mostrarono agli inglesi come gli americani fanno il rock and roll, e lo fece in quell'occasione indossando uno stranissimo berretto verde. E brani come quello che ascolteremo questa sera, come Born to Run, non erano semplici dischi, cioè suonavano in maniera completamente diversa dal vivo, era praticamente una dichiarazione di identità. E pensate che dopo la registrazione del concerto era stato filmato tutto quanto, lui non ci aveva più fatto caso, non l'aveva più guardato per 30 anni. Nella sua biografia disse che aveva provato un senso di angoscia e dubbio riguardo all'esibizione in generale e in particolare alla performance di quella sera. Però nello stesso libro riconosce che qualunque cosa sia successa quella prima notte all'Hammersmith Odeon è diventata una delle nostre esibizioni leggendarie, e forse la canzone più leggendaria di tutte è proprio questa, Born to Run.

E al 335-699-2949 Aurelio da Rimini ci dice, ci scrive: a differenza di tanti musicisti di oggi che producono musica di consumo, Springsteen, come già Sinatra, quando suona e canta ci mette il sangue, come disse qualcuno a proposito del vecchio Frank. Quanto ha ragione, quanto si sente anche l'emozione, è bello sentire anche questo, perché c'era un'eccitazione pazzesca ma anche molta paura da parte di Bruce Springsteen, che tra l'altro qualche giorno fa ha raggiunto Jon Bon Jovi sul palco del Madison Square Garden assolutamente a sorpresa, ed è stato presentato come il re del grande stato del New Jersey. E a proposito di rock and roll, ho visto un'intervista molto molto carina che è stata fatta tanto tempo fa, purtroppo, dal grande Ivan Graziani, che aveva delle idee tutte sue, e allora volevo proprio leggervi quello che lui dice del rock. Dice: il rock è tutto l'universo possibile, anche perché il rock è nato in Abruzzo. Il rock and roll, oltre ad essere il figlio spurio dei neri che si facevano menare nelle piantagioni e della country music popolare, è una musica la cui base c'è la chitarra battente, e che siccome gli americani non hanno mai inventato un tubo, ma di solito hanno predato tutto, se la parte nera se la sono pappata dai neri, quella bianca l'hanno fregata a noi. Questa è la sua teoria, e infatti dice, no, la spiega anche: nella seconda metà dell'Ottocento in America c'erano più abruzzesi che indiani, e questi disgraziati, oltre a lavorare come bestie, avranno cantato e ballato le loro cose, se non altro come ricordo del loro paese. E tra queste la più sentita e importante è il saltarello, che è un tempo molto simile alla tarantella. Durante questi anni tutti questi generi musicali saranno andati di pari passo, fino a quando una nuova lingua e una nuova nazionalità non avranno fagocitato tutte le etnie spagnole, italiane, nere, eccetera, facendo nascere una nuova musica, appunto il rock and roll. Quindi, secondo Ivan Graziani, il rock and roll è italiano, ma più che altro il rock and roll è abruzzese. Proprio per questo andiamo a pescare una canzone che con rock and roll ha parecchio da dire sul rock and roll, e si intitola proprio "Tutto questo cosa c'entra con il rock and roll". È stato pubblicato nel 1980 all'interno di un album molto importante, che Viaggi e Intemperie, e è un brano che lancia una provocazione diretta contro chi usa il rock and roll e più in generale il concetto di trasgressione come scusa per nascondere violenze, meschinità o vuoti esistenziali, che è un messaggio che può essere rivolto ad alcuni leader dell'hip hop o del rap, che a volte veramente sono protagonisti di episodi molto crudi di violenza, e giustificano tutto questo appunto con il messaggio del rap oppure dell'hip hop. Questo invece era Ivan Graziani parecchio tempo fa, esattamente, faccio il calcolo, 46 anni fa. Tutto questo cosa c'entra con il rock and roll?

E non c'entra proprio niente con il rock and roll. Avete ascoltato a Radio 1 Musica Ivan Graziani, è sempre un piacere poterlo riscoprire, ma dobbiamo assolutamente calmarci un pochino, perché è la volta di un cantautore statunitense che, grazie alla pubblicazione di alcune cover sul suo canale YouTube, ha iniziato ad attirare l'attenzione. Stiamo parlando di Teddy Swims, che ha pubblicato una nuova canzone dal titolo Break Up in Reverse. L'ha pubblicata proprio ultimamente, venerdì 10 luglio, perché ha confermato la rottura con la sua compagna, con la sua fidanzata, e sta soffrendo veramente tantissimo. Dice: mi tocca profondamente in questo momento e nella fase della vita che sto attraversando. E lui dice che naturalmente il periodo è ancora più pesante per la presenza del figlio, che naturalmente vede i due genitori che si separano. Però Teddy Swims si è ispirato in realtà ad una vecchia canzone di Nas che era intitolata Rewind. Quindi dice: abbiamo pensato quanto sarebbe bello se riprendessimo la stessa idea, ma la scrivessimo sulla mia relazione. Il testo è un testo veramente carico di emozioni, che cerca di rimediare a una relazione fallita, ma devo dire molto bello il video, perché è un filmato che viene riprodotto al contrario, una stanza viene lentamente ricomposta pezzo per pezzo fino a tornare al suo stato originario. Quindi prima è un disastro e poi si ricompone, perché questa è sempre la sua speranza. Vorrei che potessimo lasciarci al contrario, che ogni notte andasse meglio invece di peggiorare. Ti guarderei scivolare lentamente di nuovo tra le mie mani, dirmi addio all'inizio e amarmi alla fine. Subito dopo questo pezzo, l'appuntamento con Onda Verde. Radio 1 Musica torna subito dopo, e lui è Teddy Swims, Break Up in Reverse.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Scopri tantissimi prodotti della migliore tecnologia pensati per farti vivere al meglio la tua estate. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
2: Chi è?
3: La duchessa.
2: La duchessa?
3: Sì.
4: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
2: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
4: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
2: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
0: Viaggiare informati.
5: Buonasera da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 21.30, apriamo al traforo del Monte Bianco dove si segnalano code in direzione della Francia con tempi di attesa di 30 minuti. Ci spostiamo in Liguria, in A7 Milano-Genova, tra Genova, Bolzaneto e Busalla verso Milano, 1 chilometro di coda per il ripristino di un incidente. Ora in Lombardia in A4 tra lo svincolo di Viale Monte Ceneri e Cormano in direzione Brescia presenti code per lavori. Andiamo in A1 sul tratto Firenze-Roma in Toscana tra Valdarno e Incisa in direzione Firenze, il traffico è rallentato per una perdita di carico. In Sicilia sulla tangenziale di Catania tra Bicocca e Passo Martino in direzione dello svincolo Simeto segnalati invece rallentamenti. Segnaliamo infine in A1 panoramica il tratto tra l'allacciamento con la 1 direttissima e Ronco Bilaccio è chiuso per lavori fino a mercoledì mattina in direzione Bologna. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.
0: Collaborazione con il CIS. Radio 1 Musica.
6: Sono le 21:31 minuti. Oggi devo ringraziare innanzitutto i nostri tecnici perché oggi devono essere veramente molto presenti con me, loro sanno perché, e quindi Alessandro Campanella che ha dato il cambio a Gianluca Liberati, anzi Gianluca Liberati è arrivato e quindi sarà con me fino alle 23. Mi confermi questo, non te ne vai e quindi non mi lasci da sola, grazie. Nicoletta Simeone con voi fino alle 23. 335 699 2949, questo è il numero per i vostri WhatsApp se vi va di parlare a me di musica, di dire quali sono le vostre impressioni e anche quali sono i vostri gusti, perché adesso arriva un cantante che io ho amato tantissimo e che ho avuto la fortuna di vedere dal vivo, tra l'altro davanti alla Basilica di Assisi, ed è stata un'emozione, ma adesso non ricordo, penso che sia stata una cosa come 40 anni fa. Si tratta di John Denver, cantautore, interprete, attore, ambientalista e filantropo, figlio di un ufficiale dell'aeronautica militare statunitense. Ha incominciato a interessarsi alla musica a 11 anni, quando gli fu regalata la chitarra della nonna. Poi è entrato a far parte in un coro di ragazzi, ma ha voluto seguire una carriera solista, quindi si trasferisce a Los Angeles nel 63. Lui in realtà si chiamava Henry John Deutschendorf Jr. e gli amici gli dissero: guarda, devi cambiare assolutamente il nome perché così non ti riconosce nessuno. E allora scelse come nome d'arte Denver, perché il suo stato preferito era il Colorado. Più tardi, insieme alla famiglia, si stabilì proprio ad Aspen, in Colorado, e il suo amore per le montagne rocciose ispirò molte delle sue canzoni. E ce n'è una che è Rhymes and Reasons, ed è un'espressione che si usa in inglese quando non ti capaciti di qualcosa, quando non capisci il motivo per cui una cosa accade. È stato pubblicato nel 1969 ed è stato l'album di debutto di John Denver. Perché i bambini, dice la canzone, e i fiori sono le mie sorelle e i miei fratelli, le loro risate e la loro bellezza disperderebbero anche la giornata più nuvolosa. John Denver purtroppo morì tragicamente in un incidente aereo il 12 ottobre del 1997. Questa è Rhymes and Reasons, John Denver.

Grazie a Roberto D'Aversa che ha scritto al 335-699-2949 che le canzoni di John Denver le ascolta durante i suoi lunghi viaggi di lavoro, anche perché dà una serenità pazzesca. E ci manca molto John Denver, e ci manca anche qualcun altro che è scomparso invece l'11 aprile dello scorso anno a 80 anni, e si tratta di Max Romeo, che è una leggenda del reggae, che cominciò la sua carriera nel 1965, era il frontman degli Emotions, e poi la sua musica è diventata il simbolo del movimento socialdemocratico giamaicano degli anni 70, e raggiunse la fama alla fine degli anni 60 con una sua hit che si intitolava Wet Dream, che è stata censurata dalla BBC, però nonostante questo è arrivato alla top 10 britannica, all'interno della top 10 britannica, ci è rimasta anche per parecchie settimane. Per me è l'artista che ha spiegato nella maniera più semplice che cos'è il movimento Rasta. Lui dice: Rastafari è una cosa profonda che viene da dentro, non ci sono cerimoniali in Rastafari, è un modo di vivere e non una religione, e non è un culto perché non abbiamo chiese nel mondo dove andiamo la domenica, ma è lì quando un cuore e un altro legano e danno gioia. Rasta è verità, rispetto e tutte le parole positive che un vocabolario può contenere. Noi perpetuiamo il vero senso di essere un Rasta, essere in pace con se stessi, essere tutt'uno con la natura, e quindi era assolutamente contro il diavolo. È una canzone che ha dedicato al diavolo, che si intitola Chase the Devil del 76, dichiara proprio la guerra a Lucifero, pronto a indossare una camicia di ferro e cacciare il diavolo dalla terra e mandarlo nello spazio. Canzone questa che è stata campionata un milione di volte, per esempio dai Prodigy, da Kanye West, e quindi l'ascoltiamo nella versione originale ai Chase the Devil, Max Romeo e The Upsetters. Lucifer, son of the morning, I'm gonna chase.

Sì, come avete notato, questa puntata, anzi tutta questa settimana di Radio 1 Musica è un po' un'immersione in tutti i generi musicali. Infatti noi dal reggae andiamo a finire all'indie folk, in particolare quello islandese, perché c'è un ragazzo, perché è veramente giovane, Axel Flovent, spero che si pronunci così in inglese, che incide canzoni molto profonde, anche per quello che riguarda i testi, delicate, introspettive. Lui è cresciuto in una famiglia di musicisti in un piccolo paese dell'Islanda e la sua musica trae ispirazione, ma me lo ricorda tantissimo, Bon Iver per esempio. Ha passato alcuni anni nella capitale, a Reykjavik, però è tornato poi nella sua cittadina natale, dove continua a comporre queste canzoni riflessive. Quella che ascoltiamo è Chasing the Night, che è un pezzo che secondo me deve molto agli anni Ottanta. Infatti lui poi ha trovato ispirazione in un sintetizzatore vintage che aveva acquistato da un rivenditore di strumenti musicali proprio in Islanda, forse per questo che mi ricorda la musica di qualche decennio fa. E poi ha modificato anche il suo modo di scrivere. Lui cioè non si è messo ad aspettare l'ispirazione, ma si è prefissato l'obiettivo di scrivere circa 50 canzoni e poi da quelle 50 canzoni di tirare fuori quelle 10, le 10 migliori che sarebbero finite in un album. E poi praticamente si sarebbe recato in studio ogni giorno per scrivere, proprio come avrebbe fatto un impiegato nel suo ufficio. E di questa canzone in particolare Axel dice, parla dell'ostinazione di non riuscire a smettere di pensare o di lavorare su qualcosa che non dà soddisfazione, qualunque cosa sia. Sei così insoddisfatto del risultato, ma allo stesso tempo completamente a corto di energie per fare qualsiasi cosa, eppure continui, anche se vedi che la situazione peggiora sempre di più. Quante volte ci siamo trovati proprio in questa posizione molto molto scomoda? E quindi lo ascoltiamo, Axel Flovent, Chasing the Night.

da un poco più che ventenne a un gruppo di ottantenni. Ho letto le dichiarazioni, ho visto alcuni pezzi di un concerto che hanno tenuto in Italia i Deep Purple. Cioè, questi sono veramente, sono dei geni, non c'è niente da fare. A parte il fatto la simpatia, io devo ringraziare un magazine che è True Metal, che ha postato alcune delle dichiarazioni di Ian Gillan, che ha chiarito un suo commento del novembre del 2025. Lui dice: non ho detto che ci stiamo avvicinando al ritiro. Le mie parole erano che mi sarei ritirato quando avrei sentito di non avere più le forze. Quando ho rivelato che la mia vista stava peggiorando, tutti dicevano: oh, ti ritiri? Beh, io non canto mica con gli occhi, stiamo tutti un po' invecchiando, ma finché c'è energia, grinta e spirito di gruppo si va avanti. Loro vanno avanti veramente benissimo, perché appunto tengono ancora concerti e hanno appena inciso un nuovo album che si intitola Splat. Lui dice che si sente benissimo quando è in tournée, perché è un lavoro di squadra, che lui paragona spesso al circo. Devi lavare i piatti e fare anche il trapezio. Parlo spesso degli animali del circo, perché da piccolo adoravo gli spettacoli con gli animali, e quando lo faccio tutti mi guardano male. Questa è la simpatia di Ian Gillan. Allora, noi però andiamo molto indietro e non andiamo ad ascoltare quello che è il nuovo album dei Deep Purple. Il 21 giugno del 68 esce il primo singolo loro. È una cover di un brano che è stato scritto da Joe South per un cantante statunitense che era Billy Joe Royal, e il brano ottiene un successo inaspettato. Si piazza al 16° posto in Italia alla fine del 68, al 2° posto in Canada, grandissimo successo negli Stati Uniti con la 4ª posizione, stranamente in patria lo ignorano, però lo scopriranno molto più tardi. E quindi sono i Deep Purple con, vabbè, la riconoscete immediatamente, Ash.

E a quest'ora noi continuiamo a pestare, non c'è niente da fare perché il rock non ci molla. E allora andiamo sul rock italiano e il maggiore esponente, non c'è niente da fare, è Vasco Rossi, che ultimamente si è aperto ai fan su Instagram e ha parlato dell'adolescenza, ha detto che ha sofferto parecchio. Oggi si direbbe sono stato bullizzato, anche perché venivo dalla montagna, ricordiamo Zocca, e allora se arrivavi dalla montagna in città eri automaticamente considerato di serie B. E poi a segnare quegli anni fu anche una storia d'amore finita male, una tramvata memorabile, lui la definisce, una botta che lo ha segnato per anni, e quindi per molto tempo lui ha tenuto lontano relazioni importanti, quindi cercava soltanto dei rapporti occasionali. Però il suo amore per la musica e per la scrittura ha fatto sì che tutta questa rabbia fosse canalizzata nei testi, e quindi invece di lasciarla marcire dentro, lui l'ha buttata nelle canzoni. Dice, la rabbia va incanalata, va trasformata, va trasmutata, come si dice oggi, in amore, amore per quello che fai. Oggi so che è il modo migliore per non farti distruggere dalla rabbia, ma per farne il carburante della tua libertà. E c'è una canzone che in effetti trasuda rabbia, non è una canzone sua, in questo caso è una cover, ed è un pezzo che si chiama Gli spari sopra, per avere, ha un inizio, insomma, ha un ritmo che viene tenuto sempre altissimo per tutta la durata del pezzo. È uscito nel 93 ed è la cover di una canzone che è Celebrate, di un gruppo irlandese, An Emotional Fish, che era uscito qualche anno prima. Gli spari sopra è venuta fuori in un momento di grande instabilità, perché era il periodo della guerra nella ex Jugoslavia. È un rock contro le ipocrisie, contro gli indifferenti, quelli che non prendono posizione, contro i soprusi, contro quelli che vogliono rimanere al sicuro e quindi stanno zitti, ed ha un'energia eccezionale. Se volete commentare qualcuno di questi brani potete farlo, 335 699 2949, Gli spari sopra.

0: Morrissey, che ha anche confessato ai suoi fan di essersi ispirato a Mick Jagger, cioè gli piaceva proprio come si muoveva sul palco, e ci credo, in effetti Mick Jagger in questo è veramente insuperabile. Tra pochissimo ci sarà l'appuntamento col GR1, naturalmente Radio 1 Musica torna subito dopo, sempre con noi. A dopo.
1: Radio 1, un mondo da sentire.

0: ore 22.
1: GR1.
2: Buonasera da Carmelo Lazzaro. In apertura il calcio con il caos nazionale. Tramontata la candidatura di Andrea Pirlo a commissario tecnico dell'Italia dopo le polemiche per i suoi legami con la Russia. Stasera le dimissioni dei dirigenti federali Paolo Maldini e Leonardo dopo appena 16 giorni. Dal presidente della FIGC Malagò la dichiarazione: stiamo lavorando, presto ci saranno novità. Domani è in programma il Consiglio federale, il favorito per la panchina azzurra è ora Roberto Mancini. Caro carburanti, dal Consiglio dei Ministri via libera al decreto per contenere gli aumenti. Fino al 6 agosto previsto uno sconto di 17 centesimi al litro sul gasolio tra accise e IVA. Un intervento definito dalla Premier Giorgia Meloni tempestivo e responsabile. Stanziati 125 milioni di euro. Il 4 agosto è previsto un nuovo Consiglio dei Ministri. Nel decreto varato previsti anche 100 milioni per l'ex Ilva dopo lo stop della Corte d'Appello di Milano dell'area a caldo entro 90 giorni.
3: Le sentenze sono sentenze. La chiusura dell'area a caldo stravolge tutto mentre si era in una fase avanzata di cessione dello stabilimento. Bastano le dichiarazioni del Ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti al termine del Consiglio dei Ministri per comprendere quanto possano essere pesanti le conseguenze della sentenza della Corte di Appello di Milano. Sentenza che, accogliendo un reclamo presentato dai genitori tarantini, indica una volta per tutte lo stop dell'area a caldo dell'ex Ilva entro 90 giorni. Un Consiglio dei Ministri convocato d'urgenza dalla Premier Meloni, durante il quale è stato anche confermato il prestito ponte da 100 milioni di euro in favore dell'amministrazione straordinaria di Ilva per completare il percorso di cessione delle attività a freddo. Nessun cenno invece all'area a caldo. Ora per ripartire quello che è il più grande stabilimento siderurgico d'Europa dovrebbe, secondo quanto indicato dalla Corte d'Appello, ridurre le emissioni sottili ed essere completamente bonificato dalla presenza di amianto. Chiediamo al governo la convocazione di un tavolo interministeriale, occorrono decisioni immediate, scrive in una nota il presidente della Regione Puglia Antonio De Caro, insieme al presidente della provincia di Taranto Gianfranco Palmisano e al sindaco di Taranto Piero Bitetti. Da Bari per il GR1, Antonello Cassano.
2: Dopo l'assalto al cantiere della Torino-Lione, la Premier Meloni si è recata in Val di Susa insieme al ministro dell'Interno Piantedosi e al capo della polizia Pisani. È stata una violenza organizzata, la magistratura faccia il massimo, ha affermato. Per gli scontri sono stati fermati 4 cittadini stranieri e identificate circa 800 persone. La procura indaga per devastazione e non esclude anche l'ipotesi di reati associativi. È morto dopo 8 giorni di ricovero l'uomo rimasto gravemente ferito durante un'aggressione avvenuta il 18 luglio nella stazione ferroviaria Palmiro Togliatti alla periferia di Roma. La polizia ha arrestato un cittadino gambiano ritenuto il presunto responsabile. Secondo gli investigatori la vittima era intervenuta per difendere un conoscente che stava subendo un tentativo di rapina all'interno della stazione. La procura procede per omicidio. L'inchiesta per l'omicidio del giornalista Luigi Esposito avvenuto a Eboli, l'uomo accusato del delitto ha fornito la sua versione.
4: Questa mattina nel carcere di Salerno l'udienza di convalida del fermo di Rita Ramuni, 26 anni, tunisino irregolare, reo confesso dell'omicidio del giornalista sportivo Luigi Luca Esposito, assassinato e dato alle fiamme nelle campagne di Eboli. Ramuni era stato arrestato dai carabinieri in un casolare abbandonato, con sé aveva il telefono, la carta di credito, l'anello della vittima. Il GIP ha convalidato l'arresto in carcere per omicidio volontario aggravato da crudeltà, premeditazione, distruzione e occultamento di cadavere. Nell'interrogatorio di stamattina Ramuni ha cambiato versione rispetto a quella fornita subito dopo l'arresto. Nella prima aveva spiegato

0: che si era recato all'appuntamento già con l'intenzione di uccidere il giornalista. Lo avrei fatto altre 100 volte. Oggi ha invece corretto il tiro dicendo che avrebbe voluto solo picchiarlo, poi un gesto d'impeto seguito a una violenta lite scoppiata, a dire dell'indagato, per le avance di Esposito che il tunisino ha voluto punire. Volevo fermare la prostituzione che ci distoglie dalla preghiera. Dichiarazioni difensive e suggestive, tutte da verificare e dimostrare. Vincenzo Perone, GR1.
1: Meteo, dopo una breve tregua, da metà settimana in Italia arriva la nuova ondata di gran caldo. Le previsioni con il luogotenente Antonio Bagnarola dell'Aeronautica Militare.
2: Dai primi giorni di agosto ci sarà un aumento delle temperature che raggiungeranno anche i 28-39 gradi su Emilia Romagna, Puglia Garganica, Sardegna e sulle due isole maggiori. Un aumento delle temperature con valori sopra la media stagionale.
1: Marilyn Monroe, Bruce Lee, Walt Disney e John Fitzgerald Kennedy. Domani negli Stati Uniti va all'asta una collezione di oltre 400 autografi e cimeli storici. Tra i pezzi più attesi, una fotografia firmata da Marilyn Monroe, un programma autografato da Bruce Lee e documenti di Walt Disney e Kennedy. Le valutazioni arriveranno fino a $25,000. Ed è tutto per questa edizione, vi lascio la musica di Radio 1, prossimo giornale alle 23.
3: Radio 1 Musica.

E Radio 1 Musica ripartita con loro, con i Freak Power dagli anni 90. Loro hanno sperimentato tantissimo, questo non so neanche dire che genere possa essere, però loro sono andati dal jazz al funky, al lazy jazz, hanno sperimentato veramente tutto, il trip hop, mi dimentico anche quello. Ricordiamo che del gruppo faceva parte Norman Cook, che sarebbe poi Fatboy Slim, e poi questa voce veramente spettacolare che è quella di Ashley Slater. L'abbiamo ascoltati con Moonbeam Woman. Ancora un'ora per Radio 1 Musica, 335-699-2949 se avete voglia di scriverci, naturalmente parlando di musica. E c'è una nuova canzone di Casey Musgraves che adesso credo che non se la stia passando benissimo, perché ha cancellato 3 date del suo prossimo tour. Però l'errore che ha fatto è che non ha detto qual è il motivo, insomma non ha commentato queste cancellazioni, quindi i fan sono arrabbiatissimi e hanno ipotizzato che sia per le scarse vendite dei biglietti. Io non credo che sia così. Comunque, lei ha pubblicato il 1 maggio il suo 7° album in studio, che si intitola Middle of Nowhere, e ha detto che ha scritto quest'album in un periodo in cui era single, perché lei insomma ha sempre avuto delle relazioni importanti. Dice: ho attraversato un periodo in cui ho imparato a essere una persona single per la prima volta nella mia vita adulta, quindi è stata un'esperienza un po' strana, pensavo oh mio Dio sono da sola, ma ho imparato ad accettare la situazione. Ti trovi in questo strano corridoio tra ciò di cui sei sicura e ciò che non riesci a vedere. In qualsiasi altra situazione mi avrebbe spaventata, ma questa volta ho pensato: aspetta, e se fosse fantastico non saperlo? Mi sono lasciata andare al disagio e alla fine ne sono diventata completamente ossessionata. Un video molto sexy, c'è chi dice che insomma questo video, se dovesse vincere il premio per il video più sexy in assoluto, insomma lo vincerebbe. So che è un video in cui c'è tantissimo miele che cola da tutte le parti, perché la canzone si intitola Mexico Honey.

È delizioso questo nuovo singolo di Kacey Musgraves, ormai non si può dire cantante country perché più che altro pop, molte cantanti country insomma hanno strizzato l'occhio al pop e quindi le loro origini un po' le hanno lasciate andare. Abbiamo detto che questa è una puntata dedicata a vari generi musicali e sono felicissima di poter farvi riascoltare i Soda Stereo, che sono una band di Argentina che è nata nel 1982 e che si era formata nel momento che seguì la caduta della dittatura militare peronista ed è stata la prima grande band di pop rock cantato in lingua spagnola, perché loro si sono rifiutati di cantare in inglese proprio per poter abbracciare ancora di più il loro pubblico. Ma è stata una band che ha avuto un successo straordinario prima di sciogliersi nel 97. Sembra che abbiano venduto 20 milioni di album e lasciando poi degli standard della musica latina. Un gruppo che era formato da Zeta Bosio, Charlie Alberti e soprattutto Gustavo Cerati, che è scomparso 12 anni fa, aveva soltanto 55 anni. Era in realtà in coma dal 2010 per un ictus che lo aveva colpito subito dopo un concerto in Venezuela. E infatti lui, nonostante non cantasse in inglese, è stato subito, mi si dice adesso, attenzionato, no? Ha subito attirato l'attenzione di nomi internazionali che volevano collaborare con i Soda Stereo, per cui, che ne so, Roger Waters, Eric Clapton, Andy Summers, Vinnie Colaiuta, però erano anche conosciutissimi dai Queen e dagli U2. Era stato addirittura proposto a Gustavo Cerati di andare in tour insieme a Stuart Copeland, insieme a Andy Summers, come voce principale del tributo ufficiale latino ai Police. Quindi gli chiedevano di essere lo Sting di questo progetto latino, che però lui è un'offerta che ha declinato perché si voleva concentrare sul suo disco solista a cui stava lavorando all'epoca. È del 90 uno dei loro pezzi più celebri, che si intitola De Musica Ligera.

0: anche ai vostri suggerimenti, perché al 335-699-2949 arriva questo messaggio: una band fantastica ma purtroppo semi sconosciuta sono i canadesi Bywater Call. Lo stile è quello della tedeschi track band, ma secondo me la cantante è anche meglio. Caro il mio ascoltatore, credo che tu sia Fabio, allora io adoro la tedeschi track band e quindi mi sono subito segnata questo gruppo di cui ci hai parlato. Grazie mille veramente per questo suggerimento. E poi Francesco da Verona: la voce bellissima di questo gruppo mi ricorda qualcuno, ma non sono sicuro. Ci devo riflettere anch'io, perché in effetti anche a me ricordava qualcuno. In realtà i primi accordi anche mi ricordano qualcosa, ma credo di sapere che cosa, qualcosa dei Nirvana, ed è proprio per questo che li ascoltiamo adesso. E vi dicevo all'inizio del programma che per tutta quanta la settimana vorrei farvi ascoltare una volta ogni ora un brano leggendario che però è in una versione iconica dal vivo, e allora ho scelto proprio i Nirvana, da quello che è diventato un album veramente iconico, cioè che ha aperto la strada a tanti altri, anche se il gruppo dei Nirvana non era assolutamente convinto di fare un buon prodotto. Si tratta di MTV Unplugged in New York, che è stato pubblicato il 1 novembre del 94, quasi 7 mesi dopo il suicidio di Kurt Cobain, ma è stato registrato il 18 novembre del 1993. Dave Grohl ha detto al riguardo di questa registrazione: quello spettacolo poteva trasformarsi in un disastro, non avevamo provato e non eravamo abituati a suonare in acustico. Tra l'altro loro avevano ascoltato già degli altri concerti di MTV Unplugged, però ha detto insomma che non erano convinti, non gli erano piaciuti granché, quindi non sapevano esattamente come fare. Continua Dave Grohl: abbiamo fatto giusto un paio di prove e furono terribili, tutti pensavano che sarebbe stato uno show orribile, anche quelli di MTV. Poi ci siamo seduti, le telecamere hanno iniziato a riprendere ed è successo qualcosa, abbiamo sentito come un click e siamo partiti, e alla fine è stata una delle esibizioni più memorabili della band. È ovvio che ci sono in questo album i grandi successi dei Nirvana, però tutto questo set si è concluso con l'esecuzione di un brano che si intitola Where Did You Sleep Last Night, del musicista blues Lyd Bellil, che Cobain ha descritto come il suo artista preferito in assoluto. In realtà poi la canzone sembra che fosse di un altro autore ancora anteriore a lui, Cecil Sharp, addirittura nel 1917. Ma ascoltate questa interpretazione, ma sicuramente se siete dei fan di Nirvana avete comprato questo album, perché credo che sia uno dei veramente dei più venduti del gruppo. È veramente struggente, cioè un insieme di dolore e di bellezza. Quindi cosa è riuscito a fare Kurt Cobain e tutti in Nirvana con la chitarra acustica e qualche semplice accordo e naturalmente la sua voce? Where Did You Sleep Last Night, Nirvana.
1: Fuck you all, this is the last song of the evening.
2: What is it?
1: This was written by
2: what?
1: My favorite performer.
2: Our favorite performer, isn't it?
1: All of ours? You like him the best?
3: Oh, and there's a donation basket for him. Kurt wants to buy Lead Belly's guitar.
1: Oh yeah, this guy representing the Lead Belly estate wants to sell me Lead Belly's guitar for $500,000.
3: I'm passing a basket.
1: Yeah. I even asked David Geffen personally if he'd buy it for me. He wouldn't do it.

E si chiude così la MTV Unplugged dei Nirvana, veramente una canzone che strappa il cuore, anche perché se si pensa che lui pochi mesi dopo si sarebbe tolto la vita, veramente qualcosa a cui non si può, si fa fatica a pensare. Comunque Kurt Cobain ha lasciato veramente un'eredità incredibile, perché sono tanti quelli che si sono ispirati a lui, però proprio il fatto di scegliere per questo album una canzone che arrivava dal profondo blues mi dà la possibilità di andare a riscoprire, farvi riscoprire forse, o forse lo sapete già, una cantante che è stata un mito, che è nata il 20 marzo del 1915 e ci ha lasciato nel 73, ma non tutti la conoscono purtroppo. Si chiama Sister Rosetta Tharpe, è stata una cantante, cantautrice e chitarrista statunitense. Lei ha raggiunto proprio la massima popolarità negli anni 30 e negli anni 40 con le sue registrazioni gospel, che erano caratterizzate da un mix di testi spirituali e chitarra elettrica, che è veramente un connubio strano, ed è stata tra le prime musiciste gospel ad attrarre il pubblico del rhythm and blues e del rock and roll, e ha influenzato tantissimi musicisti del rock and roll che lo hanno anche detto, e tra questi ci sono Tina Turner, Little Richard, Chuck Berry, Johnny Cash, Elvis Presley, ovviamente Jerry Lee Lewis. Lei fu proprio una pioniera nella sua tecnica chitarristica, fu tra le prime artiste a utilizzare una grande distorsione molto forte sulla sua chitarra elettrica, e aprendo in questo modo la strada all'ascesa del blues elettrico. La sua tecnica ebbe una profonda influenza sullo sviluppo proprio del blues britannico degli anni 70, fece un tour europeo con Muddy Waters nel 1964, e una sua tappa a Manchester è stata proprio citata dai musicisti come Eric Clapton, Jeff Beck, Keith Richards. Era veramente una donna particolare, ha cominciato a suonare la chitarra quando aveva soltanto 4 anni con sua madre, che era una predicatrice evangelica, e poi è stata la prima artista gospel a registrare commercialmente per un'etichetta, e poi ha infranto un po' tutte le convenzioni sociali, perché è passata dai palcoscenici sacri delle chiese ai locali notturni, naturalmente molto più profani. Il suo nome è stato introdotto nel 2018, un po' tardi devo dire, nella Rock and Roll Hall of Fame, che ha riconosciuto però il suo ruolo di Grandmother of Rock and Roll. Sister Rosetta Tharpe, la canzone che abbiamo scelto è Jericho.

Sister Rosetta Tharpe, ricordate il suo nome, Gerico, perché bisognerebbe fare un monumento a questa donna. Sono le 22:34 minuti, ancora una mezz'oretta insieme, scarsa, devo dire, insieme a Nicoletta Simeone. Ancora un grazie veramente a tutti voi che state scrivendo al 335-699-2949. C'era un messaggio che avevo visto e che adesso spero vivamente di poter ritrovare. Comunque penso che fosse di Luca di Roma, che è stato veramente molto carino, perché notava il fatto che cerchiamo di mettere musica che è comunque trasversale, che è in effetti è un po' il nostro compito, lo dicevo prima, cercare un po' di andare a pescare tutti quanti i generi per poter, non voglio dire accontentare tutti, perché quello è veramente molto molto difficile, però per poter ascoltare delle chicche un po' di tutti i generi musicali, qualcosa a cui teniamo molto. Ed è il momento questo di un artista italiano che è Marrakesh, che è stato definito anche ultimamente in un'intervista che stavo leggendo sul Corriere della Sera, più che altro un poeta, e lui incise una canzone nel 2015 che si intitolava In Radio, e c'è questa tematica che ritorna in Marrakesh, cioè il fatto del contrasto con il successo, cioè lui veramente non dimentica da dove è arrivato, e però il fatto di avere avuto successo è qualcosa che un po' gli pesa, lo diceva nel 2015 e lo dice anche adesso, appunto in quell'intervista che stavo leggendo proprio del Corriere della Sera, e sceglie la radio in questo caso come simbolo che segna il passaggio dall'anonimato al successo, grazie al quale tagliare i ponti con il difficile passato, però anche con le umiliazioni. Infatti in questa canzone c'è un verso abbastanza forte: mamma, tuo figlio con gli occhi più grandi della pancia andavi a pulire a casa di una compagna che fingevamo fosse casa nostra e ognuno avesse la sua stanza. E proprio in questa intervista diceva ultimamente: oggi mi piace avere i soldi, però fatico ad accettarlo, non dimentico da dove vengo, la mia è una storia di riscatto, però il successo è stato devastante, c'è veramente troppo attrito tra quello che lui era e quello che è diventato, ed essendo sempre contro alla ricchezza, al capitalismo in genere, lui trovandosi adesso ad avere molti soldi, ad essere entrato nel sistema, insomma si sente un pochettino a disagio, quindi non deve essere facile, ma è molto bello che lui comunque l'abbia dichiarato. Allora lo riascoltiamo questo pezzo del 2015 che si intitolava In Radio.

La voce femminile che avete sentito, bisogna sempre dirlo perché è veramente particolare in questo ritornello, è quella di Federica Abate, che poi ha partecipato proprio alla scrittura del ritornello. Sono le 22:41 minuti, grazie ancora per i messaggi, siete veramente molto affettuosi. 335-699-2949, ancora 20 minuti per poter stare insieme, poter scriverci. Sono passati esattamente 15 anni dallo scioglimento dei REM, a me mancano tantissimo. Intanto Michael Stipe alla spicciolata proprio sta regalando qualche anticipazione del suo album solista, che sarà molto particolare, credo. Il nuovo brano si intitola Am Desiderata, è un linguaggio aperto che dialoga con la poesia, le arti visive, la performance. Lui ha una concezione molto larga, diciamo, della musica, quindi è più che una canzone nel vero senso della parola, è più vicina a un'opera d'arte sonora, così è stata definita. E però, visto che ci mancano tanto, noi andiamoli a riascoltare i REM, quelli del 2004, quello dell'album Around the Sun, e in particolare di una canzone che era di Outsiders, che vedeva anche il duetto con il rapper Q-Tip. È una canzone che parla di rivoluzione, una rivoluzione che solo apparentemente è silenziosa, però è comunque un invito a reagire. I partecipanti hanno paura della tempesta, ma usano la citazione di Martin Luther King, che viene appunto nominato da Q-Tip. Non ho paura, lui parlava specificatamente di tensione e conflitto, per andare avanti. E Martin Luther King è la musa perfetta per un album che ha simboleggiato quella che è la protesta pacifica che lui stesso incarnava. È singolare l'idea che è venuta a Michael Stipe per questa canzone. Lui era a un concerto dei Radiohead e durante l'esecuzione di No Surprises la folla che stava guardando lo spettacolo fino a quel momento in silenzio e con una certa riverenza ha incominciato veramente a movimentarsi al verso abbattiamo il governo, non ci rappresentano. Poi quando hanno urlato il verso, e The Outsiders sembra proprio un brano complementare, anche se si dice che Michael Stipe è più che una rivoluzione, insomma, così chiassosa, è più interessato alla sovversione. Chissà poi cosa ci racconterà in questo suo nuovo album, perché c'è tutta la sua filosofia di vita. Adesso ha assunto anche le sembianze di un filosofo, ha una barba lunghissima, mi ricorda come è diventato il cantante dei Prefab Sprout, che anche lui ha avuto una trasformazione fisica veramente straordinaria. Allora rieccoli per noi a Radio 1 Musica, i REM, The Outsiders.

0: È un pezzo questo che è una poesia, in questo senso sovversione, perché le parole sono forti, però ha insomma questo andamento che ti arriva al cuore piano piano, non con troppa violenza. E noi abbiamo ancora qualche brano da ascoltare insieme, lo facciamo volentieri anche andando a riprendere magari un successo che è stato abbastanza rapido, devo dire, perché poi non ne sono seguiti altri di bis, di successi così grandi come questo che si intitolava Way Down We Go, e sentendo comunque il titolo sicuramente vi viene in mente il ritornello del gruppo dei Kaleo, che è un gruppo rock islandese che si è formato nel 2012. E questo album di debutto invece, che contiene la canzone, è uscito a giugno del 2016, un brano che ha ricevuto ai Grammy Awards 2018 la candidatura nella categoria migliore interpretazione rock e che ha avuto un successo planetario anche perché è stata inserita per esempio nel film Collateral Beauty oppure The Wolverine o nella serie Orange is the New Black, perché è un pezzo che è rimasto nella memoria di molti. In questa canzone il cantante, che si fa chiamare JJ, fa riferimento alla Bibbia più volte come ai suoi peccati, e è una canzone, ma l'interpretazione insomma è assolutamente soggettiva, potrebbe trattare del fatto che si sente in colpa per alcune azioni che sono state compiute nel passato. Loro, i peccati, ti correranno dietro finché non cadi. Questo è quello che continua a ripetere questa canzone. E JJ nel 2024 ha scelto la capitale per festeggiare il suo 10° anniversario di attività con uno show che aveva sullo sfondo il Colosseo, ed è diventato poi un film concerto che si intitola Viva Roma, perché lui è molto affezionato a Roma. Infatti ha detto: amo l'Italia e la considero una sorta di seconda casa, uno dei miei migliori amici vive lì e grazie a lui e ai miei viaggi ho stretto legami straordinari. La cosa particolare, dice, sono sempre felicissimo quando possiamo esibirci in Italia, ma questa è una frase che poi ripetono in qualsiasi stato e città loro si trovino, e spero un giorno di poter possedere un locale a Roma. Quindi probabilmente arriverà lui insieme a tutta la Beo, i Kaleo, e a questo loro singolo che non passerà mai di moda, che è Way Down We Go.
1: Oh, Father, tell me

Way Down We Go, questa è la canzone che abbiamo ascoltato dei Kaleo, e vorrei aggrapparmi a un WhatsApp che è arrivato al 335-699-2949 di Marcello D'Ancona, che scrive: se i REM, riferendosi poi alla canzone che abbiamo sentito prima, avevano una qualità, era che cambiando piano piano hanno chiuso in bellezza, che secondo me è qualcosa che può attenere anche ai Police, perché proprio un pezzo dei Police che andiamo ad ascoltare, il 17 giugno del 1983 esce Synchronicity, e poco dopo parte questa tournée che li porterà in tre continenti, una tournée che durerà circa 8 mesi. Allora, molti hanno parlato della gestazione di Synchronicity, che è stata tutt'altro che semplice, perché loro litigavano come dei pazzi. Allora, hanno registrato praticamente tutto quanto l'album in sale separate, perché era meglio che Sting fosse distante da Stewart Copeland, perché battibeccavano in continuazione, ma anche in maniera piuttosto violenta, perché sono due personalità piuttosto forti. E uno dei due, Sting, a un certo punto dice: nella band non vige la democrazia, c'è un leader che decide e quello sono io. E Andy Summers, che era il più tranquillo dei tre, avrebbe ricordato anni dopo che già durante il periodo di Regatta de Blanc era evidente che il destino del gruppo fosse quello di confrontarsi prima o poi con l'egocentrismo di Sting, che sicuramente non è uno stupido, ma insomma faceva pesare il fatto che le canzoni le scrivesse lui, insomma, che avesse un certo peso nella band. Il concetto di sincronicità descrive coincidenze significative che sono senza un rapporto causale apparente, però sono collegate da un significato profondo. Sting in quel periodo arrivava dalla lettura di un sacco di roba di Jung, quindi insomma era tutto preso da queste elucubrazioni, e questo tema attraversa l'album sia nei testi sia nell'atmosfera generale del disco. Infatti questo è poi il disco più intellettuale e più ambizioso della band. Quindi li sentiamo con quello che è stato il loro canto d'addio, Synchronicity.

0: 2949. Io sono Nicoletta Simeone, ritornerò anche domani dalle 21 alle 23 con un sacco di bellissime sorprese. Ciao, vi lascio col GR1, a presto.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: Ore 23.
3: GR1.
4: In studio Alice Andreoli, arriva il decreto contro il caro carburanti previsto.
5: Chitarra suona più piano.

che a quest'ora stringe il cuscino e il sospiro. La luna è ferma nel cielo

0: 531, la vostra radio.
1: Per la tua spesa, vieni a trovarci da Farmer Joe's Fresh Food Bar.
2: Da noi puoi acquistare frutta e verdura freschissima del Sud Australia. Trova i nostri special ogni settimana sulla pagina Facebook di Farmer Joe e vienici a trovare al 31 Quebec Street, Port Adelaide.
1: Adesso aperto dal mercoledì alla domenica.
3: Farmer Joe's Fresh Food Barn, Farmer Joe's Fresh Food Barn. Open every day, Farmer Joe's Fresh Food Barn.
4: Il Sicilia Club cerca uno chef part-time, esperto, affidabile e ben organizzato. Il lavoro si svolge durante eventi e funzioni, soprattutto nei fini settimana, con orari flessibili. La persona selezionata preparerà i menu per gli eventi, lavorando insieme al team del club. Un'opportunità ideale per chi ama cucinare, lavorare in autonomia e far parte di un ambiente accogliente, legato alla comunità. Per maggiori informazioni contatta Pietrina al numero 0480 427 575. Sicilia Club, entra a far parte della nostra squadra.
5: Dinner night al Molinara Club, venerdì 31 luglio dalle 6:30 di sera. Cena di 4 portate con antipasto, cicatelli, veal parmigiana, salsicce, dolce e caffè. $40 a persona. Prenota con John Baldino al numero 0414815806.
6: Good morning Australia!
5: Dinner night al Molinara Club.
6: Radio Italiana 531.
5: Windsor Gardens.

0: Te sostiene persone che vivono con una disabilità, aiutandole a costruire fiducia, indipendenza e relazioni significative. Dalle attività sociali e il benessere, al trasporto, sviluppo di nuove abilità e supporto per raggiungere i propri obiettivi, il team di ANFE è al vostro fianco ogni giorno. ANFE sa che il supporto non è solo un servizio, è anche sentirsi parte di una comunità. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.eu. ANFE Community Care, where culture and care meet.
1: Quando si verifica un disastro, sapere cosa fare aiuta a mettersi al sicuro. Questo è il suono di House Alert, il nuovo sistema australiano per l'invio di messaggi d'allerta. House Alert invia messaggi quasi istantanei sui dispositivi mobili compatibili durante emergenze locali e nazionali. Nell'ambito del lancio nazionale del sistema, invieremo un messaggio di prova sul tuo dispositivo mobile verso l'1:30 PM di lunedì 27 luglio. House Alert ti aiuta ad avere informazioni aggiornate. Visita il sito housealert.gov.au, autorizzato dal governo australiano.
2: Radio Italiana 531, My Day Breakfast Show. Good morning!

stai ascoltando Radio Italiana 531, la tua radio dal 1975.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 9.
2: Martedì 28 luglio 2026, la Chiesa ricorda i santi Nazario e Celsio. La luna è gibbosa crescente. Il proverbio del giorno, non c'è due senza tre, ricorda che quanto è già accaduto può verificarsi ancora. E oggi si celebra la giornata mondiale dell'epatite. Siamo ai fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1741 a Vienna si spegneva 63enne il compositore Antonio Vivaldi, mentre nel 1750 a Lipsia moriva Johann Sebastian Bach, che di anni ne aveva invece 65. Nel 1883 un gravissimo terremoto del 10° grado Mercalli colpiva Casamicciola sull'isola d'Ischia. In 13 secondi causava il crollo di 1200 abitazioni e oltre 2000 vittime. Nel 1904 inaugurazione per la Sinagoga di Roma. La costruzione del Tempio Maggiore aveva richiesto 3 anni e mezzo di lavori. E nel 1935 l'Alfa Romeo di Tazio Nuvolari conquistava il Gran Premio di Germania di automobilismo. 50 anni fa, nel 1976, veniva depositata la sentenza del 25 giugno della Corte Costituzionale che sanciva la legittimità delle trasmissioni radiofoniche private in Italia. Nel 1978, a pochi giorni dall'annuncio britannico della prima nascita concepita in vitro, faceva scalpore la notizia che quel risultato era stato ottenuto molti anni prima a Bologna dal professor Daniele Petrucci. Nel 1987 era disastro nella Valtellina alluvionata. Una frana cancellava gli abitati di Sant'Antonio Morignone e di Aquilone, causando 35 morti. Nel 2005 a Montreal Filippo Magnini diventava il primo italiano a vincere l'oro mondiale nei 100 metri stile libero, mentre nel 2015 Tania Cagnotto riportava all'Italia l'oro mondiale nei tuffi dal trampolino di un metro, a 40 anni dall'ultima conquistata da Klaus Di Biasi. Sono nati il 28 luglio, nel 1888 Rosina Ferrario, la prima aviatrice italiana, nel 1920 il compositore Piero Soffici, nel 1927 il regista Pasquale Festa Campanile, nel 1941 il direttore d'orchestra Riccardo Muti e nel 1949 il cantante Marco Ferradini. Nascevano oggi anche l'architetto Santiago Calatrava nel 1951, gli attori Luca Barbareschi nel 1956, oggi settantenne, Max Giusti, che è anche un conduttore televisivo, nel 1968 e Michela Giraud, nata in questo giorno nel 1987. Ultima segnalazione per il 28 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Questa è la verità qui. Radio Italiana 531, studio in Sanremo con io, Liliana. Un po' di fretta questa mattina, Rosalia.
1: Sì, stamattina c'era molto traffico sulla strada,
0: sì,
1: Liliana.
0: Sì, but sì, here,
1: stiamo
0: qui. Siamo
1: qui con voi questo martedì
0: 28
1: di luglio. Ma quindi stiamo arrivando alla fine del luglio.
0: O già a metà dell'anno.
1: Sì, sì,
0: already.
1: Sì. È un po' pauroso.
0: No, no, it's scary. Ok, while we get ourselves settled questa mattina, andiamo a questa canzone di Luciana Pavarotti, Buongiorno a tutti, spero
1: bravissima,
0: tutto bene.
1: Bravissima, bravissima.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sapevi che da Campbelltown Shopping Center c'è tutto quello che ti serve? Trovi 16 negozi, tra cui Romeo Foodland, Local Sellers e gustosi locali come Sakura Sushi, Hirose Chicken Bar e Ofurno Pane di Casa. Fai la spesa, visita la farmacia, il centro medico, la banca o trova il regalo perfetto da Spend a Penny e Smoke Mart. Parcheggio gratuito, con oltre 180 posti auto. Aperti tutti i giorni, dalle 7 fino a tardi. 610 Lower North East Road, Campbelltown. Campbelltown Village Shopping Center. Lo shopping nel cuore di Campbelltown.
2: A Centennial Park capiamo quanto sia difficile dire addio e quanto questo momento sia delicato per le famiglie. Ascoltiamo attentamente e ci impegniamo a rendere ogni esperienza speciale e unica. Offriamo diverse soluzioni dal nostro premium Martinique Grove alla sepoltura tradizionale, luoghi perfetti per le famiglie. Visita centennialpark.org. Centennial Park. Connect. Reflect. Commemorate.
3: Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni chiama l'83401055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.
4: Zio, hai sentito la notizia?
5: Oddio, mi devo sedere.
4: Panini Brothers ha aperto anche a Ovest, a Fulham Gardens.
5: Ma dai, Panini Brothers dall'altra parte della città, quelli di Newton, un'istituzione.
4: Esatto, il panificio più buono di tutta Adelaide.
5: Questa sì che è una bella notizia, ma quando apre?
4: Ma te l'ho detto zio, è già aperto. Si trova all'angolo tra Tapleys Hill Road e Valletta Road. Panini Brothers a Fulham è aperto dal martedì al sabato.
5: Si fa festa allora!
4: Panini Brothers apre al Fulham Gardens Shopping Complex. Panini Brothers, la tradizione del buon pane.

0: un grande amore, non piccolo amore, qui in Sanremo, Radio Italiani 531. Buongiorno cugina Rosalia, come stai?
1: Io sto bene cugina Liliana, tu come stai? Bella fresca good. Fresca stamattina?
0: Fresca fresca, è il nostro grande Giuseppe Cavuto.
1: Buongiorno Giuseppe.
2: Anche io sto un poco meglio.
1: Bravo, bravo. Fa un po' freddo oggi,
2: freddo,
1: ma tu c'hai una bella giacca,
2: sì. Della ferrovia.
1: Ah, la giacca della ferrovia.
0: Quanti anni hai questa giacca?
2: 33 anni.
0: 33 anni, sì.
1: Hai visto quando si guarda qualcosa bene?
2: È sempre bene, vero?
0: Ma Giuseppe, tu c'hai le mani molto calde.
2: Purtroppo sono forse abito in una tanta grande.
0: Sì, grande. Come dicono, mano calda, mano fredde, cuore caldo.
2: No,
0: ma tu c'hai il cuore caldo anche.
2: Me non so che calore ha. È un calore.
1: Sì, questi giorni però si deve portare la giacca, la sciarpa, un po' di un cappello. Tu c'hai il cappello?
2: Sì.
1: Sì, e i guanti, è vero?
2: Sì, tutto completo.
1: Completo e così stai bello caldo.
2: Bene, grazie.
0: That's
2: ma
0: good.
2: Calda è del luogo.
1: Sì.
2: Della radio.
1: Sì. Tu stai sempre contento quando vieni alla radio, è vero, Giuseppe?
2: Sono una gioia quando vengo il martedì mattina.
1: Sì, ti svegli presto?
2: Sì.
0: Questa mattina?
2: Alle sei? Sì.
0: Alle sei, no bad, Giuseppe, no, perché no. Sono più di 50 anni che tu stai qui alla radio.
2: La figlia sì. Ha i suoi problemi e allora lei si alza presto la mattina.
0: Sì,
2: mi assicuro che io sono pronto per la radio.
0: Hai visto? La radio, la luna I think it's a full moon, piena. Giuseppe, la luna piena adesso.
2: È luna piena. E allora tutto va bene.
0: Tutto va bene.
1: Giuseppe, io ho piantato una rosa.
2: Sì.
1: E questo è buono a questo tempo di piantare le rose?
2: Ma credo che sì. Se prende la rosa.
1: Sì.
2: È cresciuta, va bene.
1: Va bene, sì, già è cresciuta. Sementi, però.
2: No.
1: I sementi si mettono quando è in bangazza.
2: È bello, sì.
0: That's right.
1: Io mi dimentico sempre.
0: L'onore gardener.
1: Ah, no.
2: La bangazza è...
1: Allora va bene questa rosa.
2: Sì.
1: Ho fatto qualcosa di buono.
0: Okay. Giuseppe, Rosalia, questa settimana, come sappiamo, The Crows non hanno vinto, ma anche Port Adelaide, come tu lo sai,
1: lo ha perso.
0: Di nuovo ancora. Un altro brutto anno per loro. What do you think?
1: Sì, è brutto quest'anno per loro, però devono. I Crows non lo so perché sono anni che stanno growing
0: stanno
1: nello stesso
0: crescendo.
1: Posto. At least Port Adelaide è cambiato il coach, so
0: ancora
1: stanno crescendo
0: ancora, but doesn't matter. But come sappiamo, la radio è stata the Cairns Festival Italiano questa settimana, e siccome la primavera è quasi qui, è tempo di molti festival italiani, perché Giuseppe, come tu sai, l'estate in Italia c'erano molti festival.
2: Sì. È vero, attività meravigliose per tutta la comunità.
1: Quando stavi in Italia,
2: tutto insieme.
1: Quando stavi in Italia facevano le feste.
2: È vero.
1: Venivano tutta la gente del paese, vero?
2: Erano tutti pronti per quella festa, sì.
1: E che facevano?
2: Parlavano. E pranzo speciale.
1: Sempre pranzo speciale. Speciale. Numero uno, sempre.
2: Il pranzo è la prima cosa. E poi quello di Stati Uniti
0: che è importante.
2: E con l'unità
1: con la musica.
2: La musica è tutta gioia.
0: Tutta gioia. Perché sono tutte le generazioni, i bambini, i più anziani, tutti insieme. Questo mi piace, Rosalie, in Italia,
1: sì.
0: Quando fanno una festa.
1: Sì.
0: Tutta la famiglia.
2: Tutti insieme.
1: Sì, non era una cosa che andavano soltanto quelli più anziani o quelli più giovani. Erano tutti quanti, giovani,
2: tutti insieme.
1: Più anziani. Si mantenevano in comunità con la famiglia e con gli amici.
2: Volevano che anche i bambini... parteciperò.
1: E appunto in Italia, quando stavano in questi paesi, quando sono venuti qui in Australia dopo Parigi, gente, tutti quanti conoscevano la gente del paese, vero?
2: Sapevano, ognuno sapeva di Cardona veniva.
1: E sapevano anche tutti i fatti,
0: tutti
1: vero?
0: I
1: fatti sempre sapevano anche i fatti, vero?
2: È così.
1: Quella ha fatto questo.
0: Ma Rosalia, Adelaide, Giuseppe, Adelaide un po' così, perché tutti gli italiani si conosciamo, tutti insieme.
1: Yes.
0: Vai a fare la spesa, vai per un caffè, tutti conosciamo qua a Cardona, perché Giuseppe tutti ti conoscono a te.
2: Sì.
0: Tutti.
2: E 50 anni che con la radio.
0: 52 anni, that's right.
2: Tutti mi conoscono. Giuseppe, Giuseppe, ma come sai? Tu sei della radio.
0: Tu
1: sì,
0: sei della radio.
1: Perché tu c'hai tanti ricordi, è vero,
2: sì,
1: Giuseppe?
2: Sì, conosco tanta gente che quando abbiamo cominciato con la radio,
0: sì.
2: poca gente, ma la radio ha fatto un grande progresso.
0: Sì, un grande progresso.
1: Adesso siamo per tutta l'Australia.
2: Siamo lepici proprio.
0: That's right.
2: Conosciuti nel mondo intero.
0: Ok, andiamo a una canzone. Resta con me, ma resta con noi. Qui è Radio Italiana 531.
1: Sì.